0: ragazzi. Anche lei mi ha riconosciuto. Le ho spiegato un po' di cose e lei anche. Così ci siamo rincontrati. Quando siamo tornati insieme a casa mi ha raccontato i suoi ricordi di come mi piaceva ballare e cantare da piccolo. E a quel punto io le ho fatto ascoltare una mia canzone.
1: Dio pia caniambia in cuore mi penda sana tiamba.
2: Anche Bonnie è stato un ragazzo di strada. Come Evans ha iniziato da giovane educatore, poi ha studiato scienza dell'educazione fino ad un master in Italia all'Università Cattolica. Oggi è responsabile di tutti i progetti educativi e di accoglienza della comunità di Koinonia, che accoglie e sostiene complessivamente oltre 300 bambini e ragazzi.
3: Evans è un fratello che sta crescendo bene. Anche lui ha avuto tanta difficoltà per strada. Ha dovuto affrontare situazioni che non doveva, molto difficili, molto pesanti, ma ce l'ha fatta perché c'era una mano in più, ce l'ha fatta perché c'era uno che ascoltava, un orecchio in più, ce l'ha fatta perché c'erano altri due occhi in più. Ce l'ha fatta perché c'era un sorriso in più.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Lui ha diverse doti, dato da Dio. L'abbiamo cercato di aiutarlo a sviluppare queste capacità, queste risorse che lui ha. E guarda, oggi è come un fiore, è un fiore. È un fiore che canta.

0: of all, kwanza ningependa nikiimba ni...
1: Mi piacerebbe, grazie al canto, aiutare i miei genitori, farli uscire dalla sofferenza e farli stare insieme ai miei fratelli, dar loro coraggio anche tramite le canzoni che faccio. Ad esempio, una mia canzone che si intitola Guide Them parla di chi è leader, come il presidente, che aiuta la gente. Bisogna avere comportamenti migliori per essere un esempio per gli altri. Per questo ho fatto questa canzone, Guide Them.
0: Guide Them.

0: Dream yangu ni help street children.
1: Il mio sogno è quello di aiutare i bambini di strada, i bambini che soffrono, quelli che dormono fuori. Vorrei fare un giorno un centro uguale a questo piccolo fratello, così bello, con bravi insegnanti e assicurare che questi bambini siano felici e possano vivere bene.
0: Nakisha pia wanaishi vizuri.
2: Padre Kizito è un missionario comboniano, in Africa oramai da oltre 35 anni. La sua missione è aiutare i bambini ad uscire dalla strada, accoglierli per offrire loro una possibilità di vita diversa. Renato Sesana è originario di Lecco. All'inizio della sua vocazione missionaria, ha deciso di prendere il nome del più giovane martire d'Uganda, San Kizito. Oggi vive fra Kenya, Zambia e Sudan.
3: I bambini di strada sono bambini che per situazioni di povertà della famiglia in genere vivono sulla strada la maggior parte della loro vita. Magari vanno a visitare le famiglie di tanto in tanto, una volta al mese. Molto spesso però più stanno in strada e più questo contatto si diluisce. Quindi sono bambini che sono in strada perché la famiglia è povera, perché la famiglia ha avuto dei morti. In genere nei bambini in strada parliamo di morti di AIDS. La maggioranza delle

mi rivedo nei bambini di strada, mi rivedo nei ragazzi di strada. E quindi per me incontrare un bambino di strada è sempre un'opportunità. Un'opportunità di dare a un altro bambino l'opportunità che è stato dato a me. Un'opportunità per dare a un bambino un'alternativa. E non solo, un'opportunità di fare il cammino con quel bambino, fare un cammino insieme a quel bambino, capire qual è la storia di questo bambino. Anche loro sono gli esseri umani, hanno le risorse, dobbiamo aiutarli a scoprire le risorse che loro sono, risorse anche di cui sono nati. E dobbiamo cercare di aiutarli a valorizzare queste risorse, così possono anche avere una vita alternativa.

0: Il nome è in tutta l'Africa, probabilmente in tutte le culture del mondo, ma in Africa con una forza particolare il nome è la persona, è l'identità della persona. Il bambino però in strada la nasconde perché teme di essere identificato poi dalla polizia, quindi viene fermato dalla polizia e usa un altro nome. E gli amici lo chiamano con un altro nomignolo ancora. Quindi un bambino arriva a 7, 8, 10 anni e ha usato 5, 6 nomi diversi. Ritrovare il proprio nome è un momento importante nel bambino quando entra in una fase di riabilitazione, di recupero. E ritrovare il proprio nome è mettersi alla ricerca della propria identità.
1: Oggi mi chiamo Bokada, perché mi sento Bokada, ma ieri non mi chiamavo Bokada, ieri mi chiamavo Bonnie. L'altro ieri mi chiamavo Buluma, dipende come il giorno comincia, è perché questi diversi nomi che ho, ogni nome ha un suo valore, ogni nome ha un suo significato e tramite anche il nome, tramite l'identità, trovo motivo di affrontare diverse problematiche che devo affrontare. Io mi chiamo Boniface Okada, Buluma, Nyakinya, Olukendo, Sly, Mwalimu, Giant. Penso che sono arrivato a 12.

La metodologia sviluppata da Boniface, da Giacchè e dagli altri è proprio una metodologia di andare in strada, conoscere i bambini quando sono in strada, conoscere il gruppo quando è in strada, capire le dinamiche interne e capire come queste dinamiche interne possono essere usate per il recupero dei bambini. Per cui quando il gruppo, perché non è mai il bambino isolato, entra nella casa, si lavora su queste dinamiche che già c'erano. Cioè se si è identificato quello che è il leader naturale in strada, non lo si abbatte, ma lo si aiuta a sviluppare al meglio le sue capacità. Si lavora sul buono che c'è, piuttosto che su fare tavola rasa e ripartire, no? Un principio elementare.

Però è difficile da mettere in pratica, soprattutto con persone così, diciamo, sofisticate come sono i bambini di strada.

0: non è giusto che un bambino, che una bambina di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni, di 7 anni, che si trova a dover sopravvivere per strada, senza nessuna cura, a dover affrontare tutti i pericoli che si trova per strada, e nessuno di noi si fa carico, nessuno di noi si preoccupa di questa cosa.
1: Na mpenzi msikilizaji, unajua leo ni tarehe ngapi? 25 mwezi Novemba mwaka wa 15, na studioni tuko na Father Kizito.
2: In questi giorni Papa Francesco ha visitato l'Africa, è venuto qui a Nairobi, in Kenya, ad incontrare la vita di persone come Evans, come Bonnie e Kizito. Anche la comunità di Koinonia si è organizzata per accompagnare i bambini e i ragazzi accolti all'incontro con Papa Francesco.
3: Guide them, Father. Father mighty, protect them. Guide them, Father. Father mighty, protect them. I am the sinner, you are the sinner. Let us come together, apologize to the Father. Each and every day, jam me up and pray. Just for the blessing and mercy to come on my way, so that I may not go astray. Each and every day, no matter whatever people talk against, to jam there to defend your name, Ramese.
4: Pop is like a nick.
5: Il Papa è come un padre per me, un leader, perché lui guida la gente. Vorrei dirgli grazie per il viaggio che sta facendo, per essere venuto fin qui, perché ha dato un buon esempio anche verso altri papi. Ci sono quelli che non viaggiano tanto e non vogliono sapere troppo. Poi ci sono i leader, come questo Papa. Non è facile arrivare in un posto come questo con quello che sta succedendo.
0: Finalmente arriva un Papa che si sente, la prima cosa, si sente a suo agio parlando di bambini che sono gli ultimi nella società, e non solo, un pastore che è riuscito in qualche modo anche a riportare questo problema nel discorso mondiale. Quindi fare che la società anche si interroga su questa questione, perché i bambini sono il futuro non solo di questo paese, ma sono il futuro del mondo.
6: I bambini sono molto chiari, sanno che vengono da una condizione di povertà, però potrebbe essere discriminatorio insistere troppo su questo, no? Però che capiscano che loro sono al centro del nostro interesse, perché sono al centro dell'interesse della Chiesa, perché il Papa si interessa di loro, perché i poveri sono al centro della nostra attività. Questo è un discorso che evidentemente è diventato facile con Papa Francesco.

0: c'è qualcosa che la strada ha in comune con il Papa.
1: Lui diventa Papa e cambia nome. C'è un perché. C'è un perché. Perché non ha mantenuto il nome, l'altro nome che aveva. Il Papa sta imparando tanto dalla strada, si vede. Non sappiamo, non siamo coscienti di questa cosa qua, ma l'esperienza che si fa per strada si riflettono nella società, nella quotidianità, nei sistemi che ci sono nella società, tutte queste cose. Se vai a scavare bene, troverai che hanno i radici.

noi siamo stati, quasi esattamente un anno fa, siamo stati in un'udienza generale col Papa e siamo stati privilegiati che il Papa è venuto a salutarci, è stato per pochi minuti con noi, quindi abbiamo le fotografie del Papa insieme ai nostri bambini in tutte le case, c'è una di queste foto, in tutte le case ci sono due o tre bambini che sono stati a Roma e hanno la loro fotografia insieme al Papa. E qualcuno dei bambini mi ricordava che quando eravamo in Piazza San Pietro ha detto al Papa: vieni a trovarci. Dico, guarda, che non avrà capito probabilmente dalla confusione che c'era, però c'è il senso in qualche modo che è un amico che restituisce una visita.

Siamo chiamati a rispettarci e a incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti, creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri.

0: Hiyo masi ilikuwa poa sana. Ilikuwa poa sana cause watu wengi.
1: La messa del Papa è stata molto bella ed emozionante. Anche se pioveva non è scappato nessuno. Hanno deciso di rimanere tutti lì. Penso che la gente abbia visto questa pioggia come una benedizione. E penso che tutti abbiano imparato tanto oggi e che tutti siano tornati a casa col sorriso.
2: Le cose che lui dice li facciamo ogni giorno, quindi penso che se viene a trovarci prenderà un po' di ugali qua e di là, un po' di ciapati, non so se ha mai assaggiato questa roba qua. Qua si mangia ugali, ciapati, sukuma wiki, fagioli, per strada, nei nostri centri, giocando. Qua si gioca tanto. I bambini rimangono se stessi perché giocano. Perché giocano. Il gioco è un linguaggio più bello che esiste. Il linguaggio dei bambini. E quindi... Francesco, vieni a giocare con noi.
3: It's Linked Production. Hey.

0: Società, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
0: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV

0: Ti guido io, tu non mi aiutare.
1: Si ha una rigenerazione tessutale.
2: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
3: E vado avanti e indietro.
4: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
5: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.

Erode il Grande, un piccolo re. All'interno dei confini del vasto impero romano, il suo regno era appena più esteso di un fazzoletto di terra tra la costa orientale del Mediterraneo e il deserto. Eppure il suo nome è giunto fino a noi e continua a risvegliare l'attenzione di storici e di studiosi dell'antichità per la complessa lettura che offrono la sua personalità e le sue opere. Quasi tutte le notizie sulla vita di Erode sono desunte da Giuseppe Flavio, massimo storico ebraico in lingua greca, che visse nel primo secolo d.C., autore di un'opera di grande interesse, Le Antichità Giudaiche. Giuseppe Flavio, a sua volta, attinse le sue informazioni da scritti perduti di Nicola di Damasco, ministro di Erode e suo maestro di filosofia. Anche il Vangelo di Matteo, senza paralleli negli altri Vangeli canonici, narra di un re Erode che getta la sua ombra nera sulla nascita di Gesù e sulla sua primissima infanzia. Ma le intenzioni dell'Evangelista non sono propriamente storiografiche, attento com'è a segnalare i nessi teologici esistenti tra gli episodi narrati e le profezie del Primo Testamento. Erode era nato attorno al 73 a.C. da padre Edomita, che si chiamava Erode Antipatro, e da madre Nabatea, di nome Cipro. Non era perciò un ebreo, né scorreva sangue reale nelle sue vene. Il popolo Edomita era in qualche maniera imparentato con gli ebrei. La Bibbia fa risalire la stirpe Edomita a Esaù, fratello di Giacobbe, capostipite del popolo ebraico. Stanziati a sud del territorio giudaico, nella zona desertica del Negev, gli Edomiti mantennero per lungo tempo una struttura tribale seminomade, che esaltava le loro caratteristiche di gente fiera, aggressiva e con forti aspirazioni autarchiche. Un vero popolo del deserto, che cominciò a mutare struttura sociale e costumi allorché furono aperte importanti rotte commerciali che attraversavano il suo territorio. Le nuove vie carovaniere sottrassero Edom all'isolamento, portando benessere e novità di contatti. La cresciuta ricchezza non passò inosservata ai vicini Nabatei a sud-est e ai Giudei a nord. Gli scontri divennero inevitabili.

Attorno al 110 a.C., Giovanni Ercano I, re della Giudea, sottomise gli Idumei e riuscì con la forza ad annetterli definitivamente alla nazione giudaica. Divennero formalmente ebrei, circoncidevano i figli maschi e praticavano i riti della religione ebraica. Ma nonostante ciò, gli ebrei li consideravano di razza inferiore e li circondavano di un accentuato disprezzo. All'interno della società ebraica, i nuovi arrivati rimasero comunque un gruppo più dinamico e più aperto alle innovazioni, meno conservativo rispetto alle tradizioni, molto interessato all'ellenismo cosmopolita e alla romanità. Il nome che gli venne dato dal padre, Erode, in greco antico significa «colui che discende da eroi». È un nome che si rifà alla mitologia e indica con chiarezza la volontà di legare il figlio, benché circoscritto.

0: circonciso come un ebreo, al cosmopolitismo e alla cultura greca. Erode crebbe in questo ambiente e assorbì lo spirito e i valori ad esso connessi. Opportunismo, pragmatismo e spregiudicatezza orientarono le sue azioni e le scelte politiche. Roma divenne il suo modello mentale. Le origini edomitiche gli assicurarono una buona dose di diffidenza, scaltrezza e crudeltà. Antipatro, padre di Erode, fece una brillante carriera sotto Giulio Cesare, che gli diede la cittadinanza romana e il governatorato della Giudea. Alla sua morte, Antipatro poté lasciare al figlio maggiore, Fasael, il governatorato di Gerusalemme e al figlio minore, Erode, di appena 25 anni, il governatorato della Galilea. Ma non fu tutto facile per Erode, come non lo era in quegli anni per la Repubblica Romana, scossa da violenti guerre fratricide. Cesare morì assassinato il 15 marzo del 44. Erode divenne amico di Cassio, capo dei Cesaricidi. Ma dopo la battaglia di Filippi, il furbo Idumeo si schierò con Marco Antonio e Ottaviano Augusto e in compenso ricevette anche la nomina a governatore della Giudea. Il fidanzamento con Mariamne, dalla casa degli Asmonei, non nascondeva il suo preciso disegno di accreditarsi davanti ai giudei come loro legittimo re. L'esito incerto della guerra contro i Parti costrinse Erode a cercare aiuto al di fuori dei suoi confini. Nell'anno 39 giunse a Roma, dove fu accolto amichevolmente da Ottaviano e Marco Antonio. Le sue doti politiche e le capacità militari furono particolarmente apprezzate nella capitale. Il Senato, dietro sollecitazione di Marco Antonio, non ebbe difficoltà a nominarlo re di tutta la Giudea. Insieme ai suoi due protettori, Erode salì al Campidoglio per offrire sacrifici di ringraziamento a Giove Capitolino. Erode aveva coronato il suo sogno e Roma poteva contare su un fedele alleato, utile a sorvegliare un tratto di confine particolarmente sensibile del nascente impero.
1: Il re Erode fu un re di un piccolo paese, con un'importanza veramente piuttosto piccola nei confronti del grande impero che allora dominava la terra, che era l'impero dei Romani. E grazie alla sua personalità, che ha saputo trasmettere a coloro che hanno scritto di lui. E quindi noi conosciamo molto di lui, forse più di quello che il suo stato avrebbe permesso in un caso normale. Inoltre c'è un collegamento con un altro personaggio molto famoso della storia, che è Gesù Cristo, sebbene bisogna ammettere la posta piuttosto in una luce cattiva.
0: Il titolo di re lo aveva in mano, ma il regno era ancora da consolidare. Anche Gerusalemme era in mani nemiche. Nel giro di pochi anni conquistò Gerusalemme, forte dell'aiuto di migliaia di soldati romani e di mercenari siriani. Affogò nel sangue le opposizioni interne dei farisei, che non volevano essere governati da un re non ebreo e amico di Roma. Azzerò l'opposizione del partito degli aristocratici, che volevano riportare sul trono Antigono. Iniziò una feroce pulizia tra i membri della famiglia reale Asmonea, cui apparteneva la moglie Mariamne, perché costituivano una minaccia alla saldezza del suo trono. Nonostante l'apparente amicizia e le cerimonie ossequiose con cui accoglieva la regina d'Egitto, Erode odiava Cleopatra, amante di Marco Antonio. Il suo fiuto politico gli aveva fatto intuire che dall'Egitto non gli potesse giungere niente di buono. E non si sbagliò. Cleopatra aveva allungato gli occhi sui territori della Fenicia, dell'Araba e della zona del Mar Morto. Attorno alle rive del Grande Mare Salato crescevano molte verdeggianti oasi. Gerico, antico centro urbano, sorgeva non lontano. Questo era il territorio più fertile e ricco del regno di Erode. Da qui arrivava soprattutto il balsamo, pregiatissimo profumo e apprezzato medicinale, la cui coltivazione e produzione erano coperte dal segreto più assoluto. Le mire di Cleopatra non fecero in tempo a prendere forma concreta. Le divergenze tra Marco Antonio e Ottaviano si fecero sempre più insanabili. Solo una guerra poteva mettere termine a questi conflitti. Ad Azio, nel 31 a.C., Marco Antonio fu sconfitto dall'esercito di Ottaviano, che rimase unico uomo arbitro di Roma. Erode, che si era schierato a favore di Marco Antonio, si affrettò a fare gesto di sottomissione al vincitore, incontrò Ottaviano

0: Prodi e le sue argomentazioni furono così convincenti che Ottaviano lo lasciò al suo posto. Anzi, allargò i confini del suo regno con l'attribuzione dei possedimenti che un tempo erano stati di Cleopatra, Samaria, Gadara e Gaza. Successive donazioni di Augusto allargarono ancora di più i confini del suo piccolo impero personale, che arrivò a comprendere territori posti anche al di là del fiume Giordano. Seguì un periodo di tranquillità che durò una decina d'anni. Poi il demone del sospetto e la paranoia del complotto tornarono a impadronirsi della mente di Erode. La cresciuta ricchezza e il prestigio che godeva agli occhi di Roma lo esponevano ancora di più alle invidie e ai tradimenti delle persone che gli vivevano attorno. Soffocò nel sangue ogni più piccolo sentore di congiura. Un bilancio spaventoso di ferocia. Uccise la moglie Mariamne, 3 dei suoi figli e un fratello, altri familiari e molti dei suoi migliori amici. Narra Giuseppe Flavio che Erode fu colpito da una malattia ripugnante che lo costrinse a un'agonia lunga e dolorosa. Lo storico descrive la malattia come fosse una gangrena di Fournier, una grave e degenerante infezione dei tessuti molli. La morte sembrò una punizione divina. Aveva circa 70 anni. Aveva regnato per 37 anni. Lo storico ebreo ricorda che il re morì a Gerico poco dopo un'eclissi di luna e prima di una Pasqua ebraica. In effetti ci fu un'eclissi la notte dell'11 marzo del 4 avanti Cristo, ma gli studiosi non hanno trovato un accordo su questo punto e fanno oscillare la data della morte di Erode tra l'anno 1 e l'anno 6 avanti Cristo. Le ombre e le luci della complessa personalità di Erode sono rimaste come scolpite nella pietra con cui ha costruito i suoi palazzi e le sue fortezze. I monumenti da lui edificati o ricostruiti sono degli spot pubblicitari per propagandare la sua alleanza con la Roma di Augusto ed esibire la sua ammirazione per la cultura greca. Ma si devono anche leggere come minacciosi moniti ai suoi nemici, veri o immaginari, che attentavano alla sua vita e come risposte monumentali al suo delirante bisogno di sicurezza. I suoi immensi progetti edilizi sono stati pensati allo stesso tempo per dare sfogo alla sua smisurata megalomania e per far fronte al desiderio di lusso sfrenato, marchi di garanzia della sua effettiva regalità. Nella pietra ha scritto la sua storia. Erode voleva essere più greco dei greci e più romano dei romani.
1: Ecco, gli ebrei hanno avuto Erode come re. Forse non un re scelto da loro, ma un re scelto dai romani. Il re Erode dunque aveva un'importanza certamente anche per gli ebrei, però sembra che gli autori ebrei non lo vedano molto di favore a motivo del fatto che non fosse di origini ebree pure. Erode aveva sposato una principessa asmonea e quindi una parte della sua discendenza era di derivazione di razza pura, ebraica e anche di derivazione nobile.
0: Come un sovrano del mondo ellenistico, Erode pensava di guadagnarsi la riconoscenza della sua popolazione costruendo e abbellendo le città, dotandole di spazi per le diverse manifestazioni civili, religiose e agonistiche, come templi, teatri, palestre, ippodromi, terme e anfiteatri. Anch'egli aveva avuto il titolo di benefattore, evergete in greco antico, per la sua grande generosità. Nell'arco di un trentennio, Erode trasformò radicalmente il paesaggio della Palestina romana e fece diventare la Giudea un gioiello di fama internazionale. Erode non faceva peraltro che obbedire a un progetto edilizio più grande e complesso, pensato e iniziato dall'imperatore Augusto, che progettava un piano di attivazione di grandi opere pubbliche su vasta scala per ridare energia e intensità alla ripresa economica di cui l'impero aveva bisogno. Un sistema di tassazione gravoso e una gestione molto attenta delle fonti di ricchezza permetteva ad Erode di finanziare con larghezza i suoi progetti di costruzione. Le fonti di reddito comprendevano l'imposta diretta sulla produzione agricola, sulle esportazioni del balsamo e dell'ennè, sui pedaggi e diritti di transito commerciale di beni preziosi come l'incenso, la mirra e le spezie. Un notevole gettito affluiva nelle casse di Erode dal prelievo sulla tassa per il tempio, che ogni ebreo in visita al luogo santo versava per i sacrifici o per le donazioni.

0: Erode si mise subito all'opera per ricostruire Gerusalemme, gravemente danneggiata durante la Riconquista. I primi interventi riguardarono le mura, che vennero rafforzate con la costruzione di nuove torri. Innalzò, attigua all'angolo nord-occidentale del Tempio, la fortezza Antonia, così chiamata in onore di Marco Antonio. Era una possente torre di guardia, sede di una guarnigione con squadre militari, diremmo oggi, di pronto intervento antisommossa. Fu fatta ufficialmente a garanzia della sicurezza dei fedeli. In realtà Erode voleva controllare l'area sacra e dissuadere i vari facinorosi dal fomentare tumulti. Come sede del potere civile e politico dell'intero regno, costruì nella parte alta della città un nuovo palazzo, splendidamente arredato, senza risparmio di oro e di argento. Oggi ne rimane l'impianto di base, con tutti i rifacimenti successivi, vicino alla porta di Giaffa. Scavi sistematici ancora in corso hanno accertato all'interno del palazzo una delle sedi del governatore romano. Il palazzo era di Erode, ma l'intera prassi burocratica, amministrativa e soprattutto legislativa era gestita dal procurator di Roma. Una recente scoperta ha portato alla luce il pretorio, il tribunale dove Ponzio Pilato giudicò Gesù col famoso gesto di lavarsi le mani. Nella reggia, Erode riceveva i propri ospiti in ampie sale, dotate di ogni comfort, o addirittura in piscina, anch'essa riportata alla luce, dove li metteva a loro agio con bagni in acqua termale, che si concludevano con abbondanti libagioni e banchetti. Il palazzo era fornito di sale per i processi, di locali per i militari romani e ovviamente delle carceri. Eresse a difesa di questa sua nuova residenza tre torri, che volle dedicare alla memoria delle tre persone che gli erano state più care, chiamandole con il loro nome. Fasael, il fratello, Mariamne, la moglie, e Ippico, un amico. Ispirandosi alle metropoli ellenistiche, Erode introdusse anche a Gerusalemme le gare e le manifestazioni sportive e dotò la città di tre importanti edifici pubblici per il loro svolgimento. Un teatro per le manifestazioni musicali e drammatiche, un anfiteatro per le gare atletiche e altre specialità sportive, un ippodromo riservato alle corse dei cocchi. Ma la realizzazione di questi spazi pubblici innescò uno sconvolgimento nella società ebraica, sempre ostile al mondo pagano. Poiché nell'anfiteatro gli atleti si misuravano nelle loro gare secondo lo stile greco, cioè nudi, quelli di religione ebraica si sentivano obbligati a camuffare il segno della circoncisione, sottoponendosi a un lieve intervento chirurgico. Ciò costituiva un affronto scandaloso per gli ebrei osservanti e aumentava lo scontento nei confronti di Erode, che provvide facendo ubicare l'anfiteatro fuori dalla città santa.
1: In linea generale bisogna dire che Giuseppe Flavio mantiene un apprezzamento positivo della figura del re Erode e, nonostante i suoi difetti che non nega, però ne mette in luce prevalentemente gli aspetti positivi. Il re è un grande costruttore, il re è un grande stratega nell'esercito, il re è un uomo capace di influire politicamente con le persone più importanti del suo tempo, di ottenere quello che forse nessun altro riuscirebbe ad ottenere da loro, una quasi indipendenza praticamente per la nazione. Dunque, tutto sommato, lo vede come un personaggio positivo.
0: Tra le opere del programma edilizio di Erode, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme fu quella di maggior impegno economico e di più ampio significato politico e religioso, ed anche quella voluta con più determinazione. Il tempio esistente risaliva all'epoca persiana ed era una struttura modesta, edificata sotto il governatore della Giudea, Zorobabele. Il tempio cosiddetto di Salomone o Primo Tempio era stato distrutto dagli eserciti babilonesi nel 586 a.C. Erode, che nei suoi numerosi viaggi aveva visitato molte città dell'impero, si rendeva conto che il Tempio dei Giudei era poca cosa a confronto dello splendore e della magnificenza dei templi pagani che sorgevano in ogni angolo del mondo romano. Ora gli si presentava l'occasione di innalzare il culto praticato a Gerusalemme al livello dei culti celebrati nelle più importanti città dell'impero e allo stesso tempo di accaparrarsi definitivamente la benevolenza e la fiducia dei suoi sudditi giudei, che si sarebbero così convinti delle sue buone intenzioni e avrebbero accettato il governo di un sovrano idumeo che regnava per volere di Roma. Suo intento era quello di superare la favolosa e decantata bellezza del Tempio di Salomone. Erode voleva configurarsi come successore degno e conclusivo di una tradizione di regnanti, che concepiva il Tempio di Gerusalemme come sede più idonea per la propaganda di sé e del suo operato. I lavori presero il via attorno al 20 a.C. e in meno di 3 anni fu rinnovata e resa esteticamente più attraente l'intera area del Tempio. Ma i lavori di completamento si protrassero fino al 63 d.C. Pur rispettando la pianta del Tempio Salomonico, che comprendeva un portico, i cortili, un grande atrio e il santuario, Erode ampliò la grande spianata che li conteneva. Si trattava della più vasta piattaforma costruita dall'uomo nel mondo antico. Per il suo ampliamento si rese necessario progettare la costruzione di imponenti muri di sostegno. Un muro orientale di 470 metri, un muro occidentale di 483 metri e un muro meridionale che raggiungeva i 280 metri. Oggi è ancora visibile una parte del muro occidentale, chiamato Muro del Pianto, ma gli ebrei continuano a chiamarlo Kotel, cioè muro occidentale. Sullo spazio così ottenuto sorsero 3 atri, uno più elevato dell'altro. Il primo era l'atrio riservato ai gentili, dove potevano entrare tutti, anche i pagani. Questo atrio era ad un certo punto sbarrato. Una balaustra di pietra segnava il limite invalicabile per i pagani. Iscrizioni in lingua greca e latina ricordavano la proibizione di andare oltre, pena la morte. Il secondo atrio era diviso in 2 parti, una riservata alle donne, l'altra agli uomini. Infine vi era l'atrio dove potevano entrare solo i sacerdoti. Qui era eretto l'altare dei sacrifici. Una gradinata portava al Santo dei Santi, la parte più interna, riservata esclusivamente al sommo sacerdote. Secondo l'archeologo Dan Bahat, che ha riportato alla luce le fondamenta del Tempio di Erode, i blocchi di pietra utilizzati avevano dimensioni impressionanti.
2: Di queste 4 pietre, la più grande di tutte è quella qua, lunghezza di 14 metri. Si può vedere bene l'inizio di questa pietra, dove comincia. Adesso andiamo a lungo quella, tagliata in una maniera bellissima, come tutte le pietre erodiane che vediamo qui. Continua, sono i buchi romani che hanno aggiunto dopo, la parte superiore distrutta dai romani. E così andiamo, andiamo, andiamo, fino che arriviamo qui al fine di questa pietra. C'è un'altra molto lunga, solo 1 metro meno. E questo così mostra questo grande, grande, come dire, questo stratum di pietre, tanto bello.
0: Le pietre provenivano da cave situate nei dintorni di Gerusalemme e venivano trasportate da gruppi di uomini o trascinate da buoi su rulli o ruote di legno. Una volta collocato, ogni blocco veniva squadrato con cura per farlo combaciare perfettamente con quello sottostante, senza dover ricorrere alla malta. Esperti ingegneri romani erano al servizio di Erode. La manodopera era costituita da 10.000 operai che lavoravano nelle parti esterne del tempio. Nelle parti più interne del luogo sacro, interdette alle persone laiche, lavoravano 1.000 sacerdoti, ai quali era stata insegnata per l'occasione l'arte muraria. Durante i grandi lavori, il servizio liturgico nel Tempio non fu mai interrotto. Man mano che si demoliva una parte dell'edificio interno, si procedeva subito alla sua ricostruzione. Scrive lo storico Giuseppe Flavio. Il Tempio era ricoperto dappertutto di massicce piastre d'oro, così che appena sorgeva il sole era tutto un riflesso di bagliori. Chiunque tentava di fissarlo doveva subito abbassare lo sguardo come si fa davanti ai raggi solari. Agli stranieri, poi, esso appariva come un monte coperto di neve nella città di Gerusalemme, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. La distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. segnò anche la fine del Tempio di Erode e degli altri grandiosi edifici nella città, che era stata la capitale del suo regno. La costruzione più spettacolare e sorprendente, pensata e realizzata da Erode, è la monumentale fortezza dell'Erodion, costruita su un'altura nel deserto della Giudea, a 15 km a sud di Gerusalemme e poco lontana da Betlemme. Affascinante per la sua posizione che svetta su tutto il territorio circostante, l'Erodion è strategicamente posto in prossimità delle antiche strade che portavano al Mar Morto. La sua vicinanza alla turbolenta capitale del regno ne faceva un rifugio facilmente raggiungibile, ma anche un luogo da dove si poteva esercitare un agevole controllo sulla città. La collina, a forma di cono, si innalza per 750 metri sopra il livello del mare. Il piano edilizio di Erode, che si estendeva su un'area di 5 ettari e che fu portato a termine nel giro di 3-4 anni, comprendeva due costruzioni. Una collocata in cima alla collina, l'altra alla sua base. La fortezza e il palazzo sulla collina si raggiungevano salendo circa 300 scalini di marmo, ma il disagio era subito compensato dall'ampio panorama che si poteva ammirare da quella invidiabile posizione. Dalle torri che dominavano la fortezza, lo sguardo si spingeva sino al Mar Morto e alle montagne di Moab, nel sud della Palestina. Su tutte sovrastava la gigantesca torre orientale a 5 piani, un vero capolavoro di architettura che comprendeva anche l'abitazione di Erode. La cittadella sulla collina era fornita di tutte le strutture che garantivano sicurezza e benessere. Cortili, comode stanze, bagni di varia fattura e terme erano protette da mura possenti e da torri di guardia, dove alloggiavano sentinelle e truppe sempre a disposizione del re. Una fortezza inespugnabile, costruita secondo le regole più innovative dell'ingegneria di difesa bellica. Ma anche un centro benessere, progettato ispirandosi alla migliore tecnica architettonica greco-romana. L'aria calda circolava sotto i pavimenti e lungo le pareti, senza danneggiare i mosaici e le pitture. Tre capienti cisterne scavate nella collina trattenevano l'acqua piovana e nei periodi di siccità venivano alimentate da un acquedotto che convogliava le acque delle sorgenti situate a 6 km di distanza. A conferma del racconto di Giuseppe Flavio, secondo cui Erode fu sepolto presso l'Herodion, alcuni anni fa il compianto archeologo Ehud Netzer, dopo lunghe ricerche, trovò la tomba del re su un fianco della montagna artificiale a forma di cono. Il mausoleo, già completamente smantellato dalla furia distruttrice degli zeloti, era originariamente costituito da un edificio a due piani, la cui sommità, di circa 25 metri di altezza, terminava con una forma conica. Il vano della sepoltura del monarca era anch'esso grandioso, un locale di 10 metri per 10. Un sarcofago, ben presto individuato come quello reale, per la preziosità del materiale impiegato nella realizzazione e per le eleganti decorazioni con rosette, era stato profanato e ridotto in 1000 pezzi da feroci colpi di piccone. Intero era lungo 2,5 metri, fatto di calcare rossiccio di Gerusalemme. Sparsi tra le rovine, vennero portati alla luce anche altri elementi architettonici di alta qualità e bellezza. Un gruppo di urne ben decorate, che avevano la forma degli speciali vasi che erano adoperati per contenere le ceneri del defunto. Le urne avevano una copertura triangolare. Erode si era fatto preparare un mausoleo di famiglia, una sorta di sepoltura collettiva per sé e per i propri cari. Lo strato archeologico in cui si trovano i resti del mausoleo è databile sulla base di materiale ceramico e altri oggetti al periodo storico che va dal I secolo a.C. al II secolo d.C. Questa datazione permette di attribuire con certezza i sarcofagi ritrovati al periodo erodiano. Per fare spazio alla monumentale tomba, che doveva perpetuare la sua memoria nei secoli, il re fece distruggere le costruzioni da lui realizzate sul fianco dell'Herodion. Fu così che il piccolo ma splendido teatro e altri edifici annessi furono seppelliti e rovinati da tonnellate di terra e detriti. Oggi si può ammirare su un fianco dell'Herodion una parte del teatro che poteva accogliere solo 700 spettatori, immaginando che i fortunati costituissero l'élite della società giudaica dell'epoca, i membri della corte erodiana e gli ospiti stranieri provenienti dalle grandi città dell'impero. Le gradinate semicircolari della cavea, scavate nella roccia, si affacciano sull'immensità del deserto. Gli spettatori assistono ad uno spettacolo nello spettacolo. Erode sapeva accogliere e mettere a proprio agio i suoi ospiti. Ma gli amici più fidati e gli ospiti più illustri non stavano confusi con gli spettatori sulle gradinate. Erode aveva costruito sulla sommità del teatro una specie di palco, una loggia regale per accogliere una ristretta cerchia di personalità che potevano così assistere agli spettacoli al riparo da occhi indiscreti. Questa stanza dell'ospitalità, impreziosita da ornamenti e modanature in gesso, è un edificio eccezionale soprattutto per la tipologia delle pitture conservate sulle pareti. Le pitture parietali hanno caratteristiche tipiche della regione della Campania. Il colore rosso utilizzato per gli affreschi della loggia somiglia al rosso pompeiano.

0: gli affreschi risalgono sicuramente al periodo augusteo. Nel 15 a.C., durante il suo viaggio attraverso la Giudea, il generale Marco Agrippa, braccio destro dell'imperatore Ottaviano, fu ospite di Erode. Ed è facile immaginare che il piccolo re giudaico, pur di entrare nelle grazie del genero di Augusto, non si lasciò sfuggire nessuna occasione per far divertire un uomo così potente. Marco Agrippa potrebbe essere stato seduto qui, in questa loggia regale, per assistere a qualche rappresentazione teatrale. All'interno della collina a cono di Vulcano è stato scoperto un intrico di passaggi segreti tra le cisterne sotterranee fatte costruire da Erode. Questi cunicoli vennero scavati dai ribelli nel corso della seconda rivolta ebraica, divampata nel 132 d.C. Servivano come nascondigli o vie di fuga per gli assediati.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: La collina di Macheronte, uno dei siti archeologici più interessanti e suggestivi della Giordania, prende il nome dal greco Makaira, spada. Era stata una delle fortezze costruite intorno al 90 a.C. dal re Asmoneo Alessandro Ianneo. Non molto lontana dalla sponda orientale del Mar Morto, nel sud della Palestina, questa fortezza era un baluardo contro eventuali invasioni dei Nabatei di Petra e una valida base militare per controllare tutti i territori a est del Giordano. Per la sua vicinanza alla Via dei Re, Macheronte presidiava anche questa arteria di grande comunicazione, dove da secoli passavano eserciti e transitavano merci preziose provenienti dall'Arabia. Erode ne comprese la rilevanza strategica, la restaurò completamente, la rese ancora più sicura. Sulla cima della collina costruì un palazzo, circondandolo di mura e di 3 torri alte 30 metri. Nel palazzo tutti i comfort di una residenza reale, terme, giardini, triclinio e peristilio. Assicurò l'approvvigionamento dell'acqua con una serie di cisterne scavate nella roccia che raccoglievano e conservavano l'acqua piovana. Macheronte, anch'essa somigliante al cono di un vulcano, sorge in una solitudine lunare. La collina, a circa 700 metri dal livello del Mar Morto, è circondata da profondi crepacci che la proteggono da facili assalti. Alla sua base scorrono due fiumi, il Wadi Zerkamain e il Wadi Mujib. Alcuni studiosi hanno pensato che gli ingegneri di Erode fossero riusciti a incanalare le acque di questi due fiumi e a farle arrivare alle 6 cisterne scavate a metà collina, e che venissero successivamente, a forza di braccia e con l'aiuto di animali, trasportate nella parte alta della fortezza, dove è stata trovata un'enorme cisterna. Gli scavi effettuati dagli archeologi pare confermino che ci fosse una cittadella nella parte alta e una nella parte bassa di Macheronte, e che le due città fossero congiunte da un ponte alto 15 metri, che poteva anche servire come acquedotto. Secondo le narrazioni di Giuseppe Flavio e del Vangelo di Marco, nel complesso fortificato di Macheronte fu decapitato Giovanni Battista su ordine di Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. Circondata da ogni lato da dirupi e pareti vertiginose, dove nemmeno le capre di montagna potrebbero arrampicarsi, Masada sembra il modello ideale per la fortezza erodiana. Isolata e inaccessibile, la massiccia rupe si innalza per 440 metri dal livello del Mar Morto. Tutto attorno il deserto di Giuda e il mare salato. La particolarissima conformazione geomorfologica rende Masada pressoché inespugnabile. Erode l'aveva fortificata con una doppia cinta di mura, alte 5 metri, che circondava tutta la spianata con un perimetro di 1,5 km. 40 torri di guardia, alte più di 20 metri, vigilavano a perdita d'occhio su tutto il territorio circostante. La fortezza sorgeva in prossimità di due importanti vie di comunicazione dell'antichità. L'una tagliava il deserto di Giuda verso Moab, l'altra collegava il sud del paese con Gerusalemme. Masada non era stata scoperta da Erode. La fortificazione del monte era iniziata durante la dinastia dei re Asmonei, presumibilmente attorno al 100 a.C. Erode il Grande se ne impossessò nel 43 a.C., quando dovette mettere al riparo, in un rifugio sicuro, i familiari e un gruppo di suoi sostenitori. L'approvvigionamento idrico era assicurato da cisterne scavate nella roccia, dove affluiva l'acqua mediante un accurato sistema di canali e di acquedotti. Costruendo dighe per bloccare i corsi d'acqua stagionali che scorrevano nei dintorni della fortezza, si riusciva a riempire un complesso di cisterne scavate su due livelli della fortezza, contenenti fino a 40.000 metri cubi d'acqua. Dalle cisterne più basse, gli uomini, con l'aiuto degli asini, trasportavano l'acqua a quelle più in alto. La disponibilità d'acqua era così abbondante che la parte della spianata di Masada rimasta libera dagli edifici era adibita a coltivazioni, come fosse un grande orto. In appositi locali erano allevati numerosi piccioni, anche per uso alimentare. Il timore di una rivolta generale della popolazione giudaica contro di lui e l'eventualità di una invasione del regno da parte della regina egiziana Cleopatra indussero Erode a fare di Masada un vasto deposito di armi e di provviste, nonché il luogo meglio fortificato di tutto il suo territorio, con caserme, punti di osservazione e alloggi per diverse guarnigioni militari. Anche a Masada Erode fece fiorire il deserto. Nel clima inospitale attorno al Mar Morto creò un sontuoso ed elegante centro benessere, di cui le terme e le piscine erano il fulcro. Alla sua corte non potevano mancare altri lussi. Le sue cucine erano fornite di vini della Campania e miele di Cuma, che venivano conservati in apposite giare etichettate con la data. Gli archeologi hanno rinvenuto qui diversi resti di anfore con la scritta «Per Erode, re dei Giudei». Due erano i palazzi fatti costruire da Erode. Uno era situato quasi a metà della grande spianata e fungeva da palazzo di rappresentanza. Aveva la sala del trono ed era arricchito da magnifiche stanze con pavimenti in mosaico e dotato di uno stabilimento termale in stile romano, con dei condotti per l'aria calda nelle pareti e un gabinetto con un dispositivo per lo scarico dell'acqua. Un secondo palazzo sorgeva all'estremità settentrionale, dove terminava la spianata della collina. Il vasto panorama che da qui si ammirava faceva di questo palazzo il luogo più spettacolare di tutti gli edifici voluti da Erode. Il palazzo era disposto su tre livelli, arpionato sulla roccia viva, come fosse una balconata a picco sulla depressione del Mar Morto. Una costruzione audace e unica, dove erano state profuse la genialità degli architetti e la bravura degli operai e dei carpentieri. Questo era il luogo di riposo e di intrattenimento, dove Erode e i suoi ospiti, ammirati dalla ricchezza dei mosaici e dalle pitture che ornavano le pareti, passavano il tempo libero, tra feste e bagni termali. Intorno a Masada crescevano piccole oasi che fornivano prodotti terapeutici, quasi miracolosi per il benessere del corpo. Creme e unguenti ricavati da piante o da fanghi, che si trovavano solo qui, e le cui proprietà, fortemente mineralizzate, erano un toccasana per il fisico. Nella vicina oasi di Engedi, studiosi di botanica dell'Università di Negev hanno fatto oggi ricrescere alcune di queste piante ad alto effetto benefico e cosmetico, tra cui la Farsemon, da cui veniva estratto il mitico profumo di balsamo. Cesarea Marittima, fondata in onore di Augusto, fu una sua invenzione. Una città splendida, costruita dal nulla sul mare, con un porto così grande da diventare uno dei più importanti di tutta la costa orientale del Mediterraneo, uno dei principali punti di approdo per il commercio tra i paesi orientali e l'Europa. Palazzi, ippodromo, teatro, una città pensata con ambizioni internazionali, adagiata come una matrona sulle sponde del Mare Nostrum. È l'esempio meglio riuscito del sistematico intento edilizio di Erode. In 12 anni di incessante lavoro, tra il 25 e il 13 a.C., edificò una piccola Roma, forse più moderna e a misura d'uomo. Particolarmente ardito e innovativo, il palazzo costruito sul mare, una villa marittima, il cui peristilio era costituito da una piscina d'acqua di mare. Il porto artificiale di Cesarea, strappato alla natura dalla maestria tecnica dei costruttori e ingegneri erodiani,

Adriani doveva trasformare la nuova città in una finestra sull'Occidente, come fosse un nuovo Pireo, l'immenso porto di Atene. Per costruire il porto, gli ingegneri di Erode dovettero innalzare sul fondale marino degli enormi frangiflutti, tali da formare un'ansa artificiale per permettere l'approdo delle navi. Fu un lavoro gigantesco. Nel fondale sono stati rinvenuti i resti di due imponenti argini di pietra che racchiudevano il grande porto. Per la loro costruzione erano stati calati in acqua blocchi di pietra della lunghezza di circa 11 metri. Recenti rilevamenti subacquei hanno però chiarito che non erano propriamente blocchi di pietra, ma di calcestruzzo. Per costruire pontili e frangiflutti, il calcestruzzo era stato colato in casseforme di legno che, una volta sommerse, erano state fissate saldamente sul fondo. Erode abbellì la città portuale con la costruzione di grandiose opere pubbliche, tra cui un teatro da 4.000 posti, un ippodromo e un acquedotto. Cesarea fu dotata di ampie strade, sotto le quali passava la rete fognaria. Il buono stato di conservazione dell'ippodromo permette ancora oggi di riconoscere l'intero tracciato della pista dove correvano i cavalli, le due mete e la cosiddetta spina, una barriera mediana di separazione al centro della pista stessa. Sulle gradinate è stato ricostruito il palco, da dove autorità e ospiti illustri assistevano agli spettacoli. L'ippodromo, disposto sulla riva del mare, è inserito in una ricca zona archeologica comprendente resti di palazzi, abitazioni, porticati e mura. L'acquedotto è diventato l'icona di Cesarea Marittima. La sua pietra arenaria diventa dorata al tramonto sul mare. Vero capolavoro di ingegneria, l'acquedotto convogliava l'acqua nella città dalle sorgenti del Monte Carmelo dopo un percorso lungo 17 chilometri. L'attuale imponenza delle arcate è dovuta al raddoppio dell'acquedotto, resosi necessario per la cresciuta esigenza idrica della città. Una serie di capienti magazzini e di depositi per le merci rendeva visibile l'importanza e l'efficienza di questo nuovo emporio sul Mediterraneo. Cesarea fu talmente apprezzata dall'imperatore e dal senato romano che nel 6 d.C. divenne la capitale politica e militare della Giudea, sede del procuratore romano e quartier generale della decima legione. Gerico, la città delle palme, la città profumata, era la preferita da Erode. In tempi diversi vi edificò un complesso residenziale costituito da tre splendidi palazzi, nei quali amava soggiornare nelle stagioni invernali. La città è situata nella valle del fiume Giordano, quasi a 250 metri sotto il livello del mare, e ha un clima subtropicale. La Gerico erodiana, purtroppo scomparsa, si estendeva per una decina di chilometri quadrati e appariva come una città giardino. Ricche sorgenti d'acqua davano vita a un'oasi rigogliosa, dove veniva praticata una cultura intensiva di prodotti agricoli. Qui era il centro di coltivazione della preziosa pianta di balsamo, molto apprezzata nell'antichità per il profumo e per le qualità curative. Ancora oggi fiori e palme arredano con allegria la città, che è compresa nel territorio palestinese. Erode considerava la città di Gerico la capitale invernale del suo regno. Mentre a Gerusalemme, situata all'altitudine di circa 800 metri, durante l'inverno la temperatura scende sotto i 10 gradi, a Gerico la temperatura si mantiene sempre gradevole. Questa caratteristica era già stata sfruttata dai regnanti Asmonei, che a Gerico avevano edificato un palazzo come loro residenza durante la stagione fredda. Erode, verso la fine degli anni 30 a.C., allorquando si impossessò definitivamente della città, cominciò a mettere in atto una trasformazione radicale degli edifici asmonei, facendo realizzare dimore molto più estese e con un'architettura più grandiosa. Il terzo palazzo, costruito intorno al 15 a.C., copriva un'area di circa 3 ettari. L'edificio abbracciava entrambi i lati del Wadi Kelt. Un ponte sul fiume permetteva di passare dall'una all'altra parte della residenza. Erode si servì di architetti e manodopera romana per costruire con alti criteri architettonici le strutture fantasiose di questo palazzo. Riconoscibile è l'uso dell'opus reticulatum, tecnica costruttiva tipicamente romana. Gli scavi hanno riportato alla luce la ricchezza e lo splendore dei mosaici pavimentali e i resti dei dipinti che ornavano le pareti delle ampie sale.

0: Vasto triclinio era decorato con il pavimento a piastrelle colorate. Erode curò particolarmente l'impianto termale, che riproduceva in tutto lo stile delle terme romane, con 6 vasti locali, dotati di tutti i servizi e gli accessori per i bagni e le cure termali, dagli spogliatoi fino ai locali refrigeranti. Uno degli ambienti termali era il Laconicum, luogo in cui un apposito impianto creava le condizioni di surriscaldamento e vapore per provocare la sudorazione. Un elaborato sistema di irrigazione provvedeva all'approvvigionamento dell'acqua, che veniva raccolta da sorgenti che sgorgavano a 16 km di distanza. Ampi giardini e diverse piscine rendevano straordinariamente gradevole la permanenza in questa fertile oasi alle soglie del deserto.
1: Secondo il Vangelo, dunque, Erode è prevalentemente un personaggio crudele che fa sterminare i bambini innocenti. Ecco, la storia non ci ha conservato memoria di questo episodio del Vangelo, però nemmeno questo episodio si colloca al di là del personaggio, del re Erode. In fondo è ritenuto un elemento possibile, visti altri episodi che portano un po' nella stessa direzione. Il re Erode fece uccidere i suoi due figli procedenti dalla dinastia Asmonea, figli di Marianne, anch'essa fatta uccidere. Sarà disposto anche a fare del male alla povera gente. D'altra parte, il Vangelo non è interessato a descrivere la figura del re Erode come tale, ma è interessato piuttosto a mostrare che il Messia viene e non è accolto, e quindi è accolto da alcuni e non è accolto da altri. Perciò la figura del re Erode viene a prendere questo aspetto di colui che non accoglie il Messia che viene.
0: La figura del re Erode entra con prepotenza nella vita di Gesù attraverso la narrazione che ne fa l'evangelista Matteo nei cosiddetti racconti dell'infanzia. Nei giorni di Erode il re, scrive letteralmente Matteo, dei magi provenienti dall'Oriente giunsero a Gerusalemme in cerca del neonato re dei Giudei, vale a dire Gesù. Erode si turbò a sentire questa novità che metteva in pericolo il suo trono. Sappiamo come andò a finire. Il re, impaurito per un ennesimo complotto a suo danno e infuriato con i magi, elaborò un piano di sterminio e diede ordine di uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai 2 anni in giù. Le fonti storiche, che pure dedicano molto spazio a Erode e al suo regno, non parlano affatto di questo particolare eccidio. I motivi potrebbero essere diversi. La strage degli innocenti dovette essere considerata solo uno dei tanti eccidi attribuiti a Erode, nemmeno degno di essere ricordato. La località di Betlemme, teatro della strage, aveva all'epoca scarsa importanza e non si fece gran caso all'uccisione di una ventina di bambini di fronte al numero elevato di altri massacri cui si volle dare più notorietà. Gli studiosi della Bibbia concordano nell'affermare che l'episodio narrato dall'Evangelista Matteo ha la sua credibilità nel carattere sospettoso e crudele di Erode, che ovunque percepiva tradimento e ostilità. Se Erode aveva avuto il coraggio di uccidere i suoi figli, avrebbe potuto con la stessa facilità far sterminare i bambini di Betlemme. L'ordine dato da Erode non ha quindi nulla di inverosimile. Altri studiosi poi scorgono nel racconto di Matteo il motivo largamente diffuso del bambino regale perseguitato, che nella letteratura del tempo era stato già applicato ad altri personaggi famosi come Mosè. Come il faraone d'Egitto aveva ordinato l'uccisione di tutti i figli maschi degli ebrei per impedire il loro sopravvento sugli egiziani, così Erode ha ordinato la strage dei bambini di Betlemme per impedire l'ascesa al trono di un nuovo pretendente. Come Mosè sopravvisse all'ordine del faraone, così il bambino Gesù riuscì a salvarsi dal massacro di Erode. L'episodio della strage degli innocenti è rimasto nell'immaginazione collettiva dei cristiani il fatto che lungo i secoli ha maggiormente inciso sulla valutazione della persona e dell'opera di Erode il Grande.

Considerazione di re crudele per eccellenza, è entrata persino nella liturgia romana. Le sue pessime public relations hanno privato Erode della luce dei suoi meriti, che ora la storiografia gli riconosce. Nonostante tutto,

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

Verso la metà del V secolo della nostra era, l'impero di Roma era prossimo alla fine. Nell'arco di pochi decenni, il più grande esercito del mondo, dominatore di un territorio immenso, si era dissolto di fronte alla crescente aggressione dei barbari. I nuovi padroni germanici si insediarono in vaste regioni dell'impero d'Occidente e, svincolati dal potere imperiale, fondarono una moltitudine di regni autonomi. La tragedia giunse all'epilogo nel 476, quando l'erulo Odoacre, deposto l'ultimo imperatore d'Occidente, l'insignificante e inerte Romolo Augustolo, si proclamò re d'Italia. La società romana era già da tempo percorsa da una crisi profonda, preludio all'inevitabile tracollo. L'avvento del cristianesimo, divenuto religione di Stato nel 380 sotto l'imperatore Teodosio, produsse importanti cambiamenti nella mentalità delle classi dominanti. Un forte disgusto per la vita politica, che aveva raggiunto apici di degenerazione mai visti prima, convinse molti patrizi romani a estromettersi dalla società e abbracciare il monachesimo. Monos, solo, unico, solitario. Questo il senso della parola greca. Dapprima si trattò di monaci eremiti che si relegarono volontariamente in luoghi inaccessibili, invasi dalla selva che

0: avanzava indisturbata attraverso le terre lasciate deserte da agricoltori e pastori. Lupi e orsi ritornarono a popolare le foreste e a insidiare le città, mentre l'inquietante presenza dell'uomo salvatico turbava i sonni della gente comune e suscitava fra i dotti angoscianti fantasie. Col trascorrere del tempo, la vita solitaria venne però abbandonata da un sempre maggior numero di eremiti che si riunirono in comunità, ciascuna delle quali retta da una regola. Ebbe così origine il cenobitismo. Questo fenomeno coinvolse una parte significante, se non per numero, per qualità, della società romana e produsse un cambiamento profondo sia in ambito spirituale sia in quello sociale e culturale. La delusione di fronte al frantumarsi di una civiltà evoluta e raffinata, costretta a cadere sotto i colpi delle involute e rozze genti germaniche, convinse buona parte dell'aristocrazia romana a intraprendere la carriera ecclesiastica. Infatti, solo la Chiesa poteva ancora garantire pari dignità ai discendenti dell'antico patriziato, ormai in completa dissoluzione. Le comunità monastiche, custodi anche della tradizione classica, diffusero la dottrina cristiana fin oltre gli antichi confini dell'impero, in contrade remote e inospitali, ricevendo spesso, quale ingrata ricompensa, la persecuzione e il martirio. Fu in quest'epoca travagliata che vide la luce Benedetto. Come racconta San Gregorio Magno nei Dialoghi, Benedetto nacque intorno al 480 da famiglia patrizia, ex provincia Nursie. Gli fu da esempio, nella prima giovinezza, la sorella scolastica, forse sua gemella, consacratasi a Dio dagli anni dell'infanzia. Nursia, l'odierna Norcia, era una città della Sabina, già municipio romano dagli inizi del III secolo a.C., adagiata sul margine settentrionale di una verde conca dal fondo pianeggiante presso il confine nord-orientale del Lazio. La famiglia doveva disporre di un cospicuo patrimonio, tanto da poter mantenere Benedetto a Roma, dove fu inviato da ragazzo intorno al 497, sotto la custodia della fida nutrice, per iscriversi ad una scuola superiore di studi letterari. L'antica capitale dell'impero era ormai decaduta ad un ruolo secondario, dapprima soppiantata da Milano e infine da Ravenna, che era stata l'ultima capitale dell'impero d'Occidente. Ma i patrizi romani non sembrarono voler capire il significato di quegli ultimi eventi e continuarono a prosperare nel lusso, ignari dei tempi. A Roma il Senato, sebbene ridotto a larva, continuava a vivere col solo scopo di garantire ai suoi appartenenti privilegi e ricchezze. Benedetto ha davanti a sé l'immagine di una città decaduta, dove una nobiltà oziosa e arrogante vive tra gli agi, cieca di fronte alla rovina che sta per travolgere tutto e tutti. Come racconta Gregorio, il giovane abbandona gli studi letterari, vedendo che questi costituivano per molti la strada che li faceva precipitare nell'abisso dei vizi. Rinuncia quindi all'eredità paterna e lascia Roma per dirigersi a Enfide, l'odierna Affile, tra i Monti Simbruini.
1: Benedetto si trova davanti a delle prospettive. Non dice o vita secolare o vita monastica, ma all'interno della vita monastica vede che ci sono altre possibilità. C'è una possibilità, quella del monachesimo urbano, ricordate, no? Basilicale, per un pochino con qualche imprecisione. C'è il monachesimo che aveva conosciuto al

al suo paese na nativo, Norcia, e ci sono questi altri fenomeni che appaiono. E allora lui fa una scelta e fa, chiamiamola fuga, con un termine piuttosto fuori moda oggi, antipatico. Non si chiama fuga del mondo, altrimenti, o di spazio.

0: Ad Affile, Benedetto compie il suo primo miracolo, la risaldatura di un vaglio di coccio che gli procura grande fama tra la gente del luogo, tanto che egli si decide di lasciare questa dimora e ricercare quiete e meditazione in un luogo a quel tempo deserto e inospitale, Sublacus, chiamato così da un ampio lago da cui nasce un fiume, l'odierna Subiaco. In prossimità delle vestigia dell'antica villa di Nerone, il giovane asceta trova la pace sperata. Abbandonata per sempre la nutrice, incontra un monaco di nome Romano che lo forma all'ascesi e lo riveste con la melote, un mantello fatto di pelle di pecora, tipico degli anacoreti dell'epoca, e lo aiuta nei primi passi della nuova vita. Benedetto vive per 3 anni in solitudine nel suo specchio inaccessibile. Raggiunto solo dal cesto dei viveri che Romano gli cala dall'erta rupe con una lunga corda. In questo luogo lo assale violenta la tentazione della carne e sta quasi per lasciare l'eremitaggio, ma ritornato in sé si getta nudo tra i rovi e le ortiche. Anche lì però non poté celarsi a lungo, poiché la sua fama crebbe con il tempo. Fu infatti chiamato a Vicovaro ad assumere il priorato di un vicino monastero in decadenza in cui era morto da poco l'abate. Ma un tentativo di avvelenamento da parte dei monaci, risentiti per la severità delle norme imposte dal santo, lo convince a lasciare quel luogo di corruzione e ritornare a Subiaco, ad locum dilecte solitudinis. Il calice con la bevanda avvelenata si spezza non appena Benedetto traccia su di esso il segno della croce. Ben presto però, da ogni dove, giungono discepoli a frotte. È il segno che per lui la provvidenza serba un disegno diverso da quello immaginato. Diviene perciò maestro di discepoli. Prende a modello i grandi esempi del monachesimo egiziano e distribuisce i monaci in gruppi, a somiglianza di San Pacomio.
1: Il dato principale che emerge dalle ricerche archeologiche che si stanno svolgendo soprattutto lungo i deserti del Nilo e in Palestina, vicino alla città di Gerusalemme, è che esistevano sin dalla fine del IV secolo una serie di comunità monastiche di stampo cenobitico, quindi gruppi di asceti che si riunivano in perimetri ben definiti da mura, con celle, cucine, magazzini, attrezzature di carattere agricolo, ma soprattutto anche attrezzature di carattere scrittorio, e che hanno trascorso la loro esistenza in questi luoghi. Quindi è da supporre che soprattutto il cenobitismo pacomiano abbia delle profonde relazioni con quanto Benedetto iniziò in Italia a partire dal VI secolo d.C. in poi.
0: Benedetto organizza i suoi monaci in 12 comunità di 12 uomini ciascuna, tutte nella zona di Subiaco, e a ognuna assegna una casa e un abate che ne diviene guida. L'abate è Abba, il padre, colui che tiene il posto di Cristo. Ma creare dei monasteri e amministrarli secondo i principi cristiani non è impresa facile. Al di là delle regole di comportamento desumibili dalle scritture, Benedetto capisce che c'è bisogno di un corpus codificato, cui i monaci possono fare riferimento in ogni occasione della vita. Nasce così la regola di San Benedetto.
2: Dunque, di San Benedetto che ha vissuto qui abbiamo un documento che è la sua regola stessa di San Benedetto, e poi sono anche i dialoghi di San Gregorio che descrivono la sua vita. Ma intorno al 40 di questo secolo abbiamo visto un terzo documento, cioè la regola del maestro, anonimo, e nessuno sa di chi è. Dunque è un punto di interrogazione, chi è questa regola? Perché hanno scoperto che la regola di Benedetto ha fatto estratti di questa regola.

0: accoppiato ha seguito la trama di fondo. Dunque, dagli anni 40 in poi si è confermata questa opinione, San Benedetto ha copiato di questa regola. Era un po' terribile per alcuni, ma comunque adesso, durante gli anni 60 e il merito di Padre Vogue, quasi tutti più o meno sono d'accordo che Benedetto ha usato questa regola. Allora, Padre Vogue ha fatto la conferenza, o ha scritto la conferenza, dicendo che forse San Benedetto qui a Subiaco avrebbe scritto lui stesso questa regola del maestro, e poi andando a Monte Cassino avrebbe cambiato, ristrutturato, corretto questa regola.
1: La regola del maestro aveva dato enorme potere all'abate, ma San Benedetto cambia questo schema verticale di autorità mettendo in evidenza le relazioni interpersonali dei monaci. Essi non sono solo discepoli venuti al monastero per essere istruiti, ma sono anche fratelli uniti dall'amore reciproco. I monaci, dice la regola, devono sopportare con pazienza le debolezze degli altri, tanto del corpo quanto del comportamento. Si sforzino l'un l'altro nella obbedienza reciproca. Non ricerchino il proprio interesse, ma il bene degli altri. Siano caritatevoli verso i loro fratelli con puro affetto. Così, per Benedetto, il monastero diventa comunità di amore e l'abate un uomo che eserciterà la sua autorità con prudenza e discernimento, a seconda delle circostanze. La giornata del monaco viene regolamentata con attenzione, senza lasciare spazio alcuno all'ozio. I tre momenti principali sui quali si impernia sono Opus Dei, la liturgia, Lectio Divina, lo studio, Labor, il lavoro nelle diverse officine. Preghiera, studio e lavoro, una formula che costituirà il cemento del nuovo modello di comunità che si affermerà presto in tutta Europa.
2: San Benedetto ha scritto la regola indirizzandola a chi ricerca Dio, a coloro che cercano, che vogliono trovare Dio. È per questa ragione che egli scrive la regola per organizzare la vita come la viviamo nel monastero. E scrivendo questa regola, San Benedetto mette anche in pratica il primo comandamento di Dio che dice: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e il tuo prossimo come te stesso. In effetti, la vita del monaco è divisa tra la ricerca di Dio, nella preghiera di Dio, e la vita con i fratelli. E queste due cose non devono essere separate l'una dall'altra. Tutta la giornata del monaco è organizzata attorno a questi due poli, la preghiera, che può essere personale o corale, e la vita fraterna nella comunità come il servizio e il lavoro. Al mattino il monaco si alza per andare a pregare, poi occupa una parte importante della mattina con la lettura, la lectio divina, che è anche un momento di preghiera più intimo, quindi ciascuno si occupa del lavoro che gli spetta, che sia utile per la vita del monastero, per garantire tutti i servizi necessari alla vita della comunità. Da questa complementarietà tra la preghiera personale e corale e tutti i servizi che noi monaci possiamo rendere all'interno della comunità, si sviluppa e si vive questa ricerca di Dio.
1: Benedetto getta inoltre le basi dell'unità tra barbari e latini, fondata sulla fratellanza universale dettata dal Vangelo. Fra i suoi discepoli vi erano infatti sia giovani dell'aristocrazia romana, come Mauro e Placido, figli di senatori, sia anche goti e figli di schiavi, gente umile e rozza. Per tutti, indistintamente, Benedetto si proclama maestro della scuola del divino servizio, come egli ama chiamare il monastero. La sua presenza a Subiaco non dura a lungo.

causa anche della persecuzione di un prete di una chiesa vicina, Fiorenzo, che, mosso da gelosia, gli manda un giorno un pane avvelenato. Benedetto però sventa l'insidia e ordina a un corvo di portare lontano il funesto dono. L'abate decide allora di lasciare Subiaco. Dà un ordinamento ai 12 monasteri, vi pone a capo dei priori e si dirige verso l'antica città di Cassino. La tradizione vuole che sia l'anno 529. Quasi certamente, però, la partenza di Benedetto da Subiaco non avvenne in maniera subitanea e avventata. La decisione seguiva probabilmente lo sviluppo del suo movimento e doveva corrispondere all'ideale monastico maturato in lunghi anni di esperimento. Benedetto scelse come dimora della sua comunità un monte prospiciente Cassino, un tempo acropoli militare. Su quel luogo, Monte Cassino, persistevano ancora culti pagani. Egli non ebbe timore ad abbattere il tempio di Apollo che sorgeva sul luogo e a recidere i boschi sacri. Si dedicò quindi alla predicazione per convertire la parte di popolazione ancora pagana. Tutto questo però non avvenne di certo senza l'autorizzazione delle autorità civili ed ecclesiastiche che con molta probabilità appoggiavano la missione di Benedetto. Questa nuova impresa fu costellata da prodigi e miracoli, volti spesso a contrastare il tenace e costante intervento del maligno. Il monastero che lì sorse fu un modello tipico del più perfetto cenobitismo. I due oratori, edificati sull'arce, furono dedicati a San Giovanni Battista, padre dei monaci del Nuovo Testamento, e a San Martino di Tours, monaco apostolo delle Gallie. L'Italia, intanto, era funestata da un conflitto che sarebbe durato 18 anni e che vedeva contrapposti i Goti ai Bizantini dell'imperatore Giustiniano, che avevano intrapreso la riconquista dell'Italia. L'ultimo capitolo dello scontro ebbe per protagonista il re goto Totila. Uomo ambizioso e crudele, il sovrano volle constatare di persona la veridicità dei racconti che circolavano sul conto di Benedetto e chiese di incontrarlo. Gli tese però un tranello, mandando al suo posto lo scudiero Riggo, abbigliato con le vesti da re, ma le doti di chiaroveggenza di Benedetto gli consentirono di scoprire subito l'inganno. Allora Totila, convinto della santità dell'abate, si presentò di persona, ma Benedetto fu molto severo con lui. Gli rimproverò le sue crudeltà e lo invitò a rinunciarvi. Poi gli predisse ciò che lo attendeva. Entrerai in Roma, passerai il mare, regnerai per 9 anni, ma nel 10° morrai. Totila fu infatti sconfitto e ucciso 10 anni dopo, nella battaglia di Tagino, l'odierna Gualdo Tadino, in Umbria. I fatti miracolosi si succedono ormai quasi giornalmente. Si legge nei dialoghi che durante le sue estasi Benedetto contempla la luce di Dio, che fa dilatare l'anima, la rapisce al di sopra di sé e le fa apparire assai piccola l'intera creazione. Così come alla morte dell'amata sorella scolastica che prima di lui aveva abbracciato il monachesimo, l'abate, narra Gregorio, vide l'anima di sua sorella che, uscita dal corpo, volava in forma di colomba verso le misteriose plaghe celesti. Appena 3 giorni prima, Benedetto si era intrattenuto con lei in colloqui spirituali una giornata intera, a causa di una pioggia miracolosa che lo aveva costretto a infrangere la regola

e rimanere tutta la notte fuori di clausura. Dopo questa visione, egli mandò a prendere il corpo di Scolastica per farlo deporre nel sepolcro che si era fatto costruire per sé. Conclude Gregorio: come in vita, la loro anima era stata sempre una cosa sola, in Dio, così in morte i loro corpi non furono separati neppure dalla tomba. Si avvicina anche per Benedetto il momento di ricongiungersi col padre. Nello stesso anno in cui doveva lasciare questo mondo, preannunciò ai confratelli il momento della sua morte. Sei giorni prima del trapasso, fece aprire il sepolcro. Colpito da una forte febbre, si fece condurre nell'oratorio per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Aiutato dai discepoli, che ne sostenevano le membra esauste, si sollevò in piedi e protese le mani verso il cielo, mormorando preghiere. In quell'istante esalò l'ultimo respiro. Era il 21 marzo 547. Lo stesso giorno, due monaci ebbero una visione. Una via, ricoperta di tappeti preziosi e splendente di innumerevoli luci, andava dalla cella di Benedetto verso oriente, sino al cielo. Una voce accompagnò la visione. Questa è la strada per la quale Benedetto, diletto a Dio, è salito al cielo.

0: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
1: Ed è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
2: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
3: Si ha una rigenerazione tessutale.
4: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
5: E vado avanti e indietro.
6: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
7: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.

0: Il monachesimo cristiano si affermò e si sviluppò nel IV secolo, dapprima in Medio Oriente, soprattutto in Palestina e in Egitto, attraverso due correnti principali: l'anacoretismo, praticato da un solo monaco che viveva in un eremo, in genere una grotta o una capanna, e il cenobitismo, l'associazione cioè di più monaci che abitavano assieme in un cenobio. Esisteva anche una forma intermedia, quella della laura, per la quale più anacoreti avevano in comune soltanto la chiesa. Mentre in Egitto, in modo particolare nella Tebaide, prevalsero gli eremi, in Palestina furono più frequenti le laure. In questi paesi, però, l'esistenza di insediamenti monastici venne quasi del tutto cancellata dall'invasione araba del VII secolo. In seguito all'islamizzazione del Medio Oriente, questo tipo di monachesimo fu costretto a migrare nelle regioni ancora soggette al dominio bizantino, come la Grecia e l'Italia meridionale. Figura eminente di questo movimento monastico fu San Basilio, vissuto in Cappadocia nel IV secolo, che improntò il suo ordine ad una vita contemplativa staccata dal mondo laico.
1: Il monachesimo basiliano nell'Italia meridionale si è praticamente formato con la dominazione bizantina nell'Italia meridionale, che è incominciata, come sapete bene, con l'imperatore Giustiniano, l'occupazione dell'Italia meridionale con le truppe di Narsete. Però il monachesimo anche si è stabilito proprio anche lì nell'Italia meridionale, proprio attraverso questa dominazione bizantina, anche con la popolazione bizantina che poi si è stabilita. E poi si è sviluppato, soprattutto nel secolo X, sempre con gli imperatori bizantini, e anche con l'afflusso anche di monaci che sono venuti in Italia meridionale dopo l'occupazione araba della Siria e della Palestina. Anche il monachesimo ha subito delle tradizioni, anche liturgiche e disciplinari, sotto questo influsso del monachesimo della Siria e della Palestina. In Italia meridionale, poi, verso il secolo X, XI primo, si sono costituiti molti monasteri di rito bizantino, e tra questi anche una figura principale è San Nilo di Rossano, che poi, con trasmigrazioni che ha avuto dalla Calabria e in Campania, si è stabilito a Grottaferrata. Però prima di stabilirsi a Grottaferrata, lui con i suoi monaci si è fatto una visita a Monte Cassino, da cui, dalla Bata Aligerno, ha avuto un metocchio, cioè un monastero vicino a Vallelucio. E con i suoi monaci San Nilo è andato più di una volta a Monte Cassino e ha cantato gli inni in onore di San Benedetto. Quindi questa relazione tra i monaci basiliani e San Benedetto si è verificato proprio attraverso questo contatto che ha avuto con i monaci di Monte Cassino.
0: In Occidente, il monachesimo venne inizialmente introdotto, ad opera di San Girolamo, verso la fine del IV secolo. La vita ascetica in comune aveva avuto forte impulso a Roma grazie a Sant'Atanasio, che vi giunse nel 341 accompagnato da due monaci egiziani, Isidoro e Ammonio. Negli anni 387-88, Sant'Agostino visitò a Roma Plura Diversoria Sanctorum, maschili e femminili, governati da un monaco o da una monaca, e nei secoli successivi si manifestò una vasta fioritura di vita monastica, tanto che già prima del VII secolo si potevano contare in città ben 16 monasteri tra maschili e femminili. Durante il suo soggiorno di studio a Roma in età giovanile, Benedetto ebbe certo modo di confrontarsi con queste forme di monachesimo che, anche se confusamente, si andavano affermando. La lettura dei libri più in voga in città consentirono al giovane di acquisire moltissime nozioni sulla vita monastica. Tra i più diffusi c'erano le opere di San Girolamo, La vita di Sant'Antonio, che era stata portata nel 340 da Atanasio, e poi La vita di San Martino, scritta da Sulpicio Severo. Queste letture, insieme con gli esempi di ascetismo conosciuti già prima della venuta a Roma, influirono sulla formazione culturale e sulla maturazione spirituale di Benedetto.
2: Aveva già della conoscenza, innanzitutto in patria aveva l'esperienza di un certo Spes, specialmente un monaco che era stato cieco per 40 anni e che poi ha la possibilità di vedere e cerca di comunicare la sua esperienza ad altri monaci, piccoli gruppi, eremiti, e poi c'ha l'esperienza che trova a Roma. Lui è stato studente a Roma, quindi gli studi superiori a Roma, dove, nonostante che Roma non fosse più capitale, di fatto c'era ancora un buon livello culturale. Allora trova un'altra forma di monachesimo, cioè i papi e non papi avevano istituito attorno alle grandi basiliche romane, San Pietro, San Sebastiano specialmente famosissimo, fondano dei monasteri per il servizio della Chiesa e secondo, e questo non è da sottotacere, il servizio ai pellegrini e ai poveri. Quindi erano in funzione, inseriti nel mondo e creavano questa forma di vita. Poi altre forme, certamente nella lettura Benedetto ha acquistato moltissime nozioni monastiche, specialmente i libri che erano più in voga, addirittura mi pare che sia Sulpizio Severo, o adesso non ricordo bene con esattezza, addirittura parla che certi libri andavano a ruba a Roma. E tra i libri molto diffusi c'era San Girolamo, e poi La vita di Antonio, che era stata portata nel 340 da Atanasio, e poi dal nord, dalla Francia, veniva La vita di Antonio. Scusate, non vita di Antonio, invece La vita di Martino. E allora, avendo tutte queste conoscenze, poi in città, discutendosi molto su certi fenomeni monastici, come quello delle isole, abbiamo alcune testimonianze divergenti. C'è un monachesimo che popola tutte le isole del Tirreno, a cominciare dalla Gorgonia, Monte Cristo, eccetera. Lo dico così a braccio, no? E allora, ci sono alcuni che dicono monaci bizzarri, uomini strani, lucifugi, addirittura appare questo termine, lucifugi, uomini che vengono chiamati dalla testa malata, e contemporaneamente ci sono altri che si pronunciano in una maniera del tutto diversa. C'è Ambrogio di Milano, il quale manifesta tutta la sua poesia. Noi dice, abbiamo questo sciabordio, dico bene, sciabordio delle onde, che quasi modo contrastano con le onde, il coro dei monaci.
0: La regola benedettina fu certamente la regola monastica più importante dell'Occidente cristiano nell'Alto Medioevo. Oltre a ribadire la povertà personale e l'obbedienza, essa prescrive ai monaci un particolare impegno di preghiera e di studio, uniti a una buona dose di lavoro manuale. Il lavoro più importante era però quello dello scriptorium, cioè del laboratorio in cui si copiavano e si illustravano i libri prodotti a mano prima dell'invenzione della stampa. L'importanza di questo lavoro traspare anche dalla regola. Nel mettere in guardia i monaci dalla tentazione della proprietà, Benedetto si riferisce soprattutto al possesso dell'attrezzatura scrittoria. Nessuno osi dare o ricevere qualche cosa senza il permesso dell'abate, né avere qualcosa di proprio, assolutamente nulla, né codice, né tavolette, né stilo, ma proprio nulla, dal momento che non è più lecito avere in proprio possesso né corpo, né volontà. È interessante notare che recenti scoperte archeologiche riconducono questa tradizione benedettina al monachesimo pacomiano già sviluppatosi in Egitto.
3: Uno degli elementi che si stanno evidenziando nel corso degli scavi archeologici è il fatto che le comunità cenobitiche pacomiane si dedicavano sia al lavoro agricolo che alla scrittura, che avveniva prevalentemente su frammenti ceramici rotti e che venivano utilizzati proprio come materiale scrittorio. E questo è un dato molto interessante perché sulla base soprattutto delle fonti scritte e non dell'archeologia sappiamo che le prime comunità benedettine basavano molto della loro esistenza sul lavoro, sulla preghiera, ma soprattutto sullo studio. Quindi ci troviamo ad un legame molto probabilmente profondo e chiaro che unisce l'inizio dell'esperienza monastica benedettina a quella orientale dell'Egitto e della Palestina.

0: Scrivere, dunque, era il lavoro principale del monaco. Ma in cosa consisteva? Confezionare un manoscritto era un'operazione assai lunga, lenta e faticosa. I monaci usavano scrittoi e sgabelli all'apparenza molto scomodi. Certe volte si servivano dei leggii girevoli e di tavole regolabili in altezza. Copiavano dal modello che tenevano davanti, oppure sotto dettatura. Un antico copista ha lasciato scritto: «Carissimo lettore, prendi il libro soltanto dopo esserti ben lavato le mani. Gira i fogli con delicatezza. Tieni lontano il dito dalla scrittura per non sciuparla. Chi non sa scrivere crede che non occorra alcuna fatica. E invece com'è penosa l'arte dello scrivere. Affatica gli occhi, spezza la schiena, tutte le membra fanno male. Tre dita scrivono, ma è l'intero corpo che soffre». Quello dell'amanuense era dunque un lavoro assai duro. Non è un fatto insolito che alla fine di un manoscritto il copista chieda a Dio la ricompensa della salvezza eterna. Si comprendono perciò anche i motivi per i quali i monaci si dedicavano alla copiatura con così grande assiduità, soprattutto per fare penitenza, ma non solo. La lentezza con la quale il calamo scorreva sulla superficie del foglio li aiutava a meditare sulle parole che trascrivevano. Così il loro lavoro si trasformava in un'incessante preghiera. Seguiamo l'opera dell'amanuense. Prima fa la punta al calamo, una cannuccia di legno vuota o una penna d'oca. Poi scrive degli appunti con lo stilo su delle tavolette cerate. La pergamena era il materiale usato per le scritture destinate a durare nel tempo. I fogli di pergamena, piegati e ritagliati a quaderno, potevano essere scritti su entrambe le facce. Erano prodotti con pelle di agnello, pecora o capra, immersi in un bagno d'acqua e calce perché non marcisse. Poi, una volta ripulita da peli e brandelli di carne, veniva tesa su un telaio e di nuovo rischiarata con pazienza. Dopo aver battuto la pergamena e passato la pietra pomice per renderla morbida, sottile e candida, questa veniva tagliata in fogli regolari, pronti per essere scritti e dipinti, o più esattamente, miniati. Il minio è un minerale di colore rosso con il quale si produceva l'inchiostro utilizzato per abbellire e mettere in evidenza alcune parti del manoscritto, come le iniziali, i titoli, le didascalie. Miniare passò poi a indicare la tecnica di colorare ad acquerello a vari colori tutte le figure, chiamate in seguito miniature.
1: La biblioteca dell'Abbazia di Subiaco ha una tradizione millenaria. I più antichi codici di questa biblioteca risalgono al X-XI secolo. Purtroppo non abbiamo documenti autentici dei secoli precedenti, in quanto che nella metà del X secolo ci fu una distruzione, un incendio provocato da saraceni o predoni, in genere, che distrussero tutto ciò che era di documentazione appartenente all'abbazia. I monaci si procurarono copie di questi documenti antichi e li registrarono o li raccolsero nel Registro Sublacense, che è uno dei più antichi manoscritti dell'abbazia. Un altro manoscritto molto bello e importante è il 160, che contiene preghiere, molte miniature e parte della regola di San Benedetto, che è il più antico testo che noi possediamo. In questo monastero, come in tutte le grandi abbazie, la tradizione amanuense è stata sempre continua, per cui i monaci poterono accumulare nello spazio di 5 secoli, dal 1000 al 1500, una biblioteca di tutto rispetto di circa 9.000 manoscritti. E questo si ricava dalle note di possesso che erano apposte nella prima pagina del manoscritto. Purtroppo nel Rinascimento questi manoscritti furono dispersi, furono regalati, venduti, per cui attualmente ne conserviamo 440, che però costituiscono un patrimonio molto importante e consistente.
0: Insieme con lo scrivere c'erano anche altre attività che riempivano la giornata del monaco. Secondo le proprie capacità e competenze, egli doveva prestare la propria opera nei vari servizi che consentivano il funzionamento del monastero. La giornata del monaco non aveva perciò momenti d'ozio e il lavoro manuale, ritenuto fino ad allora indegno degli uomini liberi, assunse, grazie a Benedetto, un nuovo significato. Quello di costante preghiera a Dio. Tuttavia, Benedetto non riserva ai monaci il lavoro dei campi se non in via eccezionale e come atto di penitenza. Dice infatti la regola: se poi le necessità locali o la povertà richiedessero che i monaci siano personalmente occupati nel raccolto delle messi, non si rattristino. Poiché allora sono veramente monaci se vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. Quanto al vestiario, Benedetto stabilisce che devono bastare a ciascun monaco la cocolla e la tunica. La cocolla pelosa d'inverno, semplice e consumata d'estate, lo scapolare per il lavoro e come calzature i sandali e le scarpe. Poi con severità aggiunge: i monaci però non discutono sul colore o sulla qualità di tutti questi indumenti, che saranno come si possono trovare nella regione in cui abitano, o che si possono comprare con minore spesa. Basti ad ogni monaco avere due tuniche e due cocolle per la notte e per poterle lavare. Il colore dell'abito benedettino oscillò a lungo nella gamma fra il bianco e il nero, e a questi due colori furono di volta in volta attribuiti valori particolari: il bianco, simbolo d'umiltà, il nero di penitenza. I monaci benedettini passavano molte ore in chiesa, assistevano alla messa e pregavano insieme ad ore fisse, celebrando i servizi liturgici anche di notte. Terminavano le preghiere notturne all'alba con l'ufficio dell'ora prima. Il servizio liturgico, annunciato dai rintocchi delle campane, scandiva lo scorrere del tempo. Il cuore dell'abbazia, la sua unica ragione d'essere, è la Chiesa. È da essa che ogni giorno si eleva la preghiera dei monaci. Intorno a questo edificio primario sorgono gli edifici necessari alla vita comunitaria: il chiostro, la sala capitolare, la biblioteca, il dormitorio, i servizi, la sala delle abluzioni, il refettorio e la cucina, l'infermeria. Tutto è mantenuto in uno stato di pulizia esemplare. Ogni attività si svolge con ordine, secondo la regola. Durante gli anni oscuri dell'Alto Medioevo, il microcosmo del convento si impone come elemento ordinatore di fronte a un mondo in profondo cambiamento e in perenne conflitto. Al di fuori della cinta conventuale, gli uomini si affrontano sanguinosamente, mossi da nuovi ideali e dalla necessità di stabilire nuovi equilibri. La cultura sopravvisse e rifiorì nei monasteri. Dapprima in Inghilterra, col monaco Beda, poi nel continente, da quando l'imperatore Carlo Magno favorì con ogni mezzo la rinascenza culturale dell'Europa. Questo processo poté essere suscitato solo grazie all'opera indispensabile di dotti monaci quali Alcuino, che diresse la scuola palatina presso la

0: corte dell'imperatore ad Aquisgrana. Molte abbazie divengono in questi anni centri di cultura, con una produzione letteraria per quei tempi imponente e con un conseguente larghissimo influsso che coinvolse tutta la cristianità. Ogni abbazia possedeva la propria biblioteca e per alimentarla era necessario uno scrittorio. Alcuni scrittori divennero dei veri e propri centri editoriali di primaria importanza, tanto da creare dei tipi di scrittura originali riconoscibili a prima vista. In questi scrittori monastici, i tesori della letteratura antica, passando dal fragile papiro alla pergamena, sarebbero stati sottratti alla quasi inevitabile distruzione. Quanto si è conservato della filosofia, della scienza, della letteratura classica, fu salvato nelle biblioteche delle chiese, soprattutto in quelle monastiche, che resero un servizio inestimabile alla causa della cultura. Le abbazie e i monasteri non furono, dal punto di vista culturale, delle fortezze chiuse. Il loro immenso patrimonio di sapere fu messo al servizio del pubblico attraverso la scuola, un altro settore nel quale il monachesimo benedettino dell'Alto Medioevo si rese altamente benemerito. Dal secolo VII in poi non si trova più alcuna traccia delle grandi scuole pubbliche nelle quali, fino a tutto il secolo IV, si insegnavano le lettere classiche. Il loro posto fu occupato dalle scuole episcopali e soprattutto da quelle monastiche. Non va sottovalutato inoltre il contributo dato dal monachesimo benedettino alle arti. L'arte romanica fu chiamata talvolta anche arte monastica. Monaci e artisti hanno tracciato le piante di numerose chiese, ne hanno diretto la costruzione, decorato le pareti, intagliato i capitelli. Monaci, allo stesso modo, sono i miniaturisti, gli orafi, i vetrai più celebri del tempo.
1: La vicenda benedettina, iniziata 1500 anni fa fra queste montagne, continua ancora ad oggi a essere fonte di ispirazione per la vita di molti uomini e di molte donne. La vita benedettina che ruota intorno a tre cose molto semplici: il primato della parola di Dio, una vita di preghiera, una vita di vera fraternità.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
1: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
2: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano, da questa fantastica cucina che ogni giorno ci dà la possibilità di preparare delle bellissime ricette con voi. Anche oggi ne faremo 3 con i nostri ospiti, sempre avendo cura di quelle abitudini francescane che ovviamente portiamo nei nostri gesti, nella nostra quotidianità in cucina. Quindi attenzione al cibo, alla stagionalità, a quello che ci offre la natura e anche a quello che ci portano i nostri amici donatori. Il nostro furgoncino dell'Antoniano di Bologna ogni mattina arriva nel nostro chiostro con delle sorprese, con degli ingredienti che sicuramente arricchiranno la nostra cucina, le nostre ricette. Il mio ospite di oggi è Fra Luca Volonté. Buongiorno Fra Luca, ben ritrovato.
3: Ciao Veronica.
0: Ciao, ciao. Hai fatto già un giro nel nostro chiostro.
3: E ho recuperato quello che ha portato il nostro furgoncino.
0: E che cos'è? Zucchero?
3: Oggi è zucchero.
0: Ah, è arrivato lo zucchero.
3: Lo zucchero.
0: Che ci serve sempre, non è mai abbastanza, come l'amore.
3: Sì, lo possiamo pensare appunto per fare un dolce, perché anche alla nostra mensa le nostre volontarie preparano anche il dolce per i nostri ospiti.
0: Per la colazione,
3: che vengono per la colazione e anche per qualche momento magari un po'
0: di festa,
3: di, festa
0: di condivisione. Con ovviamente Fra Luca sta parlando del convento dove lui presta il suo servizio ogni giorno quando non è con noi, a Milano, dove ci sono altri 13 confratelli e poi tanti tanti volontari. Allora, iniziamo con la ricetta di oggi. Si tratta di una vellutatissima, morbidissima, freschissima
3: mousse al cioccolato.
0: Iniziamo con gli ingredienti, che saranno cioccolato fondente al 70%, la panna fresca liquida, il latte intero, lo zucchero e poi le lingue di gatto per decorarle. Allora, questo lo sposto, tanto ce l'abbiamo già ridosato, vero?
3: Esatto,
0: posso andare. Grazie, grazie Fra Luca.
3: Necessaria. Adesso possiamo mettere a bollire il latte con lo zucchero,
0: okay,
3: e intanto far sciogliere
0: il cioccolato
3: con il nostro
0: microonde. Quale pentolino vuoi?
3: Credo che questo vada
0: va bene?
3: Benissimo.
0: Ok, perfetto.
3: Perfetto.
0: Mm-hmm. Allora, qui abbiamo detto che inseriamo latte e zucchero. Tra l'altro, la mousse era un piatto per ricchi, mi dicono, perché siccome utilizzava ingredienti che per in qualche modo diventare schiumosi avevano bisogno di continui passaggi di raffreddamento, si poteva fare soltanto laddove si aveva a disposizione una ghiacciaia e quindi per questo veniva considerato un dolce per ricchi. Poi ovviamente chiaramente è arrivato dappertutto, però nasce in Francia. La parola mousse intende infatti proprio questa leggerezza,
3: una spuma,
0: esatto,
3: leggera,
0: questa consistenza
3: che poi mette insieme anche di solito i gusti dei bambini ma anche dei più grandi,
0: anche perché, di Fra Luca anche il mio,
3: perché
0: ovviamente
3: il cioccolato e la panna, perché sono una
0: mousse
3: cosa
0: è proprio fessa. Schiuma in
3: sì.
0: Francese si intende schiuma. La panna qui, ma l'aggiungiamo dopo.
3: Questa la dobbiamo montare con lo sbattitore elettrico.
0: Ecco qua.
3: Perché poi verrà incorporata.
0: Grande o piccola?
3: Io direi che usiamo così.
0: Okay.
3: Non sporchiamo.
0: Posso farlo io?
3: Certo.
0: Ti fidi?
3: Ma volentieri.
0: Ormai, sì.
3: Ormai collaboriamo. E ora, ci conosciamo bene.
0: Ti ho promesso, appena avrò l'occasione, verrò a trovarti al tuo convento a Milano, così facciamo una bella colazione insieme alle volontarie, insomma a tutti quelli che vengono a chiedere
3: i nostri
0: una
3: ospiti
0: mano.
3: Ne sarebbero sicuramente
0: anche io,
3: felici.
0: Anche io sono quei momenti che arricchiscono, perché poi non è solo raccontarlo qui in televisione mentre cuciniamo, ma poi è anche entrare l'uno nel mondo dell'altro.
3: Esatto. Recupero il cioccolato nel microonde.
0: Sì. Io intanto monto. E anche qui su questo dolce si narra che sia nato da un errore. Un giovane pasticcere in Francia, e pare che a un certo punto avesse fatto cadere la panna nel cioccolato, e a un certo punto, non sapendo più come recuperare

0: questo pasticcio che aveva fatto introdusse poi delle uova, insomma, cercò di recuperare il dolce e pare che la mousse sia nata da questo errore.
1: Ecco, qui abbiamo il cioccolato fuso che abbiamo passato al microonde. La consistenza è quella ideale.
0: Io penso che sia pronta.
1: Sì, intanto mescolo il latte con il cioccolato fondente che abbiamo sciolto al microonde.
0: Questo è il latte caldo con lo zucchero.
1: E poi faremo l'operazione più delicata, che è quella dell'incorporare la panna montata
0: con il cioccolato, fuso.
1: Con quel movimento che è dal basso verso l'alto, che serve a mantenere insieme appunto tutta la parte anche spumosa.
0: E così trova subito la sua consistenza. Ma questo è un dolce facile.
1: Sì, la preparazione richiede non tantissimo tempo.
0: La qualità del cioccolato
1: e poi anche i giusti tempi di riposo.
0: Vedo che ti appassioni quando facciamo le ricette dolci, è una tua passione tra le varie cose.
1: Sì, in realtà io sono goloso
0: l'abbiamo capito.
1: A 360 gradi, dal dolce al salato.
0: Qualche piccolo piacere.
1: Ecco, questa è la nostra base.
0: Allora adesso il trucco per non far impazzire la panna è mettere il composto del cioccolato ottenuto solo quando è freddo.
1: È freddo.
0: Quindi a casa voi lo lasciate raffreddare e dopo, quando è freddo, lo potete incorporare con la panna. Noi, per ovviare con questo tempo, l'abbiamo già raffreddato. Posso?
1: Sì, e utilizziamo
0: una spatolina. Faccio così, vado tutto.
1: Per incorporare, come dicevo, con quel movimento
0: dal basso verso l'alto. Poi posso dirlo, la tentazione di assaggiare. Posso mettere un ditino?
1: Ci prende sempre. Intanto qui abbiamo mescolato.
0: Qua posso togliere tutto, vero? Questo cioccolato noi lo mettiamo in frigo perché serviranno alle mousse che prepareremo oggi per la mensa francescana, perché anche oggi a pranzo, come accade tutti i giorni qui a Bologna, accogliamo circa 300 persone che vengono a bussare alla porta dell'Antoniano e trovano accoglienza, trovano un piatto caldo, e quando ci siamo noi accanto a cucinare le nostre ricette, tutto quello che c'è viene offerto
1: anche a loro.
0: A questi ospiti, esatto.
1: Adesso possiamo metterla a riposare.
0: In frigo? Ok, allora dammela. Vuoi assaggiare anche
1: ecco,
0: tu? Dai, l'ho fatto io, puoi farlo anche tu. Intanto vado a prendere in frigo quella che abbiamo fatto ovviamente riposare. Qua lascio la nostra e qui prendo quella pronta, che ha già la consistenza perfetta per, dico, nostra ricetta, tua ricetta. Ecco qua.
1: La nostra mousse è pronta, possiamo anche pensare...
0: Allora,
1: abbiamo preparato qui delle
0: coppette.
1: No?
0: Queste trasparenti? Ok, meno male che sono abbastanza alta.
1: Per noi due vanno benissimo e direi...
0: Ogni tanto in questa cucina io faccio... faccio fuoco, fuocherello. No, dico, cerchi acqua, fuoco, fuochino. Eccoci qua.
1: Possiamo anche decidere di dargli un po' una
0: forma. Ah, proprio una cosa, una sac à poche.
1: Utilizzando una sac à poche, magari con una bocchetta rigata.
0: Sì. Aspetta che ti prendo, come stai comodo, un cucchiaio?
1: O se no appunto
0: una spatola. Beh, io devo dire che, insomma, tutti quelli che ci seguono anche a casa, i sacchetti sac à poche, quindi queste bustine di plastica, tenetele sempre, tanto le comprate una volta e man mano le utilizzate quando vi fa comodo. Con questi qui, che ce n'è di diverse forme in base al tipo di decoro che volete realizzare, tornano sempre utili. Magari le usate quelle 3 volte all'anno, magari

0: però insomma se ce le avete a casa fa un po' la differenza
1: comunque
0: nella presentazione.
1: Anche con una decorazione, con una presentazione, il piatto
0: si
1: acquista
0: valore,
1: anche,
0: certo,
1: come dicevamo sempre, sono le piccole cose che danno
0: felicità.
1: Il senso dell'attenzione, della cura.
0: E della cura, che è una parola che tu ripeti spesso.
1: Sì.
0: A me e al pubblico, e noi ne facciamo tesoro. È un altro ingrediente prezioso, la cura.
1: Perché perfetto. Vuol dire prendersi cura.
0: Mettine un po' di più,
1: di
0: dai.
1: Sé,
0: andiamo,
1: degli
0: facciamo
1: altri.
0: Un giro a destra, un giro a sinistra. Siamo golosi, ecco, tanto ce n'è.
1: Prendersi cura anche del creato, perché anche quello è un elemento che ha un valore grandissimo.
0: Immenso, immenso. Allora, decoriamo con le lingue di gatto. Queste chiaramente sono artigianali, non le può trovare anche già fatte, lo posso
1: certo.
0: dire sottovoce. Una?
1: Mettiamo una delle nostre cialde, poi
0: le
1: certo.
0: altre, e poi le altre, poi le
1: altre
0: le pizzichiamo a parte.
1: Comunque noi non le lasceremo.
0: Non ci lasceremo lì. Pregare.
1: No.
0: Ah, ok, assaggiamo. Ah, io inizio direttamente dalla lingua di gatto.
1: Io faccio un cucchiaino e questo non è un peccato di gola perché
0: no.
1: è il modo per dire il bene e il buono che c'è e ci deve essere nella vita.
0: Grazie per le tue parole. A casa diamo la grafica con le dosi, poi i miei piccoli consigli pratici in cucina e poi ritorniamo qui per un'altra ottima ricetta che ancora non ti svelo però.
1: Sono curiosa.
0: Buono, buono. Mm.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: Il trucchetto di oggi, il consiglio che mi sento di darvi, riguarda come mantenere freschi i fiori e l'acqua, diciamo, profumata. È semplicissimo. Prendiamo il nostro vaso, magari ci hanno regalato dei fiori. A me capita spesso di riceverne, sono veramente fortunata e li amo tantissimo. Poi magari mi dimentico a casa uno o due giorni senza cambiare l'acqua e senti che il fiore soffre e che l'acqua non ha un ottimo odore. Basta aggiungere 3 cucchiaini di zucchero, 1, 2, 3, perché lo zucchero veramente sarà molto apprezzato dai vostri fiorellini, e poi 2 cucchiai di aceto che eviteranno la formazione di batteri e quindi la causa poi del cattivo odore di quando l'acqua nei vasi non viene cambiata tutti i giorni. Fate questa miscela, una girata, infilate i vostri fiori e vi assicuro che resteranno freschi molto più a lungo. Ecco il mio consiglio, semplice, veloce, per voi. E continuiamo il nostro menù di oggi, caro Franluca, con dei muffin. Ti va?
3: No, questa è la sorpresa.
0: Questa è la mia sorpresa.
3: Mi parlavi prima.
0: Muffin salati, che poi alla fine sono molto semplici perché l'impasto non deve essere troppo lavorato, quindi lo possiamo, insomma, fare abbastanza velocemente. Basta avere fantasia poi con i ripieni. Quindi adesso vi do, ecco, gli ingredienti, iniziamo a prendere nota. Per farli serviranno delle uova, del latte, olio di semi di arachidi, la farina 00, il lievito istantaneo per torte salate, il formaggio grattugiato, il pecorino grattugiato, olio, sale e pepe. E poi per le 3 farciture, perché li faremo di 3 tipi diversi, utilizzeremo scamorza, olive denocciolate, prosciutto cotto, pomodori secchi, noci

0: provolone e speck. Perfetto. Partiamo?
1: Volentieri.
0: Allora, in una ciotola mettiamo tutte le cose liquide, quindi uova,
1: prendiamo una
0: latte,
1: ciotola un po' grande,
0: e l'olio, eccolo qua, l'olio extravergine di oliva.

0: Prego, continua. Invece nell'altra metto la farina, il lievito.
1: Che poi i muffin risolvono anche una merenda o...
0: Formaggio grattugiato e pecorino, merenda, colazione se fai la colazione salata, i miei figli spesso. Tra l'altro si conservano anche un pochettino, quindi poi basta una scaldatina in forno. Io nel frattempo sto aggiungendo anche il pepe, l'ho messo tutto perché mi piace bello saporito, e qualche pizzichino di sale, e anche su quello io vado un po' a occhio. Perfetto.
1: Io intanto verso allora il latte e sì, poi
0: grazie.
1: L'olio.
0: Che bello fare a quattro mani. Aspetta, sì, ti ho sbagliato l'olio, Franluca, scusa, usa questo di semi, non questo qua che ti avevo dato. Meno male che non l'avevi ancora messo. Mea culpa, sbaglio pure le mie ricette. E che a furia di farne tante, ogni tanto mi perdo anche io.
1: È che a volte, magari anche da qualche piccolo errore, nasce qualcosa di...
0: Come la storia ci insegna.
1: Strano,
0: I muffin sono diventati famosi durante l'epoca inglese, l'ora del tè, insomma, la nobiltà inglese ha cominciato a chiederli come pasticceria con cui accompagnare il tè, quindi sono diventati poi molto rinomati.
1: Quindi ci trattiamo da nobili oggi anche.
0: In realtà va bene, nasce sempre come ricetta povera, veniva data agli agricoltori, insomma, a chi lavorava, perché anche lì si usava un po' le uova, il formaggio, e sono molto molto ricchi, molto energetici, quindi anche qui, come quasi tutti i piatti, nascono da un'esigenza che all'epoca non ci consentiva di avere le dispense piene. Comunque, come vedete, sono veramente facili, dimmi.
1: Lo condiremo con i diversi gusti anche.
0: Guarda, adesso basta che prendiamo tre ciotoline, è già pronto. Prendiamo tre ciotoline e così differenziamo l'impasto, diciamo, con il condimento.
1: Di questa grandezza vanno bene?
0: Il segreto è proprio questo: più l'impasto è grumoso e più resta soffice, vedrai, ti stupirò con questa ricetta.
1: Ne sono certo, e sono curioso anche.
0: Cerco di dividere più o meno in parti uguali e proprio un attimo. Allora, una la farciamo con provola e speck.
1: Allora, ecco. Prendo...
0: Ci arrivi?
1: La provola.
0: Allora, provola e speck, eccolo qua. E questa è la prima. Poi, l'altra. Noci, pomodori secchi e scamorza. Ecco qua. E poi l'ultima. Un po' di scamorza, dai, lasciamene un pochettino.
1: Ok, di questa ne uso quindi
0: sì.
1: La
0: metà. E poi
1: metà.
0: Prosciutto cotto e olive per la testa. Sì, puoi procedere.
1: Posso incominciare?
0: Assolutamente,
1: allora,
0: senza indugio.
1: Allora, di questa te ne lascio metà.
0: Usa l'altra, quella più chiara. Ok.
1: E qui metto...
0: Metti lo speck.
1: Lo speck.
0: Perfetto, qui mettiamo questa qui, e il pomodoro secco. Aspetta, abbondo di noci, va? Ne abbiamo messe tutte.
1: E poi qui allora aggiungo anche
0: sì,
1: l'ultimo.
0: Facciamo anche... Esatto, vabbè, non importa, va benissimo. L'importante è non sprecare nulla. Il prosciutto cotto e le olive. Fantastico. Mescoliamo tutto. Poi i muffin si possono cuocere in modi diversi. Per esempio, gli inglesi li fanno un po' più bassi, piastrati, mentre gli americani li fanno un po' più alti al forno e più soffici.
1: Ma tu hai viaggiato e conosci anche tutti questi segreti in giro per il mondo.
0: A parte che ho viaggiato tanto, poi non ti ho mai raccontato che sono figlia di ristoratori. Per cui, pur non avendo mai cucinato veramente nei ristoranti di famiglia, perché lì invece facevo la cameriera, quindi il servizio ai tavoli, piatti, acqua, vino, anche le pulizie, anche la lavapiatti quando la lavapiatti mancava. E quindi in cucina

0: Buttavo un occhio, ma in realtà, ecco, l'unica cosa che preparavo a volte erano i tiramisù. E le altre cose le ho imparate con la nonna Marcella, stando in cucina.
1: Marcella si chiamava la nonna.
0: La nonna Marcella, esatto, che mi ha lasciato anche un suo quaderno a quadretti, ormai ingiallito, pieno di ricette scritte di suo pugno. E ci sono...
1: Quindi ti ha insegnato anche tantissime cose.
0: Tantissime cose, ma poi la manualità, ma questo quaderno, guarda, per me è una cosa preziosissima, perché alcuni fogli hanno ancora le ditate sporche, magari d'impasto, che tu giri una pagina.
1: Certo.
0: E a me sembra a volte di sentire il profumo delle cose che facevo con lei, in particolare il profumo della pastiera, quando la preparo normalmente a Pasqua, ma in realtà la faccio anche durante altri periodi. A Pasqua e proprio si sbloccano tutti i ricordi di questa infanzia con la nonna.
1: Adesso
0: materna, che
1: mi hai fatto venire l'acquolina e la curiosità, ce la farai una
0: della
1: volta
0: pastiera,
1: in trasmissione?
0: Sì, devo farla assolutamente.
1: Perfetto.
0: Magari, esatto, un po' più in là la facciamo. E quindi ti dicevo, un po' quello col ristorante, un po' la nonna e un po' il fatto di aver viaggiato tanto. Passato diversi anni in giro per il mondo a fare documentari e questo, insomma, questa mia curiosità mi ha sempre avvicinato un po' alle cucine di ogni tipo. Tra l'altro un po' meno
1: impasto,
0: esatto, un pochino meno, perché comunque gonfia tanto in forno. E poi un po' di fantasia, insomma, una volta che conosci più o meno gli equilibri, non trattandosi di pasticceria dove lì bisogna essere sicuramente più precisi, ma qui... anche qui, voglio dire, sono delle idee, degli spunti. A casa la farcitura la potete veramente fare come vi piace di più.
1: Forse questo girare anche un po' diverse realtà ha portato anche un po' una contaminazione positiva, no?
0: Assolutamente.
1: Nella cucina, nella tua cultura.
0: Allora, io da sempre, questo lo insegno anche ai miei figli, quando viaggio all'estero non cerco mai il piatto italiano. Cerco il piatto del posto, cerco la cosa cucinata neanche nel ristorante alla moda o quello con tante ottime recensioni. Se posso, la cucina casalinga, questa è una cosa che mi ha insegnato mio papà. Per esempio, lui va spesso in Marocco e lui non mangia quasi mai al ristorante, va a casa della gente, ormai li conosce e magari appunto gli dà un contributo per la spesa, ovviamente, però poi dice: voglio mangiare a casa tua come mangi tu.
1: Che è una cucina buonissima anche quella del Marocco. Oggi, scusa, sono io che ti sto facendo un sacco di domande.
0: Ma mi fa molto piacere, grazie. è bello perché poi se qualcuno mi chiede io racconto molto molto volentieri.
1: Grazie.
0: Allora, Veronica, adesso dobbiamo infornare. Tu forse hai le mani più pulite delle mie, quindi apri tu il forno, per favore. 180 gradi, 30 minuti. Sentirete che profumo. Apriamo. Le presine, vieni qua, le prendi tu?
1: Sì.
0: Uno, due, così sforniamo quelli.
1: Grazie.
0: Appena fatti. Fai tu, così mi liberi il posto per infornare questi. E anche oggi, immensa, ci consoliamo qui all'Antoniano.
1: Non voglio scottarmi.
0: Guarda che belle cupolette! Hai visto come gonfia?
1: Ma anche il colore.
0: Bello dorato.
1: Sono...
0: questo è anche il formaggio che aiuta a fare questa bella crosticina ambrata. Io prendo intanto un piatto da portata, ma è molto English.
1: Qualcosa...
0: questo. Che dici? Vabbè, non entrano tutti.
1: Li alterniamo.
0: Ma come, non mi ricordo più.
1: Uno allo speck.
0: Bisogna, niente, lasciarsi sorprendere dal boccone. Tanto sono tutti diversi, vediamo quelli che entrano. Ecco qua, direi
1: un altro.
0: Vabbè, niente, questi li mettiamo da parte. Oh, che dici? Assaggiamo?
1: Certo.
0: Vediamo a te quello che capita e a me.
1: Guarda, lo apro.
0: Che bello. Che bello.
1: Il mio è quello con le noci.
0: Eh sì.
1: I pomodori.
0: I pomodori secchi. Invece il mio è quello con la pancetta. Buonissimo.
1: Il complimenti.
0: Saporitissimo. A casa prendete nota per farlo uguale con le varie farce, le potete anche personalizzare, Poi rubrica con i miei consigli utili e pratici per risparmiare tempo e fatica e il prossimo ospite che chissà quale ricetta ci porterà.
1: Qua ormai sono una sorpresa
0: dopo
1: dietro
0: l'altra. Esatto.

0: Il consiglio di oggi, il mio piccolo trucchetto, riguarda i pirottini, quando vogliamo fare dei muffin o dei pancake. Magari non abbiamo disponibili quelli già preparati, che sicuramente sono molto utili, però ecco, non vale la pena avvilirsi. Io a casa, quando mi capita, prendo un foglio carta forno, ne faccio tanti quadrati in base ai pirottini che mi servono e con le forbici pratico un taglio profondo su ciascuno dei quattro lati del quadrato verso il centro. E a questo punto sarà semplicissimo infilare la carta forno nello stampo e vedrete che i lati andranno uno dentro l'altro. A quel punto sarà davvero semplice riempirli con il nostro impasto, dolce o salato che sia, infornare e il risultato sarà perfetto. Pirottini fai da te, un trucchetto semplice, facile e veloce.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca,
2: perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
8: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi, continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
0: Fra Luca, ti vedo bello in forma oggi. Adesso bisogna continuare
9: subito
0: a lavorare per
9: all'opera.
0: Preparare la prossima ricetta, che è impegnativa. Arriva direttamente dal Salento Lucia Damiani, la nostra prossima ospite, con il suo
10: Ciao,
0: mattarello.
10: Veronica, buongiorno.
9: Ben arrivata,
10: buongiorno.
9: Lucia.
0: Mattarello personale.
10: Ecco. Ciao Veronica, un piacere.
0: Ben arrivata, presentaci il tuo amico.
10: Questo è un mattarello speciale, diverso da quello che si utilizza a Bologna. Mm-hmm. È un mattarello che è tipico
0: Passo.
10: Salentino, certo, naturalmente.
0: Eccolo qua.
10: È semplicissimo.
9: Sottile.
10: È semplicissimo, un mattarello sottile, assomiglia un po' al manico di una scopa.
0: È vero, sembra il manico della, sì, della scopa. Allora, tu sei salentina, però vivi a Brescia, adesso sì, raccontiamo tutto di te. Prima però titolo della ricetta.
10: Ciceri e tria.
0: Ripeti.
10: Ciceri e tria.
0: Ciceri e tria. Per la pasta fresca
9: anche noi
0: mi serviranno la semola rimacinata di grano duro e dell'acqua. Per il condimento i ceci già cotti, la cipolla, l'olio extravergine di oliva, l'aglio, il peperoncino, il sale, poi l'olio di semi, il rosmarino e il pepe nero.
10: Siamo pronti.
0: Tu sei pronta, noi no?
9: C'è qualcosa che posso cominciare a fare?
0: Guarda,
10: sì,
0: come
10: Luca, allora, mentre io impasto, tu puoi iniziare a preparare, a mettere l'olio all'interno di una padella. Iniziare,
9: okay,
10: ad accendere già l'olio, perché una parte di questa, di questa pasta verrà fritta,
0: allora,
10: all'interno
0: siamo
10: dell'olio.
0: Allora, siamo già pronti.
9: E incomincio a scaldarlo.
10: Ok,
0: sì.
10: Allora, iniziamo versando la semola di grano duro in questo caso. Dunque questa è una pasta fatta di sola semola di grano duro e acqua.
0: E acqua, semplice, semplice.
10: Semplicissimo. Creiamo una piccola fontanella.
0: Adesso tu, padre, Fra Luca l'hai messo di là, ma guarda che lui spia, guarda
9: io
0: tutto,
9: sì,
0: perché
9: osservo e rubo anche un po',
10: e
9: magari.
10: Certo, bisogna
9: mestiere.
10: Rubare con gli occhi. In
0: anche
10: cucina si ruba con gli occhi.
0: Ha una
10: tutto
0: grande
10: con gli
0: manualità
10: occhi.
0: Con gli impasti, però questo non l'abbiamo mai fatto.
9: No.
10: Allora, questo, tutti è un gesto semplicissimo. Basta.
0: Dicevamo
10: soltanto
0: che tu sei salentina, sì, di origini, però stai da tanti, tanti anni a Brescia.
9: Posso
10: ormai sono quasi 20 anni che vivo a Brescia.
9: Cominciare ad aiutarti un po' col condimento.
10: Sì, puoi prendere anche un'altra padella.
9: Ok.
10: E versare all'interno un po' di olio d'oliva.
9: Olio d'oliva Evo.
10: Sì. Olio d'oliva, extravergine d'oliva, e poi ci mettiamo all'interno dell'aglio tritato e del peperoncino.
0: Allora, aglio tritato e peperoncino. Che sarà?
9: Sono due cose che forse nella cucina pugliese, salentina,
10: non mancano.
9: Non mancano,
10: non
9: mai
10: mancano come l'ingrediente principale di questa ricetta, che sono i legumi, che fanno da padrona nelle tavole salentine.
0: Il cibo dei poveri è anche quello. La gran parte delle ricette che raccontiamo in questa cucina hanno a che fare con le tradizioni, hanno a che fare con i piatti poveri, certo, i piatti del recupero. E questo assolutamente lo era, perché le proteine dei legumi, farina, acqua, insomma un piatto economico ma energetico per chi poi faceva la dura vita nei campi. Ma torniamo a te, che sei salentina e che tanti anni fa hai deciso di trasferirti a Brescia.
10: Il mio fidanzato all'epoca, adesso mio marito, si era già trasferito a Brescia e io per amore l'ho seguito.
0: E a Brescia cosa fai?
10: A Brescia faccio un lavoro bellissimo, sono una bibliotecaria e promotrice della lettura. Allora, il panetto è quasi pronto, bisogna lavorarlo energicamente per qualche minuto con il palmo della mano, strisciando leggermente appunto sull'impasto. E
0: va riposato questo impasto?
10: Sì, l'impasto deve riposare almeno una ventina di minuti.
0: In frigorifero?
10: No, a temperatura ambiente, perché qui non è presente l'uovo, è solo semola rimacinata di grano duro e acqua, dunque può stare anche a temperatura ambiente.
0: Noi l'impasto ovviamente lo dichiariamo sempre, perché al nostro pubblico raccontiamo tutto quello che facciamo in cucina. Lo abbiamo già fatto riposare,
10: in modo che tu di tempo
0: potessi lavorare. In realtà l'abbiamo anche steso, però ti faccio... Sì, usa questo. Però vogliamo che tu possa stendere per vedere il movimento, per vedere questo mattarello.
10: Finalmente entra in gioco anche il nostro personaggio principale, che è...
0: Perché so che sei molto veloce, come si foglia.
10: No.
9: Intanto qui è già pronto l'aglio col peperoncino. E poi l'olio è già caldo per la frittura.
0: Guarda che bello questo impasto che è.
10: Io utilizzo un po' di semola per poter aiutare, per poter stendere bene l'impasto.
0: Così non si attacca. Ecco.
10: Chi non ha l'abilità, diciamo, di una sfoglina o comunque preferisce utilizzare la macchinetta della pasta può
0: tu usi, però sembra un manico da scopa.
10: In realtà questo è un manico
9: di scopa.
0: Io guardavo, dico adesso lo dico o non lo dico, che magari faccio una figuraccia con la mia ospite. Invece è un manico da scopa.
10: È un classico manico di scopa.
9: Che manualità.
0: E sentite il rumore della sfoglia quando...
10: Lo sbuffo. Il famoso sbuffo che... Ecco, la sfoglia deve essere stesa a 2-3 mm. Dunque, poi lì è a gusto e appiggimento, cioè ci sono famiglie che tendono...
9: I ceci
10: Nel frattempo aggiungiamo i ceci che sono stati già cotti, perché in realtà questa è vero una ricetta lunga, laboriosa, che inizia già il giorno prima.
0: Il giorno prima?
10: Le massaie salentine mettevano a mollo i ceci secchi in acqua fresca e poi la mattina successiva
0: li potevano lavorare. Questo è un passaggio obbligatorio quando cuciniamo certi legumi. Quindi hai mischiato i ceci giallessi, che avevano una bella fogliolina di alloro dentro, nel soffritto.
10: I ceci sono stati
9: aglio
10: cotti con...
9: e peperoncino.
10: Sono stati cotti con dei gambi di sedano, delle carote, un cipollotto.
0: Bello profumato
10: e saporito. Devono cuocere lentamente.
0: Ma io ti devo chiedere, ma da Brescia, che per carità bellissima, ma tu arrivi esattamente da Santa Maria di Leuca.
10: Un paesino a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca.
0: Ma ti manca un po'?
10: Mi manca tanto, mi manca tanto la mia terra e la porto sempre nel cuore, nelle mie ricette, in quello che faccio.
9: Ed estate immagino che torni un po'.
10: Torno sempre.
0: Ah, torna sempre.
10: Perché si ritorna sempre a casa.
0: E la biblioteca? Vabbè,
10: la biblioteca è un mondo bellissimo. Io incontro tutti i diversi tipi di utenti. Vedo i bimbi crescere dal grembo materno fino alle scuole medie, insomma. A volte li accompagno addirittura dopo le scuole superiori e li ritrovo già genitori. Vengono a trovarmi con i loro figli e insomma ed è bello vederli crescere.
0: Dicevi che questa pasta, una parte quando sarà pronta va fritta.
10: Sì,
0: non tutta.

0: pasta?
1: No, la particolarità di questa pasta è che non è una classica zuppa di ceci, ma all'interno delle piccole parti di tria, delle tagliatelline che vengono fritte all'interno dell'olio.
2: Quindi tria vuol dire fritto?
1: Tria è una parola che ha origini arabe e significa pasta fritta, pasta secca, perché gli arabi avevano proprio questa abitudine di portare con sé nei loro viaggi della pasta secca da utilizzare, insomma, ecco, come alimento.
2: Come si taglia?
1: Si taglia
2: 2-3 mm.
1: 2-3 mm, insomma, ecco, sì, questa. Allora, si taglia.
2: Questa è veramente veloce, ti faccio tanti complimenti, davvero.
1: Allora, possiamo tagliarla in due modi. A me piace tanto fare così perché io l'ho visto fare dalla mia nonna e lo ripeto ogni volta. Dunque, arrotoliamo la sfoglia
2: sul
1: manico da scopa. Incidiamo con un coltello. Ok? E in questo modo qua noi abbiamo ricreato delle
3: sfoglie
1: alte 8-9 centimetri.
2: Sembra una lasagna.
1: Okay. Infatti, se dobbiamo paragonare questa pasta, diciamo, ad una un po' più contemporanea, potremmo paragonarla ad una tagliatella, insomma, ecco. E poi tagliamo.
2: Ma stiamo a Bologna, non parliamo di tagliatelle così a caso.
3: Ti prendo un piatto.
2: Cioè, questa nasce prima delle tagliatelle, adesso mi si rivoltano tutte le sfogline di Bologna.
1: È una ricetta antichissima, è una ricetta che le cui radici proprio si perdono nella notte dei tempi. Allora, io sto tagliando.
2: La prossima volta vi metto insieme, una di Bologna e una salentina, e vediamo che succede.
1: Allora, taglio delle piccole striscioline di impasto.
3: Mm-hmm. Okay. E queste sono quelle che friggeremo?
1: Queste le friggeremo, una parte le friggeremo. Che le mettiamo bello. Anche con un po' di semola, perché la pasta
2: così
1: è fresca,
2: non
1: se non si attacca. Le mettiamo all'interno.
2: Franluca, puoi friggere tu, per favore?
3: Sì.
1: Grazie. Allora, adesso le taglio qualcuna per Franluca. Uh-huh. Ok, siamo a posto.
2: Non vedeva l'ora di far qualcosa.
3: L'olio è già pronto.
1: Sì.
3: Ne provo una.
1: È pronto. Si vede.
3: Allora aggiungo anche tutte le altre.
2: Che bello. Ah, quando vedo cose nuove in questa cucina mi entusiasmo subito, come una
3: e
2: bambina.
3: E possiamo anche tirarle fuori perché,
1: sì, perché sono già
3: cuociono,
1: pronte.
2: Ma guarda, mi sembra che cuociono molto
3: velocemente.
2: Quindi, aspetta, ti prendo un altro piatto.
1: In dialetto salentino questi piccoli pezzettini di pasta si chiamano frizzuli e ricordano un po' i trucioli del legno utilizzato
2: da
1: San Giuseppe.
2: Sono già pronti.
1: Perché ciceriettria viene preparata proprio il giorno di San Giuseppe, il 19 di marzo.
3: E qui invece abbiamo l'acqua già.
1: Lì è già pronta l'acqua.
3: Salata. Questi li possiamo lasciare qua?
2: Che bello.
1: Sì, perché ci serviranno come guarnizione per il piatto finale.
2: Sarà una parte croccante.
1: Sì, c'è una parte croccante che caratterizza la ricetta e poi ci sarà questa parte, insomma, ecco, delle tagliatelle.
2: Perfetto, mi passi la pasta così io te la calo nell'acqua.
1: Grazie.
2: Perfetto, grazie a te.
3: Questi li mettiamo qui che poi li recuperiamo.
2: Sai che sei velocissima? Io è la prima volta che invito un ospite che fa la pasta fresca al momento e così rapido e veloce, veramente ti facciamo tutti i complimenti.
1: Grazie.
2: Ci ha battuto,
3: Ma certo.
2: E con rosmarino che ci facciamo?
1: Rosmarino come guarnizione alla fine del
2: profumo
1: piatto.
2: Profumo finale.
1: Ma già è un po' un tripudio di profumi e sapori, perché poi c'è l'alloro, ci sono un po' la carota, le cipolle, insomma, ci sono tanti profumi e sapori diversi.
2: Ma visto che siamo all'Antoniano, Franluca?
3: Sì.
2: Che dici, sì? Le chiediamo qualcosa sullo zecchino d'oro?
3: Mi chiedevo, di solito a un piatto si abbina un vino, e se ci volessimo abbinare invece una canzone dello zecchino d'oro?
1: Le tagliatelle della nonna Pina.
3: Ah, ecco.
1: Perché la mia canzone.
2: Vedi che allora la tagliatelle di Bologna torna.
1: Sì. Mi ricordano dei bei momenti in questo studio, dunque.
2: Ma la canteresti per noi?
1: Non sono tanto intonata.
2: Le
1: di nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde o con ragù. Ok, in realtà la pasta cuoce in pochissimo tempo, perché
3: tempo.
1: È pasta già pronta, già fresca, 3-4 minuti.
3: La
2: ti piace questo piatto?
3: In una...
1: Bellissimo, mi piace.
3: Direttamente sul piatto?
1: No, la scoliamo qui all'interno.
2: dei ceci. Oh. La

0: Facciamo saltare e amalgamiamo insieme i ceci con la pasta.
1: Quindi risottiamo un po'.
0: Sì,
2: è vero, farlo.
3: Ok.
0: In realtà è quasi già cotta.
1: Sì, ci siamo. È una ricetta che, a parte il tempo di ammollo,
0: sì, di
1: ceci,
0: ammollo dei ceci
1: il giorno prima e poi il tempo di riposo della pasta.
3: Della pasta.
1: Insomma, si fa la mattina per il pranzo e il pomeriggio per la cena. Ciceri e tria.
3: E questa particolarità anche di una pasta fritta, croccante.
0: Ed è l'elemento caratterizzante, quello proprio che la caratterizza e la diversifica dalla classica zuppa di ceci.
1: E grazie a questa ricetta oggi la nostra cara Lucia si sente subito in Salento. Effetto nostalgia.
0: Ci siamo, possiamo impiattare. È pronto.
1: Prego.
3: Ti serve
0: un cucchiaio.
3: Sì.
0: Oppure potremmo utilizzare anche questo. Eccolo qua.
3: Uno più grande.
0: Faccio come se fossi a casa mia.
1: Sei a casa tua, scherzi.
0: Allora.
1: Tutti gli ospiti qua devono sentirsi a casa.
0: La pasta con i ceci.
3: Dicevi poi un ciuffo di rosmarino.
0: Ecco qua.
1: Ok, dammi a me.
2: Perfetto.
1: Tanto questo ce lo mangiamo lo stesso, non ti preoccupare che non si butta.
0: Aggiungiamo i frizzoli.
3: I frizzoli.
0: I frizzoli, questi piccoli pezzettini di pasta che sono
1: frizzi
0: stati
1: fritti. Frizzellazzi.
0: Che sono stati fritti. Mm-hmm. Ecco. E il rosmarino come guarnizione. Ecco.
1: Io ti faccio spazio perché tra un po' mettiamo il piatto al centro.
3: Anche visivamente.
1: Allora, siamo pronti, pronti, prontissimi. Questo lo sposto. Fra Luca, tu sai dove mettere le mani, vero? Lo mangiamo con le mani. Grazie.
3: Uno.
0: Grazie.
3: Uno, due.
0: Grazie.
3: E tre.
1: Assaggiamo subito questo piatto le cui origini si perdono nella notte dei tempi.
0: Sì.
1: Indugiate, no? Che vi prende oggi?
0: Assaggiamo anche noi.
3: Io subito.
1: È un piatto antichissimo, vero?
0: Sì. Il poeta latino Orazio ne parla addirittura nel suo libro delle satire. Dunque è una ricetta antichissima.
1: E che poi ognuno chiama come vuole. Noi oggi le abbiamo chiamate
0: ciciri e tria.
1: Poi qualcuno altro le chiama.
0: Masse ciciri, tagliarina, dipende dal luogo in cui viene cucinato il prodotto.
1: Per farle come le ha fatte la nostra Lucia, prendete nota della grafica con le dosi e poi torniamo qui.

0: vabbè,
1: è il momento di salutarci, anche se noi vorremmo continuare a mangiare questi fantastici ciceri e tre che ci ha proposto Lucia. Ma niente, la puntata è finita. A casa spero che le nostre ricette vi siano piaciute, spero che possiate riproporle, farle, insomma in qualche modo continuare a cucinare con noi, anche perché cucinare è la cosa più bella del mondo, quando l'ingrediente protagonista è l'amore. L'amore non è mai abbastanza. Grazie per essere stati con noi, dall'Antoniano è tutto e buona continuazione.
2: Grazie, ciao.
3: Grazie.
1: Buona continuazione. Grazie. Buona continuazione.
4: Io prendo questo fritto.
1: La parte fritta ti fa impazzire, vero?

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini, che oggi sono tanti, qui presenti in questo santuario baciato dal cielo. E con tutti voi collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, ieri sera abbiamo avuto la gioia e la grazia di avere qui con noi a Lourdes il Santo Padre, Papa Leone. Ieri sera appena arrivato è venuto a salutare la Vergine Immacolata qui, alla grotta di Massabiello, compiendo i gesti di ogni pellegrino, toccare la roccia, bere l'acqua della sorgente e accendere un cielo alla Vergine Maria. Stamattina ha celebrato la messa con la presenza di oltre 150.000 persone. Nel pomeriggio ha tenuto il discorso tanto atteso sul valore e il rispetto della vita. Stasera il Santo Padre concluderà la sua visita pastorale partecipando alla fiaccolata. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, la Vergine Immacolata, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Io sono come Lui, diceva Santa Bernadette, stringendo il crocifisso prima di morire. Chi vede il corpo di Bernadette intatto, 35 anni dopo la sua morte, disse, si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre. La morte non ha più potere su di noi. Papa Leone, Gesù risorto, come hai fatto rifiorire la vita di Bernadette? Fai rifiorire in noi la speranza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Tutto questo va bene per il cielo, diceva Santa Bernadette. Nella sua ultima malattia Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone, a Gesù noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo e il suo ascendere al cielo attira anche noi con lui verso la piena comunione con il Padre. Signore, mentre saliamo con te verso il cielo, insegnaci a non fuggire la concretezza della vita di ogni giorno.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Niente di buono, diceva Santa Bernadette, quando le chiesero cosa sapesse fare a Nevers. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per far di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Papa Leone dice: nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Spirito Santo, vieni a colmare il vuoto della nostra povertà, come hai fatto in Bernadette.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Parole di Acquirò a Bernadette, terza apparizione. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima. La madre che qui a Massabielle prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice: Maria, che Cristo risorto ha portato con sé, nella gloria in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli, pellegrini nella storia. Maria, assunta in cielo, sostieni il nostro pellegrinaggio di speranza fino all'abbraccio di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice. Le ultime parole di Santa Bernadette Soubirous, la piccola scopa messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, là, umile pasto nella di Lourdes, contempla per sempre il volto di colei che è ultima invocata sulla terra e la prima regina del cielo. Papa Leone dice: ci aiuti Maria, regina del cielo, che ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Maria, regina del cielo e della terra, prega per noi, poveri peccatori, ora e sempre.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo ancora per il nostro Santo Padre, Papa Leone, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria.

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, Bernadette, che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui, nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: Queste sono storie di santi.
0: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
3: Ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
4: Siamo pronti, se te sei pronto inizia.
5: Sì, sì. Allora.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti, invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questa insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva, all'età di 22 anni, continuo a lavorare, insomma, in attività in ambito alberghiero e poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina, come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto,

al Signore di indicarmi Lui la strada. E all'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Un cappellano a bordo anzitutto è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina, quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente, fino all'ultimo mio giorno. E non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso, io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone, e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche, perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario, che contattai, sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare, che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma è andata bene.

il giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione.

e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaro, marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare al largo, per navigare, ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburanti, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no, di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
1: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
2: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.

fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Re.

0: Quasi 7 secoli di legame tra Napoli e la Terra Santa, dal cenacolo donato ai francescani dai sovrani angioini ai frati collettori che raccoglievano offerte in tutto il mezzogiorno a sostegno dei cristiani dei luoghi santi. Il commissario di Terra Santa per il Nord Italia, Fra Gianluigi Ameglio, è stato in Terra Santa per incontrare studenti, insegnanti e religiosi impegnati nelle opere educative della custodia, tra cui la scuola Sira di Betlemme, associata alle scuole di Terra Santa. 22 frati cappuccini in pellegrinaggio in Terra Santa, una tappa del loro percorso di formazione spirituale in cammino tra le pietre antiche dei luoghi santi e le pietre vive delle comunità cristiane locali. Nell'area dell'Ofel i resti di gradinate, porte ed edifici pubblici raccontano il cammino dei pellegrini che salivano verso il Monte del Tempio. Le scoperte archeologiche aiutano così a ricostruire il volto della Gerusalemme che Gesù conobbe.
1: Percorrendo le strette vie dei quartieri di Napoli, arriviamo in via Capodimonte, dove oggi ha sede il Commissariato Generale di Terra Santa. È una lunga storia che comincia con la generosità dei sovrani del Regno di Napoli, gli angioini Roberto e Sancia. Furono loro ad acquistare il cenacolo dal Sultano d'Egitto, al-Nasir Muhammad, a peso d'oro. Essi lo donarono poi ai frati minori. Da quel momento il legame tra Napoli e la Terra Santa non si è mai interrotto.
2: E quindi l'importanza fondamentale di tutto l'inizio della custodia è proprio qui da Napoli. Cenacolo che Roberto e Sancia poi hanno donato ai francescani e poi il Papa ha riconosciuto con una bolla pontificia la importanza e il fatto che i francescani diventavano custodi dei luoghi santi. Quindi Napoli è stato il punto di partenza.
1: Il legame di Napoli con la custodia non si esaurì in quell'atto. Nei secoli successivi la città continuò ad essere uno dei principali punti di riferimento per la Terra Santa. Con il sostegno della corona e delle autorità ecclesiastiche, i commissari divennero autorevoli rappresentanti della custodia nel mezzogiorno. Ne promuovevano la missione, ne sostenevano le necessità e raccoglievano aiuti e offerte destinate ai luoghi santi.
2: Francescani che erano chiamati collettori, in quanto andavano in giro per tutto il sud Italia raccogliendo offerte, cioè bussando casa per casa, porta per porta, entrando nelle famiglie, incontrando i cristiani e particolarmente quelli che erano affezionati alla Terra Santa.
1: Il commissario di Napoli si occupava di far giungere poi in Terra Santa tutto ciò che i frati collettori erano riusciti a raccogliere: denaro, arredi sacri e persino la lana ritirata dalla dogana delle pecore di Foggia. Il loro servizio però non si limitava alla raccolta, essi si adoperavano anche nell'accogliere e proteggere i pellegrini che poi intraprendevano il viaggio in Terra Santa e contribuivano alle opere della custodia a sostegno delle scuole e delle infermerie. Una testimonianza viva e attuale della figura del collettore è quella di Fra Francesco Maria Manzo, che in 62 anni di missione ha visitato circa 35.000 famiglie, portando nelle case del meridione d'Italia la voce e le necessità della Terra Santa.
3: Al mio paese c'era un fratello che girava ogni anno per raccogliere le offerte dai benefattori, che poi le loro offerte mandavano in Terra Santa per i luoghi santi. Ed io ero ragazzo e gli correvo dietro perché mi dava la coroncina, mi parlava di Gerusalemme e a un certo punto dico, ho detto, ma voglio venire anch'io a Gerusalemme.
1: Fra Francesco era stato in Terra Santa per la

0: prima volta nel 1957. Appena terminato il suo noviziato, insieme ad altri giovani frati, mentre era di comunità Betlemme, poi aveva assistito anche alla visita del Papa Paolo VI e a quello che fu l'inizio del dialogo con il patriarca Atenagora e la Chiesa greco-ortodossa. Trasferito in seguito a Napoli, ricevette l'incarico di frate collettore, percorrendo gran parte della Campania, da Benevento ad Avellino, da Caserta a Salerno, fino alle isole.
1: Ecco, il collettore della Santa consiste in questo: visitare le famiglie, quelle che sono associate, che sono scritte nell'elenco dei nostri registri, visitarle una volta all'anno, leggere i nomi dei loro defunti, alcuni ne aggiungono altri, e ti danno l'offerta per la Terra Santa in suffragio di questi defunti che loro hanno scritto.
0: Di carattere riservato, Fra Francesco ha superato la timidezza per incontrare e sostenere tante famiglie, ascoltando, offrendo una parola di conforto e ricevendo in cambio l'affetto dei fedeli che lo definivano il monaco di Gerusalemme.
1: Io ho messo tutto, tutto, guarda, vede, lo dico non perché il merito gli deve dare il Signore, non l'uomo. Io ho molto sofferto veramente. Ho lavorato come una bestia, non ho pensato né al freddo, né al caldo, né alla neve, né al vento, né alla pioggia. Ho sempre girato e ho girato fino anche alla sera tardi. E una volta mi è capitato di girare anche una notte.
0: Sono questi i ricordi di una vita spesa per la Terra Santa, che Fra Francesco continua a testimoniare ogni giorno, fedele alla preghiera quotidiana e alla vita fraterna.
1: Io ho fatto decine e decine di viaggi, per cielo e per terra, non ho mai portato l'abito. Mai. Lo porto con devozione, con affetto, non ne sono degno. Amo l'ordine francescano, amo la custodia della Terra Santa, poi amo il Signore, la Madonna, l'indipendenza di San Francesco.
0: Fra Atef, che ha trascorso un anno sabbatico in Italia, è a Napoli in questi giorni in visita. Ha visto da vicino ogni giorno la dedizione dei frati nel servizio alla custodia e la gioia con cui vivono il carisma francescano.
2: Anche qui per vedere come lavorano i frati, come fanno questo bello servizio per la gloria di Dio, anche per aiutare la gente, è bella testimonianza che ho trovato. In tutti i posti dove sono andato erano miei fratelli. Ringraziamo il Signore per questa bella esperienza.

0: Dall'11 al 18 settembre, il commissario del Nord Italia Fragianluigi Ameglio è arrivato da Milano per incontrare studenti, insegnanti e religiosi impegnati nelle opere educative della Custodia. Tra queste, ha fatto visita alla scuola Sira, dove ha consegnato un'importante donazione raccolta in Italia.
1: Sono venuto qui a Betlemme per consegnare un dono. Sono qui per incontrare la direttrice e l'insegnante del SIRA, alle quali ho consegnato una consistente borsa di lavoro perché possono continuare l'opera educativa e di sostegno ai bambini e alle bambine della provincia di Betlemme.
0: La Sira School di Betlemme ha un'importanza particolare. I bambini con difficoltà di apprendimento ricevono qui un sostegno mirato, in vista di un reinserimento nelle classi ordinarie. Il contributo raccolto in Italia coprirà lo stipendio di un insegnante per il prossimo anno scolastico.
2: My name is Nadira Saed. I am from Bet Sahur. I am working
3: Mi
2: with the
3: chiamo Nadira Saed, sono di Bet Sahur. Lavoro qui dal 1992. Nel 2014 ho iniziato a ricoprire il ruolo di preside della scuola Sira a Betlemme. Qui ci occupiamo di studenti con difficoltà di apprendimento che non riescono a frequentare le scuole ordinarie a causa della loro disabilità. E abbiamo uno staff davvero speciale, di cui vado fiera, che lavora con i nostri studenti applicando le più recenti strategie di educazione speciale. Il commissariato di Terra Santa sta fornendo un sostegno davvero speciale alla nostra scuola e io sono davvero grata nei loro confronti e apprezzo il loro sostegno.
2: A very special support for our school. I am really thankful for them and I appreciate their support.
0: La visita tra Betlemme, Gerusalemme e Nazareth è stata ricca di incontri nelle scuole e nelle parrocchie, a conferma di un impegno educativo che i frati della Custodia portano avanti con le realtà del territorio.
1: I commissari sono veri e propri ambasciatori del Medio Oriente in tutto il mondo. E la nostra opera consiste prevalentemente nell'evangelizzazione diffusa nei nostri territori, nelle nostre fraternità nelle quali siamo presenti, nelle parrocchie, nelle comunità ecclesiali e anche nelle scuole.
0: Quello dei commissari è un viaggio che collega le comunità cristiane del mondo alle opere della Custodia e racconta la Terra Santa attraverso segni di comunione e speranza. Questo aiuto prezioso arriva da chi, in ogni parte del mondo, continua a sostenere questi progetti. Tra i tanti pellegrini che tornano a visitare la Terra Santa, sono venuti in pellegrinaggio anche 22 frati cappuccini dal nord Italia. Un'esperienza inserita nel loro percorso di formazione spirituale, organizzata da Adriana Sigilli di Diomira Travel e accompagnata da Fra Enrico Maiorano.
4: Sappiamo quanto sia importante mantenere sempre vivo il desiderio di formarsi. Ecco, perciò il pellegrinaggio, assieme alla visita ai luoghi biblici, ai siti della nostra salvezza, ai santuari cristiani, ha voluto unire in questo caso anche conoscenza della dimensione sociale, della dimensione culturale e anche numerose testimonianze in ambito palestinese e ebraico, proprio per entrare nel vivo anche delle questioni e potersi interrogare in maniera più profonda.
0: Un itinerario costruito da nord a sud, dalle alture del Golan fino a Gerusalemme e poi giù verso il deserto e il Mar Morto. Adriana Sigilli, che ha ideato il percorso, spiega come accanto alla storia antica sia entrata quella contemporanea.
5: La storia attuale la creiamo noi. Abbiamo creato incontri, incontri con le famiglie cristiane a Betlemme, incontri con le famiglie ebraiche vivendo lo Shabbat in casa delle famiglie, incontri ad esempio con Monsignor Shomali che ci ha raccontato della storia della Chiesa, come vive la Chiesa oggi in questo contesto, incontri con un rabbino, per parlare di pace, per parlare di dialogo.
0: Incontri che hanno lasciato un segno nei frati, vivendo ogni giorno assieme con spirito fraterno.
6: In questo pellegrinaggio abbiamo avuto anche la possibilità di avere dei contatti con le pietre vive, sentire testimonianze di gente che ci hanno fatto immergere nella complessità del territorio e di tutto quello che c'è. Ci ha sdoganato un po' delle letture un po' troppo semplicistiche che si hanno ogni tanto della situazione e ci ha permesso però di sentire anche quanta vita c'è dentro.
0: Ascoltare la voce di chi vive qui ha dato ai frati uno sguardo più profondo sulla realtà e il forte desiderio di tornare.
7: Venire qui è una grazia per potersi riscoprire, scoprendo l'altro, c'è qualcosa che è diverso da noi. Questo è valido non solo con le persone, ma anche con i luoghi, con le culture diverse. Quindi l'invito è forte per chiunque, al di là di ciò in cui crede. Diventa un'occasione per riscoprirsi e rinnovati, proprio forse qui alle rive del Giordano, dove si ricorda il battesimo, che quindi è il rinnovamento davvero della vita di ognuno.
0: Lo sguardo nuovo con cui i frati ritorneranno nelle loro province è per Adriana Sigilli il senso stesso del pellegrinaggio.
5: Il pellegrinaggio oggi è essenzialmente, secondo me, un ritorno non soltanto alle nostre radici, ai luoghi santi, ma aprire una narrazione diversa di tutto ciò che questa terra può offrire all'umanità, attraverso il dialogo, attraverso l'esperienza dell'incontro, attraverso l'esperienza della preghiera.
0: Il pellegrinaggio è uno dei modi più antichi di vivere la fede cristiana e i frati, in questi 10 giorni, hanno scelto di mettersi in cammino verso i luoghi dove Gesù ha vissuto per ritrovare le radici della fede e tornare a casa con uno sguardo nuovo.
8: Leggendo i testi evangelici da una prospettiva geografica e archeologica, la zona di Ofel, situata ai piedi del versante sudorientale del Monte del Tempio, aiuta a immaginare l'ambiente in cui camminavano i pellegrini del primo secolo e lo scenario urbano che Gesù conobbe a Gerusalemme. I Vangeli pongono infatti questo luogo al centro di numerosi episodi fondamentali della sua vita. Vi saliva, insegnava nei portici e discuteva con la folla, gli scribi e i farisei.
9: Madrigal Hulda. Ci troviamo ora vicino alla scalinata che conduceva al Tempio. Su questi gradini salirono decine di migliaia di pellegrini dirette al monte omonimo. Si tratta della scalinata originale del periodo del Secondo Tempio, chiamata Scalinata di Hulda. Quando Neil Armstrong venne qui all'inizio degli anni Ottanta, ci disse che era stato più emozionante camminare su questi gradini, sui quali siamo certi sia passato anche Gesù per entrare nel Tempio, che camminare sulla superficie della Luna.
8: A circa 60 metri di distanza troviamo un'altra porta chiamata Porta Tripla perché è composta da 3 archi.
9: Questa zona, situata ai piedi delle porte, conosciute come Ofel, era l'area che accoglieva decine di migliaia di pellegrini 2000 anni fa ed era da qui che passava l'ingresso principale dei pellegrini.
8: Tutta questa zona ai piedi delle porte del Monte del Tempio in quel periodo era uno spazio pubblico progettato per servire i pellegrini e comprendeva grandi cisterne d'acqua e decine di bagni di purificazione. Ai piedi della porta, durante gli scavi condotti dall'Istituto di Archeologia dell'Università Ebraica di Gerusalemme in collaborazione con l'Armstrong Institute of Biblical Archaeology, è stato rinvenuto un grande edificio adibito a bagni di purificazione pubblici. Questo edificio fu costruito agli inizi del primo secolo d.C., forse intorno al 10 d.C., e finora sono state portate alla luce 4 stanze, 2 delle quali sono bagni di purificazione destinati all'uso dei pellegrini prima di entrare nel Monte del Tempio. Da qui il sito ci conduce a uno dei racconti più legati alla storia della prima comunità cristiana di Gerusalemme, il martirio di Giacomo, fratello del Signore, gettato giù dal parapetto del Tempio.
9: Conosciamo l'angolo di Ofel perché da lì, durante il periodo del Tempio, venivano gettate le offerte del giorno dell'espiazione. Nel 62 d.C. un sacerdote approfittò dell'assenza del governatore romano per regolare i conti con la prima comunità cristiana presente qui e con il primo vescovo di Gerusalemme, Giacomo, che fu appunto gettato giù dalle mura.
8: A sud del muro occidentale troviamo la via Erodiana, sulla quale camminavano i pellegrini, fiancheggiata da piccole botteghe. Le enormi pietre qui crollate testimoniano la fine tragica del Tempio, distrutto e incendiato dai soldati romani. Una scena che richiama le parole del Signore Gesù, quando pianse su Gerusalemme, non resterà pietra su pietra. Su una di queste pietre è incisa un'iscrizione ebraica frammentaria che recita «Casa del suono del corno». Il corno segnava l'inizio e la fine del riposo sabbatico, separando i giorni feriali da quelli sacri. L'iscrizione indica dunque il punto preciso in cui si posizionava il sacerdote per suonarlo. Su un'altra pietra del muro fu inciso, in un periodo successivo, il versetto del libro di Isaia: «Voi lo vedrete e il vostro cuore gioirà, le vostre ossa fioriranno come l'erba». Queste pietre, che hanno resistito attraverso i secoli, continuano a custodire l'eco degli eventi di cui furono testimoni. Su questi sentieri passarono i pellegrini, su questi gradini salì Gesù e in questi vicoli si scrissero pagine della storia della salvezza affinché Gerusalemme resti una città dove la fede incontra la storia. Sabato 26 settembre circa 270 bambini, giovani e adulti delle comunità cattoliche di espressione ebraica si sono ritrovati a Kiryat Yearim per lo Yom Yakeilot, nei 70 anni del vicariato di San Giacomo. Nel luogo, segnato dalla memoria biblica dell'Arca dell'Alleanza, la piccola comunità ha aperto l'anno dell'amore, testimoniando che una chiesa radicata in Cristo può portare frutti ben oltre le sue dimensioni. Il 27 settembre nel villaggio di Emmaus al Kubeibe si è celebrata la festa liturgica dei Santi Cleopa e Simeone con la messa presieduta da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. È stata anche l'occasione per incontrare la comunità locale che continua a testimoniare che Cristo è veramente risorto e presente in mezzo a noi. Nel pomeriggio dello stesso giorno a Mujeidel, vicino a Nazareth, Fra Francesco Ielpo ha incontrato numerosi fedeli che hanno partecipato al triduo in onore degli arcangeli. Accolti da Fra Fadi Shallufi, responsabile della comunità, hanno condiviso momenti di preghiera sostenuti da gesti concreti che testimoniano l'importanza di questo luogo per tutta la Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo alla scoperta di Montiglio Monferrato in provincia di Asti. Il comune è conosciuto per le sue meridiane, per i castelli, per le chiese romaniche e per il tartufo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo i borghi, le chiese, i castelli e poi degusteremo anche le tipicità del territorio. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Storie di fede, sacrificio e umanità.
3: Queste sono storie di santi.
2: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
4: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
2: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata. In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
5: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
6: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
7: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
2: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.
8: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16.15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta del comune di Montiglio Monferrato in provincia di Asti. Il paese si trova a 321 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montiglio Monferrato.

0: Il nostro itinerario a Montiglio-Monferrato inizia proprio qui, all'interno del Palazzo Comunale, con il sindaco Dimitri Tasso. Allora, ci presenti il comune di Montiglio-Monferrato.
1: Certo, con molto piacere. Noi siamo a Montiglio, Montiglio-Monferrato è un comune nuovo, è nato nel 1998 dalla fusione dei comuni di Montiglio, Colcavagno e Scandeluzza. È stata una

0: delle strutture che una volta erano abbandonate, un territorio che ha avuto la fortuna di non essere stato alterato un po' dall'industrializzazione e quindi in questo momento veramente siamo fieri e orgogliosi di poter vedere questo nuovo cammino.
1: E noi abbiamo soggiornato proprio in una di queste strutture, no? Appena recuperata.
0: Un antico monastero che è stato recuperato molto bene, come tante altre strutture che vengono valorizzate. In questo momento siamo nel palazzo più antico nato come municipio dell'Astigiano, è un palazzo che è in pratica di fronte a un castello, uno dei castelli più belli e più importanti di questa terra. È un castello che ha avuto una storia, anche una vicissitudine molto importante. Ci sono state delle guerre tra l'Asti e il Monferrato. Noi eravamo proprio al confine, quindi terra di conquista, terra di battaglie. Questo castello, tra l'altro, ha una struttura particolare perché è un castello che è nato come castello consortile, che vuol dire che erano più famiglie e non un solo feudatario. Stiamo parlando dal Novecento a venire in avanti, quindi un castello che ha avuto ovviamente molti rimaneggiamenti, ma che è ancora molto ben conservato, come potete vedere e come avete occasione sicuramente nella vostra visita.
1: E abbiamo degli affreschi importanti all'interno.
0: All'interno di questo castello, oltre a tutto quello che è sicuramente prezioso, compresi i laghetti sotterranei e altre curiosità che ci sono, c'è una cappella che si chiama di Sant'Andrea, che vede il ciclo più grande degli affreschi del Trecento, che è stato scoperto tra l'altro in un secondo tempo, perché nel periodo della peste era stato tutto imbiancato e quindi è stato riscoperto poi nel Novecento. Questo per noi è ovviamente motivo di orgoglio e anche meta di visita con i nostri walking tour.

0: non c'è soltanto questo castello sul territorio.
1: Sì, Montiglio è molto vasto. Montiglio, proprio per a parte i tre comuni, le 14 frazioni, vede una trentina di chiese, tra quelle romaniche, tra le parrocchiali e quelle campestri, e quattro castelli. Abbiamo il castello di Montiglio, quello di Colcavagno, che è stato una delle sedi del Cotolengo, è stato anche girato un film importante. Quello che invece è particolare sono i due castelli di Rinco, che è un borgo che è castellato. Questi sono i castelli. Abbiamo poi quattro pieve romaniche, di cui due molto importanti. Una è la pieve di San Lorenzo, praticamente situata dove era nato l'antico paese di Montiglio, che poi si è spostato, come tutti i paesi del Monferrato, sulle colline. E la pieve di San Lorenzo è molto particolare proprio perché è una pieve romanica con dei capitelli che sono tutti diversi, con delle lavorazioni molto particolari che risalgono un po' a questi simboli del Medioevo che sicuramente sono di assoluto interesse. La chiesa ovviamente è costruita con le pietre da cantone, che è tipico anche di questo territorio. Ricordiamo anche che questo è il territorio del gesso, quindi si trovano tante costruzioni, si trovano ancora alcuni soffitti molto particolari legati proprio a questo che è il cannicciato, che era una tecnica di intrecciare le canne con il gesso, e anche questo è un qualcosa che ovviamente si è andato a perdere e che si cerca di tutelare.
0: Abbiamo anche un'altra pieve romanica importante.
1: Certo, quella di Scandeluzza, di Santi Sebastiano e Fabiano, che ha anche una sua storia importante ed è, come molte altre, una chiesa cimiteriale. Erano chiese che erano addossate ai cimiteri e quindi avevano anche una funzione un po' diversa rispetto a quelle che sono poi le chiese parrocchiali dell'Ottocento, del Settecento, o comunque degli anni successivi.
0: E il gonfalone mostra proprio i tre comuni, no?
1: Sì, noi abbiamo lavorato, ovviamente abbiamo dovuto faticare anche con i ministeri, voi sapete che non è semplice, siamo riusciti a avere il nuovo gonfalone e lo stemma ha voluto rappresentare questi tre comuni e le tre torri che sono all'interno dello stemma rappresentano un po' questa unione.

0: borghi, le frazioni, però è molto importante qui anche la campagna e soprattutto una vista sulle montagne è bellissima.
1: Sì, e poi il motivo d'attrazione di tante persone sono queste colline dolci che soprattutto nelle giornate, quelle più belle, ci lasciano vedere questa corona delle montagne, il Monviso, insomma, sicuramente molto molto piacevole.
0: L'appartenenza alla comunità, a voi

0: le tradizioni, e qui abbiamo un bell'archivio, no?
1: Sì, noi abbiamo un ottimo archivista, è una persona appassionata, si chiama Giorgio Macchia, che nell'archivio storico di Montiglio ha trovato tantissimi documenti e curiosità e ha ripercorso proprio dei momenti anche importanti, cruciali, processi. Montiglio era anche una sede molto importante da questo punto di vista. Noi avevamo l'ufficio del registro, avevamo gli uffici giudiziari, dove peraltro noi stiamo realizzando il Museo del Tempo. E aggancio il Museo del Tempo perché noi siamo il paese delle meridiane, abbiamo 60 meridiane, sono la gran parte fatte da Mario Tebenghi, che ha realizzato 500 meridiane in tutto il Piemonte, ma non solo nel Piemonte, ha restaurato anche meridiani importanti e questo museo vuole proprio essere un modo per tramandare questo lavoro degli gnomonisti, che sono quelli che poi realizzano le meridiane e che man mano va perso. Adesso abbiamo anche trovato persone che riescono di nuovo a rifarle, compresi i calcoli, insomma, cerchiamo di mantenere questa che è una tradizione veramente bella.
0: Montiglio è anche terra di tartufo.
1: Terra di Tartufo, noi abbiamo ovviamente le fiere, lo sentirete dire più volte, sono le prime 2 domeniche di ottobre, noi ci teniamo, ci lavoriamo, ma soprattutto perché il nostro biglietto da visita, insieme a tutti gli altri prodotti ovviamente, però è un po' una particolarità perché il tartufo bianco del Monferrato, il tartufo bianco d'Alba non viene dappertutto ma in poche zone elette, quindi questo ovviamente è per noi un vanto.
0: Ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
1: Montiglio Monferrato è stato un po' tutto per la mia vita. Io sono sindaco da tanti anni e vuol dire appartenere a una comunità, vuol dire vederla crescere, vuol dire cercare ogni giorno di risolvere i problemi di tutti quelli che si trovano in periferia, lontanissimi dai poteri decisionali e dove tu devi aggiustarti un po' con quello che puoi.
0: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare tutto il territorio di Montiglio Monferrato.
1: Un invito che faccio veramente con grande piacere perché tutti quelli che vengono comunque si trovano bene e sono convinto che ritornano e questo lo vediamo ogni anno, soprattutto con le nostre feste e con le nostre fiere.
0: Grazie sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Montiglio, Monferrato.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Sega. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Montiglio Monferrato.
1: Ecco, è semplicissima perché la comunità, siamo 1500 e qualcosa di abitanti, cristiani, vengono, partecipano alla messa, alle varie attività che anche noi possiamo fare. Questa è la nostra comunità, molto devota, a San Lorenzo, che è il patrono, devota anche a San Rocco, che è, possiamo così dire, no? Tra virgolette, è copatrono anche lui, perché c'è tanta, tanta devozione proprio su questo. Gente sull'anziano, la maggior parte sono anziani perché hanno lavorato qui una vita, nelle vigne, le campagne, cose varie, vengono, partecipano e ci aiutano.
0: E qui siamo all'interno della Chiesa
1: Della Chiesa
0: Madre.
1: Madre, proprio dedicata a Santa Maria della Pace. Perché la chiesa di San Lorenzo si trova al cimitero e c'è questa chiesa romanica del X secolo circa, dove proprio lì era parrocchia. Poi il vescovo Erba, nel 1580 circa, ha voluto fare qui la chiesa perché era scomoda per gli anziani, per la gente, per tutto, e allora il vescovo ha voluto portarla qui. Pensi che questa chiesa è stata costruita con le pietre di 8 cappelli. Pelle demolite. E quindi il vescovo, Monsignor Erba, aveva la prima pietra nel 1580 e qualcosa.
0: E qui all'interno abbiamo anche belle tele, no?
1: Abbiamo queste tele che sono una meraviglia, le tele che rappresentano proprio la deposizione di Gesù dalla croce. Poi abbiamo quella della Madonna qui sulla mia destra, sulla dietro di lei. Abbiamo quella della Vergine con San Michele che scaccia il demonio. Abbiamo il Sant'Orsola con le Vergini. E poi abbiamo anche quella, la venerazione proprio di San Francesco verso la Vergine Maria.
0: E nella pala d'altare abbiamo
1: La,
0: San
1: ecco la
0: Lorenzo, no?
1: pala dell'altare che

0: c'è al fondo, che vediamo al fondo, è quella con San Lorenzo, San Rocco e San Francesco Saverio, che venerano proprio la Madonna della Pace.
1: E nel giorno di San Lorenzo voi qui fate festa, anche una bella processione.
0: Festa grande, sì, è proprio una festa, poi oltretutto essendo nel periodo estivo, noi andiamo molto bene, perché fa caldo e quindi si può anche partecipare. C'è la messa che però viene celebrata non qui in parrocchia, ma nella chiesa proprio dedicata a San Lorenzo. Alle 10:30, 11 si fa proprio la messa in onore di San Lorenzo e poi una piccola processione all'interno del cimitero con la benedizione sulle tombe dei nostri cari con la reliquia proprio di San Lorenzo.
1: Poi abbiamo altre chiese nei borghi qui intorno,
0: sì,
1: del territorio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, abbiamo San Vittore a Colcavagno, la piccola chiesa piccolissima che è stata addirittura elevata a santuario, Sant'Anna, dedicata proprio alla mamma della Madonna. A Carboneri abbiamo Sant'Antonio Carboneri e Giacomo a Banengo. Sono queste qui le chiese che io devo correre per portare la Santa Messa. I sabati e le domeniche alterniamo questo.
1: Poi abbiamo un'altra parrocchia, sempre del comune, in un altro borgo, no?
0: Sì, a Scandelluzza, che il parroco attuale è Don Francesco, parroco di Murisengo. Ci siamo divisi un po' tutto perché veramente c'è da correre tanto.
1: Lei, diciamo che si emoziona sempre quando celebra qui, perché poi ha questo ricordo che è stato ordinato in questa chiesa.
0: Bravissimo, bravissimo. Io il 14 ottobre del 2006, il mio amato vescovo, posso dirlo, Monsignor Germano Zaccheo, mi ha ordinato sacerdote proprio qui in questa chiesa, l'unico sacerdote che è stato ordinato qui in questa chiesa. E quando io celebro la messa qui, il ricordo è immenso e grande, e dico sempre, per me, quando salgo sull'altare, su questo altare, deve essere come la prima, ma anche l'ultima messa che celebro.
1: È 20 anni che è parroco qui.
0: 20 anni, sì, dal 2006. Ho fatto il periodo 2000, ordinato diacono nel Duomo di Casale da Monsignor Zaccheo, e poi 2006 il vescovo ha voluto ordinarmi sacerdote qui, quindi sono padre anche di questa comunità, ma anche delle altre comunità. Comunità che, devo dire, mi vogliono bene, mi aiutano, sono sempre pronti se chiedo qualcosa. E io cerco di darle tutto quello che posso e anche il di più.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
0: Allora, per me il messaggio più importante è uno: non perdere mai la speranza. Perché se noi riusciamo a sperare anche nei momenti più difficili del nostro cammino, anche nei momenti in cui sembriamo allontanati proprio da questo Gesù che a volte vorremmo vedere ma non riusciamo, ecco, questa non dobbiamo perdere, lui c'è sempre. E mi rivolgo soprattutto alle persone che soffrono. Noi qui abbiamo una casa di riposo dove porto la messa tutti i mercoledì e questa sofferenza deve essere proprio soffrire ed offrire, come ha fatto Gesù dalla croce.
1: Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo di poco per andare a conoscere le tipicità di Montiglio Monferrato.

0: E adesso percorriamo l'itinerario enogastronomico e lo facciamo con il presidente dell'associazione Proloco, Piercarlo Negro. Abbiamo veramente tante cose, questo è un territorio ricco. Vediamo un po' che cosa avete portato qui su questo tavolo.
1: Queste sono ovviamente il nostro mangiare del Monferrato, no? E quindi partiamo dalla farina e dal pane, qui c'è la grissia che è o monferrina, che è il pane tipico del Monferrato, e poi le nocciole che sono uno dei prodotti principali di questa zona. Nocciole che vengono poi ovviamente lavorate con le creme, ma soprattutto piatto tipico, l'utilizzo antico è la torta di nocciole, che qui vediamo nelle diverse ricette, la torta tipica con la farina, la torta senza farina e poi la Montiglietta, che fra l'altro è un marchio registrato, che è quel tortino sulla crema pasticcera con i cuoricini di cioccolato. Poi nel periodo carnevalesco ci sono le bugie, i grissini, i salumi chiaramente. Il più tipico ovviamente è il salame cotto. Poi il salame crudo e il cacciatorino, no? Perché quello piccolo che i cacciatori mettevano in tasca quando andavano alla battuta di caccia, no?
0: Ritornando alle farine, no? Sono macinate a pietra qui, no?
1: Alcune sono macinate a pietra, poi ovviamente ci sono anche le industrie molitorie.
0: Vedo anche il miele.
1: Sì, il miele, ovviamente il miele d'acacia, il millefiori e poi interessante il coriandolo, che è un miele particolare che un nostro apicoltore produce qui a Montiglio. Poi andando avanti, vabbè, abbiamo il benvenuto del nostro panettiere con quella bella forma di pane con scritto Montiglio. Ovviamente i vini, il Barbera è un vino principe di queste zone e poi le versioni di vini bianchi, altri mieli particolari e poi arriviamo ai primi e agli antipasti, no? La carne di fassona è una delle specialità della nostra zona, qui nelle due versioni il carpaccio e quella invece macinata con il tartufo, perché arriviamo al tartufo, che è un altro dei nostri prodotti tipici e che soprattutto
0: c'è una grande
1: manifestazione che è la Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio, che si svolge nelle prime due domeniche di ottobre, quindi invitiamo tutti. È la prima fiera del tartufo perché inizia lì la stagione e noi come Proloco in quelle due domeniche presentiamo tante di queste leccornie che vedete qui, no? Gli agnolotti, il primo piatto dei giorni di festa ovviamente.
0: Poi abbiamo le acciughe.
1: Abbiamo le acciughe, qui abbiamo le acciughe al verde, però ricordiamo che l'acciuga è l'ingrediente principale del piatto della bagna cauda. Qui è l'acciuga al verde, che invece è un piatto che si consuma più in primavera, quando c'è poi il prezzemolo nell'orto.
0: E un altro piatto principe è il fritto.
1: Il fritto misto alla piemontese con tutte le verdure, la carne. Qui abbiamo anche una festa in una delle nostre frazioni in cui sono 4 giorni di fritto misto a gogò.
0: Poi vediamo i tartufi del periodo. Noi abbiamo seguito anche un ragazzo oggi perché qui c'è una tradizione che si tramanda di padre in figlio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Allora, anche qui la stagione del tartufo bianco è terminata e qui ieri i nostri tartufai hanno trovato il brumale, che è il tartufo invernale, quello piccolino nero, e poi c'è anche il bianchetto, che ha un gusto particolare. Questi tartufi neri però sono adatti ad essere lamellati sui piatti caldi. E infatti proprio di fianco ai tartufi c'è il tegamino con uno dei nostri piatti che ci contraddistinguono, perché è l'uovo al tegamino con la polenta, che è il piatto che noi portiamo da tanti anni al Festival delle Sagre di Asti. 28 Proloco in piazza, ognuno serve un suo piatto, 100.000 persone, una sfilata che è storica, e noi portiamo il nostro uovo al tegamino.
0: Vedo anche un tartufo d'argento.
1: I tartufi d'argento sono i premi appunto della Fiera Nazionale del Tartufo che noi diamo ai tartufai che ci portano il loro prodotto e ovviamente anche agli ospiti.
0: E un altro prodotto molto importante qui sul territorio sono le uova.
1: Le uova, sì, le uova, perché ci sono allevamenti, ne abbiamo uno qui proprio in paese, proprio che ci fornisce fra l'altro le uova per partecipare al Festival delle Sagre, bianchissime, però poi ci sono ovviamente le uova delle varie galline, no? Vaiole rosse, eccetera, eccetera.
0: Poi abbiamo anche altri dolcetti.
1: Sì, certo, sono i nostri tipici dolcetti. Allora, in primis abbiamo i canestrelli che venivano fatti con le molle, e queste molle avevano normalmente immagini sacre, venivano tenute nelle chiese. Poi abbiamo i brittebuns, che sono nocciole, albume d'uovo, la pasta di meliga, quindi si usa la farina gialla, il bacio di dama con la nostra cioccolata.
0: E tanti di questi piatti poi sono collegati ad altrettante manifestazioni sul territorio?
1: Certo, perché le nostre manifestazioni iniziano a luglio con la carpionata del trebbiatore, che era proprio il piatto tipico di quando si trebbiava il grano, e poi il fritto misto, la frazione Carboneri, in occasione della festa estiva. Qui mancano i guanciotti d'asino, che invece sono tipici della festa di San Giacomo a Banengo, e poi le acciughe al verde della festa di Sant'Anna. Le nostre manifestazioni chiudono poi con l'ultima settimana di agosto, con la festa di San Bartolomeo nella frazione di Rinco.
0: Una domanda che, diciamo, ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
1: Montiglio Monferrato, io direi solo è il mio paese, ma è anche il paese dei miei nonni e bisnonni, trisnonni e quadrisnonni, quindi... sono le mie radici.
0: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito?
1: Certo, vi aspettiamo tutti, perché potete venire a Montiglio quando volete, troverete sempre un giorno di festa, però soprattutto vi invitiamo alla Fiera Nazionale del Tartufo le prime due domeniche

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Montiglio Monferrato con Fulvio Bellora e dobbiamo dire che qui a Montiglio Monferrato si arriva anche in treno.
1: Esattamente, si arriva anche in treno. Io sono presidente di un coordinamento di pendolari. Tutti i giorni ci occupiamo appunto delle magagne e delle problematiche che il servizio ferroviario offre in Piemonte e ci occupiamo anche di fare cultura ferroviaria. E in questo ci preoccupiamo di organizzare insieme al comune di Montiglio i treni del tartufo che arrivano le prime 2 domeniche di ottobre in occasione appunto della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato, ma anche nelle 2 domeniche nell'occasione della Fiera Internazionale di Murisengo. Sono circa 300 persone a viaggio che arrivano da Torino Porta Nuova o da Asti e che sono accolte qua dalla Proloco e da noi in stazione, dove abbiamo un'esposizione del nostro plastico, abbiamo un'esposizione della storia della ferrovia Asti-Chivasso, che è una particolarità, una peculiarità che ha dei fabbricati che non ci sono da nessun'altra parte, perché solo qua li possiamo trovare.

0: si arriva a vapore, no?
1: Si arriva anche a vapore, soprattutto con i locomotori diesel, ma a volte anche con il vapore, quindi andando a ricreare quelle ambientazioni che magari anni 20, anni 30, dove le persone usavano il treno da questi luoghi per potersi spostare nelle città più grandi o anche per emigrare, perché le stazioni sono sempre state un punto di arrivo ma anche di partenza, quindi molte persone che hanno lasciato questi posti poi magari sono anche ritornate, ma comunque la stazione è un punto di arrivederci e di saluti, di benvenuto.

0: Una stazione che poi è stata recuperata molto bene, no?
1: Sì, esatto. Nel 2022 sono terminati i lavori della Fondazione FS insieme a Rete Ferroviaria Italiana, dove è stata ristrutturata la linea ferroviaria che era sospesa al traffico regolare da più di 10 anni. In più sono stati ristrutturati anche i fabbricati. Grazie a questo lavoro, appunto, all'interno noi possiamo operare durante le fiere del tartufo o altre manifestazioni per esposizioni, per invitare altre associazioni ad esporre i loro plastici o i loro contenuti sempre legati alla ferrovia, ma anche non solo.
0: La persona che arriva qui nel periodo della festa del tartufo o gli altri periodi con il treno, cosa deve fare? Dove si fa il biglietto?
1: Il biglietto si fa tramite un'agenzia che si occupa appunto di creare i pacchetti turistici per quelle giornate di viaggio in treno, con anche l'accompagnamento delle guide che sul treno illustrano quello che le persone andranno a vedere poi qui a Montiglio, quindi il castello con la cappella di Sant'Andrea o la pieve di San Lorenzo.
0: Ma che cos'è Montiglio Monferrato per lei?
1: Per me Montiglio Monferrato è stata una scoperta, perché io non sono di Montiglio, sono arrivato qua appunto nel 2022 quando è stata reinaugurata la ferrovia, quindi è stata una scoperta di luoghi interessanti, belli, ma anche di persone che sono molto accoglienti, perché mi hanno trattato come un amico.
0: Vogliamo fare un invito a venire a visitare Montiglio nel dialetto piemontese?
1: Ci provo. Allora, io mi piasi che voi altri avvenite a Montiglio, per scrubi le cose belle che sono e anche per tastè le robe bunghe che sono nella cucina.
0: Tradotto?
1: Tradotto, siamo contenti di invitarvi a venire a conoscere i luoghi di Montiglio Monferrato con le sue peculiarità e di assaggiare i piatti tipici del luogo.
0: Grazie, quindi Montiglio Monferrato vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia per rivedere

0: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10.40 e alle 12.15 la supplica alla Beata Vergine.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
2: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
2: Da L'Oréal Paris.
4: Tronchi Sandwich!
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
8: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
9: È Kinder Brioche.
8: Doppia farcitura, due volte buona.
9: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
8: Proprio come la carezza di una mamma.
9: E con le righe di cioccolato.
8: È come un piccolo righello.
9: Per un inzuppo perfetto.
10: È italiano.
11: È buonissimo.
10: È conveniente.
12: Come frutta e verdura.
13: Andiamo all'ortofrutta allora.
10: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
12: Da MD i freschi sono top.
13: È proprio vero.
14: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79
15: euro. MD. Buona spesa Italia.
16: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
17: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento Occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
18: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
19: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
20: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
21: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con

0: Voltaren Emulgel, Volta Advance Go capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
1: Io non ho mai provato il parapendio.
2: Dovresti, ci si sente bene lassù.
3: E così? Come ti senti?
4: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Storie di fede, sacrificio e umanità.
6: Queste sono storie di santi.
5: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
7: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
5: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricordiamo,
1: noi enti figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
1: O tu dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dimentichi se stesso.
1: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
2: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
5: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
8: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
9: È Kinder Brioche.
8: Doppia farcitura, due volte buona.
9: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
8: Proprio come la carezza di una mamma.
9: E con le righe di cioccolato.
8: È come un piccolo righello.
9: Per un inzuppo perfetto.
10: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate due sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio. Everybody should be
16: happy. È italiano.
17: È buonissimo.
16: È conveniente.
18: Come frutta e verdura.
19: Andiamo all'ortofrutta allora.
16: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
18: Da MD i freschi sono top.
19: È proprio vero.
15: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi. E il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
20: Buona spesa Italia!
21: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
22: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
23: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.

0: che le ha inventate, un monco!
1: Qualche parola per invitare a seguire questa nostra chiacchierata in televisione?
0: Vuoi fare uno spottino? Vuoi fare un fegatello? Non contesto. Costato. Bada, posso partire così. Cospargete il vostro capo di cenere e il vostro capo vi licenzierà. Questo significa che per fare penitenza non c'è bisogno di nessuno che ci comandi a farla. Siamo noi. Chiediamo anche ad altri di fare penitenza e di chiedere scusa. Almeno da un punto di vista ilare. E saluto Ilaro.
1: Ok, grazie.
0: So che non sei d'accordo con questa chiusa,
1: no,
0: ma io
1: perfetto.
0: Non sono d'accordo con un sacco di tue domande, ma siamo andati avanti bene. Fraintendiamoci.

Primo pensiero che voglio mettere all'asta questa sera è l'altruismo disinteressato. Quando dico disinteressato, intendo proprio disinteressato. Pensate che le tasse

0: Mi ricordo quando. Mi ricordo.
1: E dunque ci sono già, stanno arrivando. Il nostro tempo adesso è terminato. Arrivano i dunque. Dunque? Allora? Quindi? Cosa fai? Chi diventi? Avvieni o sei avvenente? Succedi? Hai successo o fai succedere? Sono deluso da questo concetto ancora del sì, ma io non posso mica, io non riesco mica, io non devo mica. E chi è questo finlandese che ci impedisce di essere altro? Allargare, anni fa feci voto di vastità, lasciatevi portare, lasciamoci portare, l'ovunque e il comunque sanno essere estrosissimi.

questa sera volevo presentare a tutti l'asta dei pensieri. Voglio mettere l'asta ai pensieri, voglio metterli all'incanto per renderli ancora più meravigliosi. Aggiudicato, pregiudicato, spregiudicato, giudicato. Chi offre di più? Chi soffre di più? Chiedo agli uomini presenti di fare una piccola andropausa. Una piccola andropausa. Per sentire il silenzio che fanno le donne. E lo chiedo e lo dico anche ai ladri. Siate furbi. Quante valigie possono esserci in una reficeria? Come fate a svaligiarla? Il posto dove ci sono più valigie è l'aeroporto. Andate là! Andate là! Perché la zecca fa i soldi e l'acaro no? Questo è quello che mi chiedo. Non lo so, mi rivolgo a te, dio della ruggine. Tetano! Oh, tetano! Scrive Joyce. Per diventare fiumi bisogna fare un corso d'acqua? Che comunque, quindi sei un comunquista, sono un comunquista. Ho votato comunquista anche. Sono un tottista ognista. Che male c'è? Ognista, tottista. Che male c'è? Dimmi che male c'è. Tu che male vuoi? No, dimmi che male c'è. Tu che male vuoi? Che male avete? Li avevamo tutti. Adesso li abbiamo tutti fuori. Abbiamo due fitte, no, sono troppo vicine, non le voglio. Siamo diventati tutti degli eiaculatori precoci. Vengono prima gli italiani, veniamo prima noi, vengono prima i bianchi, vengono prima gli occidentali. Oh! Il sale in zucca, scrive lui. Sale in zucca non è furbizia, sale in zucca non è intelligenza, sale in zucca è una cosa sola, Cenerentola, sale in zucca. È lei, è lei. Congiungete il divino all'arte. Che distanza c'è tra un artista e una divinità? Da lì a là, che distanza c'è? Da lì a là. C'era anche il cane guida, il cieco col cane guida, io chiedevo sempre al cieco, il cane guida? E lui diceva che io sappia no. Prima di ogni genocidio avvenuto e che avverrà, c'è il geniocidio. Cioè tu uccidi la parte più geniale, artistica, spirituale che hai, che è la parte geniale. Uccisa quella, qualsiasi cosa fai, non ti sembra niente. Tutto può essere fatto perché l'hai tolta proprio quella. Non è, non c'è, quando, ma... Perché la fine si sta avvicinando, dico, ma... Cioè voglio dire, l'obiettivo non si muove di un centimetro e la fine si avvicina. Ma non sarebbe meglio il contrario, cioè... L'obiettivo si avvicina e la fine... Ma l'obiettivo è la fine? Allora non avevo capito. Vabbè, se la fine si sta avvicinando, io indietreggio, va bene? Sarà furbizia? No, sei un vile, sei un vigliacco, hai paura, ti vergogni, dai le spalle, scappi, sventoli bandiera bianca, sì, sventola bandiera bianca, da 3 mesi prima che l'altro papa lo dicesse e non glielo facessero dire più, perché è sulla bandiera bianca che si vedono le più piccole gocce di sangue e di lacrime, bambino, perché è sulla bandiera bianca che si può scrivere nero su bianco un'altra storia senza dimenticare il futuro e senza dimenticare il passato, perché rende la bandiera bianca non è una resa, rende l'idea di quello che dobbiamo rendere, restituire a popoli crivellati, a popoli divelti che abbiamo affamato, restituire, si apre l'epoca del risarcimento, non è vigliaccheria, è un simbolo. Ci fu qualcuno che disse, Lazzaro, alzati e cammina. Io ho sentito una voce che mi ha detto, Alessandro, entra e stai zitto. Sbellichiamoci, cioè smettiamo di fare la guerra e ridiamo a crepapelle. Sbellichiamoci, sbellichiamoci, sbellichiamoci, sbellichiamoci.

0: Dopo aver visto Arrivano i Dunque, ho dedotto che abracadabra, che come tu sai, come ti avevo detto in aramaico, significa mentre parlo creo o creo parlando, ha prodotto un frutto ben preciso, cioè la crealtà.
1: La realtà per inventare un'altra realtà senza dimenticare questa, ma inventandone un'altra. Non è parallela, non è la seconda vita, è un'altra realtà. Per poter arrivare all'apologia di conoscenza, all'istigazione di incontro, stupendo, meravigliando, incantando. Quindi asta dei pensieri.
0: Io so che tu non tolleri il concetto del vi spiego, però ti chiedo di fare una deroga, ovvero vogliamo spiegare che cos'è questa realtà aumentata con la C?
2: La realtà è l'invenzione che tu devi fare di una presenza, di una realtà, di un effettivo che non c'è, senza dimenticare quello che c'è. Quindi non è una realtà dove dici io vivo là, il mio sogno, la mia galleria, il luogo dove io mi perdo e dove vivo, voi state assolutamente. Viene appoggiata proprio sulla realtà e ne forma un'altra. È una deformazione, un'altra è una ricreazione, molti la intendono come divertimento, gioco o merenda, cioè ci si nutre di qualcos'altro. È fondamentale per non accettare una dimensione sola, l'unica dimensione, e per raggiungere la grande meta che è la metamorfosi.
3: L'uomo una volta faceva quello che volava, non quello che voleva, quindi non era desiderio, ma era proprio sorvolo.
0: Ma si può dire, sfruttando appunto uno dei tuoi neologismi, che per poter vivere pienamente questa realtà ci sarebbe bisogno di un gran me?
2: Io direi un altro me, un oltre me. Questo è il lavoro. Difatti io mi definisco altrista perché non riesco a lavorare senza gli altri, per gli altri e negli altri, e lo definisco te altro da te, te e l'altro, te ben altro.
3: Ha sentito qualcuno, non si è sentito qualcuno, è andato fuori di sé e ha trovato tutti gli altri fuori di sé, piuttosto che entrare in un altro sé di torture, di maltrattamenti, tutti fuori di sé, ha capito questo, ha lavorato per tornare in sé, no, per tornare in loro, poi per tornare in sé. Questo è un lavoro di congiuntivite estremo. Allora molti dicono, speriamo che quel politico torni in sé. No, se torna in sé siamo rovinati! Deve tornare in qualcun altro! In qualcun altro! Io sono un altrista, lavoro con l'altro, per l'altro e nell'altro. Ma no, ma voi che fate teatro?

0: del teatro da stasera. Si chiamerà Te Altro, altro da te, te e l'altro, ben altro, ben oltre. Fine. E arrivo al tema fondamentale, l'immedesimazione. Io divento te, tu diventi me. Sono un po' stanchi, sono stanco vivo di empatia, commiserazione, pietà, solidarietà, tutti i temi che ho visitato e che visitiamo nella realtà, ma c'è quello che io chiamo l'immedesimarsi, che è il passaggio nell'altro che, altro che mi importa, che mi interessa, l'altro che è, che incanto, che meraviglia, che scoperta. Ovviamente l'immedesimazione richiede il prima possibile un lavoro su il cambio umanità-sovrumanità.
1: Il problema è la sovrumanità, è lì dove io dovrei lavorare, lo dico non tanto per dire, ma per non inorridire che è diverso. Il sovrumano, perché fossi in me, questa roba non l'avrei mai scritta.
0: Ma per fortuna sono fuori di me. E non sapete come si sta. Il problema sono i giovani. Ah, che Dio li aiuti, che io li aiuti. Che in realtà non che Dio li aiuti. Tutti oggi dicono, come avrai sentito, torniamo umani. Qua il problema è che questo che vediamo, subiamo, ci connota, ci ferisce, è umano, inumano, subumano, disumano. Ma è umano. Questa condizione per me è terminata.
1: La questione è il sollevamento.
0: Dobbiamo vedere la bomba atomica, la dobbiamo vedere il fungo. È già scoppiata, ci ha già sciolto, ci ha già, vivisezionato. Allora a questo punto la sovrumanità è richiesta.
1: Io voglio sollevare, voglio vedere cosa c'è sotto, voglio vedere non solo cosa c'è dietro, voglio vedere cosa c'è sotto, voglio scoprire. Ho sentito dei rumori, ho sentito dei suoni, ho sentito dei battiti, è pieno di dei qua dentro.
0: Ho fatto il possibile, tutti dicono ho fatto il possibile, abbiamo fatto il possibile. Non ci siamo ancora accorti che il problema sta lì.
1: Ho fatto il possibile, è lì! È lì il problema, continuiamo a fare il possibile. Quando è che faremo l'impossibile? Che non è un problema, quello che mi uccide, quello che mi tortura, quello che mi fa male.
0: È l'impassibile, l'impassibile. Quello che può decidere, sa e non decide e non fa. Impassibile. Quello che potrebbe parlare e capire, ma impassibile.
2: Senti, a proposito appunto di artisti, tu hai già citato appunto questo nuovo termine, altristi, cioè andare verso l'altro, scoprire la vicinanza, poi ne hai anche citati altri di termini che sono di espressioni e di pensieri che vanno in questo senso, cioè il bene senza fini, il te altro, come dicevi.
0: Anche mondare, da pulire il mondo, pulire il non mondo, inteso certo, solo nel senso certo, di transizione ecologica, ma è un altro lavoro. Io mondo, sono tutto il mondo è me.
2: Mi ha colpito anche il dare la precedenza all'alto.
0: Ma chi viene dall'alto, cioè da destra, da sinistra, il codice stradale dice dare la precedenza che viene da destra, ma negli incroci delle razze, dove ci sono neri, bianchi, marron, gialli, a chi do la precedenza? Mai visto a un semaforo nessuno che prima di partire guarda in alto e dice posso andare? Io credo nella spiritualità fortemente e credo nella parte dell'uomo che si deve divinizzare. Noi siamo troppo uomini. Io mi vergogno, diserto da essere uomo in questa condizione, se questo è l'uomo.
1: Cristo si è sdivinizzato e si è incorporato. Noi ci dobbiamo scorporare. Dobbiamo scarnare e divinizzare.
2: Molto spesso ci si avvicina appunto alla cultura, alla letteratura, alla spiritualità, alla trascendenza, alla resa dei conti, ai dunque, quando ci troviamo in una condizione di disperazione, come dicevi tu, cioè di vicinanza con la fine, no?
0: Dunque, un giorno moriremo! Uno! Ma tutti gli altri? No! E allora perché ci preoccupiamo per un giorno? Io comunque nel dubbio ho organizzato la mia vita da un mesetto, dalle 8 di sera alle 6, 7 del mattino, perché non ho mai letto una notte moriremo, tutti un giorno. Allora io... La morte improvvisa e la vita legge il gobbo.
1: Perché la fine si sta avvicinando, dico, ma
3: Cioè, voglio dire, l'obiettivo non si muove di un centimetro e la fine si avvicina.
4: Fino a quando noi non siamo in questa condizione, siamo avulsi da questa condizione? Cioè, finché io non sono i genitori di Regeni, i genitori di Cucchi, i genitori di Alberto Trentini, i genitori... Io ne sono fuori? Sono fuori? Aspetto che i miei figli vengano arrestati, vengano trucidati in un carcere, in tortura in Italia, perché la tortura in Italia esiste, e poi dico, forza...
5: Giustizia e verità per Giulio Regeni!
4: Ecco perché mi piace anche la rivolta di piazza, rivolta intesa nel senso di rievoluzione, non rivoluzione. La rievoluzione è un lavoro che fai prima di tutto dentro di te.
1: Tutto questo mi ha permesso di formare la congiungivite, questo nuovo movimento. Congiungivite, diversa dalla congiuntivite. La congiungivite invece ti fa vedere tutto, hai la visione, vedi gli invisibili. E se piangi non è per una questione chimica, ma è per un sentimento. Congiungivite.
2: C'è un'altra parola che è nuova, che hai coniato, che esprime però un concetto antico, cioè congiungivite, no? E mi ha fatto pensare che nel 1624 il poeta metafisico John Donne aveva scritto un famoso sermone che poi è stato anche un po' abusato, insomma, ultimamente anche dalla pubblicità, a dire il vero, cioè No man is an island, nessun uomo è un'isola, no?
1: Sì.
2: E tra l'altro si chiudeva quel sermone molto breve con una frase emblematica, cioè lui diceva alla fine, quando suona la campana non ti chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te. Allora, quello che ti voglio chiedere è, per capire qualcosa di più di noi e del senso della vita, non dovremmo, forse è una domanda retorica, adesso mentre te la faccio mi sto rendendo conto che è una domanda retorica, cioè non dovremmo riscoprire e ricominciare a frequentare di più Sorella Morte?
4: Ma un'amica finlandese mi ha spiegato che in Finlandia le favole ai bambini vengono raccontate dove appunto si descrive la morte che di notte viene a salutarti, che passa nella tua camera, in giardino, eccetera. C'è il concetto, io volevo fare un festival sulla morte e mi interessava molto questo concetto, perché ormai è un pettine dove arrivano tutti i nodi personali, privati, epocali, genocidiari. Io ho bisogno di uno shock pretraumatico. Cioè, prima di soffrire di una certa cosa, prima di sapere che morirò, prima di sapere, devo vivere con questa... Tutti dicevano spesso, vivi l'ultimo giorno, vivi questo giorno come fosse l'ultimo. Non è solo questo, non è solo filosofico, eccetera. È carnale, è fisico.
1: E allora mi sono fatto prendere la mano. E che male c'è a farsi prendere la mano? Una donna che si vuole sposare non si fa prendere la mano? Un migrante che sta... sprofondando nel mare, si fa prendere la mano, non è stupefacente? Allora legalizziamo questo stupefacente e rendiamo reato chi li fa arrivare fino in fondo. Proviamoci!
4: Sapere che c'è l'arto fantasma, che può esistere una persona che gli arti non ce li ha, entrare in quella dimensione lì, è una ricerca. Io lo so che qualcuno dice, sì, ma così si rischia la pazzia. Bene, bene, bene, ma quale pazzia? La 2 o la 1? La 1 è la condizione in cui siamo. Siamo solo noi, finché mi va bene, mio figlio sta bene, vedremo, i soldi ce li ho, la salute ce li ho. Questa è una condizione di... accetto, siamo dei deglutitori, digeriamo tutto. Abbiamo digerito 60.000, 80.000 morti. Diciamo, ma adesso abbiamo digerito che una nazione può attaccare un'altra nazione, abbiamo digerito, qualsiasi cosa la digeriamo, mandiamo giù. E questa è la pazzia numero uno. Io la 2 la rischierei.
5: Amore estremo! Sarò al tuo oriente, non credere sempre a quello che dice l'Occidente, soprattutto da quando è diventato Occidente.
2: Il concetto di remigrazione, secondo te, è figlio di un Occidente che diventa Occidente, come dici tu?
4: Questa parola, che non so neanche se sia re-immigrazione o remigrazione, oltre a detestarla proprio, non la immaginavo proprio. Non immaginavo che ci fosse, dopo le torture estreme che abbiamo fatto, in tre modalità. La modalità prima è avere soprattutto posto le condizioni col colonialismo e tanti altri bisogni di prosciugare, di crivellare, di perforare i territori, abbiamo permesso di rendere tale la disperazione di alcuni popoli. Uno. Due. Non gli permettiamo assolutamente di fare qualcosa che io lo chiamo, tutti ridono e mi deridono, l'Erasmus culturale antropologico. Ai nostri figli lo permettiamo di andare in un altro popolo, di andare in altri posti per acculturarsi, per scoprire, per vedere, perché no anche la bellezza, perché no anche la bellezza, e noi glielo permettiamo. E hanno comprato in Libia dei centri di tortura, perché questo sono, e gli hanno detto al più cattivo, al Mansri, che noi abbiamo preso, rimandato, eccetera, ma non è un tema solo politico, e li abbiamo torturati, li torturiamo, e torturiamo le ragazze lì, e le stupriamo, le stesse ragazze che assomigliano alla Cecchettin, che assomigliano a tutte le ragazze delle nostre cronache, ma non sono quelle ragazze lì, perché nessuno va sui moli a dire basta violenza. Quando ce la possono fare e tornano qui, tornano e provano a salvarsi, arriva la terza mazzata, cioè venite ma vi rendiamo la vita impossibile, e adesso la quarta
2: vi portiamo,
4: vi rimigriamo. Allora
1: dai che mi crescono, capendo che cos'è il permesso di soggiorno, che non sempre si dà, anzi è quasi proibito il permesso di soggiorno, però c'è l'obbligo di salotto tutte le sere, anche adesso in televisione, obbligo di salotto, ma permesso di soggiorno no, permesso di soggiorno no, obbligo di salotto sì.
2: Nessun dogma è sempre valido?
4: Sempre valido, non sempre cambiato, valido, okay. Io ho il terrore del dogma. Ricordiamoci che molte guerre, tante guerre sono nate per motivi religiosi, e sto cercando di capire dove qualche cosa possa essere un bene, ma non un bene inteso nel senso di materiale, i beni sociali, i beni urbani, ma il bene inteso proprio anche come questa parola, che paura che mi fa, che vergogna che ho. La dico, non la dico.
2: Dilla.
4: L'amore, ma faccio. Sono rovinato, su questo termine sono rovinato, perché vedo pollici alzati, cuoricini, roselline, vedo pubblicità, vedo cartellonisti.
2: Vabbè, la taglio, dai.
4: Non ce la faccio più. Amor spirituale, passando per l'altitudine, possiamo raggiungere l'attitudine alla beatitudine, fermandoci alla gratitudine? E come ho voluto cambiare il nome alla pace, che è diventata, perché ormai è infantile, bambina, nessuno gli crede più. Lo diciamo sempre nelle manifestazioni, negli incontri, la voglio chiamare Ra, la pace, nuova, che mi hanno detto anche che è una divinità egizia.
2: Esatto,
4: tu che li conosci tutti, avrai conosciuto
2: sì,
4: anche lui.
2: Sì.
4: Ecco, e Ra è la fine della guerra, voglio la Ra, voglio vivere il Ra. Voglio che tu viva sempre e conosca la Ra. Cambiamo, parola non regge più, perché la guerra tiene, la guerra è erotica per alcuni, è maschia, la guerra è leggendaria, ne hanno raccontato, letterature. Ecco, se smontassimo questo concetto, l'altro concetto dell'uomo da cui io diserto è il concetto della violenza, della prevaricazione, non mi interessa più, e finché si fanno delle leggi che si chiamano anti-Gandhi, io ho un grande, ho un ottavo senso che mi si è aperto, il senso di nausea.
2: Un tuo amico cieco ottimista, io so che ti disse domani si vedrà, no?
4: E chi lo disse?
2: Un tuo amico cieco ottimista.
4: Vabbè, questo allora... è tuo però, eh?
2: No.
4: Lo so sei... quando no. Ti tramuti da me. Ti conosco, mascherina.
2: La domanda è, come vede il domani Alessandro Bergonzoni?
4: Come vede il domani, domani o gli umani?
2: Il domani.
4: I domani. Io se domani. Vuoi ti parlo dei cioè, domani. I domani credo nella quantistica, nell'olistica, nel corpo, mente e spirito, non nel corpo che mente allo spirito. Incommensurabile. Sarebbe meraviglioso, sarebbe incantevole cominciare a sentire che noi lavoriamo col 10% del nostro corpo spirituale, del nostro, anche delle volte anche del nostro corpo fisico. L'altro 90% non sentiamo, non avvertiamo, non percepiamo, non immaginiamo. Devi per forza fare un'operazione di research, di ricerca, di scavo, di speleologia, anche in alto. Scavare in alto.
1: Un'utopia, hai detto che un'utopia, la pace è un'utopia, fantastico, dentro c'è la parola pia, sacro, divino.
4: Perché essere santi è un problema? Ma perché la gente, la santità è del prete, è dell'eroe? Noi abbiamo un potenziale di santità, ma la santità non è vivere con l'aureola. Io non dico con chi ho parlato, ma ho chiesto a qualcuno, ma secondo lei, padre, perché mi è stato detto che la santità impaurisce? L'angelico impaurisce, la gente dice io non lo so, non è roba mia. A forza di pensare che non è roba nostra, c'è qualcun altro che ci ha derubato la roba nostra, l'ha bruciata e sta facendo carneficine. Attenzione,
1: ricordati tutto, non dimenticare niente. Assolutamente niente.
0: Siate sereni quando sarete cielo!

0: musica è conoscenza, è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, la nuova stagione, questa sera alle 21.05.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
7: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
2: Fronchi Sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Ale, stiamo arrivando.
5: La vita è imprevedibile, passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in set.

0: quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
1: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca.
7: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
11: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
12: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
13: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.

0: Era di sabato, i primi vespri del 3 ottobre 1226, quando frate Francesco, nudo in Porziuncola, rende lo spirito a colui che lo aveva creato. Sono 800 anni dal pio transito di frate Francesco d'Assisi, colui che ha fatto di Gesù la pietra d'angolo della propria vita, che ha messo in pratica perfettamente questa parola del Vangelo che ascoltiamo questa domenica in una ricorrenza tutta particolare. Questo anno francescano, tra l'altro è l'anno del giubileo francescano, dove ricordiamo come da 800 anni risuona la voce viva di Francesco, l'uomo che accolse la morte cantando, che ha insegnato a fare della morte una liturgia di vita, una liturgia di festa. Tutto questo perché ha scelto Gesù come signore della propria storia, colui che è stato scartato, è diventato per lui la pietra d'angolo. E allora ecco che la storia di Francesco è la storia che inizia, potremmo dire, con abbracciare lo scarto, il lebbroso, questo rinnegamento di sé per accogliere il Vangelo che è diventato in lui vita vissuta totalmente e in maniera radicale. Ci aiuti, frate Francesco, ad ascoltare questo Vangelo e a farlo nostro.
1: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
0: Il Vangelo di questa domenica è conosciuto come la parabola dei vignaioli omicidi. In realtà, più che una parabola, si tratta di una allegoria. L'allegoria è quel genere letterario nel quale ogni protagonista, ogni aspetto del racconto, nasconde un significato particolare. Quindi non solo la globalità del racconto significa qualcosa, ma le varie parti sono chiaramente riferibili ad alcuni aspetti specifici della storia della salvezza. Ed è proprio la storia della salvezza che è ricapitolata in questa allegoria, una storia che culmina con l'invio da parte del padre del figlio per la salvezza degli uomini e il rifiuto da parte di costoro di Gesù, che verrà appunto crocifisso e morirà. E il terzo giorno però risorgerà, divenendo la pietra sulla quale tutto l'edificio della Chiesa e della storia degli uomini è poggiata con sicurezza. Allora vediamola un pochino più da vicino questa allegoria, questa narrazione che Gesù fa a Gerusalemme. Ormai i suoi giorni vanno compiendosi e quindi sta ammaestrando i suoi discepoli con una serie di parabole che hanno anche un aspetto escatologico, cioè presentano quello che è il progetto compiuto del Padre nei confronti del figlio, della Chiesa, della umanità tutta. C'è una vigna, un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Beh, per gli ascoltatori del tempo, già l'incipit del racconto di Gesù era molto chiaro. Al capitolo 5 del profeta Isaia si legge il famoso cantico della vigna, è il cantico d'amore di Dio per il suo popolo, che è paragonato ad una deliziosa vigna che è stata piantata, che ha posto le sue radici e che ha fatto frutti deliziosi e che poi però si è pervertita e ha prodotto uva selvatica. Isaia racconta in questa maniera la storia, come dire, di tradimento che Israele ripetutamente compie nei confronti dell'alleanza. Dio ha scelto un popolo, ha piantato una vigna, ha voluto che mettesse radici, gli ha dato una terra, ma questo popolo, invece che restare fedele all'alleanza con Dio, ha scelto di pervertirsi, di legarsi ad altri dei. Ed ecco allora i frutti selvatici, di uva selvatica. Quindi un uomo che pianta una vigna è chiaramente riferibile a tutta la storia dell'alleanza di Dio con Israele. Ed è una cura, un'alleanza di cura quella che Israele ha conosciuto. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Sono tutti gli elementi tipici del tempo che caratterizzavano la cura, la coltivazione della vigna, quindi una torre per poter osservare, per proteggerla, un muro che potesse in qualche modo fare da scudo agli animali, ai predoni e così via. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Perché l'opera dell'alleanza di Dio con Israele, con l'uomo in generale, è un'opera di amministrazione da parte dell'uomo. Mi spiego meglio. Cioè, il Signore sceglie nella sua infinita bontà e provvidenza di

governare l'uomo Israele attraverso Israele stesso, attraverso la libertà dell'uomo, attraverso la libertà dei suoi figli, perché Dio è padre e non è padrone e quindi associa Israele al bene che ha pensato per lui, associa me, la mia libertà, le mie scelte, di modo tale che liberamente io, ciascuno di noi, possiamo fare il bene che ci è chiesto. Perché tutto ciò che non è fatto liberamente, l'amore che non è amato nella libertà, il bene che non è fatto nella libertà, non ha valore. Quello che è fatto per costrizione non è frutto della libertà amorevole dell'uomo. E così la dà in affitto, permette proprio perché l'uomo è dotato di ragione e di libertà, è capace di comprendere qual è il bene, di sceglierlo e di farlo. Questa è una cosa stupenda, è un atto di non solo di amore, ma di grande stima del creatore nei confronti della sua creatura. Poi arriva il tempo della vendemmia, bisogna raccogliere i frutti. E allora ecco che il dramma inizia proprio la consumazione del dramma. Mandò i suoi servi dai contadini, cioè dagli affittuari, per ritirare il raccolto. Ma qui ecco che la storia della salvezza si rende nuovamente ben conoscibile perché questi servi che vengono mandati a prendere la parte del padrone vengono uccisi, vengono bastonati, lapidati, insomma fanno tutti una brutta fine, come tutti i profeti. Ricordate quel pianto di Gesù mentre osserva Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come una gallina raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ho mandato a voi profeti e li avete uccisi. È il lamento di Dio di una lunga storia nella quale tutti i profeti mandati ad Israele, in fondo sono stati rifiutati. Pensate uno fra tutti, il profeta Geremia. E allora questi servi sono i profeti che ripetutamente hanno richiamato Israele alla fedeltà, all'alleanza. Infine il profeta, cioè colui al quale e del quale tutti i profeti sono segno, il figlio suo, l'amato. Guardate, è interessante la motivazione con la quale il padre invia il figlio ed è altrettanto interessante l'irrazionale risposta dei affittuari. Cioè il padre, davanti a questa crudeltà, ha ancora il cuore per credere nella bontà degli affittuari dicendo si commuoveranno davanti a mio figlio. Sembra quasi una ingenuità incredibile da parte di Dio, questo cuore che continuamente vuole pensare al meglio. E invece l'irrazionalità degli affittuari. Invece che accogliere il figlio come un dono da parte del padre, pensano immediatamente all'eredità. Ecco, uccidiamolo perché così avremo l'eredità, un po' come il figlio del padre misericordioso che chiede l'eredità al padre prima ancora che il padre fosse morto. E quindi, ecco, viene inviato il figlio, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Qui c'è una chiara profezia da parte di Gesù della sua morte, quando morirà fuori dalle porte della città. Lo dice molto chiaramente la lettera agli ebrei. La morte di Gesù come maledetto sulla croce doveva avvenire fuori dalla porta della città, secondo la legge. E quindi viene allontanato dal consesso, dalla comunità dei cosiddetti credenti appartenenti alla legge per morire come un maledetto fuori dalla città. Ecco allora il giudizio, la domanda, ma quando poi tornerà il padrone, che cosa farà a quei contadini? E allora chiaramente la risposta non può essere che una, cioè quei malvagi pagheranno ciò che hanno operato. Tutto questo viene poi letto da Gesù alla luce di un salmo, del Salmo 118, che recita proprio questo versetto, che è il versetto che si proclama a Pasqua, prima del Vangelo, cioè la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è un'opera che ha fatto il Signore ed è

una meraviglia ai nostri occhi. Gesù scartato, il figlio gettato fuori dalla vigna, ripudiato da coloro che erano depositari dell'alleanza, diventa la pietra d'angolo su cui tutta la costruzione della Chiesa dei credenti fiorirà. Attenzione, non è il rifiuto tanto di Israele, perché i credenti in Gesù saranno anche israeliti, cioè qui c'è la distinzione tra coloro che del popolo eletto non hanno riconosciuto il figlio e coloro che invece, sempre del popolo eletto, lo hanno riconosciuto. Gesù si presenta a noi questa domenica dunque come lo scartato, colui che è stato scartato. Secondo i parametri del mondo, secondo quei parametri che abbiamo nel cuore anche noi, che in fondo anche noi misuriamo la storia, noi stessi, gli altri, secondo il parametro del potere, del successo, dell'utilità. E invece il Signore si presenta a noi come colui che ha un altro parametro nei nostri confronti, e meno male che è così, perché altrimenti saremmo tutti perduti. Il parametro di Dio è l'amore, la tenerezza nei confronti di coloro che sono scartati secondo queste logiche di potere. Allora accogliamo questa domenica, questa parola, siamo anche noi dentro questa storia di salvezza nella possibilità di accogliere o di rifiutare, perché di questo si tratta, accogliere o rifiutare come pietra di costruzione Gesù, colui che ha patito fuori dalla città. Allora anche noi con lui usciamo fuori dalla città per capirci, cioè usciamo da questa logica che non sa riconoscere Gesù e accogliamo invece Gesù come nostro Signore, come il figlio amato del Padre, come colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che non imputa a noi il nostro peccato, ha preso su di sé il nostro peccato e continua a restare fedele al suo amore per noi e ci dona la sua alleanza stabile e fedele come pietra di costruzione di tutta la nostra vita. Per ovvi motivi sono particolarmente contenta della festa di questa domenica, San Francesco. San Francesco è l'uomo che mi ha introdotto al mistero della croce di Gesù, all'amore più alto, al mistero di colui che, scartato dagli uomini, è diventato la pietra d'angolo della storia. E meditando questo Vangelo mi è tornato alla mente un fatto che raccontano le fonti francescane, quando frate Francesco se ne andava a Solingo nei pressi di Santa Maria della Porziuncola, il luogo più amato da lui, questa piccola chiesetta nella quale è voluto tornare a morire, la chiesa della quale ha sempre detto ai suoi frati avere avuto per rivelazione dalla Vergine Maria essere il luogo da lei più amato e ha sempre raccomandato ai suoi frati di mai lasciare questo luogo. Allora se ne andava, dicono le fonti, Solingo, presso la chiesa di Santa Maria della Porziuncola e qualcuno lo incontra mentre lui piangeva copiose lacrime. Francesco aveva il dono delle lacrime, un cuore intenerito, intenerito perché intento a contemplare un amore meravigliante. Cioè Francesco è stupito continuamente di come Dio e di quanto Dio possa amare l'uomo, da dare suo figlio crocifisso. E interrogato sul motivo di queste lacrime, Francesco risponde: piango la passione del mio Signore. È più conosciuto questo episodio con l'amore non è amato, piango l'amore che non è amato. Ma l'amore che non è amato è la passione di Gesù. Ecco, Francesco è l'uomo che ha compreso come Gesù che si consegna agli uomini e si consegna al Padre lo fa perché amante, non è il sacrificio in sé, non è la sofferenza in sé che salva o che ha innamorato Francesco d'Assisi, ma è l'accoglimento di un amore che diventa redentivo
attraverso il passaggio dell'obbedienza, un'obbedienza che nella nostra condizione di peccatori comporta anche la dimensione della sofferenza. Allora questo piangere, la passione del mio Signore, è un pianto non semplicemente, se possiamo usare questo termine, passatemelo, semplicemente di compassione, come la possiamo intendere nel senso riduttivo, ma di una partecipazione emotiva, sì, certamente, ma una partecipazione volontaria, consapevole, come scelta che orienta e che forma tutta la vita, di situarsi lì dove Cristo si è situato, cioè in quella passione che ha certificato in ultimo e all'apice la sua obbedienza al Padre, una obbedienza volentieri. Perché la volontà di Gesù è la stessa volontà del Padre. Cioè, quando si dice che Gesù ha obbedito al Padre sulla croce, non è una obbedienza ob torto collo, ma è un liberamente, volontariamente. Perché? Perché Gesù ci ha amati fino alla fine. Allora, Francesco, piange questo amore da un lato e piange anche il dramma dell'uomo che non è capace di riconoscere questo amore, il dramma dell'uomo che è incapace di sapersi amato di tale amore. Questa è la nostalgia di un amore e al tempo stesso il dispiacersi, il dolersi, perché fossimo davvero coscienti di quanto siamo amati, e beh, la nostra vita porterebbe un segno differente. In questo pianto di Francesco c'è tutto questo: l'uomo innamorato di Cristo, l'uomo innamorato dell'uomo che si duole perché questo amore non è conosciuto abbastanza. Allora ci situiamo qui, in questo cuore intenerito e tenero di Francesco d'Assisi, per meglio contemplare il volto meraviglioso di Cristo nella passione, che è il Cristo amante.

0: Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni, ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step in omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria, proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su tre livelli: nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: Queste sono storie di santi.
1: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
3: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
4: Bring me some of that good. Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
5: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
6: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
7: Naso chiuso, decongestione.

0: Mente a lungo. Rina Advance.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
4: Ronchi Sandwich!
5: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
4: Ronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: In diretta dal santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la solennità di San Francesco d'Assisi, patrono dei tre ordini francescani, del primo ordine dei frati minori, delle sorelle Clarisse e del terzo ordine francescano, patrono d'Italia. Un benvenuto a tutti voi, ma ecco, un saluto di pace e bene a quanti ci seguono televisivamente, a quanti sono ammalati, infermi, soli, in questo momento di solennità e di lode al Signore. Ecco, spiritualmente ci uniamo in preghiera con voi per elevare con San Francesco la nostra lode a Dio, innanzitutto ecco, per il dono della vita, della vocazione, della fraternità. Un Francesco

0: Ecco che ci invita ancora una volta alla sequela di Cristo, povero, umile e crocifisso. Quella sequela che tante volte abbiamo smarrito a causa del peccato. Ne siamo consapevoli, chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che nel serafico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo. Concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Ecco, chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione

0: circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
1: Veniamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelare. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi ed imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce ed il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Gloria

Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, da quando è avvenuto il passaggio da questa vita, vita di questo mondo, alla vita eterna in Dio. Francesco, figlio di Pietro di Bernardone e di Donna Pica, un giovane brillante, allegro, che amava la compagnia degli amici, aveva un sogno nel cuore. Quello di diventare cavaliere, cavaliere per i potenti di questo mondo. Ma le vicende dolorose, ecco, della vita lo condussero all'incontro profondo con il Signore, diventando così araldo del Gran Re, per annunciare, ecco, il suo amore e la sua misericordia, seguendo le orme del Figlio di Dio, Gesù Cristo, povero, umile e crocifisso. Povero, umile e crocifisso. La povertà e l'umiltà il nostro Signore Gesù Cristo, Francesco, la fa propria. Ma anche il portare la croce. L'esperienza della guerra, dolorosa e traumatica, dove vive il conflitto del fratello contro il fratello, la sconfitta, la prigionia, la sofferenza, lo portano a interrogarsi profondamente sul reale senso della vita, cosa ha valore anche nella vita, le cose autentiche per le quali vale anche la pena viverla. Rifiuta, ecco così, Francesco la guerra, ma rifiuta anche, abbandona il suo sogno, ecco, di fare il cavaliere. Vende il cavallo, l'armatura e il ricavato lo dà per i poveri. E abbraccia la pace, Francesco, abbraccia anche quello che è l'ideale della fraternità universale. Abbraccia la pace disarmata e disarmante, come dirà 8 secoli dopo, ai nostri giorni, il nostro attuale Papa, Papa Leone XIV, nel suo primo discorso dalla loggia di San Pietro, avvenuto l'8 maggio del 2025. Francesco, ecco, anticipa anche i tempi ed è attuale perché ha vissuto il Vangelo, ha vissuto Cristo e Cristo non passa. Ancora oggi parla al cuore dell'uomo, indipendentemente dalle condizioni politiche, economiche, sociali, perché quel cuore dell'uomo appartiene a Dio. E sa riconoscere quando si mette in ascolto la voce di Dio, come ha fatto Francesco. Francesco accoglie il Vangelo, accogliendo il Vangelo accoglie il Figlio di Dio, mettendosi alla sua sequela. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che è stato proclamato che Gesù dice: "Ti benedico, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli, ai piccoli." Francesco, nel farsi piccolo e percorrendo la via dell'umiltà, della mitezza di cuore, incontra il Signore. Acquista la capacità di mettersi in ascolto della sua parola, che gli fa crescere e aumentare la fede, la fiducia, ecco, nel rendersi sempre più docile all'azione dello Spirito Santo. Francesco, pur essendo ancora molto giovane, è già affaticato e oppresso dalle illusioni di questo mondo e trova nell'incontro con il fratello lebbroso e nel Cristo crocifisso il suo ristoro e scopre il vero senso della vita. Qual è questo vero senso della vita? È l'amore. L'amore. L'amore che si dona gratuitamente per amore delle sue creature, Gesù Cristo. Francesco ristora la sua anima nel contemplare le ferite della passione del Signore e vuole sempre più entrare in questo mistero d'amore, prendendo la sua croce quotidiana e insieme ai suoi fratelli, dono di Dio, inizia il mandato missionario dell'annunzio del Vangelo in fraternità e minorità per tutto il mondo. Nell'abbraccio con il fratello lebbroso incontra il Cristo sofferente, che
che gli cambia l'amaro della vita in dolcezza di anima e di corpo. Accogliendo poi successivamente l'invito del crocifisso di San Damiano, che gli dice: va Francesco e ripara la mia casa, che come vedi va in rovina, Francesco con i suoi fratelli diventano segno visibile e credibile della vocazione cristiana. In un tempo dove con fatica si riusciva a vedere il volto amorevole e misericordioso di Gesù. Era un tempo nel quale si vedeva più il contenitore che il contenuto, più il potere temporale e istituzionale della Chiesa che quello spirituale. Era un tempo di crisi. Come oggi, anche nel nostro tempo, viviamo una crisi spirituale, perché gli uomini, soprattutto più benestanti, sono lontani, ecco, dall'amore di Dio, sono pieni di cose, ma poveri di valori e soprattutto di valori spirituali. Ed ecco allora che sono accecati dal possedere e incapaci a guardare anche

in quella dimensione escatologica finale della nostra vita. Pensate un attimo come anche nel nostro tempo quasi si esorcizza anche la vecchiaia, come si esorcizza la morte, come se non dovessimo mai incontrare sorella nostra morte corporale, dalla quale, dice Francesco, nulla uomo, nessun uomo può scappare. Francesco si fa annunciatore di una vita di penitenza, di conversione del cuore a Dio, che è padre di tutte le creature, e da questo e per questo chiama tutti fratelli e sorelle. Tutti gli uomini, le creature di tutto il creato, che dell'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore ne portano significazione. Tutto ci rimanda alla lode a quel Dio creatore che Gesù ci rivela come Padre. La popolazione di Assisi in un primo momento è sconvolta dalla scelta di Francesco e dei suoi compagni, una scelta che contagia prima i più giovani, ma poi man mano anche tutti gli altri. Una scelta di povertà, di fraternità, di vita evangelica, di pace, di mansuetudine, ma in modo radicale, rinunciando alle cose di questo mondo, uscendo così anche da quegli schemi ingessati di formalismo e di ipocrisia che soffocavano la vera vocazione dell'uomo nel vivere e nell'accogliere l'amore di Dio. Il coraggio di vivere la radicalità evangelica gli consente di camminare nella via dell'umiltà, mettendosi in ascolto e all'obbedienza di Dio. Consentirà tutto questo ai cittadini di Assisi e oggi a quelli del mondo intero e anche noi del nostro tempo di poter guardare a Francesco e a quanti l'hanno seguito come una possibile via che conduce a Cristo, un possibile modo di vivere e annunziare il Vangelo all'altro che incontro, perché è mio fratello. Anche Chiara d'Assisi, insieme ad altre sorelle, imita l'esempio di Francesco e nasce così il secondo ordine, quello delle sorelle clarisse. Ma ai cittadini stessi di Assisi, ancora oggi, tanti di voi, ecco, che vivono la vita familiare affascinati dalla testimonianza di vita evangelica dei frati e di quello che Dio sta operando in loro, gli chiedono di vivere il carisma francescano, ma restando nel loro stato di secolari. Nasce così il terzo ordine francescano, dà anche a loro una regola di vita, in fraternità e in modo evangelico. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 800 anni dalla morte di Francesco. La morte che lui chiama sorella, mentre per gli uomini rappresenta la fine della vita, per Francesco invece non è così. Ecco lei che lo accompagna nel transito da questa vita alla vita eterna in Dio, per i meriti di Cristo. Laudato sì, mio Signore, per sorella nostra morte corporale, ascoltiamo dal Cantico delle Creature o di Frate Sole. Francesco la chiama sorella, quella morte che ha sperimentato anche Gesù, ma poi il terzo giorno è risorto. Francesco, attraverso sorella morte, povera e umile, lascia questo mondo per entrare ricco dell'amore di Dio in paradiso. Dopo 800 anni, ecco, ne stiamo ricordando gli 800 anni, 1226-2026. Cosa ci lascia e cosa ci dice Francesco a noi oggi? Ci lascia la sua testimonianza di vita vissuta in fraternità e minorità, una vita evangelica. Ha vissuto la perfetta letizia, soprattutto nei momenti di maggiore tribolazione e di rifiuto. E da qui anche l'incoraggiamento ai tanti fratelli e sorelle ammalati, o soli, o delusi, o abbandonati,
o coloro che vivono un lutto. Ecco, il Signore non ci lascia soli e Francesco sperimenta sempre la presenza dell'amore di Dio, soprattutto nei momenti più difficili e dolorosi. Ma non viene mai meno, anche in questi momenti, alla comunione fraterna e alla carità, perché si è lasciato accompagnare dagli angeli, dall'intercessione della Beata Vergine Maria, dall'ascolto della parola, si è nutrito dei sacramenti, rendendosi docile all'azione dello Spirito Santo e all'obbedienza alla Chiesa, alla Madre Chiesa, come dice Francesco. Tutto questo ha fatto di Francesco il santo che ha inciso profondamente nella storia della Chiesa, ma anche dell'umanità, perché anche i non credenti, anche coloro che sono lontani dal Signore, guardano a Francesco come un esempio di umanità, come un esempio di uomo di fede. Ricordandoci che siamo, ecco, tutti fratelli perché figli dell'unico Padre, e questo ce lo insegna Francesco, che tutta la creazione e le creature sono l'espressione dell'amore di Dio creatore, un Dio che ha messo al primo posto l'amore per l'uomo, fino a mandarci il Figlio suo Gesù Cristo per la nostra salvezza, riaprendoci così la porta del paradiso attraverso l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione, per il sì di Maria, che in questo santuario veneriamo come madre della speranza. Ed è questa speranza che deve accompagnare la nostra vita anche in questo tempo, perché è sempre Gesù. Francesco, con la sua vita, ci dice che in questo mondo tutto è vanità, ma nulla va disprezzato, ma solo usato, perché il cuore dell'uomo cerca Dio e solo nell'incontro con Lui trova il vero ristoro e la vera pace. Fratelli e sorelle, il nostro pellegrinaggio terreno è fatto di cammino insieme tra fratelli e sorelle, e allora portiamo con fede la nostra croce quotidiana, certi che un giorno non ci sarà più sofferenza, né lutto, né morte, perché Gesù ha vinto il peccato e ha vinto la morte. Dal cantico ascoltiamo: beati quelli che troverà nella sua volontà, perché la morte seconda non gli farà alcun male. San Francesco, prega per tutti noi, prega per l'umanità del nostro tempo, perché anche ai nostri giorni l'amore non è amato. Intercedi per il bene della nostra Italia, di cui sei patrono, per il bene dell'Europa, della Terra Santa e del mondo intero. Il Signore ci conceda la conversione del cuore e un cammino autentico di amore, di giustizia e di pace, rendendoci i cristiani credibili del nostro tempo. E oggi vogliamo elevare la nostra lode al Dio Altissimo per averci donato te, fratello Francesco, e con te gli diciamo, usando le stesse parole, ecco, che Francesco scrive nelle lodi al Dio Altissimo: tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorate e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi. Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
1: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che vivono con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo. Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo. Tu sei trino e uno, Signore Dio degli Dèi. Aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
0: Tutte le intenzioni che ci portiamo nel cuore, per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, in particolare per gli ammalati, per la nostra Italia e per la pace nel mondo, preghiamo. Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede del tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà, per Gesù, immagine del tuo volto che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani e, insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adornano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito di Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli qui. Con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non so.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Recitiamo insieme la preghiera a San Francesco, affidando tutti noi alla sua intercessione. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te perché tu ci indichi la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono dagli uomini, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te. Per imparare che per seguire Gesù vi è un solo percorso, quello seguito anche da Lui, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che ci fanno soffrire. E come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te per convertirci anche noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te. Nell'affare gli auguri a tutti voi che celebrate, vivete anche l'onomastico, qualche ricorrenza, invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Ma voi come fate a farla così buona?
1: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
2: È Kinder Brioche.
1: Doppia farcitura, due volte buona.
2: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
1: Proprio come la carezza di una mamma.
2: E con le righe di cioccolato.
1: È come un piccolo righello.
2: Per un inzuppo perfetto.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
9: Sì!
8: Non smettere mai di giocare!
10: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
11: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
12: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
11: Pronta?
12: Lines Specialist, protezione e discrezione.
13: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
14: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.
15: In diretta dal Santuario di Pompei, le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.
16: Storie di fede, sacrificio e umanità.
17: Queste sono storie di santi.
16: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
18: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
16: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.

0: chi siamo venuti a trovare oggi?
1: San Francesco.
2: Abbiamo visto un avvenimento più che raro, dopo 800 anni di storia. Non era neanche immaginabile nella nostra fantasia di poter un giorno incontrare e trovarci a pochi centimetri dal corpo di San Francesco.
3: Emozionante, bellissimo, è il santo dei giovani.
4: Però quando lo vedi senti forte, non lo so come spiegare.
5: Tanta intensità.
6: Semplicità e pace.
7: Tenerezza.
8: Ma si sentiva proprio un silenzio assordante in cui è vibrato il cuore nell'emozione.
9: Ci abbiamo sempre qualche pensiero, qualche cosa, invece in quel momento proprio calma totale. È stato forte, molto particolare.
10: Just a special feeling, you know, yeah. Saints are hard to find.

Quest'anno sono 800 anni che è morto San Francesco e quindi è un anno speciale, non so come dire. E tra le cose speciali che sono successe, straordinarie, uniche, c'è stata la prima grande venerazione pubblica dei resti mortali di San Francesco. Per la prima volta il suo corpo è stato estratto per la venerazione dei fedeli. Un mese intero senza interruzione. Questa è stata una cosa grandissima. Basti pensare che sono venute quasi 370.000 persone qui ad Assisi, da tutto il mondo, c'era gente da Singapore, dal Giappone, dalla Papua Nuova Guinea, dalla Bolivia, cioè veramente tutto il mondo è venuto qui.

C'è un desiderio di toccare con mano, di vedere che è possibile una vita diversa, che non ci hanno raccontato una storia. È quello che Tommaso nel racconto dei Vangeli esprime a nome di tutti quando dice: io se non lo tocco, se non lo vedo, non credo. Perché la nostra fede è un dono di Dio, ma vive nel regime della fragilità dell'umanità, ha bisogno di segni. Vedere che Francesco è vero, che quelle ossa parlano di una storia reale, avvicina il Vangelo alla gente, perché i santi sono la mediazione che ci dice che essere santi, che lasciarsi amare da Dio, che amare come Dio ha amato è possibile.

Quest'anno per la nostra famiglia francescana è un anno speciale, ma è speciale per tutti coloro che amano Francesco. Migliaia di persone sono accorse non per vedere un mucchietto di ossa, ma per rendere omaggio a una vita che ancora oggi dice qualcosa. Francesco è un seme. È un seme che è stato sepolto, che ha portato frutto e che ancora oggi porta frutto nella vita di molti. Quindi forse queste migliaia di persone sono accorse proprio per attingere ancora una volta vita da questo seme che è diventato un albero che fa ombra a molti.

0: vengo da Perugia, siamo vicini.
1: Veniamo da Roma.
2: Noi veniamo da Cassino,
3: da Salerno,
4: San Gimignano.
5: Siamo due pullman da 50.
6: Da Padova schio un po' a Paricetta.
7: Massa a Carrara, in Toscana.
8: Provincia di Ferrara, di Copparo.
9: Porto Viro Rovigo.
10: Da Poggiomarino, provincia di Napoli, siamo la parrocchia Sant'Antonio di Padova.
11: Fiuggi. Avellino.
12: Noi veniamo da Nerviano.
13: Provincia di Milano.
14: Io sono dalla Colombia.
15: Siamo argentini e abitiamo a Roma.
16: Brasile.
17: Centinaia di migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo dopo 800 anni a venerare questo mucchietto di ossa. Significa che Francesco veramente rappresenta per tantissimi qualcosa di importante.
18: Diciamo che siamo venuti, ci siamo sentiti chiamati.

0: è stato molto emozionante anche per me. La cosa più forte, diciamo, è stato il fatto che quando proprio sono arrivato davanti, dentro c'è, cioè, improvvisamente silenzio, pace, tranquillità.
1: È un concentrato di emozioni, di intensità, di sproporzione anche che avverti davanti a quello che resta di un corpo che ha segnato la storia dell'uomo, della nazione, d'Europa e in qualche modo del mondo per come oggi culturalmente e religiosamente lo conosciamo.
2: Mi ha messo i brividi in realtà a vedere il suo corpo, ma nella sua piccolezza, diciamo, mi ha colpito molto, molto piccolo, quasi come un bambino alla fine, no?
3: San Francesco mi ha sbalordita perché stava nella sua umiltà, in un punto laterale, quasi nascosto, sotto un cielo stellato.
4: È stato un sentimento forte perché vederlo, cioè rendere materiale tutto ciò che fino adesso sono stati tutti il racconto delle sue storie, invece adesso vederlo proprio con i nostri occhi, il corpo, e pensare che ha raccolto tutte queste persone che veramente credono nel profondo in lui è bellissimo, secondo me.
5: Tante delle persone che sono andate, quello che hanno un po' restituito nei brevi dialoghi avuti, è che gli è venuta una nostalgia del cielo. E cioè che attraverso Francesco hanno alimentato questa nostalgia dell'infinito, di Dio. Questo è stato molto bello. E l'altra cosa era vedere la piccolezza delle ossa, interessante, no? Anche mal composte, nel senso molto rovinate dopo 800 anni.
6: Sicuramente Francesco era proprio piccolo di statura, però aveva un ego spettacolare, cioè voleva fare il cavaliere, 1,40 m. Eppure l'altra metà della sua vita vi fa di tutto per essere piccolo. Perché? Perché chi è piccolo sta con tutti, perché il criterio di Francesco sono le relazioni. Se tu stai sopra, non stai con tutti, sei solo. Se tu sei sotto, come ha fatto il Signore, tu sei con tutti. E vivi relazioni che durano per sempre.
7: Francesco si riconosce piccolo, agli occhi di Dio, di un Dio che lo ama infinitamente. E questo fa grande poi la vita di Francesco, perché è una piccolezza che rende semplice la vita, non facile, ma la rende semplice, la rende disarmata, la rende accessibile. Noi siamo sempre sulla difensiva, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che dica la nostra statura. Francesco sceglie invece proprio la piccolezza, sceglie di forse di non avere una statura propria, ma di lasciare che questa statura gli venga data proprio dalla relazione col Signore. E questa cosa qui è poi quella che alla fine attrae ciascuno di noi, attrae anche i ragazzi.
5: Vedere Francesco piccolino, che concentra in poche ossa una storia incredibile che continua a affascinare, ci ridice di una possibilità, ma secondo me apre anche a una grande sproporzione che è sana. La sproporzione cristiana è quella per la quale tu ti rendi conto che da solo non ce la fai, che Dio non è un'opzione, è la possibilità della vita che desideriamo, ma che solo con Lui è possibile.
8: Veniamo da Ferrara, in Emilia-Romagna, e siamo venuti qua un po' per la festa del papà e per onorare insomma questa cosa. Dovevamo venire proprio il giorno della festa del papà, ma dopo insomma per una serie di motivi ci abbiamo spostato e quindi siamo qua insomma per questa occasione. Noi abbiamo perso nostro papà un po' meno di un anno fa. 8 mesi fa circa, e quindi mia mamma ha pensato per la festa del papà di venire qua in famiglia e diciamo onorare così la sua figura.
9: Un po' particolare anche pensando un po' a quanto fosse vicino comunque anche nostro padre, la figura di Papa Francesco, che anche per me era un punto di riferimento, e quindi pensare di andare a vedere anche solo le spoglie del santo a cui Papa Francesco si è ispirato per prendere il nome fa effetto.
10: La mia figlia mi continua a dire bisogna superare le proprie paure, altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi questo viaggio è stato anche un viaggio per superare una paura.
5: Che la morte faccia paura, anzitutto è una realtà che non va rimossa.

0: Oggi siamo in un contesto che dice che la morte non esiste. È tutto anti-aging, è tutto rimuovere la verità della morte, per quello abbiamo le crisi di panico e l'ansia. Non si va ai funerali, i bambini è bene che non vedano i morti, la morte non esiste, l'abbiamo esorcizzata così. La morte esiste. Vedere anche i resti di Francesco ci pone di fronte a una realtà che va integrata. La morte esiste e fa molta paura perché è la negazione della vita. Ma dentro l'esperienza della morte capiamo perché Gesù è venuto. Perché la fede cristiana non è un'etica, non abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni a essere più buoni. Abbiamo bisogno di qualcuno che ascolti il grido nostro che non vogliamo morire perché siamo fatti per la vita, ma siccome moriamo abbiamo bisogno di essere salvati. Il cuore dell'annuncio cristiano è la risurrezione.
1: Diciamo fare questo percorso così anche in tranquillità mi ha dato la possibilità di riflettere ancora di più su in realtà quanto anche forse la figura di Francesco possa centrare con noi e possa darci un po' uno spirito positivo, no?
2: Secondo te con te che c'entra la fine di Francesco?
1: Oh, te lo dico, guarda, questa. Aspetta, l'ho tenuta, l'ho detto, adesso la tengo, la tengo.
2: Guarda, proprio.
1: Dice Francesco, fratello, ti guardo in questa gloria e capisco che chi dona tutto per amore non finisce mai. E mi lascia ancora di più questa frase l'idea che mio papà, sia nostro papà, sia ancora qui con noi e possa vivere attraverso l'amore che noi diamo e mettiamo nelle cose. Quindi questo mi rimane molto.
3: Non ho molto da dire. Fa che anch'io sappia lasciare andare senza aver paura di perdere, fidandomi che dal vuoto nasce pienezza, che dal dono nasce gioia, che ogni fine apre un inizio.
2: Ogni fine apre un inizio.
3: Sì. E quindi è un nuovo inizio. No, insomma.
0: Francesco nel cantico di Frate Sole chiama fratello, sorella, madre, la terra, il cielo, ma a indicare che cosa? È una figura retorica, che tutto quello che è compreso tra cielo e terra lo vede come dono di Dio. Non c'è niente che è cattivo, niente la malattia, niente. Dire che la morte è sorella significa affermare che la morte è un passaggio verso l'incontro. Allora, per quanto una sorella un po' dura, temibile, a volte spaventosa, è una sorella che in virtù della Pasqua di Gesù, se no non sarebbe così, in realtà spalanca la porta a un incontro. Francesco ci ha detto non abbiate paura, non abbiate paura della morte, la morte è vinta, la morte è una porta. Cristo è risorto, se venite da me oggi è perché non venite davanti a delle ossa ma a qualcuno, e anche i vostri cari che sono in Cristo sono in questa sorte qui. Allora è consolante perché Francesco non tentenna, è una voce paterna che dice state tranquilli, ve lo garantisco. Dopo la morte c'è la vita e si chiama Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di padri, di qualcuno che ha il coraggio di dire che la fede è straordinariamente vera. Questo consola.
4: Cesare, ti do un trucco per vedere se veramente è vero. Guardi, ma se si accende una lucina rossa là dietro, la vedi, non so se la vedi da queste
5: Pronto per
4: parti.
5: dire qualcosa?
6: Si è accesa.
4: E allora vuol dire che sta registrando. Allora, cominciamo dalle basi. Da dove vieni?
6: Da Misano Adriatico.
4: Davvero, e com'è Misano Adriatico innanzitutto? Partiamo da là.
6: Carina, dai.
4: Carina, carina. E con chi sei venuto? Chi c'è qui?
6: Col nonno, la nonna e gli zii.
4: È la domanda fondamentale che farebbe un vero giornalista a un quasi collega come te. Cosa sei venuto a fare?
6: A vedere ad Assisi, è la mia seconda volta a vedere il corpo di San Francesco.
4: È la seconda volta.
6: Sì, no, è il corpo di San Francesco, no, ad Assisi, è la seconda volta.
4: Senti, ti posso chiedere, visto che sei, insomma, così bravo e così giornalista davvero, com'è andata? Raccontami.
6: Bene, prima ho fatto, siamo entrati là, abbiamo visto tutta la chiesa, poi dopo abbiamo messo la preghierina
4: Nella teca.
6: nella teca, però una cosa è che San Francesco me l'aspettavo un po' più alto perché era tipo così.
4: L'hai visto che è piccolino?
6: Avevo le ossa, era così.
5: Erano tutti così piccoli.
4: 800 anni fa erano tutti un po' più
6: No,
4: piccoli.
6: Santa Chiara era alta così.
7: I giovani vengono attratti
5: chiamati da Francesco, perché Francesco ancora oggi, dopo 800 anni, parla alla loro vita, parla innanzitutto di un'inquietudine, e i nostri giovani, a differenza di quanto si possa dire, portano nel cuore tante domande, un'inquietudine bella, bisogna solo forse intercettare queste domande.
0: E i giovani intuiscono quando davanti non hanno un abito, ma hanno un uomo, se stesso. Vero, Francesco ci restituisce la libertà di poter essere veramente noi stessi.
5: Quest'anno poi in particolare prevede due tappe importanti per i nostri giovani, la Marcia Francescana e l'esperienza del meeting francescano europeo intitolato Go, che si concluderà con l'incontro con Papa Leone.

0: partecipato alla 44esima marcia francescana a piedi verso Assisi. Sono partita il 28 luglio da Airula insieme al gruppo di Napoli Benevento e oggi siamo arrivati qui a Santa Maria degli Angeli per ricevere il perdono.
1: Sono cose che alcune volte magari non bastano nemmeno le parole perché non lo puoi spiegare. Però io sono stato in grazia tutti questi 4-5 giorni, anche nel cammino, la fatica, no? Abbiamo fatto quasi 70, forse 69 chilometri.
2: Io sento di poter dire ad oggi, dopo pochissimo tempo dall'arrivo, che la mia preghiera è stata ascoltata. Il desiderio di incontrarlo ha ricevuto una risposta. Ha ricevuto una risposta quotidiana nel tempo trascorso con gli altri, nella preghiera, nello sguardo sulle proprie ferite, su quelle degli altri. E certamente è stato... ha raggiunto il suo picco massimo nel momento dell'ingresso in Porziuncola, perché passare dal caos, dalla gioia, dalla musica dell'esterno, varchi la soglia della basilica e trovi silenzio tombale. E tu che continui mano nella mano con gli altri ad entrare e ti ritrovi nello stesso luogo che nel 1200 Francesco vive come casa sua, come il luogo in cui esattamente 800 anni fa lui desidera morire, perché aveva iniziato tutto. È stata un'esperienza proprio di sovrapposizione tra passato e presente nel cuore di Dio.
1: Quando sono entrato in Porziuncola ho pianto dall'inizio, da quando sono entrato, alla fine.
0: È stata faticosa ma intensa. Ho versato tante lacrime in questa settimana. E adesso sono felice, mi sento più leggera.
3: I ragazzi quando arrivano in questo posto si commuovono perché li trovano loro stessi. Arrivando penso si possa percepire tutta, no, la forza di questo perdono grande, perché è qualcosa che tocca la loro vita e la riporta a una dignità infinita. I nostri ragazzi sono rotti, sono scassati, sono in mille pezzi e arrivando qui, dopo un tot di chilometri fatti insieme, l'esperienza che fanno è quella di sentirsi vivi e chi di fronte al fatto di sentirsi vivo non piange, piange lacrime di gioia.
4: Io credo che Francesco è vivo e io credo che lui ci ha chiamati. A me sembra che Francesco ha consolato tanti cuori, cioè ha aiutato a portare tanti pesi, dei pesi delle relazioni, dei pesi magari della coscienza, dei pesi magari dei dubbi. Quindi per me le persone sono venute perché riconoscono che Francesco è un vero interlocutore per la loro vita.
5: Nella figura di Francesco io mi posso identificare, da un nome a quello che io porto nel cuore, perché abbiamo la stessa matrice. Siamo chiamati a diventare Gesù. Francesco era chiamato l'altro Cristo. Il suo modo incarnato di vivere il Vangelo rappresenta il desiderio che ciascuno di noi si porta nel cuore di una vita a misura da figlio, credenti, non credenti. E quindi vedere Francesco mette una nostalgia a me perché risponde ai desideri che io stesso ho nel cuore. Mi conosco di fronte a quello specchio. Questo è molto bello perché Francesco sono io. Francesco, come ogni uomo, è chiamato a diventare Gesù. Per quello andare da Francesco è la speranza di fare con lui il viaggio verso la conoscenza del volto del Padre, che è ciò che desideriamo. La bellezza di Francesco, la povertà di Francesco, l'umiltà di Francesco non è ideologia, è la via maestra per vivere da figlio, perché gli piaceva tantissimo, perché acquieta il desiderio profondo del cuore, che non cerca qualcosa, cerca qualcuno.
6: Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini, oggi anche noi, perché qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo. Qui è iniziata la trasfigurazione di Francesco, di Chiara e poi di migliaia di altri giovani. Nel Vangelo vediamo che si può trovare un senso, si può intravedere una strada.
0: San Francesco per me rappresenta un giovane con i sogni, e ha tanti sogni, ma non riesce a darvi una direzione finché non incontra la volontà di Dio. E io sono una giovane con dei sogni e come Francesco voglio che Dio dia una direzione alla mia vita.
1: San Francesco è un fratello perché ogni situazione, ogni cosa della sua vita descriveva anche un po' la mia. Cioè le situazioni che lui viveva ero io. Non avere un'identità prima ancora di essere San Francesco. Cioè lui viveva una vita mondana, no? Piena di banchetti, che non lo riempiva però. E io ho vissuto così. E poi piano piano questo fuoco dentro che aveva, questo affidarsi poi completamente a Dio, che è stato difficile anche per San Francesco.
2: È proprio uno specchio, sì, è proprio l'espressione più concreta di ciò che Dio chiede a noi, di ciò che Dio è capace di fare nella vita dell'uomo.
1: Io ho riscoperto in questo pellegrinaggio che sono amato, tanto amato. Molte volte tendevo a buttarmi giù, dire che non ero abbastanza, non valevo, quando poi in realtà proprio per come sono io, anche con i miei difetti, sono amato. Che mi vuole migliore Dio, ma sono comunque amato.
0: Attraverso il percorso ho riscoperto che Dio ci crea come cose molto buone e ci ama in quanto tali. E che quindi prendere questa consapevolezza, devo imparare da oggi a prendere questa consapevolezza, perché se mi amo per prima sono in grado di poter amare anche gli altri.
4: Il mondo ci dice: la tua vita è bella se è perfetta, se sei forte, se sei sempre il primo, se non sbagli mai, se gli altri parlano bene di te. E Francesco dice: guarda, la vita è bella perché sei amato e vai avanti, ama.
5: I giovani, i vecchi, gli anziani, i bambini, tutti quanti cerchiamo di essere amati. Cercano una voce nel cuore che gli dica: tu per me sei prezioso, la tua vita non è un caso. Io ti vedo, io ti conosco, io ti amo, io ti ho pensato, io ti attendo, io ti accompagno. I giovani hanno sete di Vangelo. Con tutta la sua vita Francesco ha provato a dire che Dio ama l'uomo. E lui è il primo degli amati, è il primo dei peccatori, gratuitamente amati. Per questo Francesco è affascinante, è molto diretto, è semplice.

0: Grazie, è tutto. A voi la linea studio.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
4: Ma voi come fate a farla così buona?
5: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
6: È Kinder Brioche.
5: Doppia farcitura, 2 volte buona.
6: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
5: Proprio come la carezza di una mamma.
6: E con le righe di cioccolato.
5: È come un piccolo righello.
6: Per un inzuppo perfetto.
7: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Line Specialist, speciali per te.
9: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
10: Ale, stiamo arrivando.
11: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
12: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
15: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: È italiano!
18: È buonissimo!
17: È conveniente!
19: Come frutta e verdura!
20: Andiamo all'ortofrutta allora!
17: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
19: Da MD i freschi sono top!
20: È proprio vero!
21: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro!
22: Buona spesa Italia!
23: Io non ho mai provato il parapendio.
24: Dovresti, ci si sente bene lassù.
23: E così? Come ti senti?
25: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Storie di fede, sacrificio e umanità.
26: Queste sono storie di santi.
2: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
27: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
2: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
28: In diretta dal santuario di Pompei,
2: le celebrazioni per la supplica alla Madonna del Rosario. Oggi alle 10:40 e alle 12:15 la supplica alla Beata Vergine.

0: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, la nuova stagione, questa sera alle 21.05.
4: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
5: I presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
6: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.
7: Un giorno la maestra mi disse che scrivevo con le scarpe, oppure con i piedi, non ricordo. E io che ero affamato di orizzonti e divoravo libri d'avventura, io mi offesi molto, per davvero, ma non per la scrittura, per le scarpe. Le fiabe che la nonna mi leggeva erano sempre legate alle scarpe. Diceva di stivali e sette leghe, di monti da scalare e di vallate, e ripeteva cammina, cammina. Da allora mi decisi a riscattare le scarpe denigrate ingiustamente, portandole a strumento di scrittura. Le strade hanno una voce, son sicuro. Le scarpe sono fatte per sentirla. Tu batti con il piede terraferma e subito senti il magico polmone della terra che detta la tua mente versi pieni. Viva le scarpe, dunque, impolverate, le scarpe di mia nonna e di mio padre e quelle mie, ingiustamente umiliate, perché mi hanno dettato la scrittura.

Io personalmente mi muovo, ho bisogno di camminare per un'esigenza fisiologica, diciamo, da migratore. L'uomo ha i piedi, non ha radici, quindi il cammino è lo strumento di incontro, è il ritmo che ti tranquillizza, perché viaggiare ha un ritmo e il ritmo produce poesia, produce metrica, produce parole più belle rispetto a uno che sta fermo. Io se cammino penso e se penso scrivo, soprattutto se cammino racconto. Quando torno da un viaggio a piedi sono pieno di energia narrativa.

0: Io sono Fra Francesco e da alcuni anni sono il guardiano, cioè il superiore della comunità della Verna, di questo luogo, di questo santo monte, dove San Francesco 8 secoli fa ha ricevuto le stimmate, che è un po' un nodo fondamentale dei cammini, punto di partenza, punto di arrivo per molti pellegrini.
1: A me piace camminare, lo sto facendo sempre di più in questo ultimo periodo della mia vita perché mi piace scoprire le cose nuove. Finché non vedi con i tuoi occhi, finché non conosci con i tuoi sensi le cose che ti circondano, forse non puoi dire veramente di conoscerle realmente. E quindi il cammino è anche un modo per riappropriarsi, no? Di ciò che ci circonda, che io sento la necessità, la voglia, la volontà di scoprirlo con le mie forze, con le mie risorse, con i miei sensi.
2: A me piace sentire la terra coi piedi, come se la battessi come un tamburo.

0: Perché la terra mi comunica delle cose, la terra è fonte di informazioni e di memoria che passano attraverso i piedi e arrivano verso l'alto. Spesso, diciamo, guardiamo in alto, in una posizione di ascesi, mentre io sono più dell'idea che bisogna scendere in se stessi per trovare se stessi, no? L'antico detto greco, conosci te stesso.
1: Finché le cose rimangono, diciamo, lontane, ipotetiche, è un conto, poi quando ci passi nel cammino diventano concrete, diventano che te le vivi e non te le lasci vivere addosso.
0: Io credo che tutti coloro che si mettono in cammino cercano qualcosa, se no non si metterebbero in cammino. Non c'è una grande differenza tra laici e credenti in questo caso, entrambi cercano qualcosa ed entrambi non si arrendono alla materialità della vita e pensano che oltre ci sia qualcosa, perché altrimenti perché fare fatica? Perché andare in un posto e potresti raggiungere a piedi? Perché non limitarsi a esplorare un luogo attraverso Google Earth e cose del genere?
2: Noi viviamo nel tempo di Google e di Siri, no? Che ci rispondono a tutte le cose. Anche tra noi frati può capitare, no? Magari siamo a tavola, stiamo parlando di qualcosa, cioè, ma quanti anni ha il tizio? Subito non vai a googlarlo perché abbiamo bisogno subito di risposte. Ecco, invece la vita poi ci smentisce, ecco, questa antropologia, perché poi in realtà le vere risposte, no? Che ci servono hanno bisogno di tempo. Quello che mi dice l'esperienza è che comunque anche le persone che possono affrontare questa esperienza anche dal punto di vista molto laico, poi in realtà, ecco, prendono contatto con una dimensione spirituale profonda che ci portiamo scritti dentro e che questo tipo di esperienza aiuta molto bene a far venire fuori.

0: Io sono padre Claudio Marcello Cicillo e da 4 anni sono qui all'Eremo di Cerbaiolo. Credo che il camminare sia una forma per trasgredire. Trasgredire viene dal latino, vuol dire uscire dalla soglia, oltrepassare la soglia. Lasciare la soglia delle proprie sicurezze, delle proprie certezze, del proprio quotidiano.
1: Io sento ogni cambio di stagione una certa inquietudine migratoria che mi porta ad andare a vedere cose nuove, incontrare soprattutto persone nuove che mi mettano di fronte a me stesso con la loro diversità.
2: Sentivo un forte desiderio di semplicità, quindi di fare una vacanza sicuramente faticosa, però all'insegna della semplicità, silenzio, cammino, anche fatica, però essenzialità come nello zaino, no? Poche robe da portare.
3: Metto insieme un po' tutti i tipi di esperienza, ma la parte spirituale e di pellegrinaggio appunto, quindi non solo un cammino fatto per vedere i luoghi, ma proprio con lo spirito francescano, è un valore aggiunto al cammino stesso.
0: Effettivamente si parla sempre più di camminatori. Il termine pellegrino viene un po', diciamo così, usato non sempre a proposito, diciamo, no? E tutto è pellegrinaggio. In realtà ci sono molte persone che fanno cammini, gente che fa trekking anche per, diciamo così, spirito sportivo. C'è una distinzione, vedo che c'è gente che si porta una domanda, che ci sta sulla domanda, la abita, e ha delle parole sudate, cioè che nascono proprio dalla fatica di tirarle fuori, la fatica di gestarle. E gente che invece fa dei passi, conta i chilometri, chi fa prima, chi fa dopo, quanti cammini ho fatto, eccetera.

0: Andrea Coltellini, sono il custode dell'Eremo del Buon Riposo. Per me i pellegrini sono e saranno sempre dei doni, una fonte inesauribile di crescita.
1: Abbiamo fatto anche quest'estate diversi viaggi al mare, come si fa di solito, però volevamo fare anche un viaggio interiore, anche all'interno, un nostro viaggio, un nostro percorso. E volevamo un po' anche raccontarlo ai ragazzi, ai bambini. E abbiamo scelto la figura di San Francesco perché dice tanto a tutti, anche ai non credenti.
2: La scelta di questo cammino un po' per San Francesco e un po' per l'ambiente naturale che si andava a incontrare.
0: Beh, l'ospitalità e l'accoglienza non sono certamente i bisogni primari, che sono il bere, il dormire e il mangiare. L'accoglienza è il piacere di stare assieme, di condividere non solo un luogo bello, ma anche tutta la bellezza che può esserci dentro e fuori ognuno di noi.
2: Anche quando vado in montagna dalle nostre parti, mi piace alternare l'andare in montagna in compagnia e ho bisogno di andare in montagna anche da solo, proprio per ascoltarmi. E quando cammini in mezzo alla natura, il pensiero parte e fai tanti viaggi.
3: E il viaggio a piedi da soli è quello fondamentale per uscire da situazioni di stress.
2: La scelta della tenda per due motivi: uno perché il periodo è sicuramente molto intenso e quindi il rischio di non trovare posto, e l'altro motivo perché la tenda mi dà comunque quel senso di libertà che si può avere nel momento in cui ti fermi in un prato o in una radura e pianti la tenda senza che ci sia nulla intorno, insomma.
1: Camminando sappiamo che passiamo tutta la giornata insieme, ci possiamo scambiare, una volta uno è molto avanti e va col suo passo, e quindi anch'io ho potuto parlare con le due ragazzine o con mia cognata, che normalmente non ho assolutamente tempo. Poi ci sono anche dei momenti come ieri sera che io ho voluto stare da sola e quindi ho deciso di dormire, ho detto vado nella mia clausura, lasciatemi in pace.

0: Federico Bosi, custode, diacono e volontario qui a Pieve dei Sarti. Ogni pellegrino ha la sua storia. Abbiamo pellegrini che partono da casa, partono. Anche la settimana scorsa abbiamo avuto una pellegrina che è partita dalla Germania, partita, e stava andando verso Roma. E quindi era già qualche mese che stava camminando, almeno un paio di mesi che stava camminando. Lo stesso giorno è passato un ragazzo che è partito da Bologna, è partito da casa sua e si stava recando ad Assisi, alla tomba di Francesco.
1: Mi spinge questa sensazione di libertà, l'esigenza di vivermi in una dimensione semplice, sempre più semplice, essenziale, e sentirmi libera.
2: Siamo partiti dalla Verna in sei. Due dei nostri figli, il nostro nipotino, un'amica di nostra figlia e noi. Abbiamo fatto la prima parte del cammino fino a Città di Castello a misura di bambini, quindi lento, tappe brevi. Adesso lo finiamo da soli noi due, quindi è una dimensione diversa. È anche un tempo raro che abbiamo per noi due, giusto? Normalmente non ci riusciamo quasi mai. Ecco, quest'anno facciamo 25 anni di matrimonio, quindi è un po' un viaggio di nozze.
0: Un signore tanti anni fa, il terzo anno che ero qui, eravamo io e lui a basta cena, e lui dopo una grave malattia aveva deciso che non era più importante la vita che faceva prima di rappresentante, quindi di una grande azienda italiana. Aveva intenzione di cambiare vita, è partito da casa, e si recava a Roma, poi probabilmente continuava anche oltre, perché dopo questa malattia aveva capito che non era più importante quello che aveva fatto fino a quel momento, ma importante non era il Rolex, non era il macchinone, ma era vivere con la famiglia, vivere con i figli.
3: Camminare a piedi è una forma di dichiarata vulnerabilità che molto spesso ti rende

0: In realtà invulnerabile, perché per esempio ricordo che quando attraversai a piedi per andare fino a Brindisi da Roma i territori di Gomorra, quindi territori diciamo non troppo raccomandabili, il fatto che noi si andasse a piedi ci rendeva non interessanti, diciamo, alle forze oscure, capisci? E invece ci rendeva interessanti all'altra parte dell'umanità. Quindi capita, diciamo, viaggiando a quel modo, che tu fai senza sapere una selezione positiva dell'umanità. Diventi pescatore di uomini, senza bisogno di andarli a cercare, senza buttare la lenza, sono loro che vengono.
1: Ti arricchisce sempre, ti arricchisce. Ci sono pellegrini, per esempio, che sono passati in povertà, sono passati perché hanno deciso di lasciare tutto e di camminare. E l'abbiamo accolti volentieri, l'abbiamo accolti.
2: Io il primo giorno che sono partita ho incontrato Mario, 85 anni, che mi ha fatto: "Bimba, dove vai?" E ho fatto: "Vado..." Gli ho spiegato che andavo ad Assisi. Fa: "Oh, ma nel bosco senza un bastone non ci si va, eh. Aspettami qui." Dopo 10 minuti ha portato 10 bastoni e mi ha detto: "Scegli quello che vuoi." E io l'ho guardati tutti, l'ho provato, ho sentito il peso, ne ho preso uno. "Brava, è di castagno, l'ho fatto 2 anni fa, piglialo, è tuo."
3: Nella prima parte del cammino stavamo camminando con i figli, il nipotino sotto il sole, era caldo, e questa signora uscita dalla sua casa ci ha portato fuori succhi di frutta freschi da frigo, ci ha raccontato, ci ha detto: "Venite, sedetevi all'ombra", ci ha proprio accolti, e quando siamo ripartiti ci ha consegnato per ciascuno un sacchettino di lavanda del suo campo.
2: Quando poi torni nella vita normale e prendi la macchina o prendi semplicemente un treno e vedi tutto quel territorio, che dici: "No, aspetta, ma come? Lo devo vivere, ci sono un sacco di persone, un sacco di cose da vedere", e ti rendi conto che mangi tutto in una velocità, e però hai la percezione, proprio perché l'hai vissuta, di quante piccole, infinitissime cose fanno quel territorio e lo rendono vivo. La lentezza è così bella da vivere.

0: camminare nella natura mi fa stare bene, mi porta benessere. È un regalo che mi sono fatta. Poterlo fare per tanti giorni è bellissimo.
1: Stare immersi nella natura in silenzio per 10 ore al giorno è qualcosa che necessariamente ti mette in contatto con delle parti un po' più intime.

0: giusto ieri io mi sono dovuta fermare perché il mio corpo mi ha detto basta, ti devi fermare, devi ascoltarlo e ti devi prendere cura.
1: E dopo 7 giorni di cammino ho iniziato ad avvertire qualche doloretto al tendine della caviglia. Quindi ho deciso di ascoltare questo dolore, di fermarmi per un giorno.
0: In un'epoca in cui pigiamo forte sull'acceleratore, non dobbiamo mollare mai, dobbiamo essere performanti, sempre i migliori, e accorgersi che invece ogni tanto c'è bisogno di darsi ascolto e di fermarsi è una scoperta.
2: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
3: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
4: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
5: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco. Questa sera in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo.

0: qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La società odierna ci dice, ci spinge verso situazioni di poca fatica fisica, ma quanta più fatica mentale ci infligge. Quando cammino ho l'impressione di svuotare con una grande badile montagne di morchio che mi si sono accumulati dentro.
1: La cosa insolita è che camminare 30 km un giorno si può fare. 15 giorni è tostissima. Però in effetti come dormi sul cammino e come mangi sul cammino non c'è paragone, quindi ne vale la pena, ne vale la fatica, ecco.
2: E si è lì con se stessi, il proprio corpo, le proprie sensazioni, è come immergersi e vivere appieno completamente il camminare.

0: qualche mese fa ho sentito questo desiderio forte di mettermi in cammino, di mettermi in partenza. E avevo già sentito di qualcuno che aveva fatto questo cammino sui passi di San Francesco e visto che in seminario da noi durante l'estate c'è la possibilità di vivere una settimana di spiritualità, di esperienza spirituale, ho chiesto di poterla convertire, diciamo così, in un cammino piuttosto che in una forma di preghiera più statica, ecco.
1: Per tutti i francescani questo cammino è il cuore veramente della nostra spiritualità. E penso che per capire, per vivere, per essere più impegnati in questa spiritualità, dobbiamo usare le nostre sandali.
0: Un cammino che però appunto è una forma poi di fatto di preghiera, perché ho camminato tutto il tempo da solo, la maggior parte almeno delle ore le ho passate da solo, ed è stato un momento davvero forte, forte, intenso di preghiera e di ricerca personale di una spiritualità forte.
2: Ma soprattutto io credo che il cammino sia l'apoteosi del corpo come strumento di ricerca e anche di preghiera. Preghiera in senso lato, anche la preghiera del laico che spera, che cerca. Il corpo è un formidabile strumento, basta vedere tutte le posizioni che assume il corpo nella genuflessione, nella preghiera, nell'inchino, nell'incontro, nell'abbraccio, cioè è tutto preghiera in realtà, è tutto un grande rendere grazie dell'esistenza a un essere superiore.
1: Il contatto, la comunione, diciamo, con la creazione è qualcosa di vitale, non solo per noi, davvero, che per portare, per aiutare le più poveri dobbiamo essere piena di questa energia che riceviamo dagli alberi, ma anche per le più poveri. Per esempio a Calcutta facciamo dei campi. Noi invitiamo le più poveri a venire nella montagna e altre cose per essere anche loro rigenerato.
0: Il fatto di essere da solo

mi ha permesso di non dar nulla per scontato e nel momento in cui incontravo delle persone di essere libero di incontrarle per davvero, no? Non avevo nessun altro con cui parlare, per cui a quel punto l'incontro con le persone diventava fondamentale e ognuno ha una storia diversa da portare, ognuno ha una vita e i motivi che portano le persone ad iniziare un cammino come questo sono i più svariati, no? Totalmente diversi dai miei, sicuramente, però sicuramente validi allo stesso tempo, no?

0: Sono Fra Rafael Normando, sono responsabile per la Basilica di San Francesco qui ad Assisi. Ad Assisi abbiamo l'Aestatio Pellegrinorum, che è questo luogo, questo ufficio che accogliamo i pellegrini che fanno di solito la Via di Francesco. E lì, in questo ufficio, troviamo molte persone che vengono con le loro storie, con le loro sofferenze, gioie. Per questo dico sempre che lo zaino di un pellegrino deve essere sempre rispettato. Lì dentro ci sono tantissime cose. E ascoltare questi pellegrini per noi qui, frati del Sacro Convento, è una cosa molto importante. Ho trovato tantissimi pellegrini che quando sentivano il timbro che prendeva, che fissava nella loro credenziale, piangevano, ma piangevano di tutte le storie che hanno fatto in questo pellegrinaggio. E questo siamo noi nella nostra vita. Siamo proprio così, pieni di storie da raccontare.
1: Je suis parti le premier.
2: Ho cominciato il mio pellegrinaggio ormai più di 3 mesi fa. Sono partito dal Belgio, precisamente da Borène, luogo dove è apparsa più di 30 volte la Vergine Maria. Ho camminato per oltre 2000 chilometri, passando per Lione, Marsiglia, la costa Ligure e Firenze, fino ad arrivare ad Assisi. Sono qui ormai da diversi giorni e dormo dove capita, anche per strada, ma sento che è qui, ad Assisi, dove devo rimanere per pregare. È lo Spirito Santo che mi ha spinto a fare questo pellegrinaggio, per elevare la mia fede nel luogo dove è avvenuta la conversione di San Francesco.
3: Durante tutto questo cammino ho incontrato molte persone, camminatori, giovani, soli, persone che condividono con me questo modo di viverlo, il cammino. E più lungo il percorso ho incontrato delle persone splendide, persone che ti accompagnano per tratti a muccia. Se ne incontrano di persone veramente buone, se ne incontrano tante.
4: Io e Cecilia ci vogliamo sposare e quindi lo vediamo come un'occasione di crescita proprio di coppia, perché è un momento dove si condivide tutto, si condividono le gioie, le sofferenze, tutti i momenti della vita e quindi è proprio un cammino in preparazione a quella che sarà poi la vita da sposati, ecco.
0: Qui, stando ad Assisi, accogliendo questi pellegrini, troviamo pure storie molto interessanti. Una che mi ha colpito molto, in realtà sono state due. Una mamma che faceva il pellegrinaggio per il figlio morto. Lei ha fatto questo pellegrinaggio in omaggio, in un momento per ricordare il suo figlio. Gli è detto che è stato un pellegrinaggio molto difficile. Un'altra storia è di un pellegrino che è arrivato ad Assisi e la domanda che ho fatto: cosa porti a casa di questo pellegrinaggio? E lui mi ha risposto così: ho scoperto che sono perso. Ma guarda che interessante, una persona che si è lasciata condurre di questo pellegrinaggio, arrivare a questo punto di essere così sincera con se stessa a dire: sono perso.

0: del Stato Pellegrinorum, domandavo a ogni pellegrino che cosa porti a casa di questo pellegrinaggio.
1: Si parte dalla Verna, dove San Francesco ha ricevuto le stimmate, ma al di là di quello è un luogo dove Francesco è arrivato ferito. Ed è un po' così, io ho cominciato questo cammino con una ferita e quindi la speranza è quella di arrivare ad Assisi.

0: umanità profonda che puoi vivere, insomma, con le persone.
1: Quello che sto sperimentando è la convinzione che le persone si alimentano dalle relazioni e quindi mi auguro veramente di poter riuscire sempre di più a non rinviare una richiesta di una relazione con chi me la fa.
2: E lascia, credo, molte, molte, molte piste aperte. Il ricordo della fatica fatta, il ricordo dei momenti di preghiera, il ricordo degli incontri vissuti.
3: È un fatto che tu torni diverso, specialmente quando hai fatto un cammino lungo, no? Spesso capita di tornare a casa e di vedere negli occhi di chi ti ritrova lo stupore per una persona che non è più come te la ricordavi. Cioè, c'è una metamorfosi in noi, molto forte.
4: Una volta rientrata mi rendo conto che il cammino mi ha resettato, perché quando incontri gli altri incontri tantissime età diverse, tantissime vite vissute, e incontrarle ti rinterroga e dice: ah, ecco dove sono io, ecco chi sono, no, rispetto alle esperienze altrui, e ti nutre.
5: Alla fine credo che uno degli scopi del cammino sia anche quello di espandere la tua visione, espandere chi sei.
3: Credo che la cosa comune sia proprio questa trasformazione interna, che avviene sia a livello fisiologico sia a livello spirituale.
6: Può succedere qualunque cosa durante un cammino. Può essere un incontro, una parola, una chiesa, un silenzio, un cielo stellato, un profumo di terra bagnata, e può cambiare la vita. Può essere lo stesso zaino, pesante un po', ma con poca roba, che ti fa rendere conto che puoi vivere con poco e che forse non vale la pena stressarsi in questo modo, recuperare delle relazioni.

Camminante, sono le tue orme il cammino e nient'altro. Camminante, non c'è cammino. Si fa cammino andando. Andando si fa cammino e al voltare indietro lo sguardo si vede il sentiero che non bisogna mai tornare a calpestare. Camminante, non c'è cammino, soltanto scie nel mare.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati.

0: ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: Queste sono storie di santi.
1: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
3: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
7: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
8: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
9: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
10: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
11: Meraviglioso!
10: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
12: Il futuro con Era? Meraviglioso!
13: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
14: Io non ho mai provato il parapendio.
15: Dovresti, ci si sente bene lassù.
14: E così, come ti senti?
16: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
18: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
19: Perché l'anima conta.
20: Soul, la nuova stagione, questa sera alle 21.05.
21: Non vedo l'ora di partire.
22: Oh, sarà bello alle Hawaii.
23: Devi annullare le Hawaii.
24: Perché?
22: Quello cos'è?
24: È un camper.
22: Papà, ci rubano il camper.
25: Chiudi tutto!
26: Io devo andare a quell'incontro o perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
27: Grazie per questo bel viaggio.
26: Meglio delle Hawaii.
22: Meglio delle Hawaii.
20: Vita da camper, martedì in prima serata.
28: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali.
0: perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
20: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.

Eccellenza Reverendissima, benvenuto a Pompei. È una gioia accoglierla nella Casa di Maria ed esprimerle gratitudine per aver accettato di presiedere questa solenne liturgia della prima domenica di ottobre, alla vigilia del centenario della morte del fondatore, San Bartolo Longo, appena proclamato patrono della città di Pompei. Assieme alle distinte autorità civili e militari, guidate dal prefetto e dal sindaco, sono presenti i confratelli nell'Episcopato, il clero pompeano, numerosi pellegrini, venuti anche dall'estero, rappresentanti delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. Un posto speciale occupano poi gli ospiti e i responsabili delle opere caritative del santuario, da lei visitate ieri pomeriggio, in particolare le suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei, che svolgono un prezioso ministero a servizio del santuario e delle opere, insieme ai fratelli delle scuole cristiane, a diverse famiglie e tanti volontari. Innumerevoli sono anche i fedeli che ci seguono attraverso i media. Il suo è un felice ritorno a Pompei dopo 19 anni. Aveva già prestato servizio nelle nunziature in Ecuador e in Polonia quando il 7 ottobre del 2007 accompagnò per questa stessa celebrazione l'allora sostituto della Segreteria di Stato, Monsignor Fernando Filoni, di cui era stretto collaboratore. Ella ha poi proseguito il servizio alla Chiesa in Vaticano, quindi come osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa e dal 2019 come nunzio apostolico in Zimbabwe e successivamente in Colombia, prima di essere chiamato nel marzo di quest'anno all'alto incarico di sostituto della Segreteria di Stato. Nel nostro santuario vi è una presenza viva di un noto artista della sua terra bergamasca. Custodiamo 5 preziosi dipinti realizzati tra il 1889 e il 1895 dal maestro Ponziano Loverini, opere che hanno aiutato e aiutano innumerevoli pellegrini a pregare e a seguire le vie di santità di San Giuseppe, dell'Arcangelo Michele, di San Francesco, di San Domenico, di San Vincenzo Ferrer. Alla fine della celebrazione, Vostra Eccellenza ci guiderà nella preghiera della supplica, composta nel 1883 da San Bartolo Longo. È il canto degli umili, di chi è consapevole che ogni cosa, tutta la vita, è nelle mani di Dio, misericordia infinita che ascolta senza mai stancarsi il grido dell'uomo. 5 mesi fa, l'8 maggio, nel primo anniversario dell'elezione, avvenuta proprio nella giornata della supplica, Papa Leone ha desiderato venire a Pompei per porre il suo servizio sotto la protezione della Vergine Santa. Nell'omelia ha ricordato che 150 anni fa, ponendo la prima pietra di questo santuario, San Bartolo Longo, insieme alla moglie, contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana. Il Papa ci ha confermato nella missione e ci ha riconsegnato il programma di vita in questa terra benedetta. Disse così: qui il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda. Alla base di tutto c'è la preghiera, in particolare il Santo Rosario, posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città. Esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Sia questo il vostro programma di vita, essere uomini e donne di preghiera, per riflettere, come specchi tersi e umili,
la luce che viene da Dio. Lei, Eccellenza, che è uno dei suoi più stretti collaboratori, assicuri Papa Leone che desideriamo fortemente seguire le sue parole. Le sentiamo nel profondo come un autentico mandato. In questo giorno solennissimo, la felice coincidenza della festa di San Francesco nell'ottocentesimo anniversario della morte mette in luce anche il forte legame tra il fondatore di Pompei e il poverello di Assisi. Il mio amato predecessore, il venerabile Francesco Saverio Toppi, religioso francescano, così scriveva nel 1992. Bartolo Longo additava in Francesco la figura della carità, della fratellanza universale e della pace. Quanto si proponeva con le opere caritative era un ideale che gli veniva ispirato in modo particolare dalla spiritualità francescana. Durante la celebrazione non mancheremo di pregare per lei, Eccellenza carissima, che proprio oggi ricorda il 7° anniversario di ordinazione episcopale. Porteremo all'altare le sue intenzioni, il suo delicato ministero e la sua alta missione in favore della Chiesa universale. Le stiano accanto con la loro intercessione la Vergine Maria e San Bartolo Longo. Benvenuto e auguri, Eccellenza.

Fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato insieme a voi per missione. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione, per il nostro Signore Gesù Cristo.

Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata di sassi e vi aveva piantato vite pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siete voi giudici fra me

e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in un pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata. E vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, sono lieto di portare a tutti voi il saluto e la benedizione di Papa Leone, che ben ricorda la sua visita qui nel primo anniversario della sua elezione. Sono diverse le ragioni per rendere grazie in questo giorno, di per sé ricolmo della gioia cristiana, perché è la domenica, il giorno della risurrezione, il giorno del Signore risorto. La vittoria di Gesù Cristo sul peccato e sulla morte ispira la supplica alla Regina delle Vittorie, sua e nostra Madre. In Maria la storia si illumina dell'aurora pasquale, verso la quale ogni domenica ci orienta. Rendiamo grazie dunque perché partecipiamo al trionfo della vita e siamo chiamati a servire la vita in un mondo purtroppo segnato da molteplici ingiustizie e conflitti. Il nostro rendimento di grazie poi è motivato oggi da una speciale memoria degli 800 anni del transito della morte di San Francesco d'Assisi. Ieri sera ricorrevano questo anniversario e oggi è il giorno della sua festa liturgica. La sua figura ispira fino a oggi molti giovani a osare la radicalità evangelica e tutti noi a scoprire la bellezza esigente della vita cristiana. Qui a Pompei, San Bartolo Longo, di cui proprio domani ricorre il centenario della nascita al cielo,

lui stesso osato il cammino della santità. Lo ha fatto da semplice battezzato, richiamando un'intera città al rinnovamento spirituale e civile che può sgorgare per tutti dall'incontro con Cristo attraverso la devozione alla Beata Vergine Maria. Tutti lo sappiamo, è nata così la nuova città di Pompei, di cui San Bartolo Longo è recentemente stato dichiarato patrono. Per tutte queste ragioni, carissimi, sono felice di celebrare con voi e per voi questa Santa Eucaristia. E ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Caputo, prelato e delegato pontificio per il santuario, per questo invito. Con lui saluto e ringrazio le autorità civili, militari, le forze dell'ordine e tutti i componenti di questa Chiesa particolare, i sacerdoti, le religiose, i religiosi, i laici e con voi tutti i pellegrini venuti dalla regione e anche da altre parti d'Italia e del mondo. Proprio nella sua visita qui l'8 maggio, Papa Leone disse 150 anni fa, ponendo la prima pietra di questo santuario, nel luogo in cui l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. aveva sepolto sotto la cenere i segni di una grande civiltà, proteggendoli per secoli, San Bartolo Longo, insieme alla moglie, Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di un'intera città mariana. In queste parole del Papa si intrecciano la memoria del passato e una responsabilità per il futuro. La memoria della tragedia di quasi 2000 anni fa contiene il paradosso per cui Pompei è studiata e conosciuta nel mondo. La calamità che annientò quella città paradossalmente finì per proteggerne le tracce di una grande civiltà fino a noi. La storia si è lasciata scorgere e ci invita a pensare. E d'altra parte, davanti alle sfide della modernità, più di un secolo fa, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, San Bartolo guardò al presente e al futuro e gettò le basi di una nuova città e potremmo dire di una nuova civiltà, anche quella fondata 2000 anni fa dalla morte e dalla risurrezione di Cristo e resa viva ogni volta che un discepolo e una generazione lo incontra nel presente. Città mariana che permette di costruire la civiltà dell'amore, quella civiltà di cui il Papa ci ha parlato nell'enciclica Magnifica Humanitas, dove ci ha sollecitato a custodire la persona umana in questo tempo di oggi, il tempo che potremmo dire è dell'intelligenza artificiale. Una città mariana è una città che accoglie, onora e custodisce la vita, specialmente quando è più fragile e indifesa. E la custodisce ripercorrendo la vita del Figlio di Maria, attraverso la preghiera del Rosario. E contemplando la vita di Gesù, noi impariamo a custodire, curare la persona umana. Pregando il Figlio si intrecciano in noi la contemplazione e l'intercessione. In Lui vediamo apparire veramente quella magnifica umanità e portiamo a Dio le realtà di oggi, specialmente le più tribolate, perché vinca la vita, avanzi la pace, prevalga la giustizia. E così anche oggi, come all'epoca di Bartolo Longo, a partire dalla preghiera possiamo gettare le basi di un'intera città e di una civiltà nuova. La parabola del Vangelo che abbiamo proclamato oggi nella liturgia ci ricorda però che il bene trova anche opposizione. Sì, perché il regno di Dio subisce violenza. E se è vero che quella vigna in cui gli operai diventano omicidi
rappresenta il campo di Dio. Ciò è vero anche oggi. Anche oggi il regno di Dio, la civiltà dell'amore, soffre violenza. Già il profeta Isaia aveva descritto la cura con cui il Signore si dedica alla sua terra. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Come somigliano queste parole a quelle di tanti genitori che hanno l'impressione di un fallimento davanti alle scelte e alle cadute dei propri figli? Come somigliano al dolore di chi ha visto finire un matrimonio o fallire un progetto in cui aveva messo energia e passione? Come somigliano e come esprimono bene le fatiche pastorali di tanti sacerdoti, religiose, religiose, delle nostre comunità, che a volte non vedono i frutti di tanto impegno? Ma anche le fatiche degli amministratori onesti, di educatori, insegnanti, di imprenditori e dipendenti che a volte si domandano che cosa dovevo fare di più. Ecco, il Santo Padre alcuni giorni fa, parlando all'Assemblea della Diocesi di Roma, ha invitato a prendere sul serio queste domande e a metterle in comune per imparare a fare verità. Chi ha il dono della fede non nasconde gli interrogativi e nemmeno le sconfitte sotto il tappeto, ma continua a cercare e sperare. Dio comprende le nostre domande e a volte, lo vediamo nella Bibbia, le pone a se stesso e attraverso ciò le pone con noi e per noi. È vero che, se come attesta la parabola, esiste chi si organizza per fare il male, chi agisce con prepotenza e chi sceglie la via distruttiva della prevaricazione. Se è vero che anche in questa vostra terra, pur ricca di straordinaria bellezza, sentiamo a volte il peso di ferite profonde, oltre che di fatiche quotidiane, alimentate spesso dall'indifferenza o dal rischio della rassegnazione. Se tutto questo è vero però che Dio non si rassegna. La buona notizia è che persino dopo aver visto rifiutato e ucciso il proprio figlio, come quei vignaioli che lo buttarono fuori dalla vigna, anche dopo questo Dio non si rassegna e continua ad amare la sua vigna, la libera dal male, la salva attraverso il perdono. E dunque oggi, cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria ci invita ad alzare lo sguardo, non per presunzione, ma per vocazione a guardare al cielo, a guardare al suo figlio, a guardare a Gesù, a guardare oltre la difficoltà, il peccato e anche oltre la morte. Chi si avvicina a questo imponente santuario è invitato ad alzare lo sguardo. E quando lo fa incontra quella parola, Pax, ai piedi della statua della Beata Vergine del Rosario. San Bartolo Longo volle la facciata di questo tempio, infatti, come un monumento alla pace universale. E a quel tempo lui e il mondo non sapevano ancora di andare incontro a due guerre mondiali, alle indicibili tragedie e ai crimini contro l'umanità che hanno sconvolto il XX secolo e purtroppo anche l'avvio di questo XXI. Ma quella parola, pace, è stata posata e rimane come promessa e inizio di un'altra civiltà che non cancella le tracce del passato, ma davanti a esse trova il coraggio della conversione. Sì, carissimi, a partire dalla Pasqua di Cristo, che oggi e ogni domenica noi celebriamo, la pace è un dono del risorto che ci raggiunge, che possiamo accogliere attraverso la conversione. Fra poco le accorate invocazioni della supplica dichiareranno la nostra disponibilità personale e di popolo al pentimento, primo passo per accogliere le grazie che attendiamo e chiediamo a Maria. Lo vediamo nella vita di San Francesco di Assisi e l'abbiamo visto in quella di San Bartolo Longo. A un certo punto
c'è bisogno di una svolta, perché occorre sempre

cominciare da se stessi perché cambi il mondo. E forse proprio oggi, questa domenica, che a qualcuno di noi in particolare la Madonna rivolge il suo sguardo e dice: coraggio, e questo è il momento, puoi cambiare, la tua vita può cambiare. È un principio di responsabilità che abbiamo davanti al dono della grazia di Dio. È un principio che richiede da noi anche serietà, così come lo fu per San Bartolo Longo. Senza questa serietà, la serietà che non è triste ma gioiosa, potremmo dire, la nostra devozione rischia di perdere la sua verità evangelica. Tra le invocazioni della supplica chiederemo con le parole di San Bartolo Longo la pace per la umana società. E a questo proposito vorrei ricordare a tutti voi l'invito che Papa Leone ha rivolto a tutta la Chiesa durante il recente viaggio apostolico in Francia. Proprio al santuario di Lourdes, al termine della Messa, ha esortato tutti i fedeli a pregare il Santo Rosario in questo mese di ottobre con particolare intenzione perché cessino le guerre e si faccia la pace tra i popoli in conflitto. Possa dunque questa domenica, con la grazia che scaturisce dal mistero eucaristico e con la preghiera di tutti noi, confermare i nostri propositi di bene, unirci in un cuore solo e in un'anima sola, affinché Pompei, città di Maria, continui ad essere il centro spirituale della civiltà dell'amore. Amen.

0: Credo in un solo Dio,
1: Padre.
0: Fratelli e sorelle, in comunione con la Vergine Madre, eleviamo con fiducia la nostra preghiera al Padre, perché ci custodisca nel suo amore e ci guidi sulla via del bene.

Per la Santa Chiesa, perché modellata dallo Spirito Santo come vigna del Signore, sotto la guida di Papa Leone e del Collegio Episcopale, produca frutti di grazia e di conversione per la salvezza del mondo.

per le nazioni della terra e dei loro governanti, perché lo spirito di pace e di giustizia li educhi a lavorare per il bene comune, nel rispetto della dignità di ogni persona.

per la Chiesa pellegrina in Pompei, perché lo Spirito che fece esultare la Vergine Maria ricolmi di gratitudine e di buona volontà ogni suo membro, per proseguire l'opera di fede e di carità sulle orme di San Bartolo Longo.

per questa nostra assemblea e per quanti sono uniti a noi spiritualmente, perché lo spirito di unità e di concordia rafforzi l'impegno a lavorare virtuosamente secondo gli insegnamenti del Vangelo per rinnovare la faccia della terra.

Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il Figlio tuo Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo è il nostro Papa Leone, il Vescovo Paolo che presiede questa Eucaristia e il Vescovo Tommaso che presiede questa Chiesa prelaturale, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,

0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.

0: con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Alcuni avvisi per la distribuzione dell'Eucarestia. Si recano al palco per ricevere l'Eucarestia soltanto le prime file dei settori riservati. Gli altri invece attenderanno i sacerdoti che raggiungeranno tutti i settori. Coloro che sono intorno alla piazza potranno recarsi per ricevere l'Eucarestia nei punti contrassegnati dai simboli eucaristici. Le persone celiache riceveranno l'Eucarestia nei pressi del maxischermo, del campanile e dell'ingresso della delegazione pontificia dove ci sono le bandiere. L'Eucarestia sarà distribuita anche in santuario e nella cappella di San Bartolo Longo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.

Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in piazza.

Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music, organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen, in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica!

O Augusta, regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o regina gloriosa del rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei regina di pace e di perdono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppur offendono il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi e noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli figli
tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie. Aggiungi ancor questo, o Madre, concedi il trionfo alla religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rinnodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il tuo nome soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci con Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Eccellenza, carissimi fratelli e sorelle, proprio pochi momenti fa il Santo Padre Leone XIV in Piazza San Pietro, al termine della preghiera dell'Angelus, ha pronunciato queste parole che riguardano anche la sua sintonia spirituale con questo evento qui a Pompei. Carissimi, ha detto il Santo Padre, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi. Dopo 8 secoli lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia tra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario.

Cari fratelli e sorelle, prima di darvi la benedizione, in nome del Santo Padre, vorrei davvero ringraziare nuovamente, come il Signor Caputo, per questo invito. Grazie, caro Monsignor Tommaso, grazie anche per aver ricordato alcune coincidenze, ecco, nella mia e nostra vita. Ecco, quasi 20 anni fa venivo qui accompagnando Monsignor Filoni e a quell'epoca eravamo colleghi al servizio della Segreteria di Stato. Monsignor Tommaso governava tutti i capi di Stato che venivano, li accompagnava, li dirigeva e un po' dirigeva anche noi. E tutti, ecco, collaboravamo in questo periodo dell'inizio del pontificato di Papa Benedetto. Poi, ecco, ho ricordato come 7 anni fa Papa Francesco, ecco, ordinava me con altri 3 vescovi nella Basilica di San Pietro. Oggi abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone. Penso che anche questi passaggi di pontificato ci aiutano a ricordare che Dio guida la sua Chiesa attraverso i suoi pastori, ma anche attraverso e soprattutto attraverso la storia della santità. E quindi che questa storia che qui a Pompei ha avuto in San Bartolo Longo uno dei suoi vertici possa continuare a vivere in questa città della carità, in tutti noi che siamo qui, nelle nostre diverse vocazioni e stati di vita, che tutti possiamo sentire questo desiderio di continuare questa storia che è la storia del Figlio di Dio, della sua incarnazione e di Maria che ancora oggi lo dona a tutti noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria, Regina del Santissimo Rosario di Pompei, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Varallo in provincia di Vercelli. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco di Vercelli. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, il rettore della Basilica del Sacro Monte e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il Palazzo dei Musei, la biblioteca e poi soprattutto il Sacro Monte, ma non mancheranno i piatti della tradizione locale. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.
4: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
5: Apritevi per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche

0: Quando ti sembra di non andare da nessuna parte, il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così.

0: Che caramello, cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
2: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta!
2: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
4: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
5: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Varallo!

0: Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, qui era stata una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero. Avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada, con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri, bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi scritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000.
1: All'anno 1025, quindi la città proviene

0: Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata. Quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre: tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
1: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
0: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati, sia come bandiera arancione che come comune fiorito, e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
1: Un territorio molto vasto con tante frazioni.
0: Sì, abbiamo un territorio vastissimo, quindi abbiamo circa 88 chilometri quadrati e 180 chilometri di strade, quindi abbiamo da lavorare tantissimo. E le frazioni sono molto belle, abbiamo sulle 14 frazioni e poi anche diverse località che sono frequentate anche qui durante il periodo estivo da gente che ritorna ancora nelle vecchie case dei loro genitori.
1: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del centro storico.
0: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
1: Tra l'altro c'è stato anche il Papa che ha fatto la visita qui a Varallo.
0: Sì, è stato Giovanni Paolo II nel 1984, è stato qui nel mese di novembre, mi ricordo benissimo che gli ho dato la mano su al Sacro Monte e lui era inginocchiato poi davanti alla Cappella della Crocifissione. Ho proprio questo bel ricordo.

0: vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti i nostri, chi ci vede, a venire a Varallo. Ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto. Quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo, suma qui che va spicciuma.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo la nostra passeggiata. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Varallo.

0: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
1: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma, fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
0: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
1: Sì, Varallo, come sapete, è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori, diciamo, di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto, insomma, soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico.
1: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria

0: comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
1: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
0: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633. Epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
1: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
0: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé, c'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi.
1: E tutte le chiese di Varallo sono riunite in una parrocchia.
0: La parrocchia è unica, però ci sono tante chiese, come dicevo, anche queste sono l'espressione della creatività, diciamo anche dell'indipendenza, se vogliamo, no? Dei parrocchiani, perché ogni quartiere, ogni rione aveva la sua chiesa dedicata ad un santo che proteggeva qualche volta anche le attività, diciamo, lavorative, no? C'era il protettore dei calzolai, il protettore dei conciatori, per cui appunto questi piccoli e grandi artisti varallesi si esprimevano nella realizzazione, diciamo, di queste chiese particolari.

0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
1: Benvenuti, ci troviamo all'interno sì, di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento, il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo, e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi, per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacro Monte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacro Monte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella.

Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala.

0: La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio. Potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni. Ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo. Ma ancora il ciclo di Teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il Cinquecento e il Settecento che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
1: Noi abbiamo presentato sinteticamente il Palazzo dei Musei, vogliamo chiudere con un invito?
0: Un invito a visitare questo luogo che, come dicevo, riunisce arte e natura, quindi rappresenta sotto molti aspetti il territorio e la città di Varallo, e a venire a scoprire la sua ricchissima storia dal 400 fino all'800.
1: Grazie a Paola Angeleri e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Varallo.

0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio. Innanzitutto dobbiamo dire qualcosa su questo luogo perché è veramente un luogo bellissimo, un balcone su Varallo.
1: Ebbene sì, siamo nel cuore della Valsesia, è un territorio unico per appunto il suo patrimonio storico, culturale e anche appunto culinario. Questa tavolata racchiude un po' le unicità appunto del territorio e delle primizie che ci invidiano anche in tanti. Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e Fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di Segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta la materia prima. Passiamo poi al versante caseario, la toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari. Viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è appunto il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti, il cotechino,

0: che hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua

0: dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Amici,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia, anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Storie di fede, sacrificio e umanità.
2: Queste sono storie di santi.
1: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
3: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
4: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rin Advance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click.

0: Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
1: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
2: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil-R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
2: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
7: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Partendo da Assisi mi sono messo in cammino nei luoghi dove San Francesco ha vissuto per raccontare la sua vita come cronista e come pellegrino. Nel viaggio sono passato da Gubbio e qui ho incontrato una donna, Suor Daniela.
16: Pace a te, benvenuto.
17: Ciao, messo.
15: Che ha scelto di seguire Francesco nella sua intera esistenza. A lei e alle sue sorelle ho chiesto di farmi da guida per provare a comprendere il cuore del santo, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue ferite. L'obiettivo è incontrarlo e raccontare insieme Francesco per davvero. Il nostro viaggio nella vita di Francesco comincia da un'immagine che si trova qui, nel Museo della Porziuncola, la piccola chiesa che Francesco amò più di ogni altro luogo. Fu qui che morì. Cimabue dipinse questo ritratto 800 anni fa, subito dopo la sua morte, secondo la tradizione, copiandolo dal vero e usando come tavola il coperchio della sua prima bara. Il corpo è piccolo, magro, il volto provato, lo sguardo assorto, sembra quasi amareggiato. Sulle mani e i piedi i segni dei chiodi, gli stessi che trafissero Gesù. L'unico oggetto prezioso, il Vangelo. Perché al centro della vostra casa c'è questa particolare immagine di Francesco.
18: Questa immagine, più di altre, ci dice l'amore di Francesco per il Vangelo. E lo rappresenta bene proprio tenendolo tra le sue braccia, quindi portandolo con sé vicino al cuore, vicino alla vita, ma anche proprio in questo gesto di volerlo portare agli altri, di volerlo condividere e di volerlo donare.
15: Non è questa la raffigurazione

santo al cospetto di Dio nell'alto dei cieli. È l'immagine concreta di un uomo alla fine della sua vita. La vita che vogliamo raccontare partendo dal principio.

la Basilica di San Francesco di Assisi, uno scrigno di arte e di bellezza concepito per custodire il corpo di un uomo che ha cambiato la storia. Al punto che la prima pietra fu posta appena 2 anni dopo la sua morte. Oggi questa basilica è il simbolo stesso del francescanesimo. Eppure, se fossimo venuti qua 40 anni prima, nel 1182, l'anno di nascita di Francesco, avremmo trovato tutt'altro. Un luogo brullo, evitato da tutti, si chiamava il Colle dell'Inferno. Qui venivano giustiziati i condannati a morte e sepolti i miserabili. Non è questo il posto giusto, dunque, per incontrare Francesco Bambino. Bisogna scendere nel cuore dell'Assisi medievale, verso la chiesa che già allora era la cattedrale della città. Questo è l'edificio scelto dagli abitanti di Assisi per ospitare le spoglie di Rufino, il vescovo martire che portò qui il Vangelo al tempo dei Romani. Ed è questa la prima chiesa in cui Francesco entrò, in fasce. Guardate che bella la facciata, è uno dei capolavori del romanico umbro, ma a quel tempo era in costruzione, mentre il campanile c'era già. Dunque, immaginatevi un cantiere, delle impalcature di legno, degli operai al lavoro, e in un giorno d'autunno del 1182, una donna riccamente vestita attraversare questa piazza in direzione di quel portale, magari con accanto una nutrice, una cameriera e soprattutto con un neonato in braccio. Quella donna era la moglie di un mercante in ascesa e in quelle fasce c'è il piccolo Francesco negli istanti che precedono il suo primo incontro con Gesù. Eccole, queste sono le strutture della chiesa originaria, medievale, mentre il resto degli interni è stato rifatto alla fine del Cinquecento, ma il fonte battesimale autentico di Francesco c'è ancora. Venite. È qui che Francesco è diventato cristiano. Guardate, il fonte battesimale è semplicissimo, un'antica colonna romana di granito scavata all'interno per metterci l'acqua. Qui tutti i cittadini di Assisi diventavano membri della chiesa e anche della comunità cittadina, perché battezzati nel luogo dove Rufino battezzò i primi cristiani della città. Qui è stata battezzata anche Chiara, che abitava accanto alla cattedrale, e poi Federico II, l'imperatore, che passò una parte della sua infanzia ad Assisi. Ma soprattutto qui è stato battezzato Francesco. E per raccontarvi la scena che ci rivelerà tante cose, andiamo nella parte più antica di questa cattedrale, rimasta come allora, la cripta di San Rufino. Il vescovo lo bagna con l'acqua, pronuncia le formule di rito. Forse lo veste anche con una vesticciola bianca. D'altronde, molti anni più tardi, durante il famoso episodio della spogliazione, sarà proprio il vescovo di Assisi a ricoprire Francesco, che si è spogliato con il suo pallio. Per cui il sacramento che è cominciato qui, davanti a poche persone, è come se si concludesse davanti a tutta Assisi. Ma guardando il dipinto che c'è sopra il fonte battesimale, ci accorgiamo che

0: quella scena c'è il vescovo, c'è il bambino, c'è la mamma, ma manca qualcuno, il papà.
1: Francesco, oriundo della città di Assisi che si trova nel territorio della Valle di Spoleto, nacque durante un'assenza del padre.
0: A questo rito così importante è presente solo la madre. Si chiama Donna Pica e si dice che fosse francese. Il padre invece è Pietro di Bernardone. Fa il mercante di stoffe e forse l'usuraio. Oggi è fuori città perché è impegnato in un viaggio d'affari, ma perché Donna Pica non ha aspettato che il marito tornasse prima di celebrare il battesimo? Forse il bambino non stava bene, forse aveva paura che morisse, forse Francesco è nato prematuro. In che famiglia arriva Francesco?
2: Francesco arriva in una famiglia come tutte le famiglie, una famiglia dove si vivono le dinamiche di padre che lavora, di madre che si occupa dei figli, e nasce in una famiglia del suo tempo e suo padre c'ha la passione per il suo lavoro e c'ha la passione per portare in alto il nome di questa famiglia, e quindi è in viaggio, probabilmente si occupa di affari e probabilmente questa cosa prende il sopravvento sull'importanza della sua famiglia, sull'importanza della sua presenza.
0: Seguitemi, sto andando a casa della famiglia di Bernardone per incontrare Francesco, bambino e ragazzo. Qui c'è scritto: scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco, il poverello. Andiamo. La casa probabilmente stava in questa strada e questa, secondo la tradizione, era la stalla. Ora c'è una chiesa, la chiesa di San Francesco Piccolino, perché leggenda vuole che nacque qui dentro. Da un certo punto in poi gli artisti hanno preso ad ambientare la nascita di Francesco proprio in una stalla, tra il bue e l'asinello, in modo da farlo assomigliare il più possibile a Gesù Bambino, come fosse un predestinato e non un uomo che ha scelto lui di seguire il Vangelo. Ma la casa vera e propria dovrebbe essere lì in cima. Ecco, quella dovrebbe essere la porta di accesso di casa di Bernardone. E lì sotto c'era il fondaco, il magazzino, il negozio di famiglia. Proprio qui venivano i nobili da tutta Assisi a comprare le stoffe per i loro vestiti, tessuti preziosi arrivati direttamente dalla Francia. Entriamo, solo che per aiutarvi a immaginarlo ho scelto un laboratorio bellissimo che non è qui ad Assisi, ma a Perugia. Per cui lasciatevi guidare dalla fantasia ed entrate con me in un negozio di stoffe del 1100.

qui siamo in una chiesa francescana sconsacrata, dove Francesco veramente dormì. Oggi è un laboratorio tessile e qui riproducono i tessuti su disegni medievali originali. Questo, ad esempio, lo troviamo uguale in uno degli affreschi di Giotto, nella Basilica Superiore di Assisi. È il posto giusto, insomma, per immaginare Francesco nel laboratorio, magazzino, negozio di famiglia. Francesco, come commerciante, come venditore, ci sapeva fare come. Lo immagino che quando venivano le signore al negozio, buttava lì qualche parola in francese che gli aveva insegnato la madre, tipo «Madame,

0: Venga qui, guardi questa stoffa, è très jolie. Per questo il padre l'aveva soprannominato Francesco, che vuol dire il francese. Forse sul fondaco c'era pure un'insegna dal francese stoffe pregiate. Francesco col padre girava i mercati, le fiere di mezza Europa e lì avevi imparato a conoscere i gusti della gente. Qui faceva anche lo stilista, aveva inventato degli abiti realizzati con tessuti pregiati sui quali venivano cucite delle toppe grezze, povere, un po' come i jeans che andavano di moda qualche anno fa tra i ragazzi, che erano strappati, ma costavano un sacco di soldi perché citavano la povertà. Insomma, Francesco era un genio.
1: Sicuramente Francesco ha il desiderio di diventare migliore di suo padre, come credo tutti i figli desiderino fare. Tu mi hai fatto mercante di stoffe, ma io posso diventare ancora di più.

0: ascolta nel corso della sua infanzia. Ce n'è anche un altro più dolce, quello della voce della madre che canta in francese. E per ascoltarlo bisogna salire le scale e andare al piano di sopra, dove c'è la casa di Francesco, la casa di Di Bernardone. Ora noi una casa medievale l'abbiamo trovata a Bevagna, voi però con l'immaginazione restate ad Assisi, perché stiamo per entrare nell'appartamento di Francesco, bambino. Eccolo il letto dei Di Bernardone. Sembra piccolo, ma in realtà nel Medioevo non si dormiva stesi, ma seduti. Per questo ancora oggi la testata del letto si chiama schienale o spalliera, perché ci si appoggiava così, un po' come facciamo oggi quando ci addormentiamo sul divano davanti alla televisione. E qui accanto la cosa più tenera di questa casa, una culla a nave italiana. Possiamo immaginare che Francesco da piccolo è stato cullato in una culla del genere e magari Donna Pica, per farlo dormire, gli cantava delle ninna nanne in francese.
1: Tu ne peux m'épouser si mon père n'a décidé. Hélas, aux croisades, il s'en fut guerroyé.
0: Immagino Francesco bambino, ma più grandicello, sedere su una sediola come questa davanti al fuoco ed ascoltare con gli occhi spalancati la madre, Donna Pica, che gli recita in francese i versi d'amore dei trovatori, o anche le storie dei paladini della Chanson de Roland, parole e versi che rimarranno per sempre nel cuore di Francesco, che infatti sarà anche un poeta e sarà anche un uomo che si ispirerà nella sua vita ai principi dei cavalieri, anche se non nei campi di battaglia.
2: Francesco probabilmente ha un bel rapporto con la madre, questo lo possiamo dedurre da quello che ci dicono le fonti proprio della sua infanzia, ma soprattutto lo possiamo dedurre da quello che poi Francesco ne fa di questo rapporto con la madre, perché ci si identifica, ci si specchia e addirittura ci si definisce. Francesco si definisce una madre. Io come una madre ti dico, scriverà a Leone. Oppure nella regola degli eremi chiede ai frati di alternare la vita da figlio e la vita da madre. E questo ci fa dire che il suo rapporto con la maternità, il suo rapporto con il femminile è sicuramente sereno.
0: Quando Francesco cresce e si affaccia al mondo, è un ragazzo eccentrico, viziato, ma anche molto generoso. Guarda verso l'alto, alla rocca che sovrasta la città di Assisi, e sogna la gloria dei nobili. Guarda verso il basso, ai ghetti dei lebbrosi, e teme che quel dolore e quella miseria possa portargli via tutto. Insomma, cammina come sospeso su un filo, come i ragazzi di oggi, tra paura e desiderio. E siccome gli abitanti di Bevagna, città poco distante da Assisi, a giugno riproducono una città medievale, andiamo nell'ambiente preferito di Francesco, una taverna. Francesco non è bello, non è alto, non è nobile, però si comporta come se lo fosse. Offre da bere e da mangiare a tutti, è carismatica e a un certo punto viene eletto re. Re degli amici, re dei ragazzi di Assisi. Per cui tra banchetti, canzoni, bagordi, feste, scherzi, si insinua nel cuore di Francesco e dei suoi amici come un serpentello, un desiderio, un tormento, un fomento di essere più di quello che sono. Siamo sul colle che sovrasta Assisi e questa è Rocca Maggiore che difende la città. Quando Francesco veniva qui su, guardava la sua città dall'alto. L'avrebbe vista puntellata di torri. Ognuna di quelle torri era di proprietà di una famiglia nobile. Queste famiglie detenevano armi

terre e dunque potere. Ma ora artigiani e soprattutto mercanti stanno accumulando una nuova forza, il denaro, e pretendono di contare di più. Francesca e i suoi amici assaltano la rocca, partecipando alla rivolta di mercanti e artigiani contro i nobili, i quali vengono cacciati dalla città ed esiliati a Perugia. Nel 1202 Assisi scende in guerra proprio contro Perugia e ai piedi di Collestrada, che è un borgo tra Perugia ed Assisi, proprio dove oggi passa la superstrada, si tiene una battaglia. Francesco vi partecipa come cavaliere, ma la sua città è sconfitta. Insieme ad altri giovani è fatto prigioniero. Questa è Perugia.

Siamo nella loggia dei Lanari. È un ambiente trecentesco, ma quell'epigrafe ci ricorda che Francesco, insieme con i ragazzi dell'Assisi Bene, è stato imprigionato qui, o meglio qui sotto, per un anno intero. E nel carcere accade qualcosa di inatteso. Francesco non sta male, ride, canta, sogna. Gli altri sono tristi, lui no. E rimproverato per la sua allegria, risponde: io sarò venerato da tutto il mondo. Non pensa alla santità, eh? È ancora immerso nei suoi sogni di gloria, ma è come se le mura di questo carcere lo proteggessero dalla realtà, e lui se ne sta qui, tutto lieto, e finalmente può sognare in pace. Dopo un anno arriva la libertà, ma ad aprire la porta del carcere non è un angelo, come accadde a San Pietro a Gerusalemme, ma è il denaro, quel denaro che Francesco odierà. A pagare il riscatto è il padre, Pietro di Bernardone, che così fa un investimento, riottiene il figlio e può rimetterlo a lavorare in negozio.

0: Non sappiamo come si sentisse Francesco quando il padre andò a prenderlo per portarlo ad Assisi. Fatto sta che è con la libertà che comincia a star male. Lo stato d'animo che vive Francesco in quel momento, possiamo chiamarlo depressione?
1: Sicuramente possiamo dire che Francesco vive una fase di grande sconforto e quindi sì, di depressione. Crollano le aspettative su se stesso, no? Dice probabilmente io sono diverso da quello che pensavo di essere. E questa è un'esperienza che credo appartenga all'umanità. Cioè chi vive un'umanità sana si scontra con una forma di depressione, cioè con una forma di sconfitta dell'ideale. E quindi credo che Francesco attraversi proprio questa fase qui, cioè in prigione incontra se stesso, viene fuori dalla prigione e dice che ci faccio con questo me stesso. E quindi probabilmente Francesco in questa tristezza e in questa fase della sua vita si incontra con una delusione. Ma probabilmente in questo rimanere deluso da se stesso si apre a poter scoprire qualcun altro. Quindi la depressione come preparazione all'incontro.
0: E così Francesco, per sfuggire alla depressione, sale ancora una volta in groppa ai suoi sogni di gloria e cavalca l'immagine che ha di sé, quella del cavaliere, e così si dirige verso

Spoleto. Spoleto non è una città qualunque, è stata la capitale dell'antico ducato longobardo. E proprio qui si sta radunando un esercito di cavalieri sotto le insegne crociate di Gualtieri de Brienne. Si va verso le Puglie a difendere le pretese sul meridione d'Italia di un sovrano bambino protetto dal Papa Federico II. Ed ecco il luogo dove Francesco arriva con il suo cavallo, la chiesa di San Sabino a Spoleto. Immaginate qui tutte le truppe acquartierate e Francesco che decide di arruolarsi. È certo stavolta di essere sulla strada giusta, perché è stato guidato qui da un sogno. Per portarvi dentro questo sogno andiamo in un luogo straordinario che conserva i dipinti di un artista rinascimentale. Siamo a Montefalco, poco distante da Spoleto. Qui Benozzo Gozzoli, un artista rinascimentale, ha illustrato la vita di San Francesco in una chiesa oggi diventata museo. Nel sogno che Francesco fece c'era un palazzo splendido, pieno zeppo di armi, e dalle finestre spuntavano centinaia di stendardi, tutti segnati dalla croce di Cristo. E sembra proprio la voce di Gesù, quella che promette quelle armi a lui e ai suoi cavalieri.

0: Immagino che Francesco, dopo aver sistemato il suo cavallo nella stalla ed essersi spogliato delle sue armi, sia venuto qui, tra queste antiche colonne della chiesa, per prepararsi un giaciglio per la notte. Convinto che la notte andrà benissimo, all'indomani lo attende l'arruolamento nella gloria che ha sempre sognato. E invece le cose vanno diversamente. La notte non sarà per niente tranquilla. Comincerà a girarsi, a rigirarsi nel sonno, fino a che nel dormiveglia Francesco non sente una voce. Ma è la stessa del sogno precedente. Allora Francesco racconta a quella voce il suo progetto e quella voce gli pone una domanda.
1: Chi può esserti più utile, il padrone o il servo? Il padrone risponde, e la voce. Perché allora abbandoni il padrone per seguire il servo e il principe per il suddito? Allora Francesco chiede, Signore, che vuoi che io faccia? E la voce conclude, ritorna nella tua città, là ti sarà detto ciò che devi fare. Questa visione devi interpretarla in tutt'altro senso.
0: Le cronache raccontano che Francesco dialoga con Dio, con Gesù. Ma com'è possibile? È avvenuto davvero?
2: Probabilmente quello che gli accade, quello che Francesco incontra, quello che Francesco vive, diventa per lui la risposta di Dio. E chi lo deve raccontare probabilmente cerca di adattarlo ad una forma narrativa e pensa che Francesco l'abbia sentito nel suo cuore, che sia stato il crocifisso a parlargli. In realtà, se noi pensiamo che Francesco dialogava intimamente con Gesù e che aveva un dialogo privilegiato con lui, probabilmente pensiamo che Francesco sia qualcosa al quale noi non possiamo arrivare. E invece, se pensiamo che la vita interroga anche noi, che avere davanti qualcuno che ha bisogno significa che Dio ti sta chiedendo di aiutarlo, evidentemente ti chiama in causa e ti fa più vicino a Francesco.
0: Francesco, dopo quel dialogo di Spoleto, non va più in guerra, torna ad Assisi. Non più irrequieto, neanche depresso. Agli amici appare diverso, distratto, assente. Sta spiegando

0: visto da solo, lo credono innamorato, lo lasciano fare. Ogni tanto entra in chiesa a pregare, senza farsi notare. La conversione di Francesco non è istantanea, è un processo lungo. Lui va spesso a raccogliersi in preghiera in posti insolidi, come le grotte.
1: Immagina le grotte proprio come delle fessure, come degli spazi, come quell'anfratto dove lui si può infilare e sentire quello che sente Dio.
0: Come questo posto qui, siamo nella rimessa della cattedrale di San Rufino, dove i canonici tenevano gli attrezzi, e sappiamo che Francesco molte volte nella sua vita è venuto a pregare qui. Ogni tanto poi va a parlare proprio con il vescovo di Assisi, il vescovo Guido.

0: Un giorno cammina fuori dalle mura di Assisi per questo sentiero tra gli ulivi. Poi alza lo sguardo e si accorge che i passi lo hanno condotto fin qui. Alla chiesetta di San Damiano. Allora era più piccola di quella che vedete. Il portico non c'era, ma il rosone c'era già ed era al centro di una facciata con il tetto a capanna. Era una chiesa minuscola e malmessa. Francesco entra. L'interno è spoglio, come oggi. Ma al centro c'è un'immagine e davanti a quella si mette a pregare. Un artista bizantino anonimo ha dipinto questo crocifisso su lino e poi lo ha riportato sul legno di noce all'inizio del XII secolo. Questa che vedete è una copia, perché l'originale è a Santa Chiara, ma è una copia fedele. Noi siamo abituati a vedere un Cristo sofferente. Qui no. Gesù è in croce, ma è vivo, sereno, già oltre la morte. Sulla cima si intravede la mano del Padre che lo accoglie. Ai lati Maria e Giovanni, Maria Maddalena. Il centurione che per primo riconosce che quest'uomo è figlio di Dio. Dall'altra parte il soldato che lo ha trafitto, piccolo, quasi invisibile. Un gallo canta, è l'alba di un giorno che non finisce. Ai piedi e alle mani i segni dei chiodi. Davanti a questa immagine, Francesco sosta, raccolto in preghiera. Sente una voce, non sappiamo se con le orecchie o con il cuore.
1: Francesco, va! Ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina.
0: Il compito è arrivato, restaurare la piccola chiesa di San Damiano che sta crollando. Gesù aveva detto a San Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, intendendo la chiesa universale. A Francesco il compito di restaurarla partendo da qui e Francesco si mette subito al lavoro. Abbiamo cercato le tracce di questo restauro e forse le abbiamo trovate. Guardate qui. Una muratura grezza, irregolare, pietre di scarto di forme e dimensioni diverse tenute insieme da molta malta. Che sia questo il vero muro restaurato da Francesco è solo un'ipotesi, però guardate la volta sopra l'altare, non è tanto regolare, non sembra fatta proprio da un muratore professionista. Questa chiesa è stata restaurata con le pietre ottenute da Francesco barattandole con le persone di Assisi in cambio di preghiere. Ma questo dopo, all'inizio, siccome le ristrutturazioni edilizie costano, Francesco pensa di aver bisogno di soldi e quindi decide di procurarseli. Siamo di nuovo in compagnia del nostro amico cavallo. Francesco ha caricato le stoffe del padre sulla groppa del suo cavallo e intende portarle al mercato di Foligno per venderle. E con il ricavato vuole

0: e finanziare, dandole al prete, i lavori di ristrutturazione della chiesetta di San Damiano. Francesco è un abile mercante, con le trattative ci sa fare, per cui tira su col prezzo e fa un sacco di soldi. E già che c'è, vende pure il cavallo. È la prima cosa di cui Francesco si spoglia, il suo mezzo di trasporto, la Spider da figlio di papà. Con quel cavallo era andato in guerra, con quel cavallo era partito per le crociate. Senza quel cavallo torna ad Assisi, a piedi.
1: Lì ha raggiunto il padre, perché ha fatto proprio degli affari, no? E lì proprio arriva a vendere le stoffe, a vendere il cavallo e ad ottenere quella somma che gli serviva per raggiungere l'obiettivo che si era prefissato. E da lì in poi che Francesco sarà chiamato a fare di più, perché quello finora aveva dimostrato di saperlo fare. E ancora una volta Francesco fa il mercante, vende e ottiene.
2: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.
4: È buonissimo!
5: È conveniente!
6: Come frutta e verdura!
7: Ok, andiamo all'ortofrutta allora!
8: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
6: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
7: È proprio vero!
9: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
10: Come l'ultima volta!
7: Brava!
8: Sempre al centro dell'attenzione!
6: Oh, senti che parla!
11: MD! Buona spesa Italia!
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
14: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
13: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
14: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
13: Da L'Oréal Paris.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
9: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argirealine, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
19: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia. È comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.
20: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro. Anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
5: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
21: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
0: E però Francesco non è ancora leggero del tutto. Ha ancora una zavorra che gli impedisce di volare. Eccola, è questa borsa. Contiene i soldi frutto della vendita della merce e del cavallo. Quei soldi, pensa, si può comprare tutto, anche le pietre per restaurare una chiesetta malmessa, ma non è così. I soldi valgono tanto se restano nelle mani di chi li accumula. Ma se invece li togli da quelle mani e non li restituisci aumentati, allora scoppia l'inferno. Questi erano i locali dove abitava il sacerdote di San Damiano. Francesco gli chiede di tenerlo lì con lui e prova a consegnargli i soldi ricavato dalla vendita dei vestiti e del cavallo. E per vedere come il sacerdote reagisce, bisogna tornare in chiesa. Il prete è spaventato. Guardate che faccia che fa. Teme che si tratti di una burla. Ha visto Francesco far baldoria insieme ai suoi amici fino praticamente al giorno prima. E poi questi soldi che Francesco gli vuole dare scottano, perché Francesco è figlio di un mercante molto importante in città. Ma Francesco di questo denaro proprio non ne vuole più sapere. Allora, quando il prete rifiuta di accettarlo, lo lascia qui. Sul davanzale di questa finestrella c'è anche scritto: Francesco in questo fenestrino gettò la borsa di denari piena per questo riparar tempio divino. Il prete aveva perfettamente ragione a pensare che quei soldi portassero guai. Qualcuno riferisce a Pietro di Bernardone il comportamento del figlio. Lui raduna un po' di amici, un po' di servi, e si precipita qui per riprendersi ciò che è suo, armato di un bastone. Francesco però non c'è, si è nascosto in una grotta e ci resta per qualche giorno, al punto che quando esce sembra una creatura del bosco. Sporco, con le vesti lacere, smagrito, smunto, la gente quasi non lo riconosce, si sparge la voce: è impazzito! Ma chi? Il figlio del mercante, Francesco! I ragazzini lo rincorrono, lo canzonano e gli tirano i sassi. Le donne, se incrociano i suoi passi, scuotono la testa e si voltano pur di non incrociare il suo sguardo. Per Pietro è troppo, non tanto per i soldi, per il nome.
22: Come il lupo assale la pecora, fissandolo con lo sguardo truce e minaccioso, lo afferrò e brutalmente, senza più alcun ritegno, lo trascinò a casa e, inaccessibile a ogni senso di pietà, lo tenne prigioniero per più giorni in un ambiente oscuro, credendo di piegarlo alla sua volontà, prima con parole, poi con percosse e catene.
1: Il ruolo del padre è sempre quello di mettere un confine, no? La radice ebraica del nome padre, della parola padre, significa proprio recinto, pitar. È colui che ti deve contenere. E quindi Pietro di Bernardone cerca di fare proprio questo, cerca di fare il padre, cerca di dire: aspetta Francesco, c'hai un lavoro, c'hai un avvenire, c'hai una possibilità. Contieniti, stai qua dentro. E quindi Lo mette in carcere per fare il padre. Ma Francesco è incontenibile perché non ha dentro solo il suo desiderio. Francesco sta facendo esperienza di qualcosa che non può stare dentro un recinto. Ha bisogno di andare fino agli estremi confini della terra, quindi di rompere gli schemi e di rompere il recinto. Ma ancora non sa farlo da solo e quindi ha bisogno di qualcuno che lo liberi, di qualcuno che lo faccia rinascere, di qualcuno che lo rimetta al mondo.
0: Ed eccolo qui, Pietro Di Bernardone, il papà di Francesco, rappresentato in questa statua mentre si tiene per mano con Donna Pica, la mamma. Sono di fronte alla Chiesa Nova, una chiesa barocca costruita nel 600 inglobando un'ala della casa paterna di Francesco. E in questa chiesa c'è l'unico spazio ancora visibile della casa paterna. Eccolo, lo sgabuzzino dove Francesco fu rinchiuso. Il padre se ne va, a casa resta la madre col fratello piccolo, Angelo, il minore. E immagino come questo bambino guarda il fratello grande, quello che gli raccontava le storie quando era piccolo, chiuso nello sgabuzzino. Forse lo odia. Perché? Perché fa soffrire la mamma, Donna Pica. Lei però è l'unica che capisce il figlio, perché non lo guarda con gli occhi, ma con il cuore, come fanno le mamme. Guarda Francesco ragazzo e lo vede bambino. Quando il padre non c'era, Francesco apparecchiava la tavola per tante persone, come fosse un banchetto. E quando la mamma gli domandava, ma per chi sono tutti questi pani che hai messo a tavola? Lui rispondeva, per i poveri. Adesso Donna Pica rammenta quell'episodio e capisce. Francesco non è impazzito, vuole solo partecipare a quel banchetto. Allora prende la chiave e lo libera.
1: Qui entra in gioco proprio la madre Pica che, mossa a compassione, fa la madre, perché la madre è la lampada della casa, la madre è colei che illumina la strada. E allora, rompendo quelle catene, la madre lo rimette al mondo, lo ridà alla luce.
0: Siamo sul retro della chiesa di Santa Maria Maggiore, l'antica cattedrale di Assisi prima di San Rufino. Accanto a questa chiesa, allora come oggi, c'è il palazzo del vescovo e tutta la città sta andando lì per non perdere la scena che sta per avvenire. Pietro Di Bernardone torna a casa e trova la cella aperta. La moglie ha liberato Francesco e lui viene preso dall'ira. A quel tempo ad Assisi c'era una legge: i figli devono obbedire ai genitori, altrimenti possono essere incarcerati o banditi. Per cui Pietro Di Bernardone si rivolge ai consoli. E i consoli cercano di convincere Francesco, il quale però è irremovibile. Dice: io sono servo di Dio, per cui la competenza non è del comune, ma è del vescovo. Siamo nella sala conosciuta come la sala della spoliazione. Questo è il vescovado e il vescovo Guido abitava qui. Da una parte siedono i consoli insieme a Pietro Di Bernardone, dall'altra Francesco, suo figlio, in mezzo su questa sedia, il vescovo che deve prendere una decisione. Guardate quell'affresco. Questa si chiama la sala della spoliazione, ma i fatti che stiamo raccontando sono avvenuti esattamente qui sotto. E siccome degli scavi archeologici hanno riportato alla luce gli antichi ambienti, andiamoli a visitare. Ecco,
2: qui c'è un cantante.

0: Eccolo, questo è l'antico portale del vescovado che dava nel cortile e questa è la soglia che Francesco davvero attraversò. Nonostante fosse inverno e avesse appena nevicato, questo cortile era pieno di gente, tutta assisi qui col fiato sospeso per capire quale decisione avrebbe assunto il vescovo. A chi darà ragione? All'inizio sembra prevalere il mercante, il papà di Francesco. Si stabilisce che siccome le stoffe sono del padre e il cavallo anche, il ricavato della vendita deve essergli restituito. E Francesco, tutto lieto, risponde: "Beh, volentieri restituisco questo denaro." Ma Francesco ha un talento teatrale che ha imparato osservando i cantastorie nelle fiere che frequentava con il padre da piccolo in giro per l'Europa. Allora che fa? Va a prendere il fagotto e quando torna, davanti a tutta Assisi, davanti ai consoli, davanti al padre, davanti al vescovo, è nudo. Posa i soldi ai piedi del padre e dice:
1: Restituisco a mio padre il denaro e i miei abiti. Finora ho chiamato padre Pietro di Bernardone. D'ora in poi chiamerò padre solo il Dio che è nei cieli.
2: Al momento della rinuncia degli abiti, appunto che si spoglia nudo davanti al padre, io me lo sono immaginato. Intanto Francesco aspetta di farlo quando ci sono più persone possibili, cioè il maggior numero di persone deve vedere questa cosa. È come quando uno mette un post sui social e trova il momento migliore in cui c'è il maggior numero di persone in rete. Ecco, Francesco fa la stessa cosa, va in piazza davanti alla sede vescovile, proprio lì dove tutta la piazza lo può vedere. Quindi fa una cosa di grande narcisismo, di estrema visibilità, per ferire nel modo più incisivo possibile il padre e per tracciare i suoi confini in modo evidente. Quindi lo fa con quel sorriso ebete che hanno gli adolescenti quando fanno la marachella che fa arrabbiare tutti. Lo fa proprio contento.
0: Il padre prese quel fagotto, girò i tacchi e senza parlare se ne andò. Il vescovo capì che era appena successo qualcosa di importante. Allora si tolse il pallio, che è quella stola che i vescovi indossano a forma di Y, e con essa rivestì Francesco. Parve a tutti una specie di sacramento.
3: In quel momento Francesco era un uomo che rompeva con la famiglia e che decideva di fare una scelta di porsi al servizio di Dio. Per Guido naturalmente aveva anche il significato di ribadire a tutti il primato di Dio e della Chiesa in qualche modo che lui rappresentava, Dio al primo posto, anche rispetto agli interessi della famiglia.
0: Abbiamo cominciato questo racconto col battesimo e lo stiamo finendo con la spoliazione, ma c'è una relazione tra queste due, tra virgolette, cerimonie?
4: Nel battesimo vengono dette delle parole su Francesco e nella spoliazione le vive. Si dice che la consacrazione sia portare alle estreme conseguenze quello che si è vissuto nel battesimo. Quindi consacrarsi significa spogliarsi e immergersi in qualcosa, in un'acqua nuova che ti purifica e che ti rinnova. E quindi proprio lì, no? A pochi passi da dove Francesco ha ricevuto il battesimo, Francesco lo riceve ancora, o meglio, lo vive quel battesimo, quello che gli è stato insegnato, no? Probabilmente da quando è stato battezzato fino a quel giorno, lui adesso lo vive, libero, nudo, svincolato, dal cartellino.

0: Lino che possedeva suo padre e che gli faceva dire adesso fai questo, adesso fai quello, vai dietro al bancone, vai a vendere le stoppe. Svincolato da quel cartellino, Francesco adesso può fare quello che dice Dio.
1: Francesco, il francese, è solo. Si è spogliato dei vestiti del padre e con essi del suo ruolo nel mondo. Gli rimane solo il rapporto con Dio. Nella prossima puntata vi racconteremo quanto è ancora lungo il cammino per capire cosa è chiamato a fare.

benvenuti alla prima puntata di questa nuova stagione di Terra Mater. Ciao ragazzi e ragazze, siamo felicissimi che siate di nuovo con noi. In questo viaggio, che anche in questa edizione sarà un viaggio attraverso i luoghi dove la tutela dell'ambiente non è uno slogan, ma una scelta quotidiana fatta di ricerca, di passione e di impegno. Vi racconteremo storie di territori, di comunità, di persone che si prendono cura del creato, perché ogni luogo racconta una storia. Può essere una storia di bellezza, di fragilità, ma anche di persone che decidono di fare la differenza. E allora Terra Mater riparte da qui con vecchi amici e anche tante sorprese.

0: C'è un uomo che molti secoli prima che si parlasse di ecologia aveva già capito il profondo legame che c'è tra essere umano e natura. Era un uomo che chiamava sole fratello e luna sorella. Questa prima puntata di Terra Mater è dedicata a San Francesco d'Assisi, al suo sguardo, alla sua eredità che ancora oggi ispira chi si prende cura del creato. E allora vi racconteremo attraverso il suo viaggio e attraverso anche le sue ispirazioni. Anche Papa Francesco venne ispirato da lui per la sua enciclica Laudato Si. In questo mondo, in questo momento in cui le sfide ambientali sono all'ordine del giorno, noi vogliamo ripercorrere i luoghi e le parole di quest'uomo che ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo.
1: Laudato Si, oh mio Signore, per tutte le creature. Laudato Si, oh mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta. Laudato sì, o mio Signore, per frate vento e per l'aria.
2: Tutti conoscono la sua storia, ma nessuno sa del segreto che custodiva.

0: Figlio di un mercante di stoffe e di una nobile provenzale, Francesco era nato per avere tutto. Ricchezza, agi, rispetto. Era ambizioso. Sognava la gloria cavalleresca. Poi vide il dolore degli uomini. E qualcosa dentro di lui cambiò per sempre. Quel giorno non lasciò soltanto i suoi abiti. Lasciò il privilegio, lasciò il potere, lasciò il mondo che conosceva e scelse la fame, la povertà, la disobbedienza.
1: Ti ordino di rivestirti! Adesso!
2: Fino ad oggi ho chiamato Pietro di Bernardone padre. D'ora in poi potrò dire con sicurezza, Padre nostro che sei nei cieli.
0: E fu così che quel giovane divenne San Francesco. Ma Francesco non era come gli altri. Mentre tutti guardavano la terra come qualcosa da possedere, lui aveva già capito che andava protetta. Non era soltanto un santo, era un ribelle, un uomo capace di vedere oltre il suo tempo e di comprendere che cosa avremmo fatto al nostro pianeta.

per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte. Ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sì, o mio signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, o mio signore, per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con colori di fiori ed erba. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderà.

0: Otto secoli dopo, gli uomini costruiscono ancora muri e il mondo cerca ancora di raggiungere la sua visione, la gioia per la vita, l'amore per il creato, la solidarietà, la semplicità, la fratellanza, la pace. Lui, Francesco, aveva già visto tutto.
1: Non appoggiarti all'uomo, deve morire.
2: Non appoggiarti all'albero, deve seccare. Non appoggiarti al muro, deve crollare.
1: Appoggiati a Dio soltanto, Lui rimane sempre.
3: Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

0: è matto.
1: Simone Cristicchi.
2: Grazie.
1: Grazie Simone di essere qui in questa nostra prima puntata, sono molto molto felice. Questo era Matto ed è estratto dal tuo spettacolo teatrale Franciscus, Il folle che parlava agli uccelli. Abbiamo molto da raccontare, quindi io direi che ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con te qui a Terra Mater tra pochissimo.

Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi

0: potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Scopri la novità. Eat Natural Fit alla frutta. 4 ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte!
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Bentornati a Terra Mater. Sono in compagnia di Simone Cristicchi, che oggi in questa prima puntata di Terra Mater dedicata a San Francesco d'Assisi, tu ci hai regalato un pezzo poco fa che è matto ed è estratto dal tuo spettacolo Franciscus, il folle che parlava agli uccelli. Siccome noi ci conosciamo da tanto tempo e quindi ho visto un po' tutto il tuo percorso, voglio sapere a un certo punto, anzi quando, hai deciso che hai sentito soprattutto forte l'esigenza di raccontare quest'uomo in qualche modo?
15: In questi anni ho avuto il privilegio di
12: vivere, di fare delle esperienze in alcuni eremi francescani, a contatto anche

0: con delle suore di clausura clarisse, quindi anche loro di matrice francescana, e questa figura cresceva dentro di me, cresceva la curiosità di approfondire, soprattutto di comprendere cosa può dirci oggi un uomo straordinario come lui, come Francesco, a cosa può servire oggi il suo insegnamento e se davvero lo possiamo portare nella nostra vita, in questo mondo così violento, confuso, che ci mette comunque in difficoltà. E quindi questi grandi maestri, secondo me, arrivano nella storia dell'umanità per indicarci una via proprio in questi momenti di oscurità.
1: C'è stato un momento in particolare, magari, non so, spinto da appunto notizie che ti arrivavano dal mondo, in cui hai capito che era la figura giusta per poterlo esprimere, anche questo tuo, sia questa tua artisticità, ma anche la profonda attualità della figura di Francesco?
0: Sì, io credo che più il mondo diventa complesso e diciamo invaso da mille cose, noi siamo continuamente invasi, mi sento di dire, di informazioni, di immagini, di parole, di concetti, di violenza, più figure come Francesco ci invitano a ritornare a un'essenza, a fare una sorta di tabula rasa anche delle nostre convinzioni, se vogliamo, e rimetterci in gioco, perché quello che fa Francesco è rivoluzione, che sicuramente nasce prima di tutto dentro di lui e poi diventa la spoliazione, questo spogliarsi del superfluo, di tutto ciò che ci appesantisce, che ci impedisce di spiccare il volo.
1: È stato un po' anche quello che è successo a te, in un certo senso, nel momento in cui tu hai iniziato un percorso artistico e hai avuto un grande successo e forse non ti sei riconosciuto in quello che avevi intorno e hai voluto cambiare un po' la direzione?
0: Ma principalmente io ho sempre cambiato direzione per la curiosità. Il fatto che mi sia appassionato a tanti argomenti, alla storia, alla memoria del nostro paese, ma anche ovviamente al disagio psichico, come la canzone Matto, e ultimamente per quello che io chiamo il mondo dell'invisibile, la spiritualità, la filosofia, è frutto di questa innata curiosità, forse la capacità di osservare il mondo con gli occhi di un bambino che si stupisce continuamente di quello che è intorno.
1: Io direi che insieme ci vediamo un estratto dello spettacolo da cui siamo partiti, e quindi Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, e poi torniamo a commentarlo con te. Vediamo.
2: Ognuno ha il suo Francesco. Da 800 anni si scrive di lui, a seconda delle convenienze. Perché il problema è che Francesco è tutto e il contrario di tutto. È cattolico ed eretico, clericale e anticlericale, socialista e conservatore, anarchico, hippie, punk. È dolcissimo Francesco, ma tremendamente intransigente. Sempre ritratto bellissimo, e non lo era per niente. Quello che mi sono chiesto è che cosa può dirci oggi quest'uomo straordinario vissuto tanto tempo fa, e se il suo messaggio può avere ancora un valore nel mondo in cui viviamo.
1: La scelta di portarlo a teatro, come hai costruito questo spettacolo?
0: Lo spettacolo nasce dalla scrittura insieme a Simona Orlando. Abbiamo fatto una lunga ricerca sulle fonti francescane e su tutti gli storici che si sono occupati di lui negli anni, da Franco Cardini a Chiara Mercuri, Chiara Frugoni. E siamo riusciti però a un certo punto a distaccarci da tutto ciò che era stato detto su di lui per porci delle domande. Il mio è uno spettacolo dove pongo delle domande al pubblico, domande destinate anche a non avere risposta, ma domande su questa figura, perché questi grandi maestri, secondo me, ti mettono di fronte a uno specchio, ti dimostrano anche chi sei e ti mettono di fronte alla tua mediocrità, e quindi la voglia di crescere, di evolversi. Non dico di avere un punto di riferimento o diventare fan di Francesco d'Assisi, ma sicuramente lui ha una capacità incredibile di parlare a tutti, anche e soprattutto ai laici, a chi non è religioso. E Francesco d'altronde è amato da tutti.

anche dagli scienziati o da figure vicine all'ateismo, insomma, è unico in questo senso perché riesce a parlare al cuore di tutti. Nello spettacolo viene raccontato, viene evocato con la musica, con le canzoni, con i racconti e quindi c'è, nell'aria c'è, come in ogni liturgia, come fosse una sorta di seduta spiritica teatrale, e si sente nell'aria ma tu non lo vedi mai, e forse questo è bello perché ogni persona che è presente

0: Non esiste uno di Francesco, ma ne esiste uno a seconda di chi lo immagina, di chi se lo figura.
1: Questo è un po' anche il senso però di portare qualcosa di fronte ad un pubblico, no? Che può essere un brano, come insomma è stata parte della tua vita, però nel momento in cui lo poni verso gli altri poi ti torna indietro una versione che chiaramente è frutto della persona stessa che lo ascolta o che lo vede nel caso dello spettacolo, no?
0: Sì. La cosa bella che accade è che Francesco diventa un punto di partenza, non tanto di arrivo, e quindi alla fine dello spettacolo c'è questa energia, questa voglia di rimettersi in discussione e, come dico nell'ultima canzone, l'infinito siamo noi, e quindi Francesco ci mette dentro questa molecola, questa particella, questo seme che io spero possa germogliare da quel momento in poi, e quindi possiamo influenzare, come diceva anche Branduardi, dall'infinitamente piccolo l'infinitamente grande.
1: Ti chiederei di vedere insieme questa immagine e poi ne parliamo.
2: Il bivio è se diventare un ricco cavaliere o un cavaliere di Dio. Nel primo caso deve sconfiggere qualcuno. Nel secondo caso, deve sconfiggere se stesso. Francesco ha 25 anni, quando si spoglia nudo davanti a tutta Assisi. Ma il suo non è il raptus di un esibizionista. La sua trasformazione è stata lenta, fatta di digiuni, isolamento, silenzio, strane visioni. Perché per mostrarsi nuovo, il mondo di prima deve crollare. Deve mostrare la sua feroce inconsistenza. Francesco cambia prospettiva. Prende distanza dal suo pregiudizio e scopre la vicinanza. E così passa dalla repulsione alla tenerezza, dall'egoismo alla compassione. Ma soprattutto mi sono chiesto, se lo vedessimo passeggiare per le strade della nostra città, del nostro quartiere, lo sapremo riconoscere noi oggi uno come San Francesco d'Assisi?
1: A proposito di domande con cui, insomma, andare via dallo spettacolo e riflettere, a questa domanda come ti sei risposto tu?
0: Non mi sono risposto perché oggi c'è veramente, mi dispiace dirlo, però c'è pochissima attenzione. La nostra attenzione nei confronti del diverso, del nuovo, anche del geniale, del fuori gli schemi, è minacciata costantemente questa nostra attenzione. E in questa grande confusione che viviamo, ovviamente viene difficile poi accorgersi di qualcosa di nuovo. Ma questo è avvenuto sempre nella storia. Eppure io dico, nello spettacolo Francesco non è matto, se noi andiamo a vedere quello che lui è riuscito a creare e se vediamo la storia dell'umanità, sono i folli, sono i cosiddetti matti a indicare delle strade nuove, no? Così è stato per Gesù di Nazareth, così è stato per Buddha. E questi grandi uomini hanno visto qualcosa che gli altri non riuscivano a vedere. Allora oggi mi chiedo, riusciremmo a intercettare il nuovo, che non è necessariamente una figura spirituale,
1: certo,
0: ma intercettare qualcosa che in qualche modo ci indica una strada verso il futuro. Se noi andiamo a sfrondare, a togliere quella che è la geografia del santo, troviamo una persona sicuramente geniale, perché Francesco, c'è da dire, era un artista, era un creativo. Scrisse, possiamo dire, la prima canzone in lingua volgare, che è appunto il Cantico di Frate Sole, conosciuto come il Cantico delle Creature, ma inventò anche il presepe e tante altre cose che lui è riuscito, da questa mente geniale, a tirare fuori. Quindi conoscerlo me lo ha fatto apprezzare ancora di più.
1: Hai scritto anche un libro che si chiama Happy Next e che parla proprio della felicità profonda. C'è in qualche modo anche lì la sua figura?
0: Sì. In Happy Next io faccio una ricerca su questa parola felicità. Sicuramente bisogna andare alla radice di questa parola molto abusata. Noi tutti usiamo la parola felicità senza sapere neanche l'etimologia. Viene

0: latino felix, che è la stessa radice di fecundus. Quindi la felicità è legata alla fecondità. E infatti gli antichi romani la utilizzavano in agricoltura. Cioè quando un albero dava tanti frutti, quando una terra era particolarmente fertile e generosa, quell'albero, quel campo, quella terra venivano definiti felix. E allora, come Francesco, noi dovremmo pensare alla felicità quando riusciamo a dare tanto frutto con la nostra vita, con il nostro talento, con il nostro passaggio su questa terra. Quindi più frutti daremo, più ci sentiremo felici.
1: Simone, grazie mille per essere stato con noi in questa prima puntata. E buona vita e buon tutto a te.
0: Grazie.
1: Grazie. In questa prima puntata di questa nuova edizione, abbiamo detto, ci saranno vecchi amici e anche tante sorprese. Tra i vecchi amici ce n'è uno in particolare, che è il nostro entomologo di fiducia. Torna a trovarci Gian Umberto Accinelli, che per questa occasione ci parlerà proprio degli animali di San Francesco.
2: Il lupo da qualche anno è tornato a vivere nelle nostre foreste e talvolta anche nella nostra fantasia. Su di lui si dicono tantissime cose. Per esempio, esiste un unico capobranco, il cosiddetto maschio dominante. Per ottenere questo posto, due maschi, spesso i più forti, i più vigorosi, prima si fronteggiano e poi iniziano un combattimento all'ultimo sangue. Quello che perde si getta a terra e mostra il collo al vincitore. E pensate, è disposto a farsi azzannare alla giugulare, cioè che è una parte vitale. Ma invece il vincitore non lo fa, lo risparmia. Per questo ottiene il rispetto degli altri individui del branco. Quante volte abbiamo sentito queste storie? Immagino moltissime. Ebbene, non è vera. È finta. Non esistono maschi dominanti, anche se esistono dei ruoli di potere all'interno del branco. I capi branchi sono due, un maschio e una femmina, cioè sono i genitori. E le regole sono molto semplici. I genitori comandano, punto. I figli obbediscono, altro punto. In realtà le relazioni sociali all'interno del branco sono complesse. Spesso i fratelli più grandi guidano i più piccoli, in qualche modo li comandano. E poi esiste un ruolo particolare, cosiddetto il maschio, effettivamente è quasi sempre un maschio, cosiddetto omega. Il maschio omega deve fare da paciere, cioè deve sedare i conflitti tra fratelli. Quando vede un fratello o una sorella un po' nervosetto che vuole attaccare briga, lui interviene con una tecnica straordinaria, li fa giocare. Si mette a rincorrerli tra gli alberi oppure fanno una finta lotta tra l'erba. Insomma, grazie a questo intervento la pace torna nel branco. Un'altra leggenda vuole il lupo ululare alla luna. È di nuovo una leggenda, non è vero? Questa credenza nasce dal fatto, dall'abitudine dei lupi di vivere di notte o delle ore crepuscolari. E non solo. Quando c'è molta luce, cioè quando c'è la luna piena, spesso sono stati avvistati ululare. E c'è un altro fattore che ha indotto questo errore. Il lupo, quando ulula, guarda il cielo. In realtà non guarda il cielo, distende la trachea per emettere un suono, un ululato pulito, forte e in grado di essere udito anche a 15 km di distanza. Ma perché il lupo ulula? Beh, per diversi motivi. Prima di tutto per riconoscersi, per individuarsi durante le battute di caccia. Il branco durante la caccia si disperde e il lupo ulula per indicare appunto la sua posizione. È come se dicesse sono qui, sono qui, sono qui e quindi si riconoscono e si coordinano. Non solo, il lupo ulula anche per avvertire gli altri branchi del territorio. È il suo modo per sancire il confine e quindi evitare conflitti con altri branchi. E poi, prima di una battuta di caccia, una famiglia si riunisce e tutti insieme si mettono a ululare. E la cosa particolare è che ciascun fratello o sorella ulula con una frequenza diversa. Forma una sorta di coro, simile al nostro coro che è formato da tenori, soprani, bassi. Ovviamente il coro di lupi non emette una melodia, ma un'illusione acustica. Cioè sembra

0: provenire da un branco molto più numeroso di quello che è in realtà. E quindi gli altri branchi li lasciano stare, non invadono il territorio. Quindi, concludendo, l'ululato non è un grido di battaglia, ma è un grido di pace.
1: Che meraviglia! Abbiamo iniziato alla grande, ma tornerai in questa puntata, ci vedremo certo, più volte per certo. Raccontare i vari animali legati alla storia di San Francesco. Grazie Gian Umberto.
0: Grazie a voi.
1: Adesso andiamo, vi portiamo a visitare i giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Qui, a partire dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, è stato realizzato un luogo di formazione all'ecologia integrale. Vediamo.
2: Benvenuti a Borgo Laudato Si, siamo nei giardini papali di Castel Gandolfo, una residenza che per oltre 4 secoli è rimasta chiusa al mondo perché ha ospitato il tempo di riposo e di preghiera dei papi nella storia. Francesco e Papa Francesco decide invece di aprire questo luogo all'umanità e di renderlo un laboratorio di ecologia integrale in cui i principi dell'enciclica Laudato Si possano trovare applicazione, essere condivisi con le persone che ci vengono a trovare e diventare un modello replicabile anche fuori. Siamo davanti alla meravigliosa Fontana del Nettuno nel Giardino degli Specchi. Questa è una delle 24 fontane che abbiamo a Borgo Laudato Si e sono gestite con un sistema idrico di acqua circolare, quindi non c'è dispersione. Per la prima volta in questi meravigliosi giardini sono stati posizionati dei contenitori di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione dei prati e delle piante. Qui siamo al criptoportico della villa di Domiziano, perché i giardini papali di Castel Gandolfo e dunque Borgo Laudato Si accolgono e ospitano gli importantissimi resti della villa dell'imperatore Domiziano del primo secolo d.C., fatto costruire dall'imperatore per le sue passeggiate, per il suo tempo libero nelle ville, ma anche per ricevere in udienza i sudditi che avevano bisogno di parlare con lui. In fondo a questo corridoio c'era il suo trono, il trono imperiale. Oggi invece possiamo vedere un altare. Siamo sulla terrazza del Belvedere, questi meravigliosi giardini che sono poi costeggiati dal criptoportico della villa di Domiziano. Qui siamo nel meraviglioso giardino della Madonnina, per noi è un luogo importantissimo, è un luogo di preghiera, è un luogo di spiritualità, è un luogo in cui la Beata Vergine Maria che vedete di fronte a voi ha accolto e raccolto le preghiere prima dei papi e adesso dei visitatori e dei pellegrini che vengono a conoscere Borgo Laudato Si. In questo meraviglioso giardino è comunque presente, diciamo, un elemento che richiama la villa di Domiziano del primo secolo d.C., infatti di fronte a noi ci sono i resti delle terme che appunto venivano utilizzati dall'imperatore e dai suoi ospiti per godere del riposo che si poteva, insomma, vivere passando del tempo nelle terme. Qui a Borgo Laudato Si realizziamo corsi di giardinaggio e di pasticceria per persone fragili.
3: Quando sono in cucina provo tante emozioni perché è sempre stata la mia passione e grazie a questo corso adesso sto mettendo in atto, insomma, la pratica di tutto quello che facciamo.
4: È importante per me questo corso perché così anche conoscerò più la cultura di questo paese e pure l'opportunità per lavorare, no?
2: Stiamo entrando nell'aia della fattoria di Borgo Laudato Si. Ecco qui con tutti gli animali da cortile di tante specie diverse e qui si organizzeranno laboratori per bambini e famiglie che vorranno conoscere tutti gli animali da cortile della fattoria e apprendere di quante varietà e di quanta ricchezza possiamo godere grazie alla vita nella natura e alla custodia di queste creature. Qui siamo nel giardino della Magnolia, che è un giardino molto bello e impreziosito da questo bellissimo esemplare di magnolia E siccome arriva da lontano, per noi questo è un giardino che ci parla dell'armonia che può nascere dall'incontro tra diversità, l'incontro tra persone, tra popoli, tra storie che arrivano da mondi diversi.

0: diversi, da paesi diversi, è sempre un'occasione di arricchimento.
1: Diamo il benvenuto al direttore generale del Borgo Laudato Si, il cardinal Fabio Baggio. Buon pomeriggio e benvenuto. Benvenuto, grazie. Grazie per essere qui a raccontarci questo luogo incredibile, meraviglioso, che ha subito una trasformazione. Io voglio sapere quanto è cambiato e come è cambiato da quando è stato deciso di intraprendere questo percorso.
2: Beh, abbiamo sentito già nel video, per secoli è stata la residenza dei pontefici, ancor prima la residenza di un imperatore romano. E nel corso dei secoli ha avuto sempre una funzione così di bellezza e rappresentando un luogo di rifugio, di passeggiate, di contemplazione per tanti. E Papa Francesco, quando arriva, decide di non spendere il suo tempo di vacanze a Castel Gandolfo, rimane a Santa Marta, ma apre il giardino meraviglioso ai turisti. E siamo vicini al 2018-2019, arriva il Covid e purtroppo dobbiamo chiudere di nuovo e vengono di nuovo chiusi i giardini fino al 2022, quando il Papa Francesco ha un'idea interessantissima e innovativa. Dice: ma perché non trasformiamo questo bellissimo posto, 55 ettari, in un esempio pratico della mia Laudato Si? Ho messo molti principi che riguardano l'ecologia integrale. Un conto è scriverli, metterli sulle pagine. Un conto è dire: ecco, quello che volevo dire lo troverai esattamente in questo posto, che è casa mia, che poi è proprio casa mia. Cominciando, come si dice, da casa, la trasformazione, la conversione che l'enciclica chiede.
1: Simbolico e anche molto attuale come scelta. È stato inaugurato da Papa Leone XIV il 5 settembre del 2025. Volevo vedere con lei queste immagini.
2: Grazie.
3: Il Borgo Laudato Si, che oggi inauguriamo, si pone come una delle iniziative della Chiesa tese a realizzare questa vocazione di essere custodi dell'opera di Dio. Un compito impegnativo, ma bello, affascinante, che costituisce un aspetto primario dell'esperienza cristiana. Il Borgo Laudato Si è un seme di speranza che Papa Francesco ci ha lasciato come eredità. Quello che vediamo oggi è una sintesi di straordinaria bellezza, dove spiritualità, natura, storia, arte, lavoro e tecnologia intendono coabitare in armonia. È questa, in definitiva, l'idea del borgo, un luogo di vicinanza e prossimità conviviale. E tutto questo non può non parlarci di Dio.
1: Prego.
2: Ancora commosso dalle parole di Papa Leone, e se c'è qualcosa che un rammarico che abbiamo è che Papa Francesco non è potuto star presente alla nostra inaugurazione e abbiamo sentito ovviamente la sua mancanza, ma che bello sentirsi sorretti, accompagnati dal nuovo Papa, che è entrato subito nel progetto, sostenendo il nostro progetto, che era il progetto di Francesco, raccogliendo, diciamo, il legato, no? questa bellissima idea di Francesco e facendo la sua, come si è visto in questa convinzione anche dalle parole, dal modo di esprimersi, parlando di bellezza e parlando soprattutto che è una bellezza che alla fine ci parla di Dio.
1: Sappiamo che siete molto attenti, questo luogo è un luogo, abbiamo detto, di formazione all'ecologia integrale, ma anche, lo stiamo vedendo da queste immagini, anche alle persone più fragili, perché c'è stata questa unione che poi è assolutamente alla base, no? del messaggio che si vuole dare.
2: Il messaggio della Laudato Si stessa, perché quando si parlava di ecologia integrale, e raccomando a tutti la lettura dell'enciclica ancora attualissima in questo momento, non riguarda solamente l'ambiente, non riguarda solamente la crisi climatica, ma riguarda la restaurazione delle relazioni con il resto della creazione. Dobbiamo ricollegarci un po', riposizionarci, prenderci cura di tutto il creato, ma senza dimenticare che dobbiamo prenderci cura anche dell'umanità. Ecco dove entrano i fragili, quelle categorie che sì, coabitano con noi in questo mondo meraviglioso, ma che a volte, per tante ragioni, ne rimangono ai margini. I famosi abitanti delle periferie esistenziali, che Papa Francesco ci raccomanda di mettere al centro, e Papa Leone, riprendendo praticamente le stesse parole, ci dice di mettere al cuore dell'azione della Chiesa.
1: C'è anche uno spazio che abbiamo visto nelle immagini del video, è uno spazio dedicato alla Madonnina, un luogo dove si incontrano spiritualità e natura.
2: È quasi il cuore pulsante di tutto il Borgo Laudato Si. È messo all'interno dei giardini monumentali, quello che chiamiamo Parco Antico, ed è fa parte della storia stessa della città di Domiziano, ma che diventa poi un luogo particolare di spiritualità con i secoli, con questa statua della Madonnina che è presente e questa piscina anche con i pesci che abbiamo proprio al centro, che è stato per molto tempo il luogo di contemplazione e di preghiera dei pontefici. Ricordiamo in modo particolare le preghiere e i rosari di Giovanni Paolo II e le contemplazioni anche di Benedetto XVI. Lì presenti, e li immaginiamo ancora seduti su quelle panchine che sono presenti, un luogo che è stato sicuramente bagnato dalla preghiera, no? Fecondato dalla preghiera dei nostri papi, e che oggi diventa un luogo che direi magnetico quasi. Uno entra, il silenzio, il canto degli uccelli che sono intorno, a volte la brezza che passa, la sera il sole che si incrocia con mille colori diversi, ci dice e ci canta ancora la presenza del Signore. E questa presenza, mediata dalla nostra madre, dalla presenza di Maria, diventa naturalmente contemplazione e preghiera. Lì Papa Leone ha voluto celebrare la prima messa dedicata alla custodia del creato. E questo per noi è stato un momento meraviglioso in cui praticamente è stato consacrato questo luogo come una cappella aperta, cappella naturale, rivolta esattamente alla preghiera e alla contemplazione.
1: Lo ricordiamo, il Borgo Laudato Si, prima di salutarci, è appunto aperto al pubblico, quindi è visitabile. Questa meraviglia è davvero... La ringrazio per avercela raccontata in una maniera così profonda. Grazie mille.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Torniamo tra poco qui a Terremate.
4: Storie di fede, sacrificio e umanità.
5: Queste sono storie di santi.
4: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
6: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
4: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
13: Il futuro con Era?
11: Meraviglioso!
14: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
15: e il dolore o la febbre lo bloccano,
14: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
12: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto.

0: certificato. Accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argirialine per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: Ale, stiamo arrivando.
5: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
6: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Bentornati a Terra Mater. Torna con noi Gian Umberto Accinelli per raccontarci un altro animale legato alla vita di San Francesco. È il momento di alzare gli occhi al cielo e di scoprire l'allodola dal canto inconfondibile.
2: San Francesco amava moltissimo l'allodola. Per il nostro patrono, quest'uccello era mite, s'accontentava di poco ed era pieno di gioia. E in effetti è proprio così. Il cinguettio dell'allodola è allegro e melodioso ed è uno dei pochi volatili capace di cantare anche quando vola. L'allodola è piuttosto semplice da osservare in campagna durante la bella stagione, perché vola in stormi piuttosto compatti, formati da una quindicina di individui. E poi è facile da riconoscere anche quando zompetta tra i fili d'erba, perché ha un ciuffo di penne sul capo caratteristico. Un ciuffo di penne che talvolta diventa una crestina che dovrebbe spaventare gli eventuali predatori. Ho detto dovrebbe perché normalmente, insomma, non fa tanta paura. L'allodola viene considerata dalle persone un animale ingenuo, il simbolo dell'ingenuità, infatti si dice anche lo specchietto per l'allodola, alludendo a una persona che si fa incantare da cose superficiali, frivole, senza un vero significato. Gli specchietti per l'allodola esistono davvero, sono l'unico modo per catturare un'allodola. L'allodola è difficilissima da catturare perché è velocissima, non si posa mai sui rami e si può in qualche modo ingannare con questi specchietti. Lei è convinta, l'allodola, che quelli siano delle pozze d'acqua, delle pozzanghere, quindi si avvicina per bere, ma purtroppo così viene catturata. In realtà catturare un'allodola è una pessima idea. In generale catturare gli animali è una pessima idea. Catturare un'allodola è ancora peggio perché è illegale. L'allodola infatti è un animale protetto. Quindi chi la cattura si prende giustamente una multa salatissima. E poi forse non gli conviene anche per un altro motivo. Durante la primavera l'allodola si nutre anche di germogli di cicuta, che è una pianta molto velenosa. Molto velenosa.

0: per noi, ma non per lei. Per lei è come un bicchiere d'acqua.
1: Grazie Gian Umberto, tornerai più tardi, certo. Scopriremo un altro animale legato alla vita di San Francesco. Adesso però andiamo ad Assisi per uno dei momenti più mistici e simbolici della storia di San Francesco, la traslazione del suo corpo. David Murgia ci porta all'interno del silenzio della Basilica, dove vennero custodite le sue spoglie attraverso i secoli per arrivare fino a noi.
2: Davvero un avvenimento spirituale senza precedenti, un'occasione unica nella storia della Chiesa, visto che il corpo di San Francesco non è stato mai pubblicamente venerato da nessuno, ma solo privatamente da frati e suore.
3: C'è un significato che viene dal tempo, viene dalla storia, dalla tradizione cristiana per questa ostensione. Non è un evento così strano, così particolare. Spesso è accaduto nella storia che i corpi dei santi fossero esposti, alcuni sono esposti normalmente alla venerazione dei fedeli. E abbiamo voluto questo evento, questa occasione, in un momento particolare che è quello della Quaresima, che ci richiama proprio al fatto che siamo povera cenere, siamo cosa da nulla. Tutto questo è il significato spirituale che vorremmo dare. Solo una vita che muore nella terra, il seme caduto nella terra, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, solo il seme che cade, che muore, porta frutto, altrimenti non porta nessun frutto. E il frutto della vita di Francesco l'abbiamo visto in questi 800 anni. Quanto bene si è diffuso, quanta vita cristiana si è potuta testimoniare.
2: Quello che è certo è che questa non è una semplice ostensione di reliquie, è un atto dal forte peso religioso, storico e simbolico. Francesco, che scelse la spoliazione radicale e il silenzio del nascondimento, oggi viene esposto come segno di pace, essenzialità e fraternità proprio in un momento storico difficile. Ma non aspettatevi di vedere un corpo intatto, trattato come se la sua morte fosse recente, né di vederlo come è stato ritratto negli affreschi di Giotto e Cimabue. Dobbiamo essere molto chiari, ciò che viene mostrato sono solo ossa e frammenti ossei, ma questi resti oggi non sono solo ossa, sono presenza.
3: La figura di San Francesco continua a parlare ai giovani, non solo ai giovani, ai credenti, ai non credenti, ed è un miracolo, è qualcosa di bellissimo. Sono convinto che accade questo perché Francesco è andato al fondo, all'origine dell'esistenza, ovvero al Vangelo, alla testimonianza di Gesù, alla vita di Gesù, che lui ha voluto in qualche modo riproporre, vivere allo stesso modo, come Gesù. Questa è la proposta cristiana. Gesù che si è dato tutto, si è donato tutto, è morto per poter dare la vita. E Francesco in fondo dice, era disponibile anche al martirio Francesco. Non c'è questo martirio, ma c'è la donazione di sé, giorno per giorno, che a volte è un martirio quotidiano più difficile, no? Però è il dire, la mia vita la dono, e proprio perché la dono diventa fruttuosa per gli altri.
2: Sono mezzo milione di pellegrini, eppure dentro la basilica il rumore si abbassa, la folla non diventa massa. In sottofondo si sentono sussurri di giaculatori, rosari sgranati, sillabe di preghiere semplici. I fedeli che qui hanno pregato non tornano a casa con una semplice fotografia, tornano con una decisione precisa: perdonare, ricominciare, amare, ringraziare, e per molti questo basta.
3: Nel Novecento e anche in questo ventennio, i primi 25 anni di questo nuovo secolo, Francesco è stato davvero al centro dell'attenzione anche dal punto di vista di coloro che promuovono la pace, no? L'hanno visto, l'abbiamo visto sempre come promotore della pace, come colui che porta pace. Senza dubbio è uno degli elementi di Francesco, non è l'unico. Mi piace sempre sottolineare che questa pace di cui lui si

0: fa dono, il Signore ti dia pace, questo è il suo saluto, è proprio la pace del Signore. Cioè Francesco non parla da sé, non è autoreferenziale, ma dice il Signore ti dia pace.
1: L'iniziativa dell'ostensione rientra nel palinsesto dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Sempre in questa cornice rientra anche la legge che inserisce la giornata del 4 ottobre, morte di San Francesco, a partire dal 2026 tra le feste nazionali con scuole e uffici pubblici chiusi. Papa Leone XIV ha indetto un anno giubilare straordinario per commemorare appunto gli 800 anni della morte del santo, e nell'anno giubilare francescano, che durerà fino al 10 gennaio del 2027, i fedeli potranno ottenere l'indulgenza plenaria.

0: Ed è tornato a trovarci David Murgia. Bentornato a Terra Mater,
1: grazie,
0: David.
1: Grazie al vostro invito.
0: Perché, partirei da una domanda generica forse, però so che tu sai arrivare in profondità, perché è stato così importante questo momento, cioè la traslazione del corpo di San Francesco?
1: Ma fondamentalmente perché quello che abbiamo visto sembrano semplici ossa. In realtà quella è una presenza. Cioè, noi eravamo presenti con la stampa nel momento in cui hanno tirato fuori quel mucchietto di ossa e lì si è proprio sentito che qualcosa stava entrando in basilica, qualcosa stava uscendo dalla basilica, qualcosa stava per entrare nei fedeli che aspettavano fuori. Quel gesto che è potentissimo, è come dire oggi Francesco ancora parla, è come dire Francesco oggi è ancora presente, 800 anni dopo ha ancora qualcosa da raccontare, e questo è un fatto senza precedenti.
0: Proprio così. Tu hai detto che appunto con la stampa eri presente. Per te che eri lì, che cosa ha voluto dire?
1: Per me era come un vecchio incontro. Ho rincontrato, se vogliamo, un vecchio amico, una persona che avevo studiato nei libri, di cui avevo letto i cantici, di cui avevo letto le gesta. Però vederlo così piccolo, questa è anche una cosa molto interessante. Francesco era basso, era piccolo, eppure era un gigante. Dante, quando lo cita, lo chiama il sole, nacque un sole, un nuovo sole. Cita Francesco d'Assisi e Domenico di Guzman, i due soli, i due grandi riformatori della Chiesa Cattolica. Vederlo lì mi ha impressionato, perché ho visto un uomo piccolo che aveva un grande messaggio da dare, e quel messaggio mai come oggi è così importante, no? Il messaggio della pace, il dialogo al posto delle armi, le parole al posto delle minacce, il Vangelo al posto del grido di uccidiamo il nemico, uccidiamo chi c'è di fronte.
0: Secondo te il momento storico in qualche modo influisce sulla grande devozione per questo santo?
1: Beh sì, diciamo che Francesco ha in qualche modo anticipato tutti i grandi temi di oggi, pensiamo appunto all'ecologia, Francesco che preferisce parlare agli uccelli che magari alle persone che non volevano ascoltarlo, il lupo di Gubbio, il famoso episodio di cui si racconta, Francesco che anziché cacciare il lupo in qualche modo lo rende mansueto e dice guardate, date da mangiare al lupo così non darà più fastidio alla popolazione. Francesco è vicino, cioè secondo me la grande differenza tra Francesco d'Assisi e tutti gli altri santi francescani, per esempio Sant'Antonio, che è un grande santo che fa miracoli, è proprio questo. Francesco ti dà risposte dentro, cioè Francesco è una persona che ti guarisce dentro. Le persone che abbiamo visto che toccavano, cioè anche ancora molto bisogno di toccare il corpo di un santo, ecco, anche perché questa esposizione è straordinaria. Quelle persone che toccavano il corpo era come se avessero trovato una risposta a qualche interrogativo molto profondo che avevano dentro. Cosa che, per esempio, secondo me, che nella tradizione cattolica magari non succede con i grandi santi a cui si chiedono miracoli del corpo. Pensiamo appunto a Sant'Antonio, dove fa 13 grazie al giorno e si chiedono miracoli, guarigioni fisiche. Con Francesco no. Francesco parla nell'intimo. Francesco è il piccolo frate che voleva talmente essere piccolo da farsi chiamare minore, frati minori. Noi siamo gli ultimi, siamo quelli che contiamo meno di tutti. Questo è Francesco che ho visto.
0: Personalmente tu quando è che hai conosciuto e ti sei addentrato nella storia di San Francesco?
1: Devo tutto ad un frate francescano che mi raccontava come Francesco in realtà non fosse, come dire, era un guerriero, Francesco era un cavaliere prima, no? Poi ha avuto questa conversione, questo momento di crisi, quindi il Francesco dei libri non è il Francesco vero. Francesco vero è una persona come noi, una persona che ha sofferto, una persona che prima di morire scrive due lettere, una a Santa Chiara, grande sua fan diremo oggi, e l'altra la scrive ad una sua amica, che è la Jacopa da Settesuoli, a cui chiede sto per morire, portami un dolce romano. Cosa che questa donna farà veramente e riuscirà ad arrivare in tempo prima che Francesco muore. Francesco è quello che parla di sorella morte, una grande rivoluzione. Noi oggi lo diamo per scontato, ma parlare in questi termini della morte, chiamarla sorella, è veramente una rivoluzione. Quindi Francesco è una persona accanto a noi. Lasciamo perdere i libri, lasciamo perdere tutto. Io quello che dico, andate e vedete chi è Francesco, trovatelo in Basilica, ad Assisi, e vedete che è una persona molto diversa rispetto a magari a quello che uno studia sui libri.
0: Grazie David. Grazie mille per essere stato con noi. È sempre molto interessante scoprire il tuo punto di vista e poi quando, appunto, essendo stato presente in quel momento, ancora di più ci hai reso vivo quel momento storico. Grazie,
1: grazie
0: mille.
1: Grazie a voi Carolina, grazie a tutti.
0: E adesso prosegue il nostro viaggio tra gli animali della vita di San Francesco con il nostro entomologo Gian Umberto Accinelli, che adesso ci parla dell'agnello, un animale che Francesco ha sempre legato alla pace e all'armonia.
2: L'agnello era per San Francesco un animale mite, candido, puro, innocente e capace di sopportare le sofferenze senza mai lamentarsi. L'etologia, lo studio, la scienza che studia il comportamento degli animali, aggiunge addirittura un tassello. Cioè, per l'etologia, la pecora e quindi l'agnello è anche un animale molto intelligente. Presenta prima di tutto un'intelligenza di gruppo. Il gregge può fare delle cose che il singolo individuo non è capace. Per esempio, quando il gregge si trova in un prato a pascolare, alcuni individui possono tranquillamente brucare, quindi tenere la testa verso il suolo. Gli altri invece controllano l'orizzonte e con i mille occhi del gregge, appena individuano un potenziale predatore in avvicinamento, scappano e tutte le altre seguono. Il movimento del gregge, inoltre, confonde il predatore perché sembra una massa unica e quindi l'eventuale predatore non riesce a sferrare un attacco efficace. Quindi la pecora ha un'intelligenza di gruppo, ma anche un'intelligenza individuale. Pensate che uno studio universitario ha rilevato che le pecore sanno riconoscere 50 individui appartenenti al proprio gregge e se le ricordano per almeno 2 anni. Poi c'è stata una famosa sperimentazione di un'università americana, la quale ha sottoposto alle pecore delle foto di personaggi famosi. Ebbene, queste pecore li hanno riconosciuti e hanno mostrato anche una particolare, diciamo, predisposizione, interesse verso l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e l'attrice inglese Emma Watson, la famosa Hermione di Harry Potter, capolavoro della letteratura mondiale, aggiungo io. Quindi hanno una grande intelligenza anche individuale e poi sono ipersensibili. La vita di gruppo le ha rese estremamente sensibili, quindi sentono lo stato d'animo sia degli altri animali ma anche delle persone. Tant'è che vengono utilizzate per la zooterapia. La zooterapia è una terapia che utilizza proprio gli animali. La persona che si avvicina deve essere calma, perché la pecora sente subito uno stato emotivo agitato, un nervosismo, l'aggressività, e quindi la persona, il paziente, deve prima di tutto rendersi conto del proprio stato emotivo, di quello che prova, e poi calmarsi. La pecora è anche un animale generoso che ci regala tante cose, tra cui la lana. La lana che ci ha permesso di vivere lontani dal nostro areale, cioè dal nostro ambiente d'origine. E ci ha permesso appunto di vivere, per esempio, nel nord Europa, dove fa freddo, perché la lana ci tiene.

0: lana al caldo. La lana ha anche una funzione simbolica. Gli antichi romani e i greci usavano un mantello, indossavano un mantello chiamato pallio ed era bianco e simboleggiava la sobrietà e la saggezza. Sono passati secoli, ma il pallio è rimasto, si è un po' accorciato, è diventato una stola che viene indossata dal Papa e dai vescovi metropoliti e in questo caso simboleggia il buon pastore che conduce il proprio gregge in un posto sicuro.
1: Grazie Gian Umberto, ci rivediamo più tardi perché avremo altri animali da scoprire. Grazie mille. Il prossimo ospite ci invita a riconoscere gli animali come creature da accogliere capaci di insegnare fedeltà e amore incondizionato ed è una sensibilità ispirata a San Francesco d'Assisi che vedeva in ogni essere vivente un fratello o una sorella da amare. Vediamo.
2: Ciao, io sono Don Cosimo, mi trovo nella mia chiesa di Brindisi che si chiama San Francesco d'Assisi e qui alla mia sinistra c'è la mia bigolina Tempesta e qui a destra il mio Balù. Sono due cucciolotti che vivono con me e che fanno anche parte integrante della comunità parrocchiale. Infatti tutti li conoscono, li vogliono bene, vanno sempre alla ricerca delle coccole delle persone, di tutti coloro che incontrano. Be happy. Loro vivono con me, quindi quotidiano, entrano in chiesa, entrano in sagrestia, stanno con me anche in ufficio. Nessuno mai si è lamentato di questo, anzi talvolta anche molti parrocchiani vengono con i loro animaletti, con il cagnolino, con il cagnolone, con il gattino. Io non faccio problemi di nessun tipo, anche perché questa è la chiesa di San Francesco d'Assisi, non è che posso mandare via gli animali proprio io. I will follow you. Tempesta l'ho presa da piccolina, era in fin di vita, stava morendo e quindi ho deciso di prenderla, l'ho curata e adesso è da 5 anni con me ed gode di ottima salute. Invece Balù è con me da 9 mesi, l'ho trovato nel giardino della chiesa che stava morendo, il giorno di San Valentino. E l'ho visto lì che stava male e me lo sono preso con me e adesso fa parte della mia famiglia insieme a Tempesta. Io da sempre, anche durante le celebrazioni eucaristiche ma anche nei social, sono sempre a sottolineare che l'amore degli animali ci insegna l'amore gratis, quell'amore gratuito. Oh happy day, oh happy day. Se loro potessero parlare, ci aiuterebbero molto di più anche ad affrontare tante problematiche che per noi sembrano difficili da superare perché troppo presi da noi stessi. E abbandonare un animale non è semplicemente un reato che è gravissimo, però secondo me quando qualcuno abbandona un animale di umano ne ha poco. Secondo me è anche un peccato davanti agli occhi di Dio, perché sono creature di Dio e vanno amate e vanno rispettate. Nei social tanta gente mi chiede anche di pregare per i loro animali e si può pregare anche per gli animali, perché comunque fanno parte della nostra vita, fanno parte della nostra famiglia. Io lo dico spesso che noi per loro siamo il loro mondo, loro invece fanno parte del nostro mondo, quindi di conseguenza noi per loro siamo un punto di riferimento e non possiamo maltrattarli mai. Secondo me ci sarà anche un posto nel paradiso per loro, se sono stati creati da Dio per forza.
1: Terra Mater, Don Cosimo Schena. Benvenuto.
3: Grazie
1: mille. Benvenuto, che piacere.
3: Grazie.
1: Innanzitutto ti chiederei, questo rapporto con gli animali, quanto entra a far parte ed è centrale nella tua missione?
3: È centralissimo perché innanzitutto il mio amore per gli animali nasce da quando ero bambino. Io ricordo sempre che vicino a casa c'era il mercato e ogni giorno tornavo quando c'era il mercato con delle papere.

0: per delle galline che dovevo salvare. Quindi è un amore che si è sviluppato negli anni e poi nella mia vita sacerdotale ha una forte impronta, perché attraverso gli animali si scopre veramente il modo vero, il modo giusto per poter amare in maniera gratuita, nella libertà. Io dai miei cani, ad esempio Tempesta e Baloo, ho imparato proprio questo, ad amare senza pregiudizio, anche perché con loro ti puoi anche arrabbiare, puoi dire qualsiasi cosa, però sono sempre lì pronti a scodinzolare e a volerti bene, nonostante non sei bello, non sei bravo, che a volte è anche antipatico. A loro manca il pregiudizio e il rancore, cosa che noi purtroppo umani abbiamo.
1: Quindi questo è un insegnamento che possiamo apprendere da loro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, come no, un insegnamento forte che dovremmo fare più nostro e che poi è l'insegnamento del Vangelo.
1: Hai avuto hai subito dei pregiudizi rispetto all'inizio, quando ti vedevano comunque con gli animali in chiesa? Come è stata accolta? Oppure magari invece no, è stata accolta subito benissimo?
0: Allora, dai miei parrocchiani è stata accolta benissimo. Infatti ci sono tanti miei parrocchiani che vengono con i loro cani, con i loro gatti. Io dico sempre che nella mia chiesa possono entrare anche gli elefanti, le giraffe, se qualcuno ce l'ha.
1: E se ci entrano
0: soprattutto. E se ci entrano, anche perché è un pochino piccolina. È piccolina.
1: Resta con noi e tra pochissimo continuiamo a parlare con Don Skena, tra poco con Terra Mater.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Storie di fede, sacrificio e umanità.
5: Queste sono storie di santi.
4: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
6: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
4: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.
7: Io non ho mai provato il parapendio.
8: Dovresti, ci si sente bene lassù.
7: E così? Come ti senti?
9: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Ale, stiamo arrivando!
12: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di

0: gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani.

0: compagnia di Don Schena, parroco di una chiesa che si chiama proprio, è intitolata proprio a San Francesco. Eh sì. E tu a San Francesco, proprio nell'anno giubilare, hai dedicato un libro con un titolo un po' provocatorio, che è L'eresia di San Francesco. Mi dici un po' di più?
1: Questa eresia di San Francesco è un'eresia che riguarda un po' tutti noi, perché lui ci ha dimostrato attraverso la sua vita che la santità non è l'essere perfetti, rincorrere lo straordinario, ma la santità diventa vera nella nostra vita quando cominciamo a riscoprire la nostra umanità. Non è salire su verso il cielo per diventare santi, ma entrare nel nostro cuore, nella nostra interiorità e scoprire le nostre fragilità, le nostre mancanze, e da lì scopriamo la presenza di Dio che non ci abbandona mai. E San Francesco, attraverso la sua vita, ci dimostra proprio questo. Nel momento in cui ha cercato di non piacere più a tutti, lì ha scoperto Dio.
0: Tra l'altro c'è un pezzo del tuo libro che volevo leggere, che dice: davanti ad un animale Francesco scopre una verità che non aveva mai osato concepire. Si può esistere senza essere utili, senza essere coerenti, senza essere migliori, che è un po' invece quello che la società in questo momento sembra chiedere continuamente, soprattutto ai giovani, in effetti, se uno ci pensa, no?
1: Sì, viviamo in una società dove ci è imposto di essere a tutti i costi performanti, essere i primi in tutto. Se siamo già i secondi, siamo dei falliti. Quindi Francesco ci aiuta anche a riscoprire la bellezza e l'essenzialità della nostra vita, che è il dono più grande che Dio ci ha fatto.
0: Tu utilizzi social come... Utilizzi molto i social, e immagino che tu lo faccia soprattutto anche per parlare ai ragazzi, che poi, insomma, non ho detto, perché ormai i social li usano a qualsiasi età, in effetti, però indubbiamente è un mezzo che ti mette molto in contatto con loro.
1: Sì, mi mette molto in contatto con loro, sono tantissimi giovani e meno giovani che mi scrivono tanti messaggi, tante mail dove mi raccontano le loro storie. Io attraverso i social ho scoperto che davvero la malattia di questo secolo è la solitudine, perché siamo veramente soli, anche se siamo circondati da migliaia di persone. Non abbiamo più una caratteristica fondamentale nella vita, che è l'ascolto. Ti dicevo che trovo email lunghissime, alla fine c'è scritto: non c'è bisogno che mi rispondi, ma l'importante è che l'ho detto a qualcuno che mi ascolta. E questo mi fa veramente rabbrividire. Dovremmo un po' riascoltarci, metterci in ascolto dell'altro. Noi, da brave persone, quando sappiamo che una persona sta vivendo un momento terribile, anche di sofferenza, gli chiediamo come stai, l'ascoltiamo fino a un certo punto, ma poi la blocchiamo e diciamo: ma tu non sai quello che è successo a me. Cominciamo a raccontare le nostre vicissitudini. Quindi bisogna ascoltarsi di più, ascoltare più giovani, che veramente sono il futuro, possono portare bellezza infinita nella società, però noi adulti dovremmo dargli spazio e non dirgli mai: si è sempre fatto così.
0: Tornando a San Francesco, c'è oltre al Cantico delle Creature, insomma, c'è anche un'altra preghiera molto nota, diciamo così, se possiamo utilizzare questo termine. Ti va di...
1: Guarda, quella preghiera, la preghiera semplice di San Francesco, la frase che mi colpisce tanto e che faccio anche mia, quando San Francesco dice: fa di me uno strumento.

0: strumento della tua pace. Non gli chiede di diventare chissà che cosa, ma uno strumento. Lo strumento non può suonare da solo. Quindi questo è un richiamo a mettere al centro non noi stessi, ma Dio che ci dà la risposta giusta nella nostra vita.
1: Vediamo insieme queste immagini e poi le commentiamo.
2: E inizi anche a perdonare coloro che ti hanno fatto anche del male, coloro che ti hanno messo i bastoni fra le ruote, coloro che ti

0: permetti alla tua vita, al tuo cuore di andare avanti, di non restare fermo in quel dolore, in quella sofferenza, allora inizia a perdonarti e inizia a perdonare. Fallo prima di tutto per te. Dio è il mio coach.
1: Questi sono dei messaggi che vengono attraverso, insomma, che tu veicoli sui social, appunto, nei confronti delle persone, dei ragazzi. E io so che ci sono delle domande, credo, per Don Schena, quindi vi chiederei, prego.
2: Sappiamo che sui social ti seguono quasi 1 milione di persone, quindi possiamo dire che sei un prete influencer.
3: Guarda, io non mi definisco un influencer, un prete influencer, mi definisco un prete che ha una parrocchia allargata. Oltre a quella reale della mia parrocchia di periferia di Brindisi, diventa per me il digitale un luogo di incontro, di conforto e di possibilità per portare l'annuncio dell'amore di Dio. Quindi mi definirei più un missionario digitale di che, o parroco digitale di che,
1: parroco
3: influencer.
1: Abbiamo un'altra domanda. Stefano.
4: Sì, ho una domanda. Rispetto al passato, i tempi sono cambiati. Lo abbiamo anche detto con la visione che la società ha anche di noi giovani. Cosa penserebbe San Francesco d'Assisi di noi nell'era contemporanea, rispetto al passato a cui era abituato?
3: Guarda, io penso che anche se ci sono i secoli che ci separano, anche se c'è la tecnologia che va avanti, il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. Ecco perché ancora il Signore non è ritornato per salvarci tutti quanti, quindi sta attendendo che questo cuore si converta veramente. San Francesco direbbe ai giovani di puntare ad essere veramente voi stessi, di cercare di realizzare veramente i vostri sogni, è che quando qualcuno vi dirà che non si fa così, che non è giusto, ma voi ci credete veramente in quello che volete realizzare, fatelo, perché è la perseveranza che vi cambierà la vita e vi farà realizzare i vostri sogni.
1: Grazie a Don Cosimo Schena per essere stato con noi. E adesso l'ultima tappa di questo viaggio che ci sta facendo fare Gian Umberto Accinelli nelle creature di San Francesco, questa volta è la volta dei pesci.

Un giorno un pescatore regalò a San Francesco un pesce, probabilmente una tinca, non si sa proprio la specie, ma probabilmente una tinca. San Francesco non se lo mangiò, anzi lo liberò, dicendo che tutte le creature sono sorelle. E pensate che la pensa esattamente così anche l'ecologia. Secondo l'ecologia, che è la scienza che studia le relazioni tra gli organismi, tutti gli esseri viventi sono interconnessi gli uni agli altri. Quindi gli animali del mare, del lago, sono connessi con quelli terrestri, con noi. Vediamo come. Tra i flutti del mare, per esempio, che è l'ambiente più grande della Terra, la chiamiamo Terra, ma in realtà l'oceano è ben più grande delle terre emerse, tra i flutti del mare vivono degli organismi fotosintetici, le alghe e i cianobatteri. Questi organismi prelevano la luce del sole e la trasformano in alimento, prima in uno zucchero, poi in tutte le altre macromolecole. Ma per fare questo devono assorbire degli elementi essenziali per la vita dall'acqua, per esempio l'azoto, e poi di passaggio trofico in passaggio trofico sia l'energia sia gli elementi vengono distribuiti a tutti gli organismi nel mare. E vediamo come arrivano sulla terra e prendiamo ad esempio i salmoni. I salmoni sono dei pesci i quali trascorrono la maggior parte della loro esistenza nel mare e lì assorbono ovviamente anche loro l'energia e gli elementi essenziali per la vita. Poi a un certo punto sentono un richiamo, il richiamo del loro luogo natio, quindi vanno verso la foce del fiume dove sono nati e lo ripercorrono. Durante questo tragitto alcuni di loro diventano dono per tanti altri animali come gli orsi, le volpi, i corvi e altri uccelli, i quali prelevano l'energia e i sali minerali e gli elementi e li distribuiscono, soprattutto gli elementi, nel terreno delle foreste. Qui vengono prese dalle piante, dagli alberi per esempio, gli alberi diventano grandi, forti e danno da mangiare, nutrono una costellazione di altri organismi, insetti, anfibi, rettili, insomma tantissimi animali.

0: Non solo. Grazie alla fotosintesi clorofilliana, gli alberi producono l'ossigeno, che è il gas che noi respiriamo, che ci permette di respirare, e assorbono l'anidride carbonica, che soprattutto in questo periodo è essenziale toglierla dall'atmosfera. E quindi Francesco, liberando quel pesce, ha fatto in modo che il mare sia sempre più blu, il prato e la foresta sempre più verde e il cielo sempre più azzurro. Ha in qualche modo incarnato secoli prima il pensiero ecologico, che dice che tutti gli organismi sono interconnessi. Per dirla con le sue parole, sono fratelli e sorelle.
1: Gianumberto, grazie. Questa era l'ultima storia che ci hai raccontato sugli animali di San Francesco. Dalla prossima puntata, ragazzi, ricomincerete a fare tutte le domande che volete al nostro professore entomologo.
0: E io saprò tutte le risposte.
1: E questo lo vediamo. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Noi nella scorsa edizione, lo faremo anche quest'anno, concluderemo le puntate con dei cammini, ma questa è una puntata speciale, ve l'abbiamo detto, e quindi vogliamo portarvi eccezionalmente in un'oasi di pace e armonia. Si trova in Umbria, si trova ai piedi della Basilica di San Francesco d'Assisi, ed è un luogo davvero incredibile, dove si uniscono spiritualità e natura del Bosco di San Francesco.
2: I messaggi nella vita giungono spesso in momenti inaspettati, da persone inaspettate, in modi inaspettati. Quello che sto per raccontarvi è stato quello forse più inaspettato fra tutti, perché mi è stato veicolato niente po' di meno che da San Francesco attraverso una spettacolare fioritura. Penserete che sono un po' matto, mia moglie me lo dice spesso, ma non posso negarvi, non mi dispiace pensare di aver avuto un messaggio personale da un uomo del genere. Mi telefona un giorno da Assisi un certo Roberto Leoni, uomo appassionato, fondatore dell'associazione Sorella Natura, che molti anni prima aveva salvato dall'abbandono il piccolo trecentesco convento benedettino femminile di Santa Croce al Ponte dei Galli, sulle aspre rive del torrente Tescio, a valle dell'impressionante mole del Sacro Convento di Assisi e al di là di un fitto bosco, detto il Bosco di San Francesco. La meritoria opera di Roberto Leoni si scontrò a un certo punto con un'improvvisa e grave difficoltà finanziaria di Sorella Natura, e Leoni, pensando che il FAI fosse molto ricco, cosa volete, tanti bei castelli mandano evidentemente dei messaggi molto fuorvianti, mi proponeva di comprare il tutto. Ma il FAI non ha soldi per comprare, gli dissi, però sapete com'è, il nome di Assisi mi indusse in tentazione e quindi decisi di andare a vedere. Roberto mi aspettava proprio di fronte all'ingresso della Basilica Superiore di San Francesco e con una chiave antica aprì un portone che si apre proprio nel mezzo del muraglione che, sulla destra di quella mirabile chiesa, divide la Assisi di pietra dalla Assisi di natura. Entrammo in un bosco, il Bosco di San Francesco per l'appunto, né bello né brutto, ma soprattutto molto abbandonato. Qualche bella quercia, molti alberi caduti, molti moribondi, un sentiero sgarrupato, rovi dappertutto, arbusti infestanti. Ero molto perplesso. Incominciamo una ripida discesa, incrociamo il meraviglioso e poderoso muro trecentesco di cinta del Sacro Convento, entriamo in una radura e io continuavo a dirmi «Ma!». A un certo punto, come in un film di Walt Disney, cominciò a disegnarsi sulla mia destra una linea di un intenso color rosa che man mano che procedevo si allargava, propagandosi anche alla mia sinistra e invadendo come una macchia d'olio tutto quell'insignificante sottobosco, tingendolo di un rosa compatto, intenso, quasi inverosimile. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di ciclamini, tutti a dirmi che quel bosco, quel luogo era unico e speciale. Mi dissi subito che l'ordine di quel messaggio veniva da molto in alto, da chi, molti anni prima di me, camminò in quel bosco, spostando i bruchi per non calpestarli. Arrivammo al piccolo incantevole convento trecentesco di Santa Croce, tutto in pietra rosa di Assisi, con la sua minuta e raccolta chiesina e di fianco al meraviglioso ponte sul Tescio. Era tutto una rovina, ma mi sembrò un sogno. Gli olivi intorno al convento erano moribondi, ma chi se ne frega, dopo una bella potata riprenderanno. Rifiuti, ne abbiamo raccolti 30 tonnellate, copertoni di auto e camion, ne abbiamo raccolti 350, dappertutto. Ma chi se ne frega?

0: frega, troveremo chi ci aiuta a toglierli. Tetti sfondati, serramenti cadenti. Ma chi se ne frega, troveremo chi ci finanzia. Proseguendo nel nostro cammino, ci imbattemmo in una torre medievale cadente sul bordo di una radura abbandonata. Restaureremo anche quella, dissi, preso da grande entusiasmo. Quella veramente non appartiene a sorella natura. Ma chi se ne frega, troveremo i soldi per comprarla. Pensa come sarà bello salire in alto e guardare il paesaggio.
1: E allora diamo il benvenuto a Giorgia Montesano, referente del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Ciao Giorgia, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
1: Buon pomeriggio.
3: Che posto incredibile.
2: Vero?
3: Bellissimo.
2: Soprattutto si respira un silenzio meraviglioso, che non è un vero e proprio silenzio, devo dire, è un silenzio assordante. Cinguettio continuativo di uccelli, il torrente Tescio che scorre. Senti proprio qualsiasi, come dire, qualsiasi nervoso che tu possa avere dentro scorrere via, fluire via. La pace vera, interiore.
1: Perché viene chiamata l'altra parte di Assisi?
2: Proprio perché uno quando pensa ad Assisi pensa in realtà a quella basilica con la chiesa, la piazza antistante, il trambusto cittadino, insomma una cittadina vera e propria che si muove ogni giorno, però proprio dando le spalle all'ingresso della basilica, quindi con negli occhi Giotto e tutti quegli artisti che hanno arricchito la basilica, beh, c'è un muro di cinta con una piccola porticina. Basta varcare quella porticina e si entra in quella che viene chiamata la Selva di Francesco. Quindi c'è un ribaltamento proprio dei suoni e delle ambientazioni. Si inizia questa passeggiata in quella selva dove Francesco si ritirava, dove si dice appunto si volesse allontanare in solitudine perché nella natura avrebbe incontrato Dio, avrebbe parlato con lui dopo le fatiche della giornata.
1: Abbiamo visto tra l'altro che non è solo natura, ma ci sono anche edifici storici che fanno parte, che sono stati appunto acquisiti dal FAI.
2: Esatto, il nostro bosco in realtà ha più nature, mettiamola così, perché il primo tratto è proprio quello che si ascrive ai francescani e quindi è una natura incontaminata, una natura amica, una natura con cui si vive insieme. E poi andando più in là si arriva invece in questa enorme radura dove spicca quello che era un convento di clausura di monache benedettine, quindi con tutti gli edifici annessi dal vero e proprio edificio dove portavano avanti le attività manifatturiere, all'accoglienza vera e propria, alla piccola sala dove appunto si riunivano nel chiacchierare, quindi cambia letteralmente il paesaggio e questa piccola pieve con la sua chiesetta dà un altro aspetto della spiritualità di Assisi. Siamo appunto nelle foreste umbre e non sono di certo quelle di adesso, quindi impervie fra animali, basti pensare al lupo, viandanti, pellegrini, mendicanti e briganti anche. Quindi questi piccoli conventi erano delle oasi di sosta. Fatto sta che avevano il loro ospitalia, o meglio, Hospitalis Pontis Gallorum, così veniva chiamato, l'ospedale messo a disposizione da queste suorine e da chi con loro conduceva questa attività proprio per accogliere, dare un ristoro, dare un tetto dove poter passare la notte protetto dalle ampie mura e in caso di necessità anche delle cure mediche.
1: Resta con noi Giorgia, riprendiamo subito dopo la pubblicità qui a Terra Mater.

0: Non vedo l'ora di partire.
1: Oh, sarà bello alle Hawaii.
2: Devi annullare le Hawaii.
3: Perché?
0: Quello cos'è?
3: È un camper.
4: Papà, ci rubano il camper.
5: Chiudi tutto!
6: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
7: Grazie per questo bel viaggio.
6: Meglio delle Hawaii?
4: Meglio delle Hawaii.
8: Vita da camper. Martedì in prima serata.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
10: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
18: È italiano!
19: È buonissimo!
18: È conveniente!
20: Come frutta e verdura!
21: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
18: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
20: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
21: È proprio vero.
19: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
22: Come l'ultima volta.
21: Brava.
18: Sempre al centro dell'attenzione.
20: Oh, senti che parla.
21: MD.
23: Buona spesa Italia.
24: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
25: La loro tecnologia è così primitiva.
26: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
25: Per aggiustare l'astronave?
26: Vedi anche tu quello che vedo io.
25: Wow. Ha un aroma delizioso.
26: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
25: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè dolce gusto Neo, con capsule compostabili.
27: Sono in compagnia della referente del FAI, Giorgia Montesano, che ci sta raccontando questo luogo incredibile che è il Bosco di San Francesco. E questo bosco, oltre ad avere una natura meravigliosa, degli edifici storici che ci hai raccontato, insomma, anche che hanno un grande valore spirituale, c'è un'opera d'arte. un'opera d'arte che si chiama Land Art di Michelangelo Pistoletto. Vediamo questa immagine insieme e poi le commentiamo.
0: Chiederemo a un grande artista di creare un segno molto forte nel centro della radura per ammonire l'uomo del XXI secolo che la sua tracotanza gli costerà cara se non si ravvede. Stavo pensando a Michelangelo Pistoletto e al suo terzo paradiso. Due cerchi laterali piccoli, quello della natura e quello della tecnologia, che si incontrano in quello grande centrale che è il cerchio dell'equilibrio fra la scienza e la natura. Mancava però un particolare. Tutta quella meraviglia andava comperata. Sorella Natura aveva un cospicuo debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo. Ma Corrado Passera, allora amministratore delegato della banca, era un grande amico del FAI. Lo chiamammo, venne ad Assisi, si innamorò anche lui di quel posto meraviglioso. Banca Intesa San Paolo donò al FAI quindi i 64 ettari di boschi, oliveti e il convento di Santa Croce. Era da poco mancata prematuramente una grande amica del FAI, Anna Maria Colizzi. I suoi genitori, in memoria della figlia, comperarono la torre e la donarono al FAI. La torre si chiama oggi Torre Anna Maria. Venne Michelangelo Pistoletto con due buoi bianchi incise nel terreno il grande imperituro segno del terzo paradiso che poi noi col malmo di olivi. Oggi quel bosco, dopo aver piantumato centinaia di olivi, ginestre, cisti, è una meraviglia. 20.000 persone l'anno lo percorrono.

0: in silenzio meditando sul grande insegnamento di San Francesco, tutto merito dell'umile, tenace e timido Ciclamino. Non appena si potrà, venite a trovarci.
1: Terzo Paradiso, questo è il nome dell'opera di Pistoletto che abbiamo visto, e forse la cosa che colpisce tra le altre è proprio l'artista che manualmente ha deciso di realizzare l'opera con quest'aratro. È molto forte come immagine.
2: Direi di sì, perché è proprio un invito a fare, perché questo simbolo, che in realtà mutua quello matematico dell'infinito, mettendo questo grande grembo al centro, questo enorme cerchio, vuole proprio ritrovare l'armonia del cosmo, partendo da quello che è il paradiso naturale da cui veniamo. Ci siamo costruiti questo paradiso artificiale e in realtà Pistoletto suggerisce di trovare una mediazione, ma la dobbiamo trovare insieme. E infatti quest'opera di Land Art non va solo guardata, va attraversata. Bisogna camminare nei 121 ulivi, quindi fare proprio il giro, fino ad arrivare al centro, dove è una enorme asta metallica specchiante che vuole proprio mettere in connessione cielo e terra, ma è artificiale, quindi ricordare che sì, la si può usare questa artificialità, ma noi siamo legati al grembo materno, siamo sulla terra e dobbiamo fare qualcosa affinché ci sia ancora un equilibrio fra i due termini, ancor più per guardare al futuro e non pensare sempre solo al presente.
1: Beh, siamo assolutamente d'accordo. Tra le tante iniziative che sono all'interno del Bosco di San Francesco, siccome noi siamo anche molto legati agli animali, volevo sapere di più dell'aperitivo a quattro zampe. Ti prego, Giorgia, dimmi di più.
2: Ci è venuto in mente perché in realtà in tutti i beni del FAI, dove abbiamo queste grandi radure, boschi, eccetera, noi facciamo entrare con grande affetto gli amici a quattro zampe, e devo dire che negli anni ho visto pappagalli sulle spalle, gatti al guinzaglio, quindi abbiamo detto a quattro zampe un po' per essere omnicomprensivi. Certo. Però questa era proprio dedicata appunto agli amici cani, che potevano fare aperitivo con i loro padroni, quindi abbiamo immaginato questa passeggiata con un racconto che univa la parte spirituale, quella storica, quella botanica, ma finire tutti insieme appunto a brindare, quindi i cagnolini con le loro ciotole dedicate a questa, come dire, a questa situazione un po' particolare, per fare anche conoscenza e rimanere più a lungo oltre la visita, quindi approfittare della radura del Terzo Paradiso che abbiamo visto insieme proprio per rimanere. E quindi far giocare i cani, parlare con persone che non si conoscono, quindi ritrovare proprio una socialità che molto spesso ci unisce anche grazie appunto a una passione come quella di passeggiare con gli amici a quattro
1: zampe. Dimmi
2: che
1: lo rifarete, perché io dovevo venire con Liam, con il mio cane, assolutamente.
2: Ne facciamo tantissime di queste, anche se vuoi conoscere, non so, meglio i pipistrelli, facciamo la bat
1: night. Ecco questo, guarda, posso dire, cioè sì, volentieri, però insomma.
2: Potremmo sfatare molti miti sui pipistrelli, sì. Potrebbe essere molto divertente, però sì, ce l'abbiamo a calendario molto spesso la passeggiata a quattro zampe.
1: Allora, tornerò, non ci sono mai venuta, ma vengo volentieri. Ti ringraziamo molto per essere stata con noi, siamo in conclusione di puntata, però volevo ricordare che per sostenere il FAI basta partecipare a queste iniziative, visto che quello che offrite è qualcosa di meraviglioso, quindi è assolutamente un invito che segue diciamo, l'interesse per la natura, per la storia, per gli animali, per tutto quello che voi sostenete, quindi è un invito che faccio molto volentieri, a seguirvi e a sostenervi.
2: Grazie mille, Carolina.
1: Grazie a te, Giorgia. Ringraziamo i nostri ragazzi che anche oggi sono stati con noi e che ci seguiranno per tutta la stagione, e noi torniamo alla prossima puntata di Terra Mater. Grazie a tutti.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo la grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. In questo inizio del mese di ottobre dedicato al Rosario, accogliamo con generosità l'invito della Chiesa a riprendere questa preghiera così semplice e così profonda. Il Rosario ci fa contemplare con Maria il volto di Cristo.

ci insegna a guardare la nostra vita e il mondo con gli occhi di Dio. Rispondiamo anche all'appello del Santo Padre, Papa Leone, che ci invita a pregare con perseveranza per la pace in un mondo ferito dalla guerra, dalle violenze e dalle divisioni. Affidiamo a Nostra Signora del Rosario i popoli provati, le vittime dei conflitti e tutti coloro che operano per la riconciliazione. Maria, faccia di ciascuno di noi un artigiano di pace nella propria famiglia, nel lavoro e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga tutti coloro che sono provati nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga la grazia di un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore, anche quando il cammino si fa oscuro e la notte sembra non finire. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Dice Papa Leone: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre. La morte non ha più potere su di noi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo e il suo ascendere al cielo attira anche noi con lui verso la piena comunione con il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
2: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima, la madre che a Massabiel, qui, prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Dice Papa Leone, Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che è ultima avvocata sulla terra e la prima regina del cielo. Dice Papa Leone, ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes

Preghiera a Santa Bernadetta. O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono perché si affida a Dio con cuore umile. Tu, che hai obbedito con fiducia pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci qui, dinanzi a questa grotta, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: popoli siano liberati dal flagello della guerra, nuovo forte appello di Papa Leone che all'Angelus ricorda le vittime innocenti della violenza e torna a chiedere di pregare il rosario per chiedere la pace. Nelle parole del Pontefice il ricordo di San Francesco, impegniamoci sinceramente a costruire concordia. La luce di San Francesco possa ancora illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio e indicare la strada della pace in un tempo attraversato da guerre insensate e crudeli. Così da Assisi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni di San Francesco. Nell'omelia il Cardinale Zuppi ribadisce: la guerra non è un destino. Kiev e i suoi ponti sotto attacco, il piano di Mosca per isolare e rendere invivibile la capitale. Oggi un nuovo attacco, mentre era presente il cancelliere tedesco Merz. Obiettivo di Putin, far trascorrere un inverno gelido senza riscaldamento ed elettricità agli abitanti delle principali città ucraine. Fiamme in un campeggio a Peschiera del Garda, 24 le persone coinvolte, 7 feriti, portati al pronto soccorso, un turista con ustioni di terzo grado in codice rosso, 30 i bungalow distrutti, si indaga sulle cause del rogo. I beni razziati dall'Italia in Etiopia dopo la strage di Debre Libanos, la sanguinosa ritorsione contro religiosi e pellegrini nel monastero etiopico a seguito dell'attentato a Grazzini, continua il lavoro del Museo delle Civiltà di Roma per trovare le tracce di quegli oggetti dall'inestimabile valore spirituale e simbolico. 18:29 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Negli 800 anni della morte di San Francesco, solennemente celebrati ad Assisi, il suo messaggio di pace è risuonato anche nelle parole di Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro. L'invito del Pontefice sulle orme del poverello di Assisi a costruire la concordia tra i popoli e a chiedere la pace attraverso la preghiera del Rosario. Il servizio di Rita Salerno.
1: Dalla finestra del Palazzo Apostolico Papa Leone esorta la comunità di fedeli a pregare il Rosario per un mondo pacificato ed unito, proprio come nella sua recente tappa a Lourdes in Francia e successivamente in Vaticano il pomeriggio del 1° ottobre con i bambini, su impulso della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Per l'iniziativa Un milione di bambini recita il Santo Rosario. Il Pontefice richiama tutti a questa preghiera semplice che aiuta a vivere ogni giorno, sono sue parole, in adesione alla volontà di Dio.
2: Seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: Nella festa liturgica di San Francesco d'Assisi, Leone ricorda il poverello, uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, che seppe sanare le crepe della discordia. E nell'ottavo centenario della morte del santo, celebrato alla presenza delle autorità civili, il Papa chiede di invocare la pace e la concordia nel mondo.
2: Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: Infine, a 10 anni dall'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, l'annuncio di una settimana di riflessione a partire da mercoledì 7 ottobre in Aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali sulla situazione delle famiglie oggi.
2: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni.
0: Ad Assisi, per celebrare San Francesco, patrono d'Italia, il Presidente della Repubblica, il sole di Francesco possa convertire le menti indurite dall'odio, ha detto Sergio Mattarella. San Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto nell'omelia della celebrazione eucaristica il Cardinale Zuppi. Migliaia i fedeli nella città serafica. I servizi del nostro inviato ad Assisi, Vito De Torre.
3: Otto secoli dopo la morte di San Francesco, Assisi, la città del poverello, chiede al mondo la pace. È la parola più pronunciata da autorità e fedeli raccolti nell'anniversario di San Francesco. I gonfaloni delle regioni e delle città della penisola qui ad Assisi per rendere omaggio al patrono d'Italia. A celebrare la Santa Messa il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha assistito all'accensione della lampada votiva come segno di luce della testimonianza spirituale francescana. Nella sua omelia, il cardinal Zuppi si è soffermato su quella che ha definito la cultura della potenza. È volgare, ha pronunciato l'arcivescovo di Bologna, invadente e ingannevole. I nazionalismi, ha proseguito il cardinal Zuppi, rovinano le nazioni.
4: Ma che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti.
3: Il presidente Mattarella ha richiamato l'esperienza del poverello di Assisi affinché possa condurre alla fine dei conflitti.
5: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena fraterna convivenza.
3: 4.000 fedeli hanno assistito alla Santa Messa, quella di oggi è stata anche una festa.

0: festa del popolo di San Francesco.
1: Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti.
2: Oggi è stato particolare perché l'ho vissuto.

0: Avevo voglia di venire, insomma, qui.
1: Io vengo da Fano e ho fatto il cammino a piedi da Gubbio fino qui ad Assisi, in 3 tappe.
2: Perché, posso chiedere?
1: Perché ritengo la figura di Francesco molto importante. Può servire per riflettere sulle sue convinzioni e che sono ancora importanti, la semplicità, la povertà, cioè la comunità, quindi sono cose che ritengo molto importanti.
3: È un qualcosa che si sente dentro, insomma, è un'attrazione che viene da dentro.
4: È un'esperienza emozionante, perché poi dietro ci sono delle motivazioni anche di fede, per cui sì, camminando si riflette molto, si pensa molto, si incontra gente, abbiamo incontrato gente bellissima, anche diversa, bellissimo.
5: Posso dire che ho aspettato questo momento per tutta la mia vita, e in questo momento, proprio questo fine settimana, è stato un dono di Dio per gli 800 anni di San Francesco.
6: Nuove minacce della Russia all'Ucraina. Mosca torna a colpire Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Intanto, denuncia l'ONU, aumentano le vittime civili. Il servizio di Marco Burini.
7: Chi vuole la pace costruisce ponti. Chi si ostina nella guerra li abbatte. Putin si è messo in testa di isolare Kiev, rendere impossibile la vita ai suoi 3 milioni di abitanti, bombardarla quotidianamente come una città al fronte. Oggi il ponte nord è stato colpito per la 4ª volta. È da diversi giorni che droni e missili puntano le strutture che scavalcano il fiume Dnipro, attraversato ogni giorno da 500.000 di pendolari. L'obiettivo dei russi è rinchiudere gli abitanti della capitale in una gabbia caotica. Il traffico impazzito, il lavoro rallentato. L'attacco di oggi è scattato poco dopo l'arrivo di Merz. Il cancelliere tedesco ha fatto una visita a sorpresa per ribadire il sostegno della Germania. Oltre 1 miliardo di euro di aiuti. E il raid russo è il classico pizzino del boss del Cremlino. Ieri Mosca aveva avvertito diplomatici e stranieri di abbandonare Kiev. Le ambasciate europee hanno deciso di restare, ma pare stiano studiando un piano di emergenza per trasferirsi a Leopoli se la situazione peggiora. Sembra proprio di sì a sentire gli uomini di Putin. Combatteremo anche per lo 0,001% del Donetsk, dice il portavoce del Cremlino, Peskov, riferendosi ai territori orientali. Ma questa maledetta guerra si combatte più contro i civili che fra i soldati. Quest'anno morti e feriti tra la popolazione ucraina sono aumentati del 55% rispetto al 2025. Come se ne esce? Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti hanno proposto un incontro a 3 con la Russia entro fine mese.
6: Il ministro della difesa di Israele, Israel Katz, ha ordinato la chiusura dei valichi di frontiera verso la striscia di Gaza e la Cisgiordania in occasione dell'anniversario dell'attacco del 7 ottobre del 2023. La chiusura sarà in vigore da domani fino al 7 ottobre, una decisione che risponde a una raccomandazione delle forze armate e, secondo quanto segnala il quotidiano The Times of Israel, non si applicherà ai cittadini israeliani che desiderano attraversare i controlli situati in Cisgiordania. Le indagini sul dirottamento in volo. Le autorità israeliane avevano ricevuto l'elenco dell'equipaggio del volo Fly Dubai prima del decollo, ma il copilota omanita sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo non è stato segnalato come una potenziale minaccia, quanto emerge da una ricostruzione di Haaretz che solleva interrogativi sui controlli di sicurezza. La guerra USA-Iran. Teheran ribadisce dagli Stati Uniti proposte, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso se non verranno soddisfatte le nostre richieste. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
8: Le trattative tra Stati Uniti ed Iran non fanno passi avanti e lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso. Attraverso i mediatori del Qatar, Washington ha fatto arrivare una nuova proposta che Teheran però giudica simile alle precedenti, tutta centrata sul dossier nucleare, mentre invece l'Iran vuole trattare solo su Hormuz. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore Mohammed Ghalibaf ha ribadito che lo stretto non riaprirà finché gli Stati Uniti non soddisferanno le condizioni previste nel memorandum di Islamabad, ovvero la fine della guerra anche sui fronti libanese e yemenita, la revoca del blocco navale e delle sanzioni sul petrolio, lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Se lo faranno, siamo pronti a riaprire Hormuz in 7 giorni, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Dal canto loro, gli Stati Uniti non vogliono cedere. La priorità è impedire che Teheran abbia l'arma atomica. Di fronte a un negoziato fermo ormai da mesi, Washington sta rafforzando la propria presenza militare nell'area con l'invio della portaerei Roosevelt.

0: una mossa che alimenta le ipotesi di una possibile ripresa delle ostilità dopo le elezioni americane di midterm. A confermare il clima di tensione è infine l'attacco contro una petroliera nello stretto di Hormuz in queste ore. Un proiettile di origine sconosciuta ha messo fuori uso la sala macchine. Nessuna vittima, ma è un incidente che fotografa bene la situazione. Negoziati aperti, minacce reciproche e un conflitto pronto a riesplodere.
1: La politica da un lato, un'apertura al centro e riformisti di Forza Italia, dall'altro alcuni chiarimenti per il campo largo sotto forma di garanzie chieste agli alleati, a partire da Giuseppe Conte. Matteo Renzi chiude a Firenze la 14ª edizione della Leopolda e indica le condizioni di Italia Viva per stare nella coalizione. Caro carburanti, da domani stop al taglio delle accise, entra in vigore un meccanismo mobile, ma si temono nuovi rincari alla pompa, mentre si fanno sentire con sempre maggiore forza le ricadute su imprese e famiglie. Ce ne parla Nicola Ferrante.
2: Scade domani lo sconto carburante e sta per aprirsi un'altra settimana da salasso per gli automobilisti. Lo stop al taglio fiscale da 6,1 centesimi deciso dal governo scatta domani, lunedì 5 ottobre, e lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili, che fa temere comunque rialzi sui listini. Anche se negli ultimi giorni, grazie alle iniziative delle compagnie petrolifere come sconti e prezzo bloccato, si sono registrati ribassi generalizzati su tutta la rete italiana di distribuzione. Dallo scorso marzo il governo è intervenuto con 13 distinti provvedimenti per calmierare i prezzi di benzina e gasolio, interventi che però hanno appena alleviato le famiglie, mentre quelle più in difficoltà restano in attesa di misure specifiche in base ai redditi annunciati a più riprese dall'esecutivo nelle ultime settimane, ma come ribadito di recente dai titolari di economia e imprese, ancora in via di definizione. Intanto però soffrono i bilanci familiari. Secondo Federconsumatori, 4 italiani su 10 hanno già ridotto l'uso dell'auto per i loro spostamenti, mentre 3 su 10 hanno addirittura ridotto la spesa alimentare pur di garantire il carburante necessario per la macchina. In questo scenario prosegue anche la protesta dei lavoratori, la cui attività è compromessa dai prezzi del gasolio, come i pescatori di Lampedusa. Domani tavolo di categoria a Palermo, pescherecci fermi in porto, striscioni in banchina e niente pesce in tavola. Anche questo è l'effetto caro carburante.
1: Insulti e minacce in arabo e in italiano a Don Antonio Coluccia al Quarticciolo a Roma. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato accerchiato ieri sera intorno alle 23 da un gruppo di persone, tra le quali nordafricani, che lo ha minacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 3 tunisini sono stati identificati e denunciati per minacce aggravate. Attestazioni di solidarietà dal mondo della politica e delle istituzioni. Grave incidente stradale nella notte a Milano, un motociclista di 49 anni è morto sul colpo, è successo intorno alle 2:15 nella zona San Siro, Lampugnano. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro e sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Con la cronaca a Peschiera del Garda, dove un vasto incendio ha provocato panico in un camping, 24 persone coinvolte, 7 i feriti. Alessio Orlandi.
3: L'allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina, quando le prime fiamme hanno iniziato ad avvolgere una casetta in legno del campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese. Poi il rogo, aiutato da alcune bombole di gas, ha iniziato a propagarsi ad altri bungalow all'interno della struttura e alle auto parcheggiate. Sono stato svegliato da un botto tremendo, sembrava di essere in guerra, racconta ancora spaventato questo turista. 24 le persone coinvolte, 7 quelle trasportate in pronto soccorso per intossicazione da monossido di carbonio. 3 sono minori tra i 14 e i 17 anni. Solo un turista in codice rosso ha riportato ustioni di terzo grado.
4: Non c'è stato mai molto panico, nonostante le fiamme fossero state molto alte, però l'area è stata subito circoscritta dai colleghi dei vigili del fuoco, che hanno messo tutti in sicurezza.
3: Ancora incerta l'origine dell'incendio, forse una candela, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa dai soccorritori intervenuti con 5 autobotti.
5: Potrebbe essere l'utilizzo di fiamme, potrebbe essere l'utilizzo di alcune apparecchiature all'interno della casetta, come potrebbero essere anche un problema impiantistico.
3: Ci sono volute diverse ore alle squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio e bonificare tutta l'area, a intervenire anche 4 pompieri tedeschi che si trovavano in vacanza nel campeggio. Spenti gli ultimi focolai è emersa tutta la devastazione del rogo, 30 i bungalow andati completamente distrutti.
1: La protesta delle chiavi, migliaia di persone in piazza in Spagna dopo il no ai decreti di Sanchez sulla casa. I manifestanti protestano contro la crisi abitativa e chiedono uno sciopero generale. Scontri con la polizia a Valencia, arresti e feriti. Pausa di riflessione per il primo ministro, un modo per prendere tempo e ponderare bene se sciogliere o meno le Camere e convocare le elezioni anticipate a novembre. I sondaggi politici danno la destra in vantaggio, ma l'emergenza casa e queste proteste possono cambiare lo scenario. Seggi aperti oggi per le elezioni generali in Bosnia-Herzegovina, dove circa 3,4 milioni di elettori scelgono i tre membri della presidenza multietnica, i deputati nazionali e i leader delle due entità del paese, la Federazione di Bosnia-Herzegovina appunto a maggioranza musulmana e la Repubblica Srpska a maggioranza serba. Con Giorgia Bresciani adesso la testimonianza di Madre Maria del Cielo, una vita di servizio per la pace in Terra Santa. Vediamo.
6: Una presenza che mediante la preghiera e il servizio vuole essere un segno di speranza e mostrare il volto materno della Chiesa, che mai lascia soli i suoi figli. Le serve del Signore e della Vergine di Matarà, religiose della famiglia del Verbo Incarnato, sono in Medio Oriente dal 1 ottobre 1995.
7: Siamo disposte a rimanere in missione, anche se ciò comporta grandi sfide e rinunce, e spesso mettendo a rischio la nostra stessa vita. Così hanno fatto per esempio le nostre sorelle in Iraq, in Siria, nei momenti di conflitti a Betlemme, a Gaza e negli ultimi scontri nel nord di Israele.
6: In Italia, per partecipare alla giornata della bussola a 50 anni dal disastro ambientale di Seveso, Madre Maria del Cielo racconta una cura per i più poveri abbandonati che parla da sé dell'amore infinito di Dio. Ed è forte l'auspicio che riprendano presto i pellegrinaggi anche per aiutare i cristiani a rimanere in Terra Santa.
7: Spero e prego affinché poco a poco i pellegrini tornino in Terra Santa. Come ha chiesto parecchie volte il Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa, in questo modo, oltre a essere un incontro privilegiato con il Signore in questi luoghi santi, ciò costituirà un aiuto concreto e un sostegno spirituale per la comunità locale cristiana.
1: L'anno prossimo saranno 90 anni dalla strage di Debra Libanos, la sanguinosa ritorsione italiana contro religiosi e pellegrini del monastero etiopico dopo l'attentato al viceré Graziani. Oltre alla questione delle responsabilità, rimane aperta quella della restituzione dei beni razziati. Sentiamo Antonello Carvigiani.
8: Dove sono i beni rubati nelle chiese di Debra Libanos? L'ultima traccia del giorno precedente la strage, 20 maggio 37, quando i soldati italiani compilarono un verbale della razzia. Bibbie, croci, paramenti sacri, messali, tappeti, oggetti di formidabile valore spirituale e simbolico per il monastero più importante d'Etiopia. Molti dei beni razziati in Libia o nell'Africa orientale furono portati nel museo coloniale voluto dal fascismo, ma non tutto. La questione è adesso al centro dell'attività dell'erede del museo coloniale, il Museo delle Civiltà di Roma. Sui beni etiopici stanno indagando Alula Pankhurst e Silvia Iannelli.
9: Allo stato attuale non abbiamo tracce degli oggetti specifici di Debra Libanos. Abbiamo delle ipotesi, abbiamo delle piste di ricerca, ma non abbiamo tracce documentali. Non possiamo affermare con sicurezza che gli oggetti siano passati da questo museo.
8: Sotto la lente ci sono 1500 oggetti sottratti in Etiopia e custoditi nei depositi. Per capire se ce ne sia qualcuno di Debra Libanos si segue un criterio culturale.
9: Studiare in profondità e nel dettaglio gli oggetti che sono adesso presenti al Museo Coloniale, studiarne le fattezze, studiarne le decorazioni, studiarne le iscrizioni, ma ce ne sono pochissime, e cercare di risalire al luogo di provenienza in questo modo.
8: Un'altra ipotesi è seguire una pista alternativa.
9: Trattandosi di una razzia militare è abbastanza plausibile che gli autori materiali della razzia abbiano tenuto almeno in parte il contenuto. È possibile che intervistando le famiglie dei discendenti degli autori materiali della strage ci siano delle informazioni.
1: Torna Sandokan, questa volta in un libro, ma raccontato in un romanzo dal suo migliore amico, Yanez. L'autore Luigi Guarnieri mette insieme ricerca storica e finzione.

0: l'intervista di Marino Galdiero. Sentiamo.
1: Dal libro allo sceneggiato, per poi tornare ad una storia raccontata, quindi dalla Tigre della Malesia di Emilio Salgari al Sandokan televisivo, con un recente aggiornamento per arrivare al romanzo Yanez di Luigi Guarnieri, edito da Einaudi, dove il protagonista del titolo, Amico del Pirata, vuole riscrivere le vicende che lo hanno coinvolto dopo aver letto l'opera di Salgari. C'è l'avventura, l'amore per Marianna, ma anche un'attenta ricerca storica sugli avvenimenti che li coinvolgono.
2: Io ho cercato di raccontare Yanez come, appunto, mettendomi nei panni in realtà di un vero commerciante portoghese che agisse realmente in quei mari su uno sfondo storico, realistico e documentato. Quello che Salgari poi non fa, perché nonostante vivesse accampato, diciamo, nelle biblioteche pubbliche, il suo sfondo è soltanto folcloristico.
1: La sua è una lettura anticolonialista.
2: L'intuizione è assolutamente già sua. Poi lui non approfondisce questo aspetto, io invece l'ho approfondito cercando di narrare cosa è stata veramente la colonizzazione europea.
1: E qual è il rapporto tra Yanez e Salgari?
2: Lo Yanez di questo romanzo è molto infastidito dal fatto che Salgari abbia utilizzato il suo nome senza dirglielo, quindi è molto polemico e corrisponde con l'editore per cercare di evitare addirittura che pubblichi questo libro. Poi alla fine, quando invece non riesce a evitarlo, va a trovare Salgari di persona, parla con lui, all'inizio quantomeno mal disposto, poi alla fine l'atteggiamento di Yanez nei confronti di Salgari cambia e capisce che comunque anche la scrittura, anche la narrativa, anche la narrazione ha un'importanza poi proprio perché si possa cercare di modificare lo stato delle cose.
0: Oggi Pompei in festa per la messa solenne, la preghiera della supplica al santuario mariano. A presiedere la celebrazione eucaristica, Monsignor Paolo Rudelli, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. A concelebrare Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il santuario. Una festa di fede che si è fatta preghiera attraverso la supplica composta da San Bartolo Longo, di cui ricorre domani il centenario della morte, che verrà celebrato per la prima volta come santo e patrono della città. A Enna, fino a martedì 6 ottobre, il 7° forum paneuropeo delle confraternite, presenti oltre 2.000 confrati. Questa mattina la grande processione verso il Duomo con le confraternite siciliane, le delegazioni di Malta, Malaga, Siviglia, Portogallo, Svizzera e Città del Vaticano, culminata con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. A Padova, aperta al pubblico per la prima volta in questo weekend, la cappella dedicata a San Massimo nel Vescovado, recuperata al suo primigenio splendore quattrocentesco dopo un lungo e costoso lavoro di riscoperta e restauro. Prenotabili online, le visite guidate proseguiranno per tutte le domeniche di ottobre e novembre. Ce ne parla Andrea Domaschio.
3: Arriva da Padova la notizia di un piccolo ma fondamentale tassello della storia dell'arte italiana riscoperto. È stata infatti riportata a nuova vita la cappella di San Massimo in Episcopio, voluta a metà 400 dal vescovo umanista Pietro Donato e affrescata dal celebre artista Giovanni d'Alemagna o da Ulma.
4: È una scoperta davvero eccezionale, soprattutto perché non è stata una ricerca, come dire, una scoperta casuale legata a un restauro, ma una scoperta voluta, cercata.
3: Un vero capolavoro dell'arte nel passaggio tra gotico e umanesimo, che il vescovo Pietro Donato, nobile veneziano, volle dedicare al suo predecessore Massimo, secondo vescovo di Padova, come cappella di preghiera nel suo appartamento episcopale.
5: Come la tradizione vuole, proprio in questi palazzi tra Medioevo e Rinascimento, lo studiolo accanto alla camera privata e alla cappella personale funzionano proprio in un sistema quasi planimetrico.
3: Uno scrigno raccolto e prezioso che sarà aperto alle visite del pubblico su prenotazione online sabato 3 e domenica 4 ottobre e poi tutte le domeniche di ottobre e novembre. Un pellegrinaggio interiore nella storia e nella bellezza, lo definisce il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla.
6: Ed è un pellegrinaggio anche dal punto di vista della storia dell'arte, in questo senso, quindi del genio umano, della creatività degli uomini.

0: nel tentare di rappresentare qualcosa che ha bisogno dell'arte per essere raccontato.
1: Per questa edizione è tutto, il prossimo TG alle 20:45, più tardi.

Domenica. Tempo stabile grazie all'anticiclone. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso o più nuvoloso soltanto su Piemonte e Val d'Aosta. Clima mite su tutte le regioni. Lunedì. Alta pressione meno forte. In questa giornata avremo un cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e con più spazi soleggiati sui settori alpini e prealpini. Clima mite. Domenica. Atmosfera totalmente stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo fino a 27-28 gradi Celsius. Lunedì. Pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli. Domenica. L'anticiclone domina le regioni. Giornata soleggiata con cielo sereno sui settori peninsulari. Poco nuvoloso in Sardegna, più nuvoloso sulla Sicilia orientale. Lunedì. Pressione in calo a ovest. In questa giornata il tempo diventerà più nuvoloso sulla Sardegna. Sul resto delle regioni avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso.

0: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
1: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
2: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie.
3: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.
4: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
5: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
4: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
5: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
4: da L'Oréal Paris.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre, con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
9: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
11: e il dolore o la febbre lo bloccano,
10: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
12: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
13: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
12: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
14: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Storie di fede, sacrificio e umanità.
16: Queste sono storie di santi.
3: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
17: Ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
3: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi tutti, fratelli e sorelle nel Signore, celebriamo la solennità di San Francesco d'Assisi in questo santuario dedicato alla Madonna della Speranza, annesso al convento di San Vito dei frati minori francescani. E vogliamo affidare all'intercessione di San Francesco la nostra vita personale e comunitaria alla seguela di Cristo, per vivere intensamente, profondamente il Vangelo del Signore, come Lui ci ha insegnato e testimoniato. Senza glosse, nella semplicità, nell'autenticità, nella obbedienza allo Spirito del Signore che è dentro di noi e ci aiuta a incarnare in qualche modo in noi stessi il mistero di Cristo e a farlo crescere per noi e per la vita del mondo. Chiediamo ora il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il Signore, il mio Signore, sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
3: Amen.

In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così Lui ha deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero.

0: Carissimi fratelli sacerdoti e diaconi, carissimi tutti fratelli e sorelle nel Signore, anche voi che prendete parte spiritualmente alla celebrazione attraverso il canale TV. Carissimi, credo che ognuno di noi oggi, nella festa di San Francesco, patrono d'Italia, sia indotto proprio dalle parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato a dichiarare al Signore i propri sentimenti di fede, di speranza, di carità e anche di gratitudine. La gratitudine che è una dimensione essenziale del Vangelo e di cui Gesù stesso ci ha dato un esempio, ci ha dato un riferimento molto alto nella sua preghiera al Padre. Gratitudine per tutti i doni del Signore e gratitudine per San Francesco, che diventa sempre più per noi un esempio di vita cristiana, un modello di vita cristiana concreto, quanto mai attuale nel mondo d'oggi. Diciamo grazie al Signore per tutti i Suoi doni, unendoci alla preghiera di lode che Gesù stesso nel Vangelo ha elevato al Padre. Noi conosciamo dal Vangelo poche espressioni della preghiera di Gesù. Conosciamo che Gesù ci ha insegnato a pregare dicendo Padre nostro, con tutte le altre invocazioni che il Padre nostro contiene e che naturalmente fanno riferimento a questo primo titolo, la paternità di Dio e la paternità di Dio che ci affratella, ci rende tutti la famiglia di Dio, fratelli e sorelle tra di noi. E però conosciamo questa bella preghiera del Signore, è una Eucaristia, se volete, cioè un rendimento di grazie, questo significa la parola Eucaristia, è una lode che Gesù fa al Padre, è una lode in cui in realtà siamo presenti anche noi, perché in questa lode che Gesù rivolge al Padre c'è un richiamo al dono di cui Lui ci rende partecipi, e cioè il dono della figliolanza. Coloro ai quali il Padre vuole rivelare il legame profondo, l'amore intimo di reciproca immanenza, l'amore del Padre verso il Figlio eterno che è Gesù Cristo ed è il Verbo incarnato, ma anche l'amore del Figlio verso il Padre, di cui Gesù ci ha resi partecipi divenendo carne, divenendo uomo e portando in tal modo l'umanità al piano della divinità di Dio stesso, divinizzandoci a coloro, divinizzandoci quando Egli dice coloro ai quali tu lo hai comunicato, lo hai rivelato. Questa conoscenza intima, profonda, di amore e di reciprocità tra il Padre e il Figlio, tra Gesù che ama il Padre e il Padre che ama Gesù, e della rivelazione, cioè della comunicazione, dell'amore paterno e filiale di cui noi diventiamo partecipi. In Gesù noi siamo i figli di Dio. E in Gesù noi sperimentiamo l'immensa paternità di Dio perché figli nel Figlio, coloro ai quali tu lo hai rivelato, un amore eterno che in Gesù si manifesta e di cui noi diventiamo partecipi, figli nel Figlio. E questo è l'oggetto della lode di Gesù, dell'Eucaristia di Gesù. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose, cioè il legame profondo che c'è tra Lui e il Padre, una simbiosi perfetta di comunione e di intimità e di conoscenza e di reciproca autodonazione tra Lui e il Padre, E questo che è nascosto al mondo, agli occhi del mondo, alla comprensione del mondo, un mondo segnato dal male e dal peccato, invece è rivelato a coloro che si aprono a questo mistero. E chi è che si apre a questo mistero? Gli umili, i piccoli, quelli che accolgono, quelli che aprono il cuore, quelli che hanno fiducia, quelli che entrano in confidenza attraverso Gesù, proprio come Gesù con il Padre. È un grande dono. Direi che sia il dono essenziale della vita cristiana. Partecipare all'intimità di Gesù con il Padre, all'amore filiale che Gesù nutre verso il Padre, e ricevere il dono sovrabbondante dell'amore paterno di Dio, che è un amore gratuito, incondizionato, è un amore in realtà che è effusivo, trabocca, è traboccante, e che attraverso anche coloro che lo accolgono, cioè dei figli di Dio che l'accolgono, si vuole diffondere nel mondo. Carissimi fratelli e sorelle, non a caso, evidentemente, noi leggiamo questa pagina del Vangelo nella festa di San Francesco. È il mistero divino che si rivela in Gesù Cristo e di cui Francesco è stato l'immagine perfetta e di accoglienza nella fede e nell'amore e di testimonianza nel mondo. Ne abbiamo tanto bisogno. San Paolo stesso, avete ascoltato, ci ha ricordato nella lettura di come questo sia profondamente dei cristiani. Francesco ne è un adempimento, è una figura altissima, un'immagine perfetta, ma è di tutti i cristiani. Un grande teologo del secolo scorso ha detto che il cristiano o sarà mistico o non sarà. E che cos'è la mistica? È partecipazione a questo mistero. Mistico significa che entriamo nel mistero, cioè nel disegno divino di unità con Gesù Cristo, con il Padre nostro, nello Spirito Santo. O il cristiano diventa autenticamente figlio di Dio, partecipa nella figliolanza con Dio, all'amore di Dio e ne diventa in tal modo testimone, oppure non è cristiano. Carissimi fratelli e sorelle, noi questo lo comprendiamo, siamo chiamati a comprenderlo oggi in maniera particolare. Il mondo ha bisogno di amore, il mondo ha bisogno di testimoni, di questo legame profondo di amore e di unità che c'è in Cristo con il Padre e con i fratelli. Francesco questo ci testimonia, fratello universale, fratello di tutti, ma questo è il cristiano è chiamato ad essere fratello, sorella, evidentemente in questo nostro mondo. Ce n'è bisogno perché si è instaurato anche nella cultura sempre più aggressiva del mondo d'oggi, e se mi permettete anche violenta, una sede di dominio, che nega la fraternità, nega cioè l'accoglienza, l'unità della famiglia umana, nega la dignità di ogni uomo, perché si impone, ecco, il desiderio di dominare con le ricchezze, con la potenza, anche militare, di dominare che è il segno diabolico del male del mondo. Al contrario, Francesco ci insegna, e perciò è uomo della fraternità e della pace, ci insegna il servizio, ci insegna l'accoglienza, ci insegna il riconoscimento dell'altro. E non soltanto a livello personale, naturalmente, vale questo discorso, ma a livello dei popoli, a livello delle culture, delle mentalità diverse. La fraternità è propria della fede cristiana ed è propria del Vangelo ed è quanto noi da cristiani siamo chiamati a trasmettere nel mondo. Non l'io, evidentemente, non l'individualismo, ma in noi la fraternità, la comunità, ci insegna il Vangelo come ci insegna Francesco. Fin dall'inizio della sua conversione, vedete, e richiamo solo questo perché sono certo che voi conoscete a fondo la vita di San Francesco.
1: quell'elemento determinante della sua conversione. Quando Francesco abbraccia il crocifisso, lo abbraccia, cioè si identifica con il crocifisso, e contemporaneamente abbraccia il lebbroso, che umanamente è respingente, che umanamente porta all'esclusione. Francesco lo abbraccia perché sa che lì è presente Gesù, sa che lì è presente Dio stesso, perché è presente l'uomo. Ecco, questa bella immagine, Francesco che abbraccia il crocifisso, Francesco che abbraccia il lebbroso, vuol dire una umanità che si abbraccia, non una umanità che si combatte, non il riarmo, ma la pace. San Francesco aiuti i cristiani a vivere così, innanzitutto, e aiuti gli italiani, perché è il nostro santo patrono, così sia.

0: Credo in un solo Dio,
1: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.

0: fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo, Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio e l'Adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che vivono con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il protettore, custode, difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà, pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature, canti la tua gloria. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei trino e uno. Signore Dio degli dèi, aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi, anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo Signore si disponga a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, e per il nostro tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle sue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
0: Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Corpo e sangue di Cristo. Amen. Il corpo e il sangue di Cristo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore. E imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Francesco. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica che la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono dagli uomini, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, per imparare che per seguire Gesù vi è un solo percorso, quello seguito anche da Lui, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che ci fanno soffrire e come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, per convertirci anche a noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te. Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi protegga.
2: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
2: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso. Non smettere mai di giocare!
8: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento.

0: e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
6: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
7: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
4: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto infatti, come aveva detto». Cristo, spezzando le catene della morte e dell'inferno, è risorto trionfante e glorioso. Cieli e terra stupiti esultano e prorompono in un inno di lode. Alleluia! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: era per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Signore, fa che risorti con te cerchiamo le cose del cielo. Il nostro cuore sia sempre orientato verso i beni di lassù, per vivere in questo mondo uniti a te, diffondendo la tua luce e il profumo della tua carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Lo Spirito scende dove trova un'anima che prega. Vieni, o Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.
1: Prega.

Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Non poteva conoscere la corruzione della terra colei che aveva portato nel grembo l'autore della vita. O Madre, proteggi anche noi, tuoi figli, nel nostro pellegrinaggio.

0: terreno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, incoronata regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Il nostro corpo risorgerà glorioso alla fine dei tempi e saremo simili a Cristo, perché lo contempleremo così come Egli è. Maria è il preludio di questa umanità nuova, la prima redenta, la prediletta del Padre, poiché ella è la Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa

0: per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando, se sono in clinica

0: White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinacciole antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con 3 additivi efficaci contro le rughe e con Argirelin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
6: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
8: La loro tecnologia è così primitiva.
9: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
10: Per aggiustare l'astronave?
9: Vedi anche tu quello che vedo io.
8: Wow. Ha un aroma delizioso.
9: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
8: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
11: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
12: Non abbiate paura, non vi lascerò soli. Chi vuole seguirmi, dimentichi se stesso.
13: Ti presenti qui, in città, come un mendicante. Che c'entra Dio con questo, Francesco?
14: Dunque sei tu. Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo e dalle malattie?
15: Di Liliana Cavani, la miniserie Francesco, questa sera in prima serata.
16: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
17: Dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
18: Perché l'anima conta.
15: Soul, la nuova stagione, questa sera alle 21.05.

popoli siano liberati dal flagello della guerra. Nuovo forte appello di Papa Leone che all'Angelus ricorda le vittime innocenti della violenza e torna a chiedere di pregare il rosario per chiedere la pace. Nelle parole del Pontefice il ricordo di San Francesco, impegniamoci sinceramente a costruire concordia. E migliaia d'assisi per il Santo d'Italia, presente alle celebrazioni il Presidente Mattarella, che augura che la luce di San Francesco possa ancora illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio e indicare la strada della pace. Nell'omelia il Cardinale Zuppi ribadisce: la guerra non è un destino. Kiev e i suoi ponti sotto attacco, il piano di Mosca per isolare

0: rendere invivibile la capitale. Oggi nuovi bombardamenti mentre era in visita. Sorpresa il cancelliere tedesco Merz. Obiettivo di Putin: far trascorrere un inverno gelido senza riscaldamento ed elettricità agli abitanti delle principali città ucraine. Insulti e minacce in arabo e in italiano a Don Antonio Coluccia, al quarticciolo di Roma. Il prete antispaccio, che è sotto scorta, è stato cerchiato ieri sera da un gruppo di persone, tra le quali nordafricani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Solidarietà e condanna dalle istituzioni. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Negli 800 anni dalla nascita di San Francesco, solennemente celebrati ad Assisi, il suo messaggio di pace è risuonato anche nelle parole di Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro. L'invito del pontefice sulle orme del poverello di Assisi a costruire la concordia tra i popoli e a chiedere la pace attraverso la preghiera del Rosario. Sentiamo Rita Salerno.
1: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
2: La preghiera che cita Papa Leone XIV è quella del Rosario e fa riferimento all'iniziativa promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Un milione di bambini recita il Santo Rosario, che lo stesso Pontefice ha avviato nel pomeriggio del 1 ottobre nei Giardini Vaticani per chiedere pace e unità nel mondo. E nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di San Francesco d'Assisi, Leone lo ricorda come operaio nella vigna del Signore, uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, in grado di sanare le crepe della discordia. E nell'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, Leone invita tutti ad invocare pace e concordia nel mondo.
1: Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
2: Da San Francesco all'imminente appuntamento in Vaticano per fare il punto sulla situazione delle famiglie oggi, prendendo spunto dai 10 anni dell'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Un incontro voluto da Leone a partire da mercoledì 7 ottobre con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e con i capi delle chiese orientali.
1: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere, per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni.
0: Ad Assisi, per celebrare San Francesco, patrono d'Italia, il Presidente della Repubblica. Il sole di Francesco possa convertire le menti indurite dall'odio, ha detto Sergio Mattarella. San Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto poi nell'omelia della celebrazione eucaristica il Cardinale Zuppi. Migliaia i fedeli nella città serafica. I servizi del nostro inviato ad Assisi, Vito De Torre.
3: 8 secoli dopo la morte di San Francesco, Assisi, la città del poverello, chiede al mondo la pace. È la parola più pronunciata da autorità e fedeli raccolti nell'anniversario di San Francesco. I gonfaloni delle regioni e delle città della penisola qui ad Assisi per rendere omaggio al patrono d'Italia. A celebrare la Santa Messa il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha assistito all'accensione della lampada votiva come segno di luce della testimonianza spirituale francescana. Nella sua omelia il cardinal Zuppi si è soffermato su quella che ha definito la cultura della potenza. È volgare, ha pronunciato l'arcivescovo di Bologna, invadente e ingannevole. I nazionalismi, ha proseguito il cardinal Zuppi, rovinano le nazioni.
4: Ma che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti.
3: Il presidente Mattarella ha richiamato l'esperienza del poverello di Assisi affinché possa condurre alla fine dei conflitti.
5: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: 4.000 fedeli hanno assistito alla Santa Messa, quella di oggi è stata anche una festa del popolo di San Francesco.
5: Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti.
6: Posso dire che San Francesco, il mio padre spirituale, costituisce parte della mia identità, per cui ho trovato anche la mia vocazione in Italia come persona, come professionale. Sto qui per ringraziare.
7: Oggi è stata una bella emozione.
6: Bellissima, bellissima.
8: Oggi è stato particolare perché l'ho vissuto insieme alla mia famiglia e quindi abbiamo rafforzato la nostra fede, più di quanto già non c'era.
9: Io sono devota, quindi è un santo in cui credo e avevo voglia di venire, insomma, qui.
10: Io vengo da Fano e ho fatto il cammino a piedi da Gubbio fino qui ad Assisi in 3 tappe.
3: Perché, posso chiedere?
10: Perché ritengo la figura di Francesco molto importante, può servire per riflettere sulle sue convinzioni e che sono ancora importanti, la semplicità, la povertà, cioè la comunità, quindi sono cose che ritengo molto importanti.
11: È un qualcosa che si sente dentro, insomma, è un'attrazione che viene da dentro.
12: È un'esperienza emozionante, perché poi no, dietro ci sono delle motivazioni anche di fede, per cui sì, camminando si riflette molto, si pensa molto, si incontra gente, abbiamo incontrato gente bellissima, anche diversa, bellissimo.
0: Nuove minacce della Russia all'Ucraina. Mosca torna a colpire Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Intanto, denuncia l'ONU, aumentano le vittime civili. Il servizio di Marco Burini.
13: Che Putin sia disposto a negoziare non pare, che voglia tormentare gli ucraini è solare. Un rapporto appena presentato dall'ONU dice che in questi primi 8 mesi dell'anno si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più del 2025. Moltissimi gli stupri. La popolazione vive costantemente nel terrore, anche lontano dal fronte. Kiev viene bombardata quotidianamente. Oggi il Ponte Nord è stato colpito da un drone per la 4ª volta. È da giorni che i comandi di Mosca prendono di mira le strutture che scavalcano il fiume Dnipro, attraversato ogni giorno da 500.000 di pendolari. I raid russi mettono in gabbia gli abitanti della capitale. Traffico impazzito, lavoro rallentato. Oggi l'attacco è scattato subito dopo l'arrivo di Merz. Il cancelliere tedesco ha fatto una visita a sorpresa per ribadire il sostegno della Germania, oltre 1 miliardo di euro di aiuti. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro aiuto. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto Merz. Puntuale, sotto forma di drone, è arrivato il pizzino del boss del Cremlino, mentre il suo portavoce, Peskov, avverte: combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, cioè i territori orientali. Zelensky è preoccupato per i velocissimi droni russi con motore a reazione che sfuggono alla contraerea. Annuncia l'installazione di torrette antidroni, ma ci vuole altro per fermare Putin. Gli Stati Uniti hanno proposto colloqui a 3 con la Russia entro fine mese. La diplomazia è sempre domani, il presente è sempre della guerra.
0: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio, riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Aman Al-Mamni in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Mamni era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte e progettava da mesi l'attentato. Guerra USA-Iran, Teheran ribadisce dagli USA proposte, ma lo stretto di Hormuz resta chiuso se non verranno soddisfatte le nostre richieste. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
14: Mentre il negoziato resta impantanato e lo stretto di Hormuz chiuso, aumentano i segnali di una nuova escalation tra Stati Uniti ed Iran. Attraverso la mediazione del Qatar, Washington ha presentato una nuova proposta di accordo, ma Teheran l'ha respinta perché si parlerebbe solo del dossier nucleare. La trattativa che interessa l'Iran, invece, è quella sullo stretto di Hormuz, dove può giocare le sue carte. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha dichiarato che potrebbe essere riaperto in 7 giorni in cambio della fine della guerra, anche sul fronte libanese, quello yemenita, lo stop al blocco navale, la revoca delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Gli Stati Uniti però non arretrano, la priorità resta impedire al regime degli Ayatollah di arrivare ad avere l'arma atomica, un obiettivo da raggiungere a ogni costo. Per questo, col negoziato in stallo da mesi, Washington sta rafforzando il dispositivo militare nella regione con l'invio della porta aerei Roosevelt, una minaccia alla quale il regime ha reagito immediatamente. Siamo pronti a rispondere con maggiore forza. A conferma di un clima sempre più teso c'è infine l'attacco contro una petroliera nello stretto di Hormuz. Un proiettile di origine sconosciuta ha messo fuori uso la sala macchine senza provocare vittime, ma un episodio che fotografa bene la situazione attuale. Negoziati aperti, minacce reciproche e un conflitto pronto a riesplodere.
0: Insulti e minacce a Don Antonio Coluccia, al Quarticciolo a Roma. Il prete antispaccio che è sotto scorta è stato accerchiato ieri sera. Ce ne parla Alessio Orlandi.
15: Seguito e minacciato durante una passeggiata per la legalità, è successo di nuovo a Don Antonio Coluccia, questa volta al Quarticciolo, periferia est della capitale. Erano le 23 di ieri quando il sacerdote, che da anni si batte contro lo spaccio di droga e per questo è finito sotto scorta, viene accerchiato da una decina di persone. Insieme a lui c'è anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk. Partono gli insulti e le minacce di morte contro il prete. Intervengono subito i carabinieri, che riescono a rintracciare 3 tunisini, poi denunciati con l'accusa di minacce aggravate. Al Quarticciolo la situazione è ormai fuori controllo, le parole di Don Coluccia, che ha chiesto alla Premier Meloni un presidio fisso nel quartiere. È necessario un lavoro complesso, integrato e partecipato per ridare luminosità e pulizia, ha detto il sacerdote, perché solo così può essere superato il degrado, l'illegalità e lo spaccio. A Don Coluccia la vicinanza e la solidarietà del sindaco di Roma Gualtieri, del presidente della regione Lazio Rocca, del ministro della difesa Crosetto e del vice premier Salvini. Solo 24 ore prima nel quartiere gli stessi militari dell'arma avevano effettuato un controllo massiccio nella zona che ha portato a 11 arresti, oltre al sequestro di 1000 dosi di droga, tra cocaina e hashish e circa 2.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Ora le indagini dei carabinieri vanno avanti per individuare gli altri componenti del gruppo che hanno minacciato il sacerdote antidroga.
0: Enna, capitale europea delle confraternite, in corso il 7° forum europeo. Oggi la processione per le vie della città. Mercoledì, nel giorno della Madonna del Rosario, dal Duomo della città sarà recitata la preghiera mariana in collegamento con il resto del mondo. Sentiamo Nicola Ferrante.
16: Culto, penitenza e beneficenza, le tre direttrici che animano la vita delle confraternite riunite a Enna, nella città delle 16 congregazioni dove la Settimana Santa è considerata, insieme a quella di Siviglia, fra le processioni più belle al mondo, si svolge fino a mercoledì il 7° forum paneuropeo di queste antichissime espressioni di fede e devozione.
17: Enna in questi giorni diventa il cuore dell'Europa, di un'Europa cristiana che ha ancora desiderio di ravvivare le sorgenti e le radici della propria fede.
16: Oggi la grande processione per le vie della città con il corteo verso il Duomo. A mezzogiorno la Santa Messa celebrata da Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Oltre 2.500 i confrati presenti, oltre alle confraternite siciliane, delegazioni in arrivo da ogni angolo d'Europa: Malta, Malaga, Siviglia, Portogallo e Svizzera. Presente anche la più antica confraternita del mondo, fondata nel 1070. È ancora esistente, intitolata a San Michele Arcangelo di Cerano.
18: È una vita della tradizione, della forza, della religiosità popolare e della fede.
16: Domani il convegno su carità e solidarietà, moderato dal direttore di TV 2000 Vincenzo Morgante, alla presenza del cardinale Enrico Feroci, a lungo anima della Caritas romana, mentre mercoledì, il momento più atteso, nel giorno della Madonna del Rosario, la recita della preghiera mariana in collegamento dal Duomo con i santuari mariani di tutto il mondo, diretta su Play 2000 alle 18.
19: Questa ricchezza di fede e di devozione può essere soltanto qualcosa che sarà capace di aiutarci a collegarci nelle varie realtà confraternali.
0: Oggi Pompei in festa per la messa solenne e la preghiera della supplica al Santuario Mariano. A presiedere la celebrazione eucaristica Monsignor Paolo Rudelli, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. A concelebrare Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il Santuario. Una festa di fede che si è fatta preghiera attraverso la supplica composta da San Bartolo Longo, di cui ricorre domani il centenario della morte, che verrà celebrato per la prima volta come santo e patrono della città.

0: Lotta alla poliomielite come impegno associativo, saper ascoltare come italiano, intelligenza artificiale sì, ma sotto serrato controllo. Al TG2000 Francesco Arezzo racconta il suo anno da poco terminato da presidente del Rotary Internazionale, il terzo italiano ad aver ricoperto quella carica. Vediamo.
1: Il nostro progetto storico, il nostro corporate project è sicuramente l'eradicazione della polio dal mondo. È un progetto ormai che ci impegna da più di 40 anni, su cui abbiamo già speso più di 3 miliardi di dollari. Abbiamo vaccinato più di 2 miliardi di bambini.
2: Nel suo anno da presidente internazionale c'è stato, oltre alla grande campagna sulla polio, un qualcosa in particolare su cui si è impegnato?
1: Il mio anno io l'ho voluto, diciamo così, dedicare a tre cose: alla polio, alla membership del Rotary, ma questa è una cosa interna, e soprattutto alla pace. Tutto quello che facciamo, che sia un progetto per l'acqua, per fornire acqua a chi non ce l'ha, che sia un progetto per la salute dei bambini, delle madri, tutto questo è fatto per creare una condizione per una pace positiva. Abbiamo già 9 centri per la pace nel mondo in cui istruiamo un 200 giovani ogni anno sulla risoluzione dei conflitti e sul mantenimento della pace nelle zone difficili.
2: C'è uno specifico italiano nell'essere presidente del Rotary?
1: A me piace pensare di sì. L'italiano, per la sua storia, per la sua cultura, l'Italia è un posto dove le religioni, le culture, le politiche si sono incontrate e scontrate per tantissimi secoli. Abbiamo quella capacità di relazionarci con gli altri, abbiamo una grande capacità, noi italiani, di ascolto degli altri.
2: Nello sguardo verso il futuro, il Rotary su cosa si immagina particolarmente impegnato?
1: Ecco, io avrei delle remore morali prima di usare su larga scala l'intelligenza artificiale, che è sicuramente un grosso passo avanti nella storia dell'uomo, è un qualcosa che non possiamo rifiutare tout court, ma è un qualcosa secondo me che va dominata dal punto di vista morale, etico, prima di poterla usare indiscriminatamente ad ogni livello.
0: Oggi è il giorno del dono, il 4 ottobre l'Italia celebra ufficialmente chi fa del dono una pratica quotidiana di partecipazione, solidarietà, responsabilità e costruzione del bene comune, una ricorrenza che nasce proprio nel nostro paese. Con la legge 110 del 14 luglio 2015 l'Italia è diventata infatti il primo e unico paese al mondo ad aver istituito per legge il giorno del dono, riconoscendo nel dono e in tutte le sue forme uno strumento per favorire la crescita della cultura, della solidarietà e della reciprocità. Nel 2026 il cuore delle celebrazioni batte in Liguria, capitale del dono. E torniamo a parlare di Assisi perché nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco la Basilica diventa accessibile in una forma nuova attraverso un sistema digitale capace di raccogliere e mettere in relazione immagini, virtual tour, rilievi e dati sul monumento. Ce ne parla Caterina Dall'Oglio.
3: Un istante sospeso nel tempo e poi il crollo improvviso. Dopo la scossa di terremoto, delle volte e dei meravigliosi affreschi, non rimase più nulla. Fortuna volle che poco tempo prima quei capolavori realizzati da Giotto fossero stati fotografati da Panini. Con quegli scatti è stato così possibile ricostruire la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. 30 anni dopo, alta definizione, l'azienda del gruppo Panini Cultura torna ad Assisi con un nuovo progetto digitale. Preserving Assisi è un progetto in alta definizione della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni di San Francesco e dalla Regione Umbria, e realizzate con la collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze. Il progetto di Preserving Assisi consente a tutti di esplorare online gratuitamente la Basilica in 3D e in gigapixel, con l'obiettivo di costruire nel tempo una documentazione sempre più completa del complesso basilicale e del suo patrimonio artistico. 800 anni dopo la morte di San Francesco, i grandi affreschi di Giotto, dopo essere fisicamente tornati in vita, entrano ancora virtualmente visibili fino al più piccolo dettaglio.

0: nella casa di tutti gli appassionati di arte.
1: E per oggi è tutto, vi lascio al programma Soul che apre la stagione con padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani, intervistato da Monica Mondo. Buon proseguimento di serata, arrivederci.
2: Padre Joseph Farrell, il capo degli Agostiniani, prego, il superiore generale di un ordine medievale che però si rifà a un grandissimo filosofo, dottore della Chiesa, un santo che è Agostino di Ippona, molto molto più antico del vostro ordine.
3: Sì, grazie Monica.
2: Ma lei è americano, dalla Pennsylvania. Davvero le piacciono i musical?
3: Ah. Sì, sì, qualsiasi musical mi piace. Così, non sono andato a New York per anni adesso, ma...
2: Ma lei sa cantare anche?
3: Sì. Un po', abbastanza. Mi piace cantare,
2: non
3: sì.
2: Non soltanto sì, i gregoriani,
3: sì. Quindi. Sì, sì, no. Ho una chitarra nel mio ufficio, ma se arrivi più vicino la chitarra si può vedere c'è i poveri in questo perché non ho toccato la chitarra in mesi adesso.
2: Non ha proprio tempo, nelle ore della giornata quella non ci sta,
3: esatto.
2: Quel tempo non ci sta.
4: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento Occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: È italiano.
8: È buonissimo.
7: È conveniente.
9: Come frutta e verdura.
10: Andiamo all'ortofrutta allora.
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
9: Da MD freschi sono top.
10: È proprio vero.
11: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
12: Buona spesa Italia!
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo, ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
15: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest!
16: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
17: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
16: E ora si cambia marcia.
17: Line Specialist, speciali per te.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
19: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io.
19: Wow. Ha un aroma delizioso.
2: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
19: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
8: Queste sono

0: Storie di santi.
1: Un viaggio cinematografico ed emotivo nel cuore della spiritualità umana.
2: D'ora innanzi servirò Dio e Dio soltanto, e tutti i suoi figli bisognosi.
1: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. San Francesco, la povertà come luce. Domani in prima serata. E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana.

0: Eccoci qui allora, padre Farrell. Stavamo dicendo un santo di Ippona, africano, cresciuto poi in Italia nella fede, però sembra che tutti gli agostiniani siano americani adesso. Il legame qual è?
1: È una buona domanda. Il legame con Agostino ha cominciato perché ho conosciuto un agostiniano. Ho conosciuto un agostiniano prima di conoscere Agostino. Perché? Perché c'erano i frati agostiniani che stavano al liceo dove sono andato come un ragazzo. Era un liceo diocesano della diocesi di Philadelphia e c'erano quasi 30 frati agostiniani insegnando, fanno servizio come capellani amministrativi e c'era un frate agostiniano che ho conosciuto di là.
0: Che le insegnava religione
1: Sì.
0: e che oggi è un servo di Dio addirittura. Cosa aveva di speciale?
1: È un uomo veramente speciale perché ho visto immediatamente un uomo debole ma forte allo stesso momento, un uomo dipendente per tutto e anche ha mostrato sua indipendenza.
0: Era malato, giusto?
1: È malato, sì. Quando è stato un teenager, 18 anni, era un novizio. E c'era un giorno normale in New York, in febbraio, e nevicava quel giorno. E hanno deciso di andare a giocare nella neve come teenagers. E stavano su un toboggan, un tipo di sled, e hanno incontrato un albero. E c'erano altri con lui. Dopo quell'impatto, quell'incidente, tutti gli altri stavano camminando normalmente e lui ancora a terra. E ha rotto immediatamente qualcosa di là.
0: E lei ha deciso di diventare sacerdote, di diventare agostiniano per lui?
1: Non soltanto per lui, ma ho visto i frati che lavorando con lui, anche che hanno condiviso la loro vita con lui. E veramente c'era una comunità dei frati, uno che era per servire l'altro, non soltanto per essere servito, perché anche lui ha fatto servizio con i suoi confratelli in comunità.
0: Quindi più niente, lei voleva fare economia, voleva diventare il manager e dirigere un ospizio, ho letto, è vero? Che è curioso per un giovane voler ridirigere un ospizio per i vecchi.
1: Sì.
0: Perché?
1: Non lo so esattamente, forse era come la provvidenza. Mi sono trovato in un gruppo dei ragazzi, siamo coinvolti, con un gruppo dei ragazzi cattolici e abbiamo deciso di servire in un modo, per una mattina, un giorno, e tre di noi abbiamo deciso di andare a servire gli anziani in una casa di cura. E sempre dopo il mio servizio sentivo un po' meglio che ho
0: Ah,
1: fatto qualcosa
0: che bello
1: quel
0: così.
1: giorno. Sì, e ho deciso da quel momento forse anch'io posso aprire una casa per gli anziani.
0: Invece, insomma, qualcuno ha cambiato un po' le carte che lei aveva messo in campo e lei è diventato novizio e da novizio ha conosciuto quello che lei chiama Bob, fraternamente Bob, e che noi oggi chiamiamo Leone, Robert Prevost.

0: Sì, è vero, è vero. Sì, a quel momento, come adesso, ci sono tre e c'erano tre province, circoscrizioni geografiche degli agostiniani negli Stati Uniti e hanno deciso di mettere tutti i novizi insieme quell'anno, da California, da Chicago e da Philadelphia. E abbiamo fatto il nostro anno noviziato in Wisconsin, non lontano da Chicago, e alcune volte siamo andati a visitare i frati dalla provincia di Chicago e c'era uno, si chiama Bob Prevost, a quel momento neoordinato, era un sacerdote giovane con un desiderio, un sogno di andare alla missione in Perù.
1: Avrebbe mai immaginato, no.
0: No,
1: No, eh.
0: no. No, in quel momento era un altro
1: Però
0: frate.
1: lo trovava simpatico o lo metteva a soggezione?
0: No, sempre simpatico. E siamo stati novizi, erano sempre, c'era sempre un giorno di imparare qualcosa nuovo per incontrare qualcuno. Ogni giorno c'erano questi incontri e quel giorno a Chicago io ricordo bene quello, lui ha detto, io voglio andare nella missione.
1: Lei ha detto che Robert Prevost, Leone XIV, è come Spider-Man, cioè ha i superpoteri. Ora, come si esercita il potere? Come l'ha esercitato lui, la responsabilità di guidare un ordine religioso, e come cerca di farlo lei?
0: Sì, io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità. E suo superpower, io penso io, è di ascoltare, ma attentamente. E ascoltando non per preparare la risposta prossima, ma per veramente per sentire, non soltanto con le orecchie, ma anche con il cuore, sentire cosa c'è dentro in fronte di lui. E quando facciamo come lui fa così, io sono sicuro che stiamo facendo il passaggio, il sentiero di sinodalità che Papa Francesco ha cominciato, Papa Leone vuole continuare, dobbiamo ascoltare prima.
1: La parola chiave degli agostiniani è fraternità e comunità. Cosa vuol dire? Perché come si tengono insieme responsabilità, fraternità e anche lo spazio per la preghiera personale? Insomma, non è semplice, no? Quando si è tutti insieme.
0: Sì, veramente è fondamentale per noi la fraternità, la comunità, ma non come una fraternità sociale, è una fraternità fondamentata sull'amore fraterno, anche l'amore per Dio. E con quello dobbiamo sempre essere disponibili per i momenti di preghiera con i nostri fratelli e sorelle, ma anche per i momenti di rispondere, servendo i nostri confratelli e sorelle. E con una comunità vera e una comunità che vive in bilancia queste due cose di contemplazione e attività, sempre come una famiglia, sì.
1: Marta e Maria.
0: Marta e Maria, pure, sì.
1: Sarà stato anche faticoso, no? Però tutta la vita è una fatica qua e là. Ma qual è stata la sua fatica più grande, ma anche la sorpresa più bella nella sua storia,
0: Nella
1: finora?
0: mia storia,
1: Finora.
0: La fatica più grande. E io recentemente ho trovato che non ci sono abbastanza ore nella giornata di fare tutte le cose che voglio fare, che non devo fare, ma che voglio fare. Recentemente, per rispondere a tutti i messaggi che riceviamo, è un po' faticoso, ma gioiosa è l'incontro che sono onorato di fare con i miei confratelli e con sorelle in comunità. Come generale posso, non posso, devo viaggiare a incontrare i miei fratelli e sorelle e per fare un incontri faccia a faccia.
1: Che non sono tutti americani, perché ormai ci sembra che gli agostiniani sono tutti americani.
0: No, ci

0: Siamo in 50 paesi nel mondo, nel differenti, cinque varie zone: America del Nord, sì, America Latina, Asia Pacifica, Africa e Europa. E in quei cinque zone ci sono 50 paesi dove ci siamo adesso.
1: È più difficile essere cattolici e americani oggi?
0: Credo che non è più difficile che in tutti gli altri posti nel mondo. Sì, veramente per scoprire cosa significa essere cattolico, quello si deve a volte lavorare pensando non soltanto di me stesso, ma degli altri. In America, come in tanti altri paesi, ci sono tantissime cose per distrattarci, per attirare attenzione fuori mio confratello che ha bisogno di qualcosa o mia consorella che ha bisogno di qualcosa. E quando ci sono queste distrazioni, è naturale di riversarmi a me stesso
1: Ok.
0: per essere cieco ai bisogni.
1: La politica, quello che succede, non sono condizionanti la vostra vita? No.
0: No, no, veramente, veramente. Io sono americano, sono orgoglioso di essere americano.
1: Born in the USA,
0: Born in the
1: lo Street of
0: USA,
1: Philadelphia,
0: pure
1: come dice
0: Bruce Springsteen,
1: Springsteen, sì.
0: sì. E tutta la mia famiglia ancora
1: Una grande e
0: vivono.
1: numerosa famiglia.
0: Sì, sono uno di sei con 20 nipoti, adesso un'altra generazione. Credo che oggi 16 pronipoti.
1: Direi è nato già in comunità, cioè non ha fatto fatica, ho capito perché non ha fatto fatica. Senta padre, quando si parla di Agostino, di solito ci si sofferma su tre punti chiavi che vengono però così ridotti ad antologia e un po' superficialmente interpretati. La questione della grazia contrapposta alle opere. La questione del ritorna dentro il tuo cuore e anche il famoso, no? Il mio cuore inquieto finché non riposa in te. Vuol fare brevemente chiarezza? Cioè la questione opere, grazia, c'è qualcosa che conta di più tra le due?
0: Sì, veramente dobbiamo pensare sempre, e io dico sempre che vogliamo memorizzare una frase dalla Bibbia, Romani 5:5, che speranza non ci delude. Perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori. Quello
1: Per
0: per
1: mezzo
0: mezzo
1: dello
0: dello Spirito
1: Spirito.
0: Santo. E quello è la grazia. Non abbiamo fatto niente per ricevere quella grazia. Sì? È immeritato, si dice. Non abbiamo fatto niente. Ma la risposta a quel dono, quella grazia, e le opere buone che facciamo. Quella è la risposta, non per meritare la grazia, ma come un cuore pieno di gioia di ringraziare Dio per quella grazia.
1: E perché ad alcuni e non ad altri?
0: Tutti riceviamo quel dono, tutti siamo salvati. Alcuni adesso non sono pronti di creare spazio nel cuore per ricevere pienamente quella grazia. Alcuni pensano che non esiste quella grazia o pensano che non sono degni di ricevere quella grazia. Falso.
1: O la rifiutano.
0: Alcuni rifiutano, non vogliono.
1: Senta, a proposito di cuore, padre Farrell, questo rientrare nel proprio cuore, che è l'invito di Agostino, in un mondo sempre più intimista, come quello di oggi, come si fa senza ripiegarsi su se stessi, a rimuginare proprie questioni?
0: Sì,
1: Non
0: Sant'Agostino.
1: significa chiudersi, no?
0: No, no, no, no, no, veramente significa per conoscere me stesso è un modo di conoscere Dio. Anche Sant'Agostino ha detto nei Siloquie che Dio, aiutami a conoscere me stesso, cioè posso conoscere te. E sappiamo bene che

0: per arrivare al momento di conoscere chi sono io, devo entrare dentro, non ascoltando tutte le altre cose fuori. Devo, e ci vuole un po' di silenzio per quello anche, andare dentro mio cuore e rimanere di là, senza distrazione. E in quel momento possiamo scoprire chi sono io e in quel momento anche per conoscere meglio chi è Dio.
1: Questo rumore è l'inquietudine buona di cui parla Agostino o l'irrequietezza? Sono due cose diverse, no?
0: Sì.
1: E l'irrequietezza spesso è un vagare che porta verso strade sbagliate.
0: Sì, sì, è inquietudine. È quello che Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni. Primo libro, primo capitolo, quasi primo righe. È Dio ci ha fatto per se stesso? Te stesso, e il nostro cuore è inquieto. Non è detto che il mio cuore, ma il nostro cuore è il cuore che condividiamo come esseri umani. Quel cuore è inquieto. Io, per esempio, posso sentirmi, perfetto, non ho un desiderio, no? Ho tutto che voglio, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, il nostro cuore è ancora inquieto. E quello non significa tristezza. Significa per me una mancanza. C'è qualcosa che manca in quel cuore che condividiamo.
1: Senta, anche da voi, padre, nel vostro ordine sono in calo le vocazioni? Forse nell'ultimo anno c'è stato un recupero, però in generale questo riguarda un po' tutti gli ordini religiosi o no?
0: Sì, sì. Dipende dove. Sicuramente i nostri confratelli, per esempio, in Indonesia stanno vivendo questi anni di una crescita di vocazione e fra un po' la nostra presenza in Indonesia sarà più grande che in tutte le circoscrizioni in Europa o negli Stati Uniti, per esempio. C'è qualcosa che sta succedendo di là adesso o nelle Filippine, in Africa, Kenya, Nigeria, Congo, c'è una crescita.
1: Cosa manca ai nostri giovani in questo Occidente plasmato dalla cultura cristiana per ascoltare la chiamata di Dio?
0: Se c'è una risposta facile per quella domanda, sarà la risposta perfetta. Non sappiamo esattamente.
1: Lei è un formatore di giovani, no?
0: Sì, sì. Ci sono, sicuramente ci sono alcune variabili in alcuni paesi. Non c'è, come c'era, una cultura di vocazione. Per esempio, per incoraggiare i figli, una figlia, di entrare in un monastero, un convento, o non conoscono i frati, sacerdoti, suore, fratelli, perché ci sono meno che nel passato. Per esempio, dove ho fatto liceo, c'erano 30, adesso non c'è nemmeno un frate di là. Continua come un liceo diocesano, ma non c'è un frate di là. Se c'è una mancanza di quel rapporto personale. Un'altra cosa che credo che sia importantissima è la preghiera. Io ricordo a casa, prima che abbiamo fatto cena insieme, mio papà sempre ha detto dobbiamo pregare. Dobbiamo ringraziare Dio. E dopo quella preghiera normale che tutti sappiamo, benedici noi Signore questi due doni che riceviamo dalla tua provvidenza per Cristo nostro Signore, mio papà sempre ha detto un Ave Maria per le vocazioni.
1: Ah, dai.
0: E come i ragazzi abbiamo fatto Ave Maria per le vocazioni, non pensando uno di noi, ma era una cosa normale per noi in famiglia. E quello fa parte di una cultura di vocazione.
1: Come si educa un ragazzo alla fedeltà, alla dipendenza di cui parlava lei prima, una buona dipendenza, senza che creda sia una rinuncia alla sua libertà?
0: Sì.
1: Vale per tutti, non solo per voi in realtà, perché...

0: Si può dipendere anche dal marito o dalla moglie in un bel modo, no?
1: Esatto. Dobbiamo trovare una dipendenza sana, sì, che significa un rapporto dove qualcuno può dipendere sull'altra anche per offrire all'altra di essere dipendenti su di me. E questo rapporto reciproco, un rapporto sano, è un rapporto così, reciproco. E la dipendenza con Dio è un po' differente. Noi siamo completamente dipendenti sull'aiuto di Dio. Non possiamo dare niente a Dio, che Dio non ha bisogno di niente, ma la risposta è quello che ho detto prima, che la risposta è da un cuore pieno di gioia, pieno di amore, pieno dello Spirito Santo.
0: Voi, ancora una cosa mi interessa, perché nella vostra vocazione c'è ovviamente la missionalità, che è una con la cultura e con la carità delle dimensioni della fede. Come si riesce a evangelizzare senza imporre, ma senza rinunciare, sì, anche, senza vergognarsi di Cristo?
1: Sì, sì. I nostri missionari stanno facendo le cose impressionanti. E come hai detto, non per imporre il Vangelo, ma per proporre il messaggio del Vangelo, non soltanto con le parole, ma anche con le azioni. Quando una persona vede, come San Francesco ha detto, si dovete proclamare il Vangelo a volte usando le parole. Anche i nostri missionari che stanno facendo così. Possiamo aiutare i nostri missionari con una fondazione che abbiamo come Agostiniani nel mondo, ma per aiutare i nostri sorelli e fratelli di proclamare il Vangelo in un modo non per chiedere scusa, mi dispiace, ma con coraggio, per dire questo è il messaggio di Gesù Cristo. Io credo in quel messaggio e credo che quel messaggio va bene per il mondo.
0: Il mondo ancora lo cerca, oppure si può vivere, sembrerebbe, senza che Dio esista, etsi Deus non daretur, come se.
1: A volte quel grande sé entra in qualsiasi persona. Se c'è Dio, perché c'è dolore? Perché c'è un avalanche in Nepal o Tibet? O perché c'è un terremoto in Colombia? Perché quello sé è importante. Ma sappiamo bene che Dio ci ha creato non per essere, come si chiama quella parola? Pupazzi?
0: Non, burattini.
1: Burattini. Non ci siamo. Abbiamo anche ricevuto quel grande libertà di scegliere cosa facciamo con la nostra vita, cosa stiamo facendo nel nostro mondo, questa stagione, la stagione del creato adesso. E dobbiamo sempre essere consapevoli che Dio esiste, mai possiamo dire non esiste. Se Dio esiste, no. Quello diventa prima, quella fede, e da quella fede possiamo scoprire chi è Dio e dove è Dio, anche nel dolore, anche nei momenti difficili.
0: Anche davanti ai disastri che l'uomo semina nel mondo, alle guerre che sono oggi la nostra principale angoscia, lei ha curato una serie di omelie di Papa Leone XIV in un libro che è uscito da non molto, Liberi sotto la grazia. Si può essere liberi anche in mezzo al male, e si può essere liberi anche quando si è inascoltati, perché pare che tutti gli appelli del Papa alla pace dai potenti del mondo siano inascoltati.
1: Sì, è veramente così. Sì, abbiamo deciso di pubblicare i scritti, lettere, omelie, messaggi che Robert Prevost ha fatto come priore generale da 2001 fino al 2013, durante quei 12 anni, quando ha servito, ci ha servito come nostro priore generale. E in quelle lettere, messaggi, omelie,

ci sono sempre un messaggio che tocca le cose reali del mondo. È stato eletto pochi giorni dopo 11 settembre 2001.

0: realtà. Detto, dobbiamo sempre essere consapevoli che male esiste nel mondo. C'è la guerra, ci sono battaglie. E se possiamo sempre chiedere quella parola, perché? Perché siamo arrivati, o come siamo arrivati a questo punto? Per scoprire come possiamo risolvere questa situazione.
1: Grazie padre. Le devo chiedere, stavo pensando che magari qualcuno sta raccogliendo anche le sue omelie, le sue lettere, i suoi discorsi, da priore generale, prima o poi chissà. C'è una musica, una canzone che le è cara e che la racconta?
0: Mi piace molto la musica da Broadway, le musicali.
1: I musical?
0: Sì, sì, qualsiasi. Recentemente stavo ascoltando quello di Les Miserables. E quel giorno, quella canzone One Day More. Mi piace quello, non per entrare in battaglia, come stavano facendo, ma pensando sempre c'era sempre un altro giorno di fare qualcosa buono.
1: Grazie, grazie tantissime.
0: A voi, grazie, grazie mille.

0: E se tornasse Francesco? È il volume di Padre Enzo Fortunato che riporta sulle nostre strade il messaggio del santo, oggi più attuale che mai. In edicola e in parrocchia, solo con Famiglia Cristiana. Tra poco, su TV 2000, la miniserie in due parti sul santo di Assisi, Francesco.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo.

0: Lo sapeva Chiara. E lo sapevo io. Non ha voluto che si dicesse.
1: E noi invece lo annunceremo a tutto il mondo. A tutto il mondo intero.
2: Ha amato Gesù così tanto che il suo corpo è diventato simile al suo.

0: Chiara è lì.
1: Chiara!
2: Dove eravate?
0: Purtroppo viviamo nascosti ormai da anni. I fratelli che vivono nei conventi non ci vedono volentieri.
1: Non è stato sempre facile. Era l'unico modo per continuare a vivere come voleva Francesco.
2: Non ce l'ho fatta. Sto per lasciare tutto incompiuto.
0: No, non è così. È arrivata questa mattina. Tieni, leggila. Il Papa concede a Chiara e alle sue sorelle il privilegio della povertà. Lo so bene, ne sei contenta.
3: Scommetto che nessuno ha mai chiesto un privilegio di questo genere, vero?
0: Ho saputo che la curia era contraria, ma il Papa ha fatto di testa sua.
2: Grazie, Elia. Hai pensato a noi.
0: Era mio dovere. Chiara, da molto tempo volevo farti una domanda e tu mi puoi rispondere. Pensi che andrò all'inferno?
2: Elia, posso dirti questo? Dove c'è amore, non c'è l'inferno.
1: Chiara!
2: Francesco!
1: Volevo salutarti! Ah, parto! Ti ricordi? Te l'avevo detto.
2: Sì, vai in guerra. Ma perché?
1: Per diventare cavaliere. Ci vanno in tanti, si conquistano onori e titolo.
2: Ma si può anche morire.
1: Tu credi nell'inferno?
2: Certo, tu no.
1: In prigione ho visto un uomo morire disperato. Aveva paura e tremava. Era convinto di andare all'inferno. Se Dio è misericordioso, l'inferno non c'è. Secondo te?
2: Ci penserò sopra. Che Dio ti aiuti.
1: Chiara. Addio.

0: E allora, cari amiche e cari amici, è davvero un piacere e un onore dare il benvenuto a Effetto Notte, a uno degli artisti più amati dello spettacolo italiano e direi anche del nostro cinema, ma non solo, del teatro, della televisione, insomma, un artista che ha dato, io direi così, un impulso profondo alla storia del nostro spettacolo. Do il benvenuto a Effetto Notte, Enrico Montesano.
1: Grazie, grazie mille.
0: Enrico, grazie di aver accettato il
1: Ma
0: nostro
1: no,
0: invito.
1: grazie a voi, mi fa piacere che finalmente vi siete decisi, mi siete venuti a intervistare.
0: Ah,
1: No, dico,
0: certo,
1: quando
0: è vero perché ti siamo stati chiedendo un po' e oggi ci
1: dai,
0: siamo riusciti,
1: viva la fama. Oh,
0: finalmente.
1: meno
0: Va
1: male.
0: bene, dai, allora speriamo che questa
1: Meno
0: intervista,
1: male.
0: speriamo che vada bene, io sono sicuro di sì, lo spero davvero perché di cose da raccontare ne abbiamo. Io comincerei da una cosa. Allora, tu festeggi un bel compleanno tondo, lo possiamo dire perché
1: Beh,
0: sono...
1: sta nel titolo del mio spettacolo teatrale, 80, 80 tutto attaccato, come gli anni che ho.
0: Ecco, ma lo direste perché sei bello
1: No,
0: gagliardo.
1: vabbè, ho compiuto per la quarta volta 20 anni.
0: Per la quarta volta 20 anni e li festeggi alla grande perché il titolo di questo spettacolo ho tanta voglia di stare con voi. E voi chi è? Il pubblico, le
1: Pubblico,
0: persone che ci seguono.
1: sì. Era questa la molla che è scattata per ritornare. Era un po' di anni che stavo fermo, per ritornare ad abbracciare il pubblico. Adesso si dà uno sguardo ai social media, sulla rete. Sulla rete quello dicono, ma perché non torni al cinema? Ma perché non ti fanno fare una bella trasmissione televisiva? E poi mi dicono, ma a Grosseto vieni? Da noi vieni? Ma vieni a Bari? Ma vieni a Lecce? Ma vieni a Verona? Ma vieni a Novara? Io dico, spero di venire da tutte le parti, perché di venire tutta Italia mi fa piacere portare questo spettacolo che, se vuoi, è un po' possono essere i momenti salienti
0: Sì.
1: di una vita artistica, ma anche personale, vissuta in questi 80 anni, che coincidono anche con i momenti salienti della nostra vita sociale, del
0: Eh
1: nostro
0: sì,
1: paese.
0: tu hai lavorato tantissimo, oltre 60 film, però poi ci sono dei ruoli, ora io capisco che è quasi banale cominciare da questo, però Febbre da cavallo è un film replicatissimo, è stato un grande successo, ogni volta che passa in televisione fa il record d'ascolto.
2: Ci vorrebbe un'idea. E beh, fatta venire, ma andrà che siete, mica so io.
0: Pomata è un personaggio che rimane.
1: Che tra l'altro è il Pomata che dice ci vorrebbe una mandragata,
0: Esatto.
1: pensando proprio a Mandrake, come si dice, noi a Roma diciamo Mandrake come scritto, perché è Mandrake che nei fumetti c'ha la trovata. Allora, siccome il personaggio di Gigi Proietti è soprannominato Mandrake, Pomata gli dice a Mandrake qui ci vorrebbe una mandragata.
3: Vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di
4: Un
3: carne!
4: chilo, che
3: Un chilo? Un chilo di carne, di vitella, decente.
1: Il film ha avuto grande successo grazie alle piccole televisioni locali private. Perché quando è uscito nel circuito normale delle grandi sale in Italia, il film andò bene, ma non destò grandi entusiasmi. Andò bene, faceva ridere, funzionò. Dobbiamo essere onesti, funzionò. Poi dopo è caduto un po' in silenzio, nel dimenticatoio. Le giovani televisioni locali che arrancavano, dovevano pure programmare, evidentemente hanno avuto questo film a un prezzo buono, facevano cinque passaggi, fai conto, e
0: E da
1: dai
0: lì
1: a
0: è diventato un
1: sprombattuto, e aumentava l'ascolto. Allora l'altra televisione locale dell'altra regione o dell'altra provincia dice, ma facciamolo pure noi. L'hanno comprato pure loro. E dopo poco in Italia
0: Si
1: c'è
0: vedeva
1: stata una distribuzione capillare di
0: di
1: questo
0: Febbre da
1: film.
0: cavallo.

0: Direzione Agnano, a Navarisco.
1: Gigi Proietti, insomma, è stato un grandissimo protagonista del nostro cinema. Come ti sei trovato con lui?
2: Bene, io mi divertivo, noi facevamo quasi una gara a trovare le cose, ne trovava una lui, ne trovavo una io, ma questo in spirito costruttivo era fatto, tutto a vantaggio del film. Uh-huh. E poi certo, ognuno di noi ci teneva, cioè mi prendo una risata io, me la prendo io di più, una di più di lui, ma quella sana rivalità che c'è fra primi attori, come nel calcio, cioè io, se il mio compagno segna, sono contento che vince la squadra, però se segno io sono più contento,
1: ma
2: però siamo tutti compagni di una stessa equipe, no?
1: È andata così anche con Carlo Verdone, per esempio, nei Due Carabinieri, altro film di grande successo,
2: modo, sì.
1: È iniziata. Siete ancora, vi sentite ancora?
2: Ho avuto... Ma se mi chiama io gli rispondo, però un po' che non ci sentiamo.
3: Lo sai quando deve essere lo sguardo del carabiniere? Pronto, acuto e profondo. Fammi un po' il pronto.
4: Oh, guarda che a me mi vengono bene tutte e tre all'unisono, sa, guarda che io...
3: Fammi il pronto.
4: Pronto?
3: No, fammi il pronto.
4: Ah no, ma credevo che dicessi ero pronto.
3: Vai.
4: Aspetta, aspetta.
3: Vai.
4: Vai.
3: Pronto. Acuto. Profondo.
2: Con lì un altro commento. Ma perché non rifate i Due Carabinieri 40 anni dopo che stanno in pensione? Dimoglielo a Carlo.
1: Mi sa che in questa puntata stiamo dando qualche suggerimento. Vediamo, magari da casa colgono anche i produttori.
2: Carlo Verdone ha da fare, cioè, ha da fare i suoi film, lui è un autore, fa le sue cose. Però io come diceva Nino Manfredi, sono un attore con le ruote, sono un attore con le ruote, se mi chiamano io vado.
3: Pronto. Acuto. Profondo. No, mi sei inceppata.
1: Senti, c'è un altro film molto amato e che forse per tante ragioni, non lo so se tu ti riconosci in questo, esprime tanto di te anche della tua comicità, che è Il Conte Tacchia.
2: È venuto bene perché la bravura di Corbucci, ma io avevo vicino due calibri da 90, Paolo Vanelli e Vittorio Gassman. Beh, insomma.
5: Dopo la decima portata, trovi il coraggio di dirmi.
6: Dimmi.
5: Ammazza il fiato che ce ho la papà. Trovi il coraggio di dirle che mangiare con lei è proprio un grande onore.
1: Dimmi qualcosa di loro, perché è stato un penso veramente...
2: No, c'è una scenetta molto divertente.
1: Dimmi.
2: La mattina che dobbiamo girare il duello con Tom McGee, dove c'è anche lì un bravissimo attore, adesso non mi ricordo, che faceva questo spadaccino francese terribile, temibilissimo, alle 10:30, 11 si gira la scena e mio padre nel film, Panelli, e il principe fanno merenda in attesa che ci sia il duello. Quindi in questo landò, no, ci sta Panelli tutti vestiti di nero perché c'è il duello, no, che mangiano nell'attesa. E siccome sapevamo bene che Panelli era uno molto attento, doveva fingere di mangiare. Gassman invece mangiava per davvero. Ma Gassman, credo che nella scena si vede che mangia un uovo, dei filetti del baccalà fritto alla mattina alle 10:30. Gassman mangiava veramente e infilava dei filetti del baccalà in bocca a Panelli. Magnate, diceva, magnate! Sono aperto Panelli. Fingeva, non deglutiva, in attesa dello stop. Siccome Corbucci stava d'accordo con Gassman, lo stop non lo dava mai, quello masticava e Panelli, dai, Gassman, un'altra, magnatevi pure sto cosetto, sta tartina. Quindi non dava mai lo stop, finalmente dava lo stop, Panelli prendeva un fazzoletto, sputava tutto e faceva, portacci i vostri, capito? Gli diceva le parolacce, non gli diceva una parolaccia, insomma.
1: Ecco. Ma vi divertivate quindi, però, mi stai dicendo?
2: Beh, tutti ridevano, cioè... come pazzi, perché sapevano che Panelli era schizzinnoso, non stava attento con lo stomaco, aveva problemi, e Gassman gli faceva, faceva apposta.
1: Enrico, ci fermiamo un momento, allora qualche minuto di pubblicità, voi restate là, perché tra poco torniamo a Effettuate Scenari con Montesano da raccontarci, ci ritroviamo tra pochissimo.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore.

0: con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Da quando ho scoperto l'In Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Linee Specialist, speciali per te.
4: È italiano.
5: È buonissimo.
4: È conveniente.
6: Come frutta e verdura.
2: Andiamo all'ortofrutta allora.
4: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
6: Da MD i freschi sono top.
2: È proprio vero.
7: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi. E il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79€.
2: Buona spesa Italia!
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
9: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da €8.900, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
16: Oh, posso accarezzarlo?
17: Sì, certo.
16: Oh oh, il tuo cane ha una bocca cattiva.
18: 8 bravi cani su 10 hanno una bocca cattiva. Aiuta a combattere i problemi di salute orale con un Pedigree Dentastix al giorno.
19: Io non ho mai provato il parapendio.
20: Dovresti, ci si sente bene lassù.
19: E così? Come ti senti?
21: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
22: Non vedo l'ora di partire.
23: Oh, sarà bello alle Hawaii.
24: Non devi annullare le Hawaii.
25: Perché?
26: Quello cos'è?
25: È un camper.
27: Papà, ci rubano il camper.
28: Chiudi tutto!
29: Io devo andare a quell'incontro. O perdo il lavoro e il nostro tenore di vita. Patente e libretto, vero?
30: Grazie per questo bel viaggio.
29: Meglio delle Hawaii?
30: Meglio delle Hawaii.
31: Vita da camper. Martedì in prima serata.
32: Sei costruito la tua carriera pezzo per pezzo, dalla garbatella sei arrivata al successo, poi te lo sei goduto questo successo quando ci sei arrivato?
33: No, non tanto, perché sempre preoccupato di cosa ci sarebbe stato dopo.
32: Che però è tipico degli attori,
33: no? Capito, allora non si cauta mai niente, invece uno con l'esperienza oggi direi ma sì, ma tanto godiamoci questo, stiamo fermi per un pochetto, cioè, oddio, dopo che faccio? Perché io, quando tu fai un film che va così bene, dice, poi troverò un'altra storia che che funziona

0: dopo Aragosta a colazione, per esempio, che fece tanto divertire, oppure dopo uno spettacolo teatrale come Bravo, sì, fatto per 3 stagioni, cioè, dopo che faccio? Oddio, ti viene un po' questa sindrome, no? Questa ansia, dice, dopo, cioè, farò una cosa bella come quella e non te godi quella.
1: Certo.
0: È un macello, un macello. Gli attori, se non siamo matti noi voemo, eh.
2: Voglio convincere il signor Polpone a comprare un'utilitaria di queste qui, così la prossima volta venga a pigliarla direttamente sotto al portone.
3: Perché? Quante volte vuol venire a prendere?
2: E chi lo sa? Spicciamoci, giovanotto.
1: Parliamo di un altro tuo film, Il Volpone. Addirittura Le Monde ha parlato di te citando, facendo questo riferimento alla fantasia ironica di Arlecchino. Ecco, questi complimenti, grazie, ti facevano piacere.
0: Molto. Cercavano di non farmelo sapere, perché così non avrei chiesto di più il cachet, ecco, dice, non avrei aumentato, cioè,
1: il cachet.
0: Ma è piaciuto,
1: dice, ma insomma...
0: Ma guarda, no, soprattutto evitavano di farti sapere che andavi bene all'estero, perché tu dicevi, ah, allora se vado bene all'estero, aumentatemi un po' il cachet. No, il paragone con la commedia dell'arte del Théâtre des Italiens, Arlecchino, mi riempie di gioia. Ma anche... il paragone che fece Tullio Kezic sulla Repubblica per la scena del bagno in Aragosta a colazione.

0: Lui mi paragonò, bontà sua, io lo ricordo sempre con grande affetto, un grande giornalista, un grande critico, un grande scrittore come lui, come Tullio Kezic, addirittura a Buster Keaton, cioè un mio idolo. Ma Buster Keaton per me è il massimo, no? Assieme a Chaplin sono e Totò, ecco i miei tre grandi, se mi devo ispirare a qualcuno, come diceva Woody Allen, perché non a Dio?
1: Parliamo un po' anche di donne, perché insomma hai lavorato anche con tante donne bellissime.
0: Bravissime e bellissime.
1: Allora, Edwige Fenech nel Ladrone, che tra l'altro è un ruolo iconico, secondo me. Lì, vabbè,
0: Non ne parliamo,
1: ha
0: va.
1: fatto già.
0: No, la troupe si fermava, tratteneva il fiato, perché Pasquale Festa Campanile, che era un gran paravento, grande regista, è un grande, bravissimo scrittore, gli disse, DJ, che faceva così, tutta bagnata, esci dall'acqua, capirai. Una creatura perfetta, la troupe tratteneva il fiato, emozionatissimo, era una bellezza incredibile. Ma anche simpatica e brava, perché Edwige era una brava
1: Ma lo è
0: attrice.
1: ancora, tra
0: Lo è, ma
1: l'altro,
0: certo, so
1: perché
0: che ho visto una cosa, è una bellissima signora.
1: è una bellissima signora e quello comunque è un bel film, è anche un film molto amato dal nostro pubblico su TV 2000.
2: Ti amo, Kale!
3: Non devi avere pena per me. Muoio giovane, è vero. Tu devi avermelo letto nella mano. Ma che importa? Sono sempre stato un uomo libero, anche in carcere, anche qui sulla croce.
0: L'idea è straordinaria di Pasquale Festa Campanile, il ladrone, questo ladruncolo che vede Gesù fare i miracoli e pensa che sia un mago che fa dei trucchi bellissimi. Dice, anch'io riesco a trasformare l'acqua in vino, me nascondo le cose, ma più di un quartino non riesco. Lui anfore intere ha trasformato. No.
1: Poi hai lavorato con Barbara Boucher, ma anche con Monica Vittina, in Camera d'albergo, che ricordo hai di Monica Vittina?
0: Tanto un grande rispetto verso una grandissima attrice che veniva dai film impegnati, quelli del, no? Poi è diventata regina della commedia, perché Monica Vitti ha fatto dei film, delle commedie straordinarie, bellissime con Mastroianni, Giannini, cioè lei era.
4: Per fare del male ci vuole coraggio.
5: Sì.
4: E il coraggio dobbiamo avercelo in due. Io ce l'ho.
5: Tu ce l'hai?
4: Sì. Perché sia chiaro che non sono io che t'ho portato via a lui.
5: No.
4: Lo vogliamo capire questo, sì o no? Ma è lui che t'ha portato via a me!
5: E saremo perseguitati dal rimorso.
4: È sempre un modo di vivere. Rinunciare all'amore è rinunciare a vivere, a esistere.
5: Ma lo sai che hai detto una cosa molto valida?
4: Ma non l'ho detta io, l'ha detta un filosofo tedesco.
5: Lo vedi che studiare serve a qualche cosa?
0: Io in quel film per errore detti uno schiaffo a Monica, per davvero, cosa che ancora mi duole. Perché Monicelli dice facciamone un'altra, come al solito, no? La prima era andata bene, io, Monica aveva girato a tempo, come si dà lo schiaffo finto, no? E la terza volta o lei ha ritardato a girarsi, o io ho anticipato, l'ho presa veramente. Monicelli disse questa è bellissima,
1: E
0: perfetta.
1: poi hanno stampato quella.
6: Pronto?
7: Papà?
6: Sì?
7: Papà, sono Evaristo. Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale. È una bravissima persona.
6: E sti cazzi?
5: Chi ha detto?
7: Ha detto che è commosso.
1: C'era era anche una visione di cinema che a volte vi metteva insieme veramente tanti attori amati dal pubblico, penso a film Grand Hotel, Grandi Magazzini, no? Per esempio questo tipo di cinema adesso non si fa più, chissà, forse per questioni produttive, però.
0: Là c'erano degli attori di livello e la bravura di Cecchi Gori, di Mario, Babbo Mario, anche di Vittorio, no? Di mettere insieme tutti, riusciva a convincere tutti. E là, insomma, c'era da Batantuono a, che ne so, a Celentano, pure Manfredi, in Grandi Magazzini c'è
1: Sì.
0: Manfredi, mo non mi ricordo più, confondo i due
1: Tutti,
0: film.
1: c'erano tutti,
0: Io li
1: sì,
0: confondo un
1: tutti.
0: po', Grandi
1: Perché
0: Magazzini e
1: comunque.
0: Grand Hotel Excelsior, li confondo un po', però io mi ricordo il

0: Ma ho fatto tardi perché ho dovuto accompagnare mia figlia alla stazione. Però prima di prendere il treno ho voluto prendere un gelato. Allora, mentre stavamo al banchetto dei gelati, abbiamo sentito l'altoparlante che faceva
1: passeggeri in partenza per Ginevra, binario numero 9.
0: Insomma, non si trovava il binario. Finalmente, quando ho trovato il binario, ho perso le valigie. Quando ho trovato le valigie, ho perso mia figlia. Poi finalmente ho trovato mia figlia, ma nel frattempo abbiamo perso il treno.
2: Sigaretta?
0: Ah, grazie. Molto gentili.
3: Dal cinema hai avuto tutto quello che volevi o no?
4: Ma penso di no.
3: Però sentendoti sembrerebbe sì, perché hai fatto incontri pazzeschi, film di grande successo.
4: Però sono rimasto male una volta che io in un anno feci Aragosta a colazione, Il ladrone e l'episodio di Qua la mano, quello del Papa che era molto, che doveva essere un film mio, ridotto ad episodio per fare il cosiddetto movie, come diceva Aurelio De Laurentiis, no? Grande presidente di calcio ormai, il movie, quindi io mi sacrificai e facemmo questo film insieme ad Adriano Celentano. Se tre successi, un film d'autore che era Il ladrone, una grande commedia con Giorgio Capitani, elegante, non volgare, con Aragosta a colazione, grande successo, un film a episodi dove il mio del Papa era una chicca, dai, me vuoi dare un David come
3: quindi i premi
4: per uno dei tre oppure come miglior attore dell'anno? No, mi hanno dato una targa. Mi sono comprato una macchina e sono andato a fare il teatro da quella volta in poi.
3: Un nuovo Enrico Montesano lo vedi o no? Tra gli attori, diciamo così, che arrivano al pubblico oggi, no?
4: Ci sono tanti giovani attori bravi, ma che non mi somigliano, grazie al cielo. Cioè, meglio per loro.
3: Per fortuna ci sei tu.
4: Meglio per loro.
3: E allora guarda, facciamo veramente, andiamo a questo abbraccio con il pubblico, con questo spettacolo che ora ti vedrà protagonista in scena in tutta Italia, ci sono diverse date. Ecco, questo è un modo, credo, no? Per ritrovare il tuo pubblico, per condividere la tua vita di spettacolo, bella, emozionante.
4: Sì, è anche un po' per fare, se vuoi, il punto, no? Uno dice, poi vabbè, si riprende, perché poi dopo il punto la frase può riprendere, no? Però si chiude un ciclo e quindi tu fai un po' gli highlights. Ecco, mi è sfuggito highlights, io bisogna parlare in italiano, vedi?
3: Quindi fai...
4: Cioè, i momenti salienti della nostra vita, che coincidono... con i momenti salienti del nostro paese.
5: E adesso una drammatica storia vera ispirata alla realtà. Questo film si intitola The Teacher, il professore, ed è la storia di un professore palestinese. Uno dei suoi studenti viene assassinato dagli israeliani e quello che è accaduto innesta in qualche modo una spirale di violenza. E scopriremo delle cose del passato di questo uomo che non avremmo neppure immaginato, ma soprattutto lui decide di sacrificarsi per il bene dei suoi stessi studenti. Anche la regista di questo film, che è palestinese, ha molto da raccontare. Sentite.
6: Tu sei il cervello, io i muscoli.
7: Devi finire la scuola. Jacob, per favore!
6: Che figli di puttana!
8: Stanno bruciando tutto! Jacob!
5: Questo film è basato su una storia reale, ma quello che sta succedendo in Palestina, diciamo, è cronaca di tutti i giorni. Quindi le chiederei per prima cosa questo. Quante storie ci sono così?
9: You know, for me the inspiration actually is from.
10: L'ispirazione per questa storia viene da migliaia e migliaia di storie vere. Ho incontrato moltissimi palestinesi che hanno sperimentato in prima persona quello che si vede accadere nel film. Madri i cui figli sono stati portati in un carcere militare, famiglie le cui case sono state demolite, violenza, vandalismo, componenti di alcune famiglie ai quali è stato sparato addosso e che sono stati uccisi. Quella che si vede nel film è l'esperienza reale dei palestinesi. Poi ci sono i personaggi della storia. Certo, questo è un racconto di finzione, non è un documentario, ma è profondamente ancorato alla realtà.
6: Ci sono delle cose che non sarò mai in grado di condividere con te. Credimi, devi solo avere un po' di fiducia.
8: Adam! Ha ucciso mio fratello, l'ha ucciso lui!
5: Al centro di questa storia però c'è un personaggio bello, appassionante, questo professore, coraggioso ma anche particolarmente devoto nei confronti dei suoi studenti. Quindi se diciamo che questa è una storia di coraggio e anche in qualche modo di dedizione, diciamo una cosa giusta o una cosa sbagliata?
9: The pursuit of justice.
10: Questa storia in realtà dimostra

0: quanto sia importante impegnarsi per ottenere giustizia e quanto l'assenza di giustizia possa essere nociva per un essere umano. Inoltre c'è una forte differenza tra giustizia e vendetta. Se chi ha subito un torto non ottiene giustizia nel modo appropriato, sarà molto probabile che inizi a ricercare la vendetta ed è quello che accade in questa storia.
1: La vendetta ti divora e ti distrugge dall'interno, non risolve nulla, non importa quale sia il motivo.
2: Cosa sai del soldato che hanno catturato?
1: Non devi dirlo a nessuno, capito?
2: Va bene, conti su di me.
3: E poi le chiedo una cosa che magari la riguarda, perché lei è parte in causa in tutto questo, lei è palestinese. Secondo lei come si viene fuori da questa situazione o è destinata a non avere mai una conclusione?
0: Per come la vedo io, deve per forza arrivare ad una conclusione. Non c'è scelta. Se abbandoniamo Gaza e i palestinesi, in qualche modo abbandoniamo anche l'umanità. E quando dico noi, mi riferisco all'intera comunità internazionale.

0: إنه يمكن يمكن في إمكانية.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò

0: Anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam doneis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e

dell'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music, organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen, in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica!